0: Sono le 2:59 minuti.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
2: Cifadda,
1: migliorare la casa, migliora la vita.
3: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di a Mengiano, ai 4:04 di a Postibrangio e ai 10:04 di a Sunotti. E su domenico a mesù di puro, in sa radiolina.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Sono le 3 e 31 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.

0: notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno.
1: Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Matteo Vercelli su Radiolina.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story. Sono le 4 e 28 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Giulio Zasso e Michele Ruffi su Radiolina. Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola.

0: coviziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così.
1: Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto.
0: Ma eri piccola, già, piccola.

Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Eh beh, spara. Spara. Spara. E pensare che...

0: Sono le 4 e 58 minuti.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
4: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano, su Radio Lina.

0: Sono le 5 e 28 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
3: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.

0: Sono le 6 e 0 minuti.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
2: Cifadda,
1: migliorare la casa, migliora la vita.
3: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: falciato da una moto di grossa cilindrata mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via Rockefeller a Sassari. È morto così un 54enne sassarese, Massimo Oggiano, travolto a due passi dalla sua abitazione in via Parigi, nel rione di Lizzeddu Monserrato, dove viveva con le sorelle. Un'altra persona investita in un tratto di strada pericoloso, oggetto di diverse segnalazioni da parte degli abitanti del quartiere, che chiedono la posa di dissuasori per limitare la velocità dei veicoli. Massimo Giano era solo, è stato travolto dalla moto, trascinato per una ventina di metri. Il motociclista si è fermato, diversi testimoni lo hanno visto chino sul ferito, poi è salito in sella ed è scappato. È stato dato l'allarme, sul posto un'ambulanza del 118, ma l'intervento degli operatori sanitari è stato inutile. La ricostruzione dell'incidente è stata effettuata dalla polizia urbana, sul posto anche i carabinieri. Sono iniziate le ricerche dell'investitore, che sarebbe già stato identificato.
1: Grande mobilitazione di vigili del fuoco del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico a Orzulei, nella zona di Gorropeddu, per il recupero di un giovane escursionista bloccato da ieri pomeriggio in una grotta a circa 10 metri di profondità dopo il crollo della volta. Il giovane sarebbe rimasto ferito da una scarica di terra, pietre e massi. Le operazioni di soccorso e recupero, particolarmente complesse a causa della quantità di materiale che ha ostruito l'ingresso della cavità e la friabilità della roccia, che hanno imposto la massima cautela. È stato allestito un posto di comando avanzato dove hanno operato il distaccamento dei vigili del fuoco di Tortolile, squadre SAF del comando di Nuoro e 16 tecnici del soccorso alpino, tra cui quelli specializzati nella disostruzione.
2: Grande dolore tra Doglianova e Serdiana per la tragica scomparsa di Andrea Casula, 49 anni, imprenditore agricolo di Doglianova, ma da tempo residente a Serdiana. L'incidente sulla statale 387 all'altezza dello svincolo per Soleminis. Uno scontro frontale tra due auto con Andrea Casula, che è rimasto imprigionato nell'abitacolo in fiamme. Per lui non c'è stato nulla da fare. Gli occupanti dell'altro mezzo sono ricoverati al Bruzzo in codice rosso, le loro condizioni sarebbero stabili. Sul posto i carabinieri di Doglianova, i mezzi di soccorso del 118 e i vigili del fuoco. Ai militari ora sono affidate le indagini per ricostruire la dinamica. A Doglianova il sindaco Ivan Piras non ha parole. Lo conoscevo bene, il nostro rapporto era molto amichevole, sono molto vicino alla moglie e ai figli, ha detto il primo cittadino ancora sconvolto per l'accaduto. Andrea Casula, originario di Doglianova, con la famiglia si era trasferito tempo fa a Serdiana. Nel centro del Parteol era conosciuto anche per un carattere molto aperto e socievole per la sua attività lavorativa.
3: La Sardegna sappiamo tutti che è tormentata da diversi problemi e sono tutte specificità che possono essere affrontate soltanto dagli amministratori locali.
4: Comune di Orani, Uniferio, Rotelli, Ottana, Salula, fatto già da soli.

0: Azione per la difesa dei consumatori denuncia i rincari più alti in Sardegna rispetto al resto della penisola.
1: Le famiglie sarde stanno spendendo 236 euro in più mediamente per fare la spesa, ma il carrello rimane drammaticamente vuoto. Crisi internazionali, aumento carburante, aggravati dalla nostra insularità, certamente incidono sui prezzi, ma non possono costituire un paravento per giustificare pratiche che a nostro avviso sono di natura speculativa.
2: Allora, acquistiamo quello che è necessario senza andare a buttare dopo.
3: Bisogna guardare se il prezzo corrisponde alla qualità, perché ci sono certe zucchine anche a 3 euro, però sono vecchie e quindi amare che non si possono mangiare.
4: Appuntamento nel cuore della base operativa di Fenoso, strategica in Sardegna nella lotta al fuoco, in collaborazione col Corpo Forestale, è una delle proposte di quest'anno per le giornate d'autunno del FAI.
5: E dopo la prima giornata ci siamo resi conto che tante persone andando via da qui hanno detto: beh, non sapevamo che vi occupasse di tante cose, che oltre all'antincendio, che magari è quella che dà più visibilità, abbiamo funzioni tecniche di polizia che sono sconosciute ai più.
4: Ogni anno il FAI prova a proporre al pubblico luoghi diversi. Quella di Fenoso è una scelta che nasce da lontano.
6: La nostra scelta è una sorta di continuazione di un filo rosso. Noi nelle giornate FAI di autunno del 2021 siamo andati proprio a portare le persone sul Montiferru dopo quell'incendio devastante che tutti conosciamo. Adesso abbiamo voluto raccontare effettivamente qual è la strategia che si attua al momento di un incendio.
4: Per i visitatori l'opportunità di conoscere le tre linee operative del Corpo Forestale: ambiente, vigilanza, antincendio, attrezzature, uomini, mezzi e squadre speciali come il GAUF. L'attenzione maggiore è certamente per gli elicotteri leggeri, il cuore della base è però la sala operativa del COP,
5: dove si viene a conoscenza delle strategie e quindi di quella che è la filiera di comando sugli incendi.
4: Un percorso che si svolge in contatto diretto col personale del corpo.
6: Scegliamo sempre dei narratori che possano pienamente rispondere, quindi in questo caso tutti i nostri narratori sono appunto del Corpo Forestale di ogni specifico settore.
7: Intanto partirei dall'episodio con Mr. Spalletti, perché penso che partire da me bisogna dare l'esempio. Dispiace perché poteva finire tutto in un abbraccio, anche perché hanno meritato ampiamente il pareggio e forse meritavano anche qualcosa in più, ma questa non è una novità, visto poi i budget diversi, i potenziali diversi. Noi siamo una squadra giovane che vuole crescere e lo fa attraverso una sofferenza organizzata. E ripeto, poteva finire tutto con un abbraccio, dispiace perché questo non è avvenuto. Detto questo, mi concentrerei sulla gara. È stata una gara che sapevamo, ripeto, che di fronte c'era un avversario di tutto rispetto che lotta per un obiettivo diverso. La mia squadra oggi mi ha fatto vedere come ci eravamo lasciati. Non è facile, però la voglia proprio di soffrire tutti insieme, di mettere fuori quel carattere che poi ci permetterà di portare questa missione a termine e di rimanere il Cagliari nella categoria che gli compete, è qualcosa che noi dobbiamo sempre mettere fuori, indipendentemente dall'avversario e dal grado di difficoltà che ci riserva la gara.
8: Vittoria sofferta e meritata. La Torres torna al successo battendo 2-1 l'Atalanta Under 23 al Pannisanna nel nono round del girone B. 97 minuti di agonismo aperti da Mastinu che costringe Anelli in angolo. Al 14esimo è tempo di gol dell'ex. Traversone di Di Stefano, sponda di Zecca e Berto in sacca nella porta della sua precedente squadra. La Torres segna di nuovo, stavolta sul piazzato al 27esimo. La prodezza di Scotto inganna Anelli che legge male la parabola. Il portiere nerazzurro si riscatta però poco più tardi ribattendo su Di Stefano. Gli innesti del mister atalantino timbrano la presenza. Bonanomi pennella per la punta visitano la testata, si stampa sulla traversa. Risponde l'altro nuovo ingresso, Bunino impegna Anelli in due tempi. Poco prima però contatto subito da Antonelli in area che porta al rigore. Parato da Anelli che intercetta la traiettoria di Bunino, angolata ma non irresistibile. E all'83esimo l'Under 23 accorcia e Zanaboni assegna la porta vuota dopo che Zaccagno era stato anticipato in uscita. Atalanta all'arrembaggio nel finale e l'occasione più insidiosa è firmata da Bertolini rasoterra che sfiora il palo lontano. E l'ultima emozione è il quarto successo dei sardi che la settimana prossima incontreranno la Reggiana candidata alla B. Altro test per capire dove può arrivare questa Torres.
9: Va la Blue Energy Piacenza, la prima edizione del Sardinia International.

0: di volley al Palapirastu di Cagliari 3-0 nei confronti del Trento, 25-22, 29-27, 25-19, una formazione quella di Boninfante trascinata dai punti di Zlatanov e dai muri e dai primi tempi di Gianluca Galassi. Allora, insomma, ieri ti avevo fatto un'intervista, cioè vi ho detto no, loro sono favoriti, ma era tutta pretattica, poi oggi avete dominato.
1: No, questo è lo sport, c'è cioè una favorita e una non favorita, anche se i livelli sono vicini, poi è il campo quello che, no, che parla. Siamo stati molto bravi, secondo me questo livello, almeno da quando sono arrivato, non siamo mai riusciti ad esprimerlo, né in allenamento, nemmeno nelle altre partite in pre-season, quindi questo ci deve essere di lezione, che siamo questi e che questa è la pallavolo che possiamo giocare, che dobbiamo giocare anche in campionato.
0: Che cosa ha significato questo torneo di Cagliari per voi? Vi aspettavate di essere così avanti?
1: Allora, lo speravamo, perché settimana prossima inizia già il campionato, quindi si inizia subito a fare sul serio. Mancava ancora qualcosina, in questa partita invece secondo me tante cose sono andate bene, c'è qualcosina ancora da migliorare, ma poca roba. Però sempre con la fame e la volontà di tornare in palestra e crescere, perché questo deve essere un punto di inizio per la nostra stagione e per quello che sarà.
0: Quanto occorrerà per smaltire quella delusione degli europei in Italia?
1: Ci vorrà del tempo, ma siamo nel club, stiamo bene, siamo tornati in palestra a fare quello che abbiamo di più e quindi non ci pensiamo già più.
2: La Dinamo cresce più nelle individualità che nel gioco da migliorare, specie sotto i tabelloni, mostra carattere e vince la seconda di fila in trasferta dopo la parentesi negativa in casa con Montecatini. Altalier ci batte Mestre per 87-74 in una gara che però Sassari ha indirizzato con decisione, soprattutto nel finale. Fondamentale il recupero del capitano Jeff Brooks, 13 punti e 11 rimbalzi, leader. Dinamo che per la prima volta ha approcciato bene l'incontro. Mestre in casa voleva rifarsi da una brutta sconfitta contro Livorno. Ne è venuto fuori un primo tempo equilibrato, con ritmo e giocate, gli attacchi meglio delle difese. Sassari avanti 50-48 all'intervallo lungo, molto meglio i bianco-blu. Nel terzo quarto si portano avanti più 12, ma i veneti si rifanno sotto 63-66. Poi ancora Sassari a provare la fuga, giocando bene, ma gli avversari trovano le energie per andare a due minuti dalla fine sul meno 4, quando Brooks, con una tripla morbida, spegne loro le speranze. Vittoria di gruppo con 5 giocatori in doppia cifra, con Brooks appunto, Risma 19 punti, Aromando 17, Monaldi con 15, il centro Nzè 10 punti e 7 rimbalzi.

0: Is sonus de sa terra nostra.
1: Il chitarrista olbiese Marino de Rosas incontra i Cordas et Cannas e la cantante Monica Mureddu per una raffinata interpretazione di Chelos de Oro che ascoltiamo.

0: Il delicato arpeggio di Marino de Rosas in evidenza in questa Chelos de Oro che abbiamo ascoltato tratta dall'edizione di Sardegna Canta del 2003.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Una delle voci femminili più apprezzate del canto in re è stata quella di Maria Teresa Pirrigheddu, originaria di Tempio. Qui la ascoltiamo in una ninna nanna campidanese, affiancata da Antonio Marongio alla chitarra.

0: Era tratta dall'edizione del 1983 di Sardegna Canta, questa Ninna Nanna cantata da Maria Teresa Pirrigheddu con Antonio Marongio alla chitarra.
1: La voce di Elena Ledda in Nora, brano tratto dal suo disco Lantias del 2017, vincitore del premio Città di Loano.

0: Abbiamo ascoltato Elena Ledda in Nora, inserito nel disco Lantias, miglior album del 2018 per la rivista Blog Folk.
1: Sono le 6:31.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
4: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
5: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
4: Info su suzuki.it.
6: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
7: La sera del 20 ottobre, il Regno del Gusto apre le sue porte. Burger King ti aspetta a Cagliari, in via Roma 151-153, proprio sotto i portici. Vieni a vivere un'esperienza davvero re. Scarica l'app ufficiale per ottenere vantaggi esclusivi e seguici sui social per scoprire tutti i dettagli. Burger King, via Roma 151-153, Cagliari. Il trono del gusto è qui.
8: Dal 1 al 18 ottobre a Porte di Sassari arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty dell'erbolario e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 17 e 18 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rila Steel. Un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Porte di Sassari per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Porte di Sassari.
3: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
9: Nel 2008 i Tazenda si presentano con il disco Madre Terra e l'omonimo singolo che ospita anche Francesco Renga.

0: Erano i Tazenda con Beppe Dettori, subentrato allo scomparso Andrea Parodi in Madre Terra.
1: Franco Russu è stato leader di un gruppo che proponeva canzoni in sassarese. Lo ascoltiamo in Tue Saoghe Mia.

0: Abbiamo ascoltato Franco Russo e il suo gruppo in Tue Saoghe Mia.
1: Nel suo album d'esordio del 2004, Maria Luisa Congiu inserì anche un fortunato successo del gruppo Bardanas di Oliena della fine degli anni 70. Era Festa Paesana, a buon diritto diventato poi uno dei suoi motivi più popolari e richiesti.

0: Era la voce di Maria Luisa Congiu in uno dei suoi più popolari successi, Festa Paesana, eseguito durante la sua partecipazione al programma Sala Prove nel 2025.
1: Dall'incontro tra Cecilia Concas ed Emanuele Bazzoni nasce il brano Lughe in Sanima, primo atto del progetto Un'isola in Musica. Parla di un grande amore platonico tra due persone sposate che continuano a sfuggirsi.

0: particolari paesaggi di Castelsardo hanno fatto da scenario a questo video, con protagoniste le voci di Cecilia Concas, che è anche autrice di testo e musica, ed Emanuele Bazzoni.
1: Ascolta a me, io la spesa solo da Conad la faccio.
2: E vuoi sapere perché?
1: Perché conviene! Ascolta agosto.
3: Fino al 21 ottobre, prendi due, paghi uno. Bocconcini di mozzarella freschi Isola Bella Arborea, 200 grammi, confezione da 8 pezzi, 2 pezzi a 2,99 €. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
3: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
5: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
6: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
5: Info su suzuki.it.
7: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
8: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.

0: era firmato per testo e musica da Davide Pudda, il brano che abbiamo ascoltato dai Brinca.
1: Terra e Acqua è un album del 2008 dei Train to Roots, rieditato l'anno dopo e nel 2016 in versione deluxe. Contiene brani cantati anche in sardo, come questa briosa Smoke Wida, titolo evidentemente fuorviante.

0: era Smoke Weeda dei Train to Rhodes, proposta in occasione di una loro esibizione nel programma Sala Prove, in onda su Radiolina nel 2024.
1: Sono le 7:00.
2: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
3: Stai già pensando alla casa nuova?
2: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
3: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
2: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
3: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
2: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
4: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Dal lunedì al venerdì alle 18:30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18:30 su Videolina e Radiolina.
6: Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Gran Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della città di Olbia.
9: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.
10: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
11: Nella prossima uscita parleremo di tumore mammella.

0: falciato da una moto di grossa cilindrata mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via Rockefeller a Sassari. È morto così un 54enne sassarese, Massimo Oggiano, travolto a due passi dalla sua abitazione in via Parigi, nel rione di Lizzeddu Monserrato, dove viveva con le sorelle. Un'altra persona investita in un tratto di strada pericoloso, oggetto di diverse segnalazioni da parte degli abitanti del quartiere, che chiedono la posa di dissuasori per limitare la velocità dei veicoli. Massimo Giano era solo, è stato travolto dalla moto, trascinato per una ventina di metri. Il motociclista si è fermato, diversi testimoni lo hanno visto chino sul ferito, poi è salito in sella ed è scappato. È stato dato l'allarme, sul posto un'ambulanza del 118, ma l'intervento degli operatori sanitari è stato inutile. La ricostruzione dell'incidente è stata effettuata dalla polizia urbana, sul posto anche i carabinieri. Sono iniziate le ricerche dell'investitore, che sarebbe già stato identificato.
1: Grande mobilitazione di vigili del fuoco del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico a Orzulei, nella zona di Gorropeddu, per il recupero di un giovane escursionista bloccato da ieri pomeriggio in una grotta a circa 10 metri di profondità dopo il crollo della volta. Il giovane sarebbe rimasto ferito da una scarica di terra, pietre e massi. Le operazioni di soccorso e recupero, particolarmente complesse a causa della quantità di materiale che ha ostruito l'ingresso della cavità e la friabilità della roccia, che hanno imposto la massima cautela. È stato allestito un posto di comando avanzato dove hanno operato il distaccamento dei vigili del fuoco di Tortolile, squadre SAF del comando di Nuoro e 16 tecnici del soccorso alpino, tra cui quelli specializzati nella disostruzione.
2: Grande dolore tra Doglianova e Serdiana per la tragica scomparsa di Andrea Casula, 49 anni, imprenditore agricolo di Doglianova, ma da tempo residente a Serdiana. L'incidente sulla statale 387 all'altezza dello svincolo per Soleminis. Uno scontro frontale tra due auto con Andrea Casula, che è rimasto imprigionato nell'abitacolo in fiamme. Per lui non c'è stato nulla da fare. Gli occupanti dell'altro mezzo sono ricoverati al Bruzzo in codice rosso. Le loro condizioni sarebbero stabili. Sul posto i carabinieri di Doglianova, i mezzi di soccorso del 118 e i vigili del fuoco. Ai militari ora sono affidate le indagini per ricostruire la dinamica. A Doglianova il sindaco Ivan Piras non ha parole. Lo conoscevo bene, il nostro rapporto era molto amichevole, sono molto vicino alla moglie e ai figli, ha detto il primo cittadino ancora sconvolto per l'accaduto. Andrea Casula, originario di Doglianova, con la famiglia si era trasferito tempo fa a Serdiana, nel centro del Parteol. Era conosciuto anche per un carattere molto aperto e socievole per la sua attività lavorativa.
3: La Sardegna sappiamo tutti che è tormentata da diversi problemi e sono tutte specificità che possono essere affrontate soltanto dagli amministratori locali.
4: Comune di Orani, Uniferio, Rotelli, Ottane, Sarulla ha fatto già da soli un'unione delle due autonomie scolastiche proprio per scongiurare il pericolo che poi decide il Ministero con una matita cosa tagliare e cosa non tagliare, cercando di fare qualcosa di razionale.
5: Una legge che vada incontro alle esigenze dei comuni periferici, più marginali, dei comuni montani, ma anche a quelli delle aree urbane, garantendo a tutti gli studenti un principio sancito dalla Costituzione, che è quello del diritto allo studio.
6: Calo degli studenti, dispersione, scollamento con il mondo della formazione, sicurezza e qui continui tagli. Si varano i piani provinciali ed ecco la necessità di dotarsi, c'è già una proposta in questa direzione, di una legge regionale sulla scuola per meglio incidere su quei problemi e su un comparto dove si costruisce il futuro della Sardegna.
4: Sì, è necessaria una legge regionale, anche se sottolineo che poi la paura è quello che succeda, quello che succede spesso, cioè che poi a livello nazionale venga bloccata.
3: Sappiamo che è stata depositata in consiglio una proposta di legge che ci auguriamo il nostro consiglio l'affronti in termini brevi.
5: Nuovi modelli di istruzione, penso ad esempio ai patti educativi di comunità che in qualche territorio già si sviluppano con successo, ma anche altre forme di didattica e di scuola diffusa sul territorio. È il momento giusto e possiamo veramente ragionare tutti insieme di questo nuovo modello, perché veramente l'istruzione dovrebbe essere al primo punto delle agende politiche e allo stesso tempo non è più rinviabile una legge sarda sull'istruzione.
7: Fagiolini, la verdura, le pesche, l'uva, tutto più caro di prima.
8: Le zucchine per esempio, sono aumentate molto, prima erano 2,50 euro, adesso a 4 euro.
9: E anche i cetrioli a 3 euro, siamo saliti.
7: Tutto è aumentato, adesso ho visto gli spinaci, chi li vende 2 euro, 2,20 euro.
10: I miei fagiolini sono a 8 euro a chilo, mi sembra un po' esagerato.
11: Alimenti che non dovrebbero mai mancare a tavola stanno sempre più diventando un salasso per le famiglie. Frutta e verdura, prodotti alla base di ogni carrello della spesa, hanno subito forti rincari. L'Associazione per la difesa dei consumatori denuncia i rincari più alti in Sardegna rispetto al resto della penisola.
12: Le famiglie sarde stanno spendendo 236 euro in più mediamente per fare la spesa, ma il carrello rimane drammaticamente vuoto. Crisi internazionali, aumento carburante, aggravati dalla nostra insularità, certamente incidono sui prezzi, ma non possono costituire un paravento per giustificare pratiche che a nostro avviso sono di natura speculativa.
9: Allora acquistiamo quello che è necessario senza andare a buttare dopo.
8: Bisogna guardare se il prezzo corrisponde alla qualità, perché ci sono certe zucchine anche a 3 euro, però sono vecchie e quindi amare, che non si possono mangiare.
13: Appuntamento nel cuore della base operativa di Fenoso, strategica in Sardegna nella lotta al fuoco, in collaborazione col Corpo Forestale, è una delle proposte di quest'anno per le giornate d'autunno del FAI.
14: E dopo la prima giornata ci siamo resi conto che tante persone andando via da qui hanno detto: beh, non sapevamo che vi occupasse di tante cose, che oltre all'antincendio, che magari è quella che dà più visibilità, abbiamo funzioni tecniche e di polizia che sono sconosciute ai più.
13: Ogni anno il FAI prova a proporre al pubblico luoghi diversi. Quella di Fenoso è una scelta che nasce da lontano.
15: La nostra scelta è una sorta di continuazione di un filo rosso. Noi nelle giornate FAI di autunno del 2021 siamo andati proprio a portare le persone sul Montiferru dopo quell'incendio devastante che tutti conosciamo. Adesso abbiamo voluto raccontare effettivamente qual è la strategia che si attua al momento di un incendio.
13: Per i visitatori l'opportunità di conoscere le tre linee operative del Corpo Forestale: ambiente, vigilanza, antincendio, attrezzature, uomini, mezzi e squadre speciali come il GAUF. L'attenzione maggiore è certamente per gli elicotteri leggeri, il cuore della base è però la sala operativa del COP,
14: dove si viene a conoscenza delle strategie e quindi di quella che è la filiera di comando sugli incendi.
13: Un percorso che si svolge in contatto diretto col personale del corpo.
15: Scegliamo sempre dei narratori che possano pienamente rispondere, quindi in questo caso tutti i nostri narratori sono appunto del Corpo Forestale di ogni specifico settore.
16: Intanto partirei dall'episodio con Mr. Spalletti, perché penso che partirei da me, bisogna dare l'esempio. Dispiace perché poteva finire tutto in un abbraccio, anche perché hanno meritato ampiamente il pareggio e forse meritavano anche qualcosa in più, ma questa non è una novità, visto poi i budget diversi, i potenziali diversi. Noi siamo una squadra giovane che vuole crescere e lo fa attraverso una sofferenza organizzata. E ripeto, poteva finire tutto con un abbraccio, dispiace perché questo non è avvenuto. Detto questo, mi concentrerei sulla gara. È stata una gara che sapevamo, ripeto, che di fronte c'era un avversario di tutto rispetto che lotta per un obiettivo diverso. La mia squadra oggi mi ha fatto vedere come ci eravamo lasciati. Non è facile, però la voglia proprio di soffrire tutti insieme, di mettere fuori quel carattere che poi ci permetterà di portare questa missione a termine e di rimanere il Cagliari nella categoria che gli compete, è qualcosa che noi dobbiamo sempre mettere fuori, indipendentemente dall'avversario e dal grado di difficoltà che ci riserva la gara.
17: Vittoria sofferta e meritata. La Torres torna al successo battendo 2-1 l'Atalanta Under 23 al Vannisanna nel nono round del girone B. 97 minuti di agonismo aperti da Mastinu, che costringe Anelli in angolo. Al 14esimo è tempo di gol dell'ex, traversone di Di Stefano, sponda di Zecca e Berto in sacca nella porta della sua precedente squadra. La Torres segna di nuovo, stavolta sul piazzato al 27esimo. La prodezza di Scotto inganna Anelli, che legge male la parabola. Il portiere nerazzurro si riscatta però poco più tardi, ribattendo su Di Stefano. Gli innesti del mister atalantino timbrano la presenza. Bonanomi pennella per la punta Visitano, la testata si stampa sulla traversa. Risponde l'altro nuovo ingresso, Bonino impegna Anelli in due tempi. Poco prima però contatto subito da Antonelli in area, che porta al rigore. parato da Anelli che intercetta la traiettoria di Bonino, angolata ma non irresistibile. E all'83esimo l'under 23 accorcia e Zanaboni assegna la porta vuota dopo che Zaccagno era stato anticipato in uscita. Atalanta all'arrembaggio nel finale, l'occasione più insidiosa è firmata da Bertolini di rasoterra che sfiora il palo lontano. E l'ultima emozione è il quarto successo dei sardi che la settimana prossima incontreranno la Reggiana candidata alla B, altro test per capire dove può arrivare questa Torres.
18: Va la Blue Energy Piacenza, la prima edizione del Sardinia International Cup di volley al Palapidastu di Cagliari, 3-0 nei confronti del Trento, 25-22, 29-27, 25-19. Una formazione, quella di Boninfante, trascinata dai punti di Zlatanov e dai muri e dai primi tempi di Gianluca Galassi. Allora, insomma, ieri ti avevo fatto un'intervista, cioè vi ho detto no, loro sono favoriti, ma era tutta pretattica, poi oggi avete dominato.
19: No, questo è lo sport, c'è cioè una favorita e una non favorita, anche se i livelli sono vicini, poi è il campo quello che, no, che parla. Siamo stati molto bravi, secondo me questo livello, almeno da quando sono arrivato, non siamo mai riusciti ad esprimerlo, né in allenamento, nemmeno nelle altre partite in pre-season, quindi questo ci deve essere di lezione, che siamo questi e che questa è la parola che possiamo giocare, che dobbiamo giocare anche in campionato.
18: Che cosa ha significato questo torneo di Cagliari per voi? Vi aspettavate di essere così avanti?
19: Allora, lo speravamo, perché settimana prossima inizia già il campionato, quindi si inizia subito a fare sul serio. Mancava ancora qualcosina, in questa partita invece secondo me tante cose sono andate bene, c'è qualcosina ancora da migliorare, ma poca roba. Però sempre con la fame e la volontà di tornare in palestra e crescere, perché questo deve essere un punto di inizio per la nostra stagione e per quello che sarà.
18: Quanto occorrerà per smaltire quella delusione degli europei in Italia?
19: Ci vorrà del tempo, ma siamo nel club, stiamo bene, siamo tornati in palestra a fare quello che abbiamo di più e quindi non ci pensiamo già più.
0: La Dinamo cresce più nelle individualità che nel gioco da migliorare, specie sotto i tabelloni, mostra carattere e vince la seconda di fila in trasferta dopo la parentesi negativa in casa con Montecatini. Altalierci batte Mestre per 87-74 in una gara che però Sassari ha indirizzato con decisione, soprattutto nel finale. Fondamentale il recupero del capitano Jeff Brooks, 13 punti e 11 rimbalzi, leader. Dinamo che per la prima volta ha approcciato bene l'incontro. Mestre in casa voleva rifarsi da una brutta sconfitta contro Livorno. Ne è venuto fuori un primo tempo equilibrato, con ritmo e giocate, gli attacchi meglio delle difese. Sassari avanti 50-48 all'intervallo lungo, molto meglio i biancoblu. Nel terzo quarto si portano avanti più 12, ma i veneti si rifanno sotto 63-66. Poi ancora Sassari a provare la fuga, giocando bene, ma gli avversari trovano le energie per andare a due minuti dalla fine sul meno 4, quando Brooks, con una tripla morbidissima, spegne loro le speranze. Vittoria di gruppo con 5 giocatori in doppia cifra, con Brooks appunto, Risma 19 punti, Aromando 17, Monaldi con 15, il centro Nzè 10 punti e 7 rimbalzi.

0: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
1: 33 anni di giustizia negata.
2: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
1: Una sconvolgente storia vera.
2: Lo so che si dichiara innocente.
3: Io sono innocente.
1: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
4: Dardis, fino al 18 ottobre, c'è il sottoprezzo! Alcuni esempi, mozzarella granarolo 3 per 100 grammi, 1,99 euro. Latte valigetta arborea parzialmente scremato, 6 per un litro, 5,39 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo!
5: Il 15, il 16 e il 17 ottobre, col premio Andrea Parodi, la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti, Bungaro, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari, con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Meiri e Roberto Taufik. E il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi, in 3 serate, tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito, con prenotazione al box office di Cagliari.
6: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
7: Tranquilla! Da Più Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
8: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 1 novembre.
9: Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Gran Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e del la città di Olbia.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. 3 notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura, con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
12: Ogni mercoledì, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. 2 quotidiani, al prezzo di 1. Ti aspettiamo in edicola.
13: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 7:30.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
4: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
5: Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
6: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800-125-828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
7: Dal 1 al 18 ottobre a Olbia Mare arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty e gadget di NYX e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Olbia Mare per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Olbia Mare.
8: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
9: 33 anni di giustizia negata.
10: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
9: Una sconvolgente storia vera.
10: Lo so che si dichiara innocente.
11: Io sono innocente.
9: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
12: Dal 16 ottobre vivi la grande letteratura con il quinto festival letterario Città di Quartu Sant'Elena, organizzato dalle Pergamene di Melchiades. Saranno 3 giorni ricchi di presentazioni, incontri culturali e musica che porteranno al momento clou con l'attesissima cerimonia di premiazione di tutte le categorie del premio letterario Città di Quartu. Ti aspettiamo nella splendida cornice del Resorsivientu a Quartu Sant'Elena per celebrare insieme i vincitori.
13: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
0: Ogni mattina a Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
1: Dal 12 al 20 ottobre, da Iperpan e Superpan ci sono gli sconti fino al 50%. Alcuni esempi? Pizza ristorante Cameo, vari tipi, 1,75 euro. Pasta di Gragnano IGP Garofalo, 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Inequivocabilmente Pan.
3: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo il 18 ottobre alle ore 18 a Sassari per il concerto di Paolo Restani. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidellidentità.it.
4: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto, approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 7:59.
2: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
3: Stai già pensando alla casa nuova?
2: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
3: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
2: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
3: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
2: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Buongiorno dalla redazione. Apprensione per Papa Leone. I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, annunciato durante l'Angelus. Intervento previsto nei prossimi giorni al Gemelli di Roma con degenza stimata di una settimana. Un nodulo, precisano gli esperti, non equivale a una diagnosi di tumore. Messaggi di vicinanza anche da Mattarella. Confermato per ora il viaggio in Perù a novembre. Dall'estero, dopo i duri attacchi politici di Trump a Zelensky, il presidente americano annuncia una tregua energetica fra Russia e Ucraina senza conferme. Zelensky dice di non saperne nulla e denuncia un altro attacco a una centrale elettrica. Secondo il Financial Times, Washington avrebbe minacciato di bloccare le armi per Kiev. Il quotidiano riferisce inoltre l'allarme di 5 agenzie di intelligence occidentali. Mosca starebbe intensificando i piani per uccidere i dirigenti dell'industria europea della difesa. L'Unione Europea intanto conferma il sostegno a Zelensky. Nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh. Un proiettile colpisce un terminal provocando un incendio il giorno dopo il missile Houthi che ha causato 13 morti e oltre 300 feriti. I ribelli yemeniti rivendicano l'offensiva contro obiettivi sauditi. Trump non esclude un intervento americano e annuncia un colloquio con Bin Salman. L'ambasciata statunitense alza l'allerta. Siamo alla polemica su Reggio Children. Secondo le ricostruzioni avrebbe chiesto a insegnanti israeliani di scuole ebraiche e americane una dichiarazione di dissociazione dalle azioni del governo israeliano. La delegazione statunitense ha annullato il viaggio. La comunità ebraica di Milano denuncia antisemitismo e chiede le dimissioni dell'amministrazione. Il sindaco di Reggio Emilia respinge le accuse e richiama l'impegno a tutela dell'infanzia. Voltiamo pagina, addio a Vilma De Angelis, morta a Milano a 96 anni, cantante, attrice, conduttrice 9 volte a Sanremo. Conquistò la popolarità con il brano Patatina del 1961, prima di diventare pioniera dei programmi di cucina su Tele Monte Carlo. Lo sport in chiusura con il calcio. La Lazio batte il Monza 3-1 e raggiunge l'Inter in vetta. La Roma pareggia Como 0-0 in 10 dal 53esimo per l'espulsione di Malen e scivola a meno 2. Pari anche per Juventus a Cagliari e Milan a Sassuolo. Vince il Bologna a Lecce. In Formula 1 invece Verstappen vince a Singapore davanti a Leclerc e Antonelli. Chiad Austin avrà la prima possibilità di conquistare il titolo. In MotoGP Bezzecchi trionfa in Indonesia. Martin torna leader del mondiale. E con questo è tutto, a più tardi.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
6: Ad ottobre, Sport Equip 6 GT. Il SUV sportivo da 185 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equip è un brand di Dier Automobile Group.
7: Da 25 anni con ING. Puoi.
8: Sì, ma cosa?
7: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
8: Ah, e per i risparmi?
7: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
8: Mica male!
7: E allora, scegli ING.
8: Vado subito su ing.it.
7: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
9: Buongiorno e buon lunedì dalla redazione Lele Casini al microfono per la prima edizione del GR di Radiolina, l'apertura dell'Unione Sarda come di consueto. Oltre al pareggio delle Cagliari contro la Juventus, il giornale dedica il focus alle case green in Sardegna, che devono fare i conti con un patrimonio abitativo in larga parte costruito oltre 40 anni fa. Il richiamo della Commissione Europea all'Italia impone scadenze tassative per la riqualificazione degli immobili e l'efficientamento energetico. Si deve fare in fretta, ma nell'isola oltre la metà delle case è da rifare. Ingegneri e costruttori, un'opportunità, ma servono aiuti alle famiglie. E poi la cronaca con uno speleologo che è rimasto sorpreso da una frana di terra emersi in una grotta a Serroseli a Ursulei, è ferito ma vivo. Attivata la macchina dei soccorsi con più di 30 tecnici del soccorso alpino e speleologico e i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni per liberare l'uomo intrappolato. A Sassari invece ha perso la vita un 54enne, Massimo Giano. Ieri intorno alle 21 stava attraversando la strada in via Rockefeller quando è stato travolto da una moto trascinato per una ventina di metri. Conducente delle due ruote caduto a terra, allontanatosi dal luogo dell'incidente, si sarebbe presentato a pronto soccorso dove è stato raggiunto dalle forze dell'ordine. E si indaga ancora invece sulla morte di Andrea Casula, l'operaio 49enne di Doglianova, che sabato sera è rimasto vittima dell'incidente sulla 387 vicino al bivio di Soleminis. Gli inquirenti cercano di ricostruire la dinamica del frontale tra la sua macchina e quella di una coppia, anche loro di Doglianova, ferita in modo grave, trasportata in ospedale. Potrebbe essere stata un'invasione di corsia di uno dei due mezzi a causare l'incidente. Da capire se la morte di Casula sia stata provocata dallo scontro o se invece è stata provocata dal rogo. Cambiamo decisamente argomento. Sino all'8 di novembre al MUA di Sydney la WordPress Photo Exhibition 2026, una delle più importanti mostre internazionali dedicate al fotogiornalismo e alla fotografia documentaria. L'esposizione presenta i progetti vincitori della 71esima edizione del WordPress Photo Contest, selezionati tra 57.376 fotografie realizzate da più di 3.700 fotografi provenienti da 141 paesi. E poi la pagina sportiva, il calcio col bel pareggio del Cagliari, che ha sfiorato l'impresa contro la Juventus al gol di Maldini, quarta rete negli ultimi quattro. Ha risposto nel finale Colomuani, che ha avuto anche la palla per il gol della vittoria. Eccezionale Caprile espulsi dopo il fischio finale, due allenatori Pizzacane e Spalletti a seguito di un'incomprensione. Il Cagliari con questo punto rimane al quarto posto in classifica, lunedì prossimo la trasferta di Monza. In Serie C vittoria per la Torres, che a Vannisana batte l'Atalanta under 23 e si rilancia in zona playoff con 15 punti raccolti e quarto posto in classifica. 2-1 il risultato con le reti di rossoblu nel primo tempo di Berto e Scotto. In Serie D vittoria nel derby del Monastir, che batte 2-1 il Latte Dolce e continua a inseguire ad un punto la capolista Sarnese. Pareggio Ossese contro il Venafro e Cos nello 0-0 casalingo contro la Fragolese. Sconfitto invece per il Budoni in casa della Paganese. È tutto per adesso, a più tardi.
10: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
11: 33 anni di giustizia negata.
12: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
11: Una sconvolgente storia vera.
13: Lo so che si dichiara innocente.
14: Io sono innocente.
11: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
15: Oh no, stanno tornando le zanzare.
16: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
17: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
16: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
17: 070 22 240.
18: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
19: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq, da 119 euro al mese, TAN 0, TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto, 21.076 euro. Fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Vieni a scoprirla da Autofam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
21: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
22: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
23: Con l'Unione Sarda, l'inserto speciale Risparmiare. Nella prossima uscita, bonus casa nel 2026, eco bonus e ristrutturazioni, bonus mobili, conto termico 3.0. Venerdì 16 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.
0: Radiolina.
2: Radiolina presenta Caffè Corretto.
3: Buongiorno cari ascoltatori, le 8 e 8 minuti di lunedì 12 ottobre, un buon inizio di settimana da Matteo Vercelli e da Fabio Leoni in regia. Trascorreremo questi 5 giorni insieme con queste puntate di Caffè Corretto, con come al solito dedicate alla rassegna stampa e a approfondimenti sulle varie notizie. Dunque iniziamo proprio dalla rassegna stampa e dall'Unione Sarda in edicola oggi, che dedica l'apertura, la riprenderemo poi nella parte sportiva, al pareggio di ieri sera tra Cagliari e Juve. Con la Juve il Cagliari sfiora l'impresa, primo tempo perfetto suggerato dal quarto gol di Maldini, l'1-1 all'81esimo, ma come detto approfondiremo tutte le tematiche sportive nella rassegna stampa del terzo blocco. Dunque proseguiamo sempre dalla prima pagina dell'Unione Sarda, che dedica poi la finta apertura, il taglio centrale all'energia, case green tagliola per l'isola, Europa severa per la riqualificazione delle vecchie case, regione patrimonio abitativo da riconvertire, servono aiuti per le famiglie. Nelle pagine 2 e 3 dell'Unione tutti gli approfondimenti nei servizi a firma di Massimiliano Reis, case green da rifare nell'isola, oltre la metà delle abitazioni, 6 immobili su 10 hanno un'età superiore ai 44 anni, il 37% degli edifici registra una bassa efficienza energetica. La Sardegna è la difficile sfida per la riqualificazione degli appartamenti. Va bene appunto la riqualificazione, ma chi pagherà gli interventi? Queste sono le domande che vengono poste in un altro approfondimento, sempre a pagina 2 dell'Unione Sarda. Le valutazioni di costruttori, ingegneri e proprietari, norme chiare, tempi adeguati e sostegni alle famiglie, queste le richieste. E poi anche la testimonianza e tutte le regole anche su la normativa, forte riduzione dei consumi, vincoli della direttiva UE. E poi un bel grafico con tutti i numeri e i dati su questo tema abbastanza importante per l'economia della Sardegna. Sempre dalla prima pagina ci sono alcune notizie di cronaca, in particolare Urzulei, la frana di Terra e Massi, speleologo bloccato in grotta, maxi operazione di soccorso nella notte a Serra Oseli. Anche in questo caso andiamo all'interno dell'Unione Sarda per vedere l'approfondimento della notizia, che chiaramente è ancora in divenire. Speriamo in una notizia positiva anche durante questo inizio di mattinata. Speleologo intrappolato da una frana in grotta 10 metri sottoterra, squadre di soccorso mobilitate nel sopramonte di Urzulei, il gruppo di amici esplorava una cavità e poi è scattato l'allarme, questo il servizio a firma di Simone Loi. E sempre dalla prima pagina dell'Unione Sarda ancora la cronaca, purtroppo c'è stata una tragedia la scorsa notte, tragico scontro sulla statale 387, si indaga ancora sulla Soleminis Dolianova, l'auto a fuoco sardiana piomba nel lutto, un operaio 49enne la vittima dello scontro di sabato notte vicino a Soleminis. I carabinieri di Dolianova indagano sulle cause del tragico incidente sulla statale 387 e purtroppo anche durante la notte c'era stato un incidente anche a Sassari, l'incidente nella notte in via Rockefeller, la vittima aveva 54 anni, ferito l'investitore travolto da una moto sulle strisce e ucciso. Queste le notizie di cronaca, chiaramente ci sono anche altre notizie, soprattutto legate all'intervento in settimana di Papa Leone, l'annuncio all'Angelus, ho un nodulo al polmone, sarò operato, e poi tutti gli approfondimenti anche sulla guerra in Ucraina, Trump tregua energetica, Mosca Kiev, Zelensky, non sapevo quando inizia questo l'interrogativo, all'interno chiaramente tutti gli approfondimenti, queste altre notizie sull'Unione Sarda. Noi ci fermiamo per la prima pausa musicale, c'è Annalisa con Amica.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Dal 12 al 20 ottobre, da Iperpan e Superpan ci sono gli sconti fino al 50%. Alcuni esempi? Pizza ristorante Cameo, vari tipi, 1,75 euro. Pasta di Gragnano IGP Garofalo, 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Festa di Santa Teresa Gallura. Il 14, Istentales e Dolce Nera. Il 15, serata di comicità. Il 16, grande concerto gratuito, voce sorgente. Il 17, Carrolet di Show e la musica di Jay Santos. Vi aspettiamo dal 14 al 17 ottobre.
3: Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Gran Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della città di Olbia.
4: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero.
5: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
0: Caffè Corretto.
6: Bentrovati, Caffè Corretto di lunedì 12 ottobre, sono le 8:19, ancora una buona mattinata da Matteo Vercelli e da Fabio Leoni in regia. Proseguiamo con la rassegna stampa, con i quotidiani nazionali, due le notizie in particolare su Corriere della Sera, Repubblica in primo piano, l'annuncio definito shock del Papa e poi la vicenda Zelensky, Trump e Russia. Ho un nodulo al polmone, l'annuncio shock del Papa durante l'Angelus, mi devo operare su consiglio dei medici, questo è il titolo di apertura del Corriere della Sera. Prevost è stato individuato in una fase iniziale, domani il ricovero, il messaggio di Mattarella, vicinanza da tutti gli italiani. All'interno poi davvero tante le pagine dedicate dal Corriere della Sera a questa notizia, il Papa mi deve operare, il nodulo è allo stato iniziale, l'annuncio appunto all'angelo, all'Angelus è ben localizzato, i medici ritengono opportuno l'intervento, così ho deciso. Poi il retroscena, il controllo e la scoperta e il ricovero al Gemelli previsto per domani durerà una settimana. L'obiettivo di Leone è comunque partire per il Sud America a novembre. Ovviamente anche tutte le notizie relative anche un po' alla salute del pontefice, lo stile di un papa americano con tante curiosità particolari. E poi anche in primo piano la salute del pontefice legato in particolare all'approfondimento su quello che gli è capitato, contano densità e dimensioni, come si interviene in caso di tumore. Qui e questi poi gli approfondimenti con lo specialista pneumologo per le cure decisiva, la biopsia. Sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, ovviamente anche i temi dei conflitti mondiali, in particolare l'Ucraina, tregua energetica, ma Mosca gela Trump, Zelensky, a noi all'oscuro l'annuncio del tycoon, i russi invece frenano. Anche in questo caso il Corriere poi dedica all'interno due pagine sulle vicende appunto dal mondo, Trump e la tregua sull'energia, ma la Russia lo smentisce, Zelensky, noi all'oscuro, però con uno stop di 60 giorni siamo pronti ad andare al voto. L'intesa sul diesel esalta blogger e media, l'armata è ferma e il cielo pieno di droni, visto da Mosca il punto su questo annuncio che non è che abbia convinto più di tanto. E poi il campo largo e il programma, Schlein Conte, il duello è sui veti agli alleati, anche in questo caso la politica nelle pagine interne del Corriere della Sera, che va verso quello che sarà appunto il programma e le alleanze politiche in Italia. Campo largo, il duello dei veti, Conte chiede garanzie su IV, ma Schlein, basta divisioni. Dopo la stoccata dei nemici interni, i sospetti su chi ha cercato di far fuori la leader, vecchia guardia, riformisti e il correntone no primarie. E poi anche Renzi, centrista barricadero, sotto attacco, ma io li sfido tutti, vediamo se hanno i voti. Quindi tutti gli approfondimenti sulla politica italiana. La Repubblica, come detto, più o meno i due temi principali sono gli stessi. Il Papa rivela la malattia, un nodulo al polmone. L'annuncio a sorpresa del pontefice è arrivato ieri al termine dell'Angelus. Il male in fase iniziale, l'intervento al Gemelli è previsto già in settimana. Zelensky a Trump, pronto a elezioni, decide l'Ucraina. A Casa Bianca annuncia una tregua energetica, il governo di Kiev, non ne sapevamo nulla. Anche in questo caso all'interno gli approfondimenti sulle queste due notizie, ovviamente anche sul campo largo. Conte convoca, evoca un veto su Renzi, Schlein, stavolta non ci divideremo. Il Giornale, anche il Giornale ha un taglio alto in apertura con l'annuncio dell'Angelus all'Angelus, un coraggio da leone o un nodulo al polmone. Così

Era Jungle con Sunshine. Ritorniamo in diretta a Caffè Corretto di lunedì 12 ottobre alle 8:26, terza parte dedicata alla rassegna stampa e alle notizie sportive. Ovviamente iniziamo dall'Unione Sarda e dal pareggio del Cagliari contro la Juventus ieri notte all'Unipol Domus. Con la Juve il Cagliari sfiora l'impresa, primo tempo perfetto suggerato dal quarto gol di Maldini, l'1-1 all'81esimo, gara vibrante che aprirà ancora una grande prova, brutto epilogo, rosso a Pisacane e Spalletti, questo è il titolo in prima pagina dell'Unione Sarda che come al solito il lunedì sull'informatore ha davvero tantissime notizie dedicate allo sport, chiaramente tutte le prime pagine sono per di commento e di cronaca sulla gara di ieri tra Cagliari e Juventus, un Cagliari superlativo contro la Juventus, va un passo dall'impresa, alla Domus finisce 1-1, al quarto gol di Maldini nel primo tempo replica Colomboani, finale convulso, rosso a Pisacane e Spalletti. Ci sono poi le pagelle a firma di Fabiano Gaggini e la sua cronaca della partita che viene rivissuta con un Cagliari ed è il titolo che si tiene stretto il quarto posto, sfiora l'impresa anche con la Juve, viene raggiunto a 10 minuti dal 90esimo ma è un punto d'oro, Maldini 25 candelini e 4 gol sulla torta, Winsk ha le chiavi dello stadio, Mendy da urlo, Caprile vince la sfida nella sfida con Vicario, queste le pagelle di Fabiano Gaggini con appunto il migliore Maldini, ma voti altissimi anche per Caprile e per i vari altri giocatori del Cagliari, in particolare per Mendy, per Winks e Mina e Rodriguez, oltre a un 6.5 che per Zé Pedro e Adopo e Romano, insomma tanti voti positivi per il Cagliari che dunque conquista un punto sotto il mantello di Super Caprile, grande squadra, queste le sue parole e poi Mina continuerò a fare il mio calcio, Winks dobbiamo essere orgogliosi di quello che stiamo facendo.

0: Festival Internazionale di Teatro di Figura per Adulti. 5 giorni di spettacoli, workshop, mostre, appuntamenti e incontri con artiste e artisti da tutto il mondo, dalla Slovenia alla Spagna, dalla Germania all'Italia. Vi aspettiamo per inaugurare la nona edizione mercoledì 14 ottobre alle 18 a Samanifattura.
1: La tua lettera è arrivata. La scuola di magia sta per aprire le porte. Il 1 novembre al Teatro Doglio di Cagliari entra nella Halloween Magic Experience. Scegli la tua casata, prepara pozioni, affronta prove magiche e vai a caccia di oggetti misteriosi. Un'esperienza immersiva tra personaggi e ambientazioni che ti porteranno nel cuore di una scuola di magia. L'avventura prende vita e aspetta solo te. Biglietti su Box Office Sardegna. Questo Halloween, la magia è al Teatro Doglio.
2: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. 3 notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura. Con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Caffè Corretto.
1: Nuovamente in diretta a Caffè Corretto di lunedì 12 ottobre, sono le 8:35 minuti. Tra poco apriremo una parentesi per parlare della vicenda conosciuta di Beniamino Zuncheddu, condannato ingiustamente per un fatto che poi si è rivelato appunto non essere lui il responsabile. Ha trascorso 33 anni in carcere, una storia che è diventato prima un libro e ora un film. E per raccontarci tutto questo, ma anche per rivivere anche la vicenda giudiziaria e anche quella che sta proseguendo con un risarcimento che chissà mai se arriverà, ci sarà in studio con noi il suo avvocato, l'avvocato di Beniamino Zuncheddu, Mauro Trogu. Tutto questo tra poco, dopo la musica. Ora c'è Harvey con Hesitate.

0: Bentrovati, Caffè Corretto di lunedì 12 ottobre, sono le 8.39 minuti, ancora una buona mattinata da Matteo Vercelli e da Fabio Leoni in regia. Abbiamo già annunciato, insomma, che adesso approfondiremo una serie di notizie, perché il fatto è uno, ma viene poi, si trascina dietro davvero tante notizie e sfaccettature che approfondiremo, e lo faremo con il nostro ospite in studio, che ringrazio, l'avvocato Mauro Trogu. Benvenuto.
1: Buongiorno, grazie.
0: Mauro Trogu, che è conosciuto come l'avvocato di Beniamino Zuncheddu, una vicenda che in Sardegna e non solo ormai è davvero nota a tutti, 33 anni in carcere da innocente, insomma, come ho detto, un fatto di cronaca, una storia personale, poi è diventata appunto una storia che ha appassionato e conquistato tutti per la sua drammaticità, e che è diventata prima un libro, adesso un film, insomma, quindi davvero dalla cronaca reale poi anche alla riflessione, perché sicuramente sia il libro che il film sono diciamo fatti apposta per parlare di questa storia e far riflettere su quella che è la giustizia in Italia. Sono davvero tantissimi temi che rischiamo di dover toccare, abbiamo un po' di tempo, dunque ricordiamo, insomma, prima di tutto in una pillola di quello che è la vicenda di Beniamino Zuncheddu.
1: Beniamino Zuncheddu fu condannato in via definitiva tra il 1991 e il 1992 in quanto ritenuto responsabile di un triplice omicidio e di un tentato omicidio sui Monti di Sinai. Venne condannato all'ergastolo. Lui si era sempre proclamato innocente nel corso del suo processo e per tutto il periodo passato in detenzione ha ribadito questa sua professione di innocenza fino al 2020, quando dopo una serie di attività di indagine è stato possibile chiedere la revisione del processo. Revisione del processo che si è svolta a Roma, alla Corte d'Appello di Roma, e che si è conclusa nel gennaio del 2024 con una sentenza assolutoria, quindi una revoca della sentenza di condanna all'ergastolo e un riconoscimento di innocenza per non aver commesso il fatto. Da allora Beniamino Zuncheddu è finalmente tornato libero. In realtà la scarcerazione provvisoria venne anticipata al novembre del 2023, quando l'istruttoria del processo di revisione era ormai ad un punto molto avanzato ed apparivano evidenti le prove della sua innocenza. E, appunto, dal gennaio 2024 Beniamino Zuncheddu è a tutti gli effetti un uomo libero.
0: Uomo libero, una vicenda che appunto è diventato prima un libro che è scritto e poi appunto un film. Prima di parlare di questi due argomenti e soprattutto di arrivare alla notizia più attuale, cioè l'uscita del film, ecco, ci ricordi come e perché, ecco, tu hai deciso di prendere in mano questo caso, e soprattutto se all'inizio, appena l'hai analizzato, avevi delle speranze, perché insomma c'erano già dei precedenti, quindi insomma riuscire a dimostrare dopo così tanto tempo un'innocenza, la giustizia in questo momento ne sta regalando di tutti i colori, però ecco, era sicuramente una grande sfida anche personale.
1: Sì, è una sfida in realtà che si è costruita pian piano nel tempo, perché il primissimo incarico che mi venne affidato aveva ad oggetto la richiesta di benefici penitenziari, in particolare la liberazione condizionale. Beniamino Zuncheddu l'aveva già chiesta in passato due volte e gli era sempre stata negata in quanto si professava innocente. E il nostro ordinamento chiede che per poter concedere la liberazione condizionale il detenuto si ravveda, cioè manifesti resipiscenza per il fatto commesso, ma Zuncheddu diceva: io non ho commesso nessun reato e quindi non devo assolutamente manifestare alcuna forma di pentimento o di ravvedimento sotto qualsivoglia forma. E a me aveva incuriosito questa professione di innocenza e quindi mi ero andato a leggere le carte, e le sentenze di condanna di Beniamino Zuncheddu effettivamente mi fecero un attimino rabbrividire, perché mi parevano davvero delle sentenze di condanna basate su prove molto contraddittorie, a dir poco.
0: Su questo aspetto, da questo aspetto riprendiamo subito dopo la musica. Ora c'è Max Pezzali, Leali.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
2: 33 anni di giustizia negata.
3: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
2: Una sconvolgente storia vera.
4: Lo so che si dichiara innocente.
5: Io sono innocente.
2: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
6: Dardis, fino al 18 ottobre, c'è il sottoprezzo! Alcuni esempi. Mozzarella granarolo, 3 per 100 grammi, 1,99 euro. Latte valigetta arborea, parzialmente scremato, 6 per un litro, 5,39 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo!
7: Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Gran Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della città di Olbia.
8: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura, con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
9: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo il 16 ottobre alle ore 18 a Iglesias per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidellidentita.it.
10: L'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
11: Nella prossima uscita parleremo di tumore mammella.
0: Radiolina, meteo.
12: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
13: Un lunedì mattina con il passaggio di una rapida perturbazione, variabilità e qualche pioggia ancora possibile sulla Sardegna. Dal pomeriggio tendenza a miglioramento con schiarite sempre più ampie in esaurimento dei fenomeni. Ma sarà una giornata di nuovo ventosa, venti in rinforzo da nord-nord-ovest in prevalenza di maestrale. Per quanto riguarda metà settimana, da martedì in poi l'alta pressione in rinforzo ci regalerà qualche giornata all'insegna della generale stabilità, con cielo sereno, poco nuvoloso, fresco di notte ma invece di giorno. Durante il pomeriggio temperature gradevoli. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
14: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Caffè Corretto.
1: Ben trovati, Caffè Corretto, lunedì 12 ottobre, sono le 8.51 minuti, ancora in diretta e abbiamo ospite in studio l'avvocato Mauro Trogu, l'avvocato di Beniamino Zuncheddu. Abbiamo raccontato insomma come ha preso in carico questa causa, questa storia molto molto difficile.

0: iniziato a scrivere tutto quello che avevo vissuto in quegli anni per lasciarne traccia, per non perdere io stesso la memoria di quello che avevo attraversato fino a quel momento. E quando il processo poi si è chiuso, per fortuna, positivamente, quel materiale abbiamo deciso di farlo diventare un libro. Siamo stati contattati dalla casa editrice De Agostini, che ci ha messo a disposizione un editor con la quale abbiamo lavorato per risistemare il materiale, integrato con delle parti specifiche che riportano la voce di Beniamino Zuncheddu. E parallelamente a questa stesura del libro sono stato contattato da Lisa Nur Sultan, una importante sceneggiatrice italiana, che ha chiesto di poter fare l'adattamento cinematografico del libro, un lavoro che ha fatto e ha portato a termine insieme a Niccolò Gentili per conto della casa produttrice Palomar, e dall'8 di questo mese il film è uscito nelle sale sarde.
1: E dopo la pausa musicale parleremo proprio del film e del grande successo che sta già avendo.

Era Marco Mengoni, giornate perse, nuovamente in diretta a Caffè Corretto di lunedì 12 ottobre. In studio con me, con Matteo Vercelli e poi in regia Fabio Leoni, c'è l'avvocato Mauro Trogo. Abbiamo parlato del caso di Beniamino Zunchedu, rievocando tutta la vicenda giudiziaria e poi come è diventato prima un libro e ora un film.

0: che è già stato, è stato visto da tantissime persone qui in Sardegna. Dal 15 ottobre poi sarà in, in tutti i cinema in tutta Italia. È già un, insomma, un bel successo, un bel lavoro anche, perché insomma c'è dietro davvero una grande squadra.
1: Sì, è stato bello veder realizzare questo film, innanzitutto perché la regia è stata affidata ad un regista sardo, Francesco Piras, che è al suo primo lungometraggio, perché nel cast ci sono tanti attori sardi, a partire da Jacopo Cullin, Geppi Cucciari e tanti altri personaggi sono stati appunto interpretati da attori sardi. Abbiamo la figura dell'avvocato Trogu, che è impersonificata invece da Michele Riondino, e quella di Beniamino Zuncheddu, che è interpretata da Fabrizio Ferracane. E i luoghi in cui è stato girato sono i luoghi in cui realmente sono accaduti i fatti, quindi c'è una, un bagno di realtà veramente impressionante ed emozionante. Il pubblico sta rispondendo in maniera quasi inaspettata, cioè le presenze in sala vanno oltre ogni più rosea aspettativa, quindi io sono molto contento per tutti. Io non ho partecipato ovviamente alla creazione del film, ho avuto il privilegio di fare qualche imbucata sul set di tanto in tanto, però

0: approfitto anche di questo, di questo momento per chiedere a tutti i parlamentari sardi di chiedere che questa legge venga calendarizzata, perché è una legge di significato civile che non guarda né a destra né a sinistra, è una legge che può far solo onore ad uno Stato che si voglia definire civile.
1: Ricordiamo in un secondo il titolo del film, che non l'abbiamo ancora nominato.
0: Giustizia.
1: E quindi vi invitiamo ad andare al cinema. Grazie di cuore davvero all'avvocato Mauro Trogu per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, buona giornata.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 9:03.
3: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
4: Stai già pensando alla casa nuova?
3: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
4: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
3: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
4: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
3: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
4: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: In Ucraina, 3 morti e 25 feriti in un attacco missilistico russo alla periferia di Kharkiv, colpiti un negozio di alimentari e diversi edifici residenziali. Intanto è ancora incerta la tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche annunciata ieri da Donald Trump, secondo il quale Mosca e Kiev avrebbero accettato un cessate il fuoco immediato. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato di non essere stato informato dell'accordo e di attendere chiarimenti da Washington. Anche la Russia, secondo quanto riferisce Axios, citando un funzionario americano, non avrebbe ancora accettato alcuna tregua.
5: Nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita, un morto e almeno 11 feriti dopo che un proiettile non identificato ha colpito lo scalo, provocando anche un incendio in un terminal. L'episodio arriva all'indomani della strage causata da un missile Houthi con almeno 12 vittime e centinaia di feriti. Intercettato un altro missile diretto verso il sud del paese. I ribelli yemeniti filo-iraniani rivendicano l'ondata di attacchi contro infrastrutture aeroportuali ed energetiche saudite. Cresce la tensione nel Golfo mentre Trump torna ad evocare un possibile intervento americano.
6: In Italia, per la cronaca, in Sardegna uno speleologo è rimasto bloccato dalle prime ore del pomeriggio di ieri in una grotta a 10 metri di profondità a causa di una frana che si è staccata dalla parete di una caverna in Ogliastra. Sul posto sono intervenuti gli specialisti del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna con una trentina di tecnici, tra i quali medici e operatori specializzati nella disostruzione. L'uomo è vivo e cosciente, ma le operazioni per il recupero sono complesse.
5: Politica e il campo progressista cerca l'unità, ma restano le tensioni tra Elly Schlein e Giuseppe Conte. Il leader dei 5 Stelle assicura lealtà all'alleanza, anche se non fosse lui a guidarla, ma chiede garanzie sulla presenza di Matteo Renzi. La segretaria del PD replica che l'unica garanzia da offrire agli elettori è non ripetere gli errori del 2022. Unità e coerenza, sottolinea Schlein, sono le richieste del popolo del centro-sinistra.
6: E parliamo di clima. Settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato a livello globale dopo quello del 2023. Secondo Copernicus, la temperatura media ha superato di 1,63 gradi i livelli preindustriali. È il secondo mese consecutivo oltre la soglia di 1,5 gradi. In Antartide, l'estensione massima invernale del ghiaccio marino ha raggiunto il terzo valore più basso mai osservato.
5: Lo sport per il calcio: la Lazio batte il Monza 3-1 e raggiunge l'Inter in vetta. La Roma pareggia a Como 0-0 in 10 dal 53esimo minuto per l'espulsione di Malen e scivola a meno 2. Pari anche per Juventus e Cagliari e Milan e Sassuolo, vince il Bologna a Lecce. Per la Formula 1, Verstappen vince a Singapore davanti a Leclerc ed Hamilton, che ad Austin avrà la prima possibilità di conquistare il titolo. In MotoGP, Bezzecchi trionfa in Indonesia. Martin torna leader del mondiale.
6: E con questo è tutto, a più tardi.
7: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
8: Nuova edizione del GR Radiolina, ancora buongiorno da Lele Casini al microfono e andiamo in apertura su unionesarda.it, apertura dedicata allo speleologo intrappolato in una grotta nel Supramonte Ursulei, corsa contro il tempo per salvarlo. Il giovane, che faceva parte di un gruppo arrivato dal sud Sardegna per un'escursione, è stato sorpreso da una frana di terra e massi che lo tiene bloccato da ieri pomeriggio a 10 metri di profondità.

0: Città. E poi invece l'apertura del giornale dell'Unione Sarda che oltre al Cagliari dedica il focus alle case green in Sardegna che devono fare i conti con un patrimonio abitativo in larga parte costruito oltre 40 anni fa. Il richiamo della Commissione Europea all'Italia impone scadenze tassative per la riqualificazione degli immobili e l'efficientamento energetico. Si deve fare in fretta, nell'isola oltre la metà delle case è da rifare. Ingegneri e costruttori, un'opportunità, ma servono aiuti alle famiglie. A Sassari ieri invece ha perso la vita un 54enne, Massimo Giano. Intorno alle 21 stava attraversando la strada in via Rockefeller quando è stato travolto da una moto trascinato per una ventina di metri. Il conducente della due ruote è caduto a terra, allontanatosi dal luogo dell'incidente. Si sarebbe presentato al pronto soccorso dove è stato raggiunto dalle forze dell'ordine. E si indaga ancora invece sulla morte di Andrea Casula, l'operaio di 49 anni di Doglianova che sabato sera è rimasto vittima dell'incidente sulla statale 387 vicino al bivio di Soleimis. Gli inquirenti cercano di ricostruire la dinamica del frontale tra la sua macchina e quella di una coppia, anche loro di Doglianova, ferite in modo non grave, trasportati in ospedale. Potrebbe essere stata un'invasione di corsia di uno dei due mezzi a causare l'incidente. Da capire se la morte di Casula sia stata provocata dallo scontro o se invece sia stata provocata dal rogo. Un appuntamento sino all'8 di novembre al MUA di Sine, la World Press Photo Exhibition 2026, una delle più importanti mostre internazionali dedicate al fotogiornalismo, alla fotografia documentaria. L'esposizione presenta i progetti vincitori della 71esima edizione del World Press Photo Contest, più di 57.000 fotografie selezionate realizzate da 3.700 fotografi provenienti da 141 paesi. E poi la pagina sportiva, innanzitutto con il calcio, il bel pareggio del Cagliari che ha sfiorato l'impresa contro la Juventus al gol di Maldini, quarta rete nelle ultime quattro giornate, ha risposto nel finale Colomuani che ha avuto anche la palla per il gol della vittoria eccezionale. Caprile espulsi dopo il fischio finale i due allenatori Pisacane e Spalletti a seguito di un'incomprensione. Il Cagliari con questo punto rimane al quarto posto in classifica. Lunedì prossimo la trasferta di Monza in Serie C, vittoria per la Torres che Vanisanna batte l'Atalanta nel 23 e si rilancia in zona playoff con 15 punti raccolti e quarto posto in classifica. 2-1 il risultato finale con le reti rossoblu nel primo tempo di Berto e Scotto. E chiudiamo con l'hockey su prato femminile con la terza vittoria delle campionesse d'Italia dell'Ansicura Cagliari che battendo in trasferta 2-0 la Butterfly Roma resta a punteggio pieno con l'HP Milano. Terza sconfitta invece per la Ferrini Cagliari 2-1 a Bra contro la Lorenzoni. È tutto, a più tardi.
1: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare. Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo. Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti? Certo, trovi anche grandi marchi come Raifol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit. Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
2: In Sardegna Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Predaniele. Ad Olbia, zona aeroporto. A Carbonia, in via nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del porto.
3: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
4: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Ogni mercoledì doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: Caffè Corretto.
1: Bentrovati, Caffè Corretto, lunedì 12 ottobre, sono le 9 e 12 minuti. Ancora un saluto da Matteo Vercelli e da Fabio Leoni in regia e da Lele Casini in collegamento. Ciao Lele, buongiorno e bentrovato.
2: Buongiorno Matteo, buongiorno a tutti.
1: Allora, ci eravamo lasciati la settimana scorsa dicendo, insomma, lunedì chi non verrà in redazione, i tifosi del Cagliari o i simpatizzanti della Juventus, alla fine ci siamo dimenticati che poteva arrivare un pareggio che alla fine fa contenti tutti, dai.
2: Secondo me fa più contento il Cagliari, bisogna dire la verità, nonostante stesse per arrivare quella cosa che non doveva arrivare, quindi alla fine del discorso un punto per il Cagliari contro la Juventus con una prova del genere credo che sia da interpretare in modo positivo, l'ha detto anche Pisacane, alla fine la Juventus stava anche rischiando di vincerla, una gara che il Cagliari sino a 10 minuti alla fine stava conducendo. C'è da dire che c'è stata la risposta a quell'interrogativo che ci ha accompagnato per queste 3 settimane senza il campionato, cioè sarà stato lo stesso Cagliari, sì, bisogna dire la verità, non è cambiato molto. Il Cagliari ha fatto la sua partita come lo doveva interpretare, come siamo abituati a vederli a interpretare, soprattutto con le grandi del campionato. Ha bloccato la Juventus che si è affidata poi ai tiri da fuori più che altro, e poi però quando ha messo alcuni palloni là nell'area piccola è stato devastante per i Cagliari, quindi io credo che sia un buon pareggio per la squadra rossoblu, nonostante l'illusione sino a 10 minuti alla fine di potersi portare a casa una vittoria che avrebbe dato il terzo posto in solitario. Va bene così, un altro punto da aggiungere alla classifica.
1: Anche perché con la classifica l'hai citata tu, siamo ancora al quarto posto dopo 6 gare davvero, e visto anche effettivamente il calendario del Cagliari, insomma 6 gare, aver conquistato 13 punti frutto di 4 vittorie, un pareggio, una sconfitta, insomma ci avremmo messo non una ma 1000 firme probabilmente.
2: Sì, poi 3 reti subite, avendo affrontato Inter, Juventus e Atalanta nelle prime 6. Sicuramente un ottimo risultato, questo però non deve far abbassare la guardia. Adesso lunedì prossimo, esattamente fra una settimana, c'è la trasferta di Monza, che sulla carta dovrebbe essere più agevole rispetto alle precedenti, però sappiamo come il campionato di Serie A spesso ci riservi delle sorprese, quindi Cagliari dovrà essere sempre lo stesso, andare a giocarsela, interpretarla nel modo giusto e poi vedremo il risultato, lo commenteremo a fine partita.
1: Sì, decisamente Lele, perché ecco, abbiamo parlato durante la settimana come sarà il Cagliari alla ripresa del campionato dopo la sosta e dopo questo avvio strepitoso è arrivato questo pareggio con la Juventus, quindi una risposta più che positiva. Adesso l'interrogativo è un altro, come affronterà come il Cagliari affronterà le prossime gare, a partire appunto, come hai detto tu, da quella contro il Monza, contro una squadra che non è la Juventus, non è l'Inter, non è l'Atalanta, e dunque può essere più insidiosa, e questo sarà un altro test soprattutto psicologico su cui Pisacane dovrà lavorare, perché alla fine siamo sì alla sesta partita, alla sesta giornata di campionato, ma vedere la classifica a volte ti può provocare qualche vertigine.
2: Quello è il rischio sicuramente, Matteo. Poi andiamo a vedere le 3 partite che ha giocato con 3 squadre alla portata tra virgolette. Il Cagliari le ha vinte tutte e 3 di misura, ma le ha vinte tutte e 3, oltretutto anche meritandosi la vittoria, quindi alla fine bisogna essere consapevoli dei propri mezzi, e il Cagliari lo è, non abbassare la guardia, non credo che Pisacane, nonostante la squalifica, non sarà presente in panchina a Monza, però non credo che i giocatori vorranno abbassare la guardia, e quindi bisogna solo continuare a lavorare prestissimo, veramente siamo a un sesto del campionato, anche di meno, e quindi manca ancora veramente tantissimo, però è un Cagliari che si può togliere delle soddisfazioni. Anche ieri la gente è andata via dallo stadio col sorriso, con gli applausi, quindi credo che quello sia il risultato migliore, oltre che chiaramente i 13 punti che aiutano.
1: Lele, grazie, tanto questa settimana ci vedremo e sentiremo abbastanza spesso qui su Caffè Corretto. Grazie ancora a Lele Casini.
2: Ciao.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
2: Ehi, ciao! Anche tu di corsa?
3: Certo, mi preparo per la Corte Sun Run. Domenica 18 ottobre entra nel vivo la prima Corte Sun Run della Corte del Sole. Una corsa aperta a tutti con i coach della Sun City Run Club.
4: Ritrovo alle 10 in Piazza Centrale.
3: E dopo la corsa, stretching e parti finale in galleria.
4: Iscrizioni e programma completo su cortedelsolesesto.it.
3: La Corte del Sole è a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
6: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
7: 33 anni di giustizia negata.
8: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
7: Una sconvolgente storia vera.
8: Lo so che si dichiara innocente.
9: Io sono innocente.
7: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
10: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
11: Tranquilla! Da più dormire, ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, il letto perfetto esiste.
12: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 1 novembre.
13: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
14: Con l'Unione Sarda, l'inserto speciale Risparmiare. Nella prossima uscita, bonus casa nel 2026, eco bonus e ristrutturazioni, bonus mobili, conto termico 3.0. Venerdì 16 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Caffè Corretto.
1: Bentrovati, rush finale di questo Caffè Corretto di lunedì 12 ottobre, sono le 9.23 minuti, tra poco con noi in studio il collega Enrico Fresu di unionesarda.it per tutti gli aggiornamenti, soprattutto legati alla vicenda dello speleologo bloccato nella grotta, nella zona di Urzulei, dunque tutti gli aggiornamenti, subito dopo la musica, ora ci sono Giulia e Bresco, serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Bentrovati, Caffè Corretto, lunedì 12 ottobre, sono le 9.27 minuti, in studio con noi Enrico Fresu, collega di UnioneSarda.it. Ciao Enrico.
1: Buongiorno Matteo e buongiorno a tutti.
0: Come detto, insomma, la notizia che c'è da, insomma, sta circolando da ieri, il suo speleologo purtroppo bloccato in una grotta, insomma, raccontaci tutte le ultime news.
1: Sì, abbiamo aggiornamenti degli ultimi minuti, perché la vicenda è seguita dal collega Simone Loi, che è a Orsulei. Lo speleologo è vivo, riescono a parlarci, ma fra i soccorritori e lui ci sono vari quintali di detriti e di massi che sono molto difficili da asportare. Basta un movimento sbagliato che la situazione potrebbe peggiorare. Sappiamo che è un giovane del Nord Sardegna, quindi non del Sud Sardegna come era emerso in un primo momento, e inoltre non era con una comitiva di speleologi, ma secondo quanto apprendiamo aveva deciso di intraprendere questa avventura solo assieme alla fidanzata. Non sappiamo se fosse uno speleologo molto esperto, che poteva permettersi di non avere una catena umana di eventuale recupero, come normalmente si fa in questo tipo di situazioni. Siamo a 800 metri circa sui monti di Orsulei, una zona pressoché impossibile da raggiungere in auto, tant'è che i soccorritori vengono trasportati sul posto con l'elicottero. Ci sono lavoro i vigili del fuoco, ci sono lavoro uomini e donne del soccorso alpino, e al lavoro anche l'aeronautica con gli elicotteri, appunto, che garantisce la logistica. Le operazioni potrebbero andare avanti molto per le lunghe, perché un gruppo di soccorritori è andato in paese a comprare viveri, quindi quantomeno il pranzo lo dovranno consumare sul posto. Vengono preannunciate comunque come molto, molto complesse, tant'è che stanno picchettando la zona dove sono già passati il breve percorso che sono riusciti a superare, in modo da rinforzare le rocce, in modo che appunto non si registrino degli incidenti ulteriori. È una situazione molto, molto complessa, ma ripeto, per il momento le condizioni dello speleologo sono buone, quindi attendiamo, e oggi ovviamente seguiremo tutto per tutta la giornata aspettando il lieto fine di questa vicenda.
0: E poi brevemente anche un flash su, perché tante notizie di cronaca.
1: Sì, ne segnalo una che arriva dal Nuorese, sulla 131 di CN, che risulta essere fortunatamente più curiosa che grave. Nella notte è stata trovata una BMW serie 1 ribaltata in mezzo alla carreggiata all'altezza del chilometro 22 della 131 di CN. Sulla base della segnalazione di automobilisti sono arrivati sul posto i vigili del fuoco, le ambulanze, la polizia per effettuare i rilievi, e via dentro la macchina non c'era nessuno. Non è escluso, diciamo, che volesse evitare conseguenze peggiori oltre, diciamo, ai danni provocati al veicolo. Comunque ovviamente sarà facile risalire al proprietario o a chi fosse alla guida, quindi tanta paura all'inizio, poi si è scoperto che non c'erano feriti e neanche tracce di sangue, quindi proprio volontà di allontanarsi dal luogo dell'incidente per evitare, non so, lo lasciamo così in sospeso. Esatto. Lasciamo in sospeso.
0: Grazie Enrico Fresu di UnioneSarda.it, ovviamente tante altre notizie sul sito dell'Unione Sarda, e poi tutti gli approfondimenti, anche le ulteriori notizie nei radiogiornali su Radiolina, il TG di Videolina, e domani sull'Unione Sarda. Da Matteo Vercelli e da Fabio Leoni in regia, un grazie per essere stati con noi in questa puntata di Caffè Corretto, e rimanete su Radiolina.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 9:31 minuti.
3: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
4: Hotel prenotato, biglietti presi. Manca solo la valigia.
5: Tranquilla, andiamo da Globo.
4: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Ciarro, American Tourister, Rifle.
6: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
7: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
8: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddaniedda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
9: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura, con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: Da mercoledì 14 a domenica 18 ottobre, negli spazi di Sa Manifattura Cagliari, torna Anima IF, festival internazionale di teatro di figura per adulti. 5 giorni di spettacoli, workshop, mostre, appuntamenti e incontri con artiste e artisti da tutto il mondo, dalla Slovenia alla Spagna, dalla Germania all'Italia. Vi aspettiamo per inaugurare la nona edizione mercoledì 14 ottobre alle 18 a Sa Manifattura.
12: Ehi tu, prova subito un latte super ultra mega iper extra high glow. Corri tu.
13: Stanco di non capire cosa stai bevendo? Dalla Sardegna arriva un latte dal gusto unico. Arborea. Nessun ingrediente segreto. Solo latte 100% sardo, genuino e dalla naturale bontà. Scoprilo anche nei piccoli formati in bottiglia da 500 e 250 ml. Arborea. Unico come la Sardegna.
14: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
15: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
14: Info su suzuki.it.
16: Suzuki.
17: Orione Motors, a Cagliari, in via Mercalli 23.
18: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti.

0: Oi, stai andando a fare la spesa?
1: Sì, faccio un salto da Conad.
0: Quindi vai dai sardi?
1: No, da Conad.
0: Eia, ho sentito bene. Ma si sa, da noi si scrive Conad e si legge sardi. Perché in Sardegna Conad è 47 soci imprenditori sardi. È più di 3.000 sardi che ogni giorno lavorano in oltre 70 punti vendita in tutta l'isola. E 3.157 eccellenze sarde selezionate per la nostra tavola. Fuori c'è scritto Conad, ma dentro c'è tutta la Sardegna.
1: Si scrive Conad, si legge sardi.
2: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità. Perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
3: Dal 16 ottobre vivi la grande letteratura con il quinto festival letterario Città di Quartu Sant'Elena, organizzato dalle Pergamene di Melchiades. Saranno tre giorni ricchi di presentazioni, incontri culturali e musica che porteranno al momento clou con l'attesissima cerimonia di premiazione di tutte le categorie del premio letterario Città di Quartu. Ti aspettiamo nella splendida cornice del Resort Sigientu a Quartu Sant'Elena per celebrare insieme i vincitori.
4: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo il 18 ottobre alle ore 18 a Sassari per il concerto di Paolo Restani. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
5: Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Gran Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della Città di Olbia.
6: Radiolina Meteo.
7: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Un lunedì mattina con il passaggio di una rapida perturbazione, variabilità e qualche pioggia ancora possibile sulla Sardegna. Dal pomeriggio tendenza a miglioramento con schiarite sempre più ampie in esaurimento dei fenomeni. Ma sarà una giornata di nuovo ventosa, venti in rinforzo da nord-nord-ovest in prevalenza di maestrale. Per quanto riguarda metà settimana, da martedì in poi l'alta pressione in rinforzo ci regalerà qualche giornata all'insegna della generale stabilità con cielo sereno, poco nuvoloso, fresco di notte ma invece di giorno. Durante il pomeriggio temperature gradevoli. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
8: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 9:58.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: In Ucraina, 3 morti e 25 feriti in un attacco missilistico russo alla periferia di Kharkiv, colpiti un negozio di alimentari e diversi edifici residenziali. Intanto è ancora incerta la tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche annunciata ieri da Donald Trump, secondo il quale Mosca e Kiev avrebbero accettato un cessate il fuoco immediato. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato di non essere stato informato dell'accordo e di attendere chiarimenti

0: da Washington. Anche la Russia, secondo quanto riferisce Axios, citando un funzionario americano, non avrebbe ancora accettato alcuna tregua.
1: Nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita, un morto e almeno 11 feriti dopo che un proiettile non identificato ha colpito lo scalo, provocando anche un incendio in un terminal. L'episodio arriva all'indomani della strage causata da un missile Houthi con almeno 12 vittime e centinaia di feriti. Intercettato un altro missile diretto verso il sud del paese. I ribelli yemeniti filo-iraniani rivendicano l'ondata di attacchi contro infrastrutture aeroportuali ed energetiche saudite. Cresce la tensione nel Golfo mentre Trump torna ad evocare un possibile intervento americano.
0: In Italia, per la cronaca, in Sardegna uno speleologo è rimasto bloccato dalle prime ore del pomeriggio di ieri in una grotta a 10 metri di profondità a causa di una frana che si è staccata dalla parete di una caverna in Ogliastra. Sul posto sono intervenuti gli specialisti del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna con una trentina di tecnici, tra i quali medici e operatori specializzati nella disostruzione. L'uomo è vivo e cosciente, ma le operazioni per il recupero sono complesse.
1: Politica e il campo progressista cerca l'unità, ma restano le tensioni tra Elly Schlein e Giuseppe Conte. Il leader dei 5 Stelle assicura lealtà all'alleanza, anche se non fosse lui a guidarla, ma chiede garanzie sulla presenza di Matteo Renzi. La segretaria del PD replica che l'unica garanzia da offrire agli elettori è non ripetere gli errori del 2022. Unità e coerenza, sottolinea Schlein, sono le richieste del popolo del centro-sinistra.
0: E parliamo di clima. Settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato a livello globale dopo quello del 2023. Secondo Copernicus, la temperatura media ha superato di 1,63 gradi i livelli preindustriali. È il secondo mese consecutivo oltre la soglia di 1,5 gradi. In Antartide, l'estensione massima invernale del ghiaccio marino ha raggiunto il terzo valore più basso mai osservato.
1: Lo sport per il calcio: la Lazio batte il Monza 3-1 e raggiunge l'Inter in vetta. La Roma pareggia a Como 0-0 in 10 dal 53esimo minuto per l'espulsione di Malen e scivola a meno 2. Pari anche per Juventus e Cagliari e Milan e Sassuolo. Vince il Bologna a Lecce. Per la Formula 1 Verstappen vince a Singapore davanti a Leclerc ed Hamilton, che ad Austin avrà la prima possibilità di conquistare il titolo. In MotoGP Bezzecchi trionfa in Indonesia. Martin torna leader del mondiale.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Ad ottobre ICH XK3, il fuoristrada premium con trazione 4VT è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICH X è un brand di DR Automobile Group.
3: Da 25 anni con ING. Puoi?
4: Sì, ma cosa?
3: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
4: Ah, e per i risparmi?
3: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
4: Mica male!
3: E allora scegli ING.
4: Vado subito su ing.it.
3: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
5: Radiolina, Radio Notizie.
6: Buongiorno e ben ritrovati, le 10:03, una nuova edizione del GR di Radiolina che apriamo con il salvataggio, i tentativi di salvataggio dello speleologo a Ursule. Lo avete sentito anche nelle news nazionali. Andiamo su unionesarda.it sull'home page con lo speleologo che è vivo, cosciente, risponde ai soccorritori. Ma raggiungerle un'impresa, corsa contro il tempo per salvare Luca Olmetto, l'escursionista sardo intrappolato a 10 metri di profondità nella grotta di Gorruppeddu in seguito a una frana di massi e detriti. E poi la cronaca d'Oristano, 4 appezzamenti ricavati all'interno di un fitocannetto, un impianto di irrigazione artigianale, un'altra area utilizzata come essiccatoio. Era organizzata così la piantagione di cannabis individuata dalla Polizia di Stato in un terreno agricolo della provincia di Oristano, area un tempo destinata a ovile. 10 kg di marijuana sequestrati, è scattata denuncia per il proprietario del terreno. E c'è un mistero su un incidente avvenuto nella tarda serata di ieri sulla statale 131 di Cenne all'altezza di Ottano. Una macchina si è capotata rimanendo al centro della carreggiata. Alla chiamata di soccorsi da parte degli altri conducenti rimasti bloccati dalla macchina, arrivo di ambulanza, polizia e vigili del fuoco, ma del conducente non c'era nessuna traccia. Le ricerche della persona alla guida nelle vicinanze non ha sortito nessun effetto. Le verifiche per capire se la vettura sia stata rubata. Si indaga ancora invece sulla morte di Andrea Casula, l'operaio 49enne di Doglianova, che sabato sera è rimasto vittima dell'incidente sulla statale 387 vicino al bivio di Soleminis. Gli inquirenti cercano di ricostruire la dinamica del frontale tra la sua macchina e quella di una coppia, anche loro di Doglianova, ferito in modo non grave e trasportato in ospedale. Potrebbe essere stata un'invasione di corsia di uno dei mezzi a causare l'incidente. Da capire se la morte di Casula sia stata provocata dallo scontro o se invece è stata provocata dal rogo. Chiudiamo con lo sport, il calcio, il bel pareggio del Cagliari che ha sfidato l'impresa contro la Juventus ieri alla Domus, al gol di Maldini, quarta rete nelle ultime quattro partite, risposta nel finale Colomuani che ha avuto anche la palla per il gol della vittoria. L'eccezionale prestazione del portiere del Cagliari Caprile, espulsi dopo il fischio finale i due allenatori Pisacane e Spalletti. Con questo pareggio il Cagliari rimane al quarto posto in classifica, lunedì prossimo la trasferta di Monza. E poi l'hockey su prato femminile con la terza vittoria delle campionesse d'Italia dell'Amsicora Cagliari che, battendo in trasferta 2-0 la Butterfly Roma, restano a punteggio pieno con la KP Milano. Terza sconfitta invece per la Ferrini Cagliari, 2-1 a Bra contro la Lorenzoni. Era l'ultima notizia, a più tardi.
7: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
8: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
7: Davvero? Anche per me?
8: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
7: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
9: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
12: 33 anni di giustizia negata.
13: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
12: Una sconvolgente storia vera.
13: Lo so che si dichiara innocente.
14: Io sono innocente.
12: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
15: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
16: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
17: Parliamo su Radiolina della Scuola Sapiens Diplomati Online e lo facciamo con Valerio Porretta, responsabile proprio della Scuola Sapiens Diplomati Online. Ben trovato Valerio.
18: Ciao Giuseppe, buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
17: Allora, iniziamo raccontando di cosa si occupa la Scuola Sapiens Diplomati Online.
18: Allora, la Scuola Sapienza è una scuola online che consente il recupero degli anni scolastici appunto online per la scuola superiore. Quindi chi non ha ancora il diploma di scuola superiore può conseguirlo con noi, con la nostra Scuola Sapiens.
17: Ecco, come si studia però nella Scuola Sapiens?
18: Scuola Sapiens è una scuola al 100% digitale, che significa? Si studia tramite video lezioni, dispense ed esercizi di autovalutazione. Lo studente ha poi a disposizione la nostra piattaforma digitale per studiare H24, quindi la mattina, il pomeriggio o la sera, 24 ore su 24. Scuola Sapiens nasce per chi lavora e per offrire la massima flessibilità agli studenti che ancora non sono riusciti a diplomarsi e che sono impegnati nel lavoro, nello sport o nella loro vita familiare.
17: Ecco, quindi possiamo dire una scuola praticamente per tutti, però cerchiamo di tracciare anche una sorta di identikit. Chi sono gli studenti di Scuola Sapiens?
18: Allora Giuseppe, nella nostra scuola studiano tanti ragazzi che sono stati bocciati l'anno scorso e che iscrivendosi ora con noi hanno la possibilità di recuperare la bocciatura dell'anno scorso e di fare 2 anni in 1. Poi ci sono tanti studenti che invece hanno paura di essere bocciati durante l'anno e non vogliono rischiare la bocciatura nella loro scuola di appartenenza, possono iscriversi con noi per salvare l'anno. Infine ci sono tantissimi adulti di 30, 40, 50 anni che per mille motivi non sono riusciti ancora a diplomarsi, ma vorrebbero farlo comunque in età adulta anche per fare dei concorsi interni all'interno della loro stessa azienda.
17: Ok, quindi anche insomma per la propria vita professionale. Invece, Valerio, quali sono i costi per recuperare gli anni scolastici?
18: Allora Giuseppe, noi abbiamo dei prezzi molto popolari rispetto al settore del recupero degli anni scolastici e attualmente stiamo facendo un'offerta formativa valida fino al 17 di ottobre e per chi deve recuperare anche 2 anni scolastici lo può fare in 13 rate. La prima rata di 370 euro e poi 12 comode rate da 94 euro al mese. Lo studente si iscrive ora, inizia a studiare da subito, può recuperare l'anno ma ci paga in più di un anno, in 13 mesi. Per chi aderisce a questa offerta poi e ci scrive che proviene a nome di Radiolina ha uno sconto extra di 100 euro sull'offerta formativa e quindi le 12 rate da 94 euro si abbassano ulteriormente. È fondamentale però che gli ascoltatori interessati menzionino fin da subito Radiolina.
17: Ma è vero che offrite anche una garanzia se viene bocciati nella scuola Sapiens?
18: Assolutamente sì Giuseppe, noi siamo specializzati nel recupero degli anni scolastici e siamo sicuri del nostro servizio, ma se mai si dovesse essere bocciati per qualsiasi motivo, riprepariamo gratuitamente lo studente finché non si diploma, perché lo studente che si iscrive con noi dal punto di vista economico non rischia nulla. Un'altra bella notizia è per chi si iscrive ora, in 2 anni si possono recuperare fino a 4 anni scolastici. 2 anni in questo anno scolastico, 2026-2027, e gli altri 2 anni in quello successivo, 2027-2028.
17: Valerio, ricordiamo i contatti di Scuola Sapiens.
18: Per contattarci, compila il nostro form sul nostro sito www.scuolasapiens.com. Ripeto, www.scuolasapiens.com.
17: Perfetto, noi ringraziamo Valerio, responsabile della Scuola Sapiens Diplomati Online. Grazie, alla prossima.
18: Grazie a te Giuseppe, un saluto a tutto lo staff di Radiolina, da Scuola Sapiens Diplomati Online. Buona giornata.
19: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. There she was.

0: Italia Story. Sono le 10 e 28 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
3: A voi la linea, oggi alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina.
4: Sono arrivate le nuove sneakers Rifle per lei e per lui, perfette per iniziare l'autunno con stile.
5: Un design versatile in tantissimi colori: rosa, blu, grigio, cioccolato, terra e beige.
4: Numeri dal 36 al 41 per lei e dal 40 al 46 per lui.
5: La qualità e il comfort che cerchi a solo 29,99 €. Rinnova il tuo look.
4: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
6: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Predanieda, ad Olbia zona Aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e a Dorisano in via Bon angolo via del Porto.
7: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura, con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
8: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
9: Fino al 21 ottobre, prendi due, paghi uno. Pasta di semola voiello, vari tipi, confezione da 500 grammi, due pezzi a 1,38 €. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
10: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
9: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
11: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
12: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq, da 119 euro al mese, TAN 0, TAEG 1, 01 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Vieni a scoprirla da Autofam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
14: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
15: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
14: Info su suzuki.it.
16: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
17: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Indovina Storia.
1: Ma che luce che c'avete qui? Non riesco a tenere gli occhi aperti.
2: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
1: Tac!
3: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
4: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
3: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
5: Il 15, il 16 e il 17 ottobre, col premio Andrea Parodi, la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti, Bungaro, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari, con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Meiri e Roberto Taufik. E il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi, in 3 serate, tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito, con prenotazione al box office di Cagliari.
6: Dal 16 ottobre vivi la grande letteratura con il 5° Festival Letterario Città di Quartu Sant'Elena, organizzato dalle Pergamene di Melchiades. Saranno 3 giorni ricchi di presentazioni, incontri culturali e musica che porteranno al momento clou con l'attesissima cerimonia di premiazione di tutte le categorie del Premio Letterario Città di Quartu. Ti aspettiamo nella splendida cornice del Resorsilientu a Quartu Sant'Elena per celebrare insieme i vincitori.
7: Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
8: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a 2 passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo il 16 ottobre alle ore 18 a Iglesias per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
9: Radiolina Meteo.
10: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Un lunedì mattina con il passaggio di una rapida perturbazione, variabilità e qualche pioggia ancora possibile sulla Sardegna. Dal pomeriggio tendenza a miglioramento con schiarite sempre più ampie in esaurimento dei fenomeni. Ma sarà una giornata di nuovo ventosa, venti in rinforzo da nord-nord-ovest in prevalenza di maestrale. Per quanto riguarda metà settimana, da martedì in poi l'alta pressione in rinforzo ci regalerà qualche giornata all'insegna della generale stabilità, con cielo sereno, poco nuvoloso, fresco di notte ma invece di giorno. Durante il pomeriggio temperature gradevoli. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
11: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 70. Radiolina Storia.
1: Sono le 10 e 59 minuti.
2: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
3: Stai già pensando alla casa nuova?
2: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
3: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
2: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
3: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
2: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: In Arabia Saudita, nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh, un morto e almeno 11 feriti dopo che un proiettile non identificato ha colpito lo scalo, provocando anche un incendio in un terminal. L'episodio arriva all'indomani della strage causata da un missile Houthi con almeno 12 vittime e centinaia di feriti. Intercettato un altro missile diretto verso il sud del paese, i ribelli yemeniti filo-iraniani rivendicano l'ondata di attacchi contro infrastrutture aeroportuali ed energetiche saudite. Cresce la tensione nel Golfo, mentre Trump torna a evocare un possibile intervento americano.
4: In Ucraina, 3 morti e 25 feriti in un attacco missilistico russo alla periferia di Kharkiv, colpiti un negozio di alimentari e diversi edifici residenziali. Intanto è ancora incerta la tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche annunciata ieri da Donald Trump, secondo il quale Mosca e Kiev avrebbero accettato un cessate il fuoco immediato. Il presidente ucraino Zelensky ha però dichiarato di non essere stato informato dell'accordo e di attendere chiarimenti da Washington. Anche la Russia, secondo quanto riferisce Axios, citando un funzionario americano, non avrebbe ancora accettato alcuna tregua.
5: La politica, il campo progressista cerca l'unità.

0: e detriti. I soccorritori sono innalzati nella grotta, il rischio è di ulteriore crolli. A Sassa invece caccia all'uomo che nella tarda serata di ieri con la sua moto travolta e ucciso un 54enne Massimo Giano mentre attraversava la strada. Il conducente delle due ruote caduto a terra, allontanatosi dal luogo di incidente, sembrava in un primo momento che fosse stato raggiunto al pronto soccorso dalle forze dell'ordine, mentre lo si starebbe ancora cercando. Gli inquirenti sono a conoscenza delle sue generalità. Quattro appezzamenti ricavati all'interno di un fitto canneto, un impianto di irrigazione artigianale e un'altra area utilizzata come essiccatoio. Così era organizzata la piantagione di cannabis indica individuata dalla Polizia di Stato in un terreno agricolo della provincia di Oristano, area un tempo destinata a ovile. 10 kg di marijuana sequestrati e scattata la denuncia per il proprietario del terreno. C'è un mistero su un incidente avvenuto nella tarda serata di ieri sulla statale 131 di CN all'altezza di Ottano. Una macchina si è capotata rimanendo al centro della carreggiata. La chiamata di soccorso da parte degli altri conducenti rimasti bloccati dalla macchina, l'arrivo di ambulanze, polizie e vigili del fuoco, ma del conducente non c'era nessuna traccia. Le ricerche della persona alla guida nelle vicinanze non ha sortito nessun effetto, le verifiche per capire se la vettura sia stata rubata. Stasera alle 18.30 su Radiolina e Videolina, nuovo appuntamento con l'informatore sportivo dalla C alla promozione, ospiti di Alberto Manzu, Denis Fercia, direttore sportivo del Selargius, e Alessandro Colombino, dirigente del Campanella. E a proposito di sport, il giorno dopo il pareggio tra Cagliari e Juventus con il rossoblù che sino a 10 minuti alla fine vincevano 1-0, ma che negli ultimi istanti di gara ha rischiato di perdere 13 punti, quarto posto in solitario, oggi la chiusura della giornata con Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. È tutto per adesso, a più tardi.
1: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
2: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
3: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
2: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
4: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
5: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
8: Tranquilla! Da più dormire, ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, il letto perfetto esiste.
9: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 1 novembre.
10: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
11: E vuoi sapere perché?
10: Perché conviene! Ascolta gusto.
12: Fino al 21 ottobre, prendi 2, paghi 1. Bocconcini di mozzarella freschi Isola Bella Arborea,

0: nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
1: Ogni mercoledì doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
2: 33 anni di giustizia negata.
3: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
2: Una sconvolgente storia vera.
4: Lo so che si dichiara innocente.
5: Io sono innocente.
2: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
6: Dal 16 ottobre vivi la grande letteratura con il quinto festival letterario Città di Quartus Sant'Elena, organizzato dalle Pergamene di Melchiades. Saranno tre giorni ricchi di presentazioni, incontri culturali e musica che porteranno al momento clou con l'attesissima cerimonia di premiazione di tutte le categorie del premio letterario Città di Quartu. Ti aspettiamo nella splendida cornice del Resort Sigientu a Quartus Sant'Elena per celebrare insieme i vincitori.
7: Ardis, fino al 18 ottobre c'è il sottoprezzo. Alcuni esempi: mozzarella granarolo 3 per 100 grammi 1,99 euro, latte valigetta arborea parzialmente scremato 6 per un litro 5,39 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
8: La sera del 20 ottobre il regno del gusto apre le sue porte. Burger King ti aspetta a Cagliari in via Roma 151-153, proprio sotto i portici. Vieni a vivere un'esperienza davvero re. Scarica l'app ufficiale per ottenere vantaggi esclusivi e seguici sui social per scoprire tutti i dettagli. Burger King, via Roma 151-153, Cagliari. Il trono del gusto è qui.
9: La tua lettera è arrivata. La scuola di magia sta per aprire le porte. Il primo novembre al Teatro Doglio di Cagliari entra nella Halloween Magic Experience. Scegli la tua casata, prepara pozioni, affronta prove magiche e vai a caccia di oggetti misteriosi. Un'esperienza immersiva tra personaggi e ambientazioni che ti porteranno nel cuore di una scuola di magia. L'avventura prende vita e aspetta solo te. Biglietti su Box Office Sardegna. Questo Halloween, la magia è al Teatro Doglio.
10: Che incubo! Dormivo blata e poi il materasso sprofondava!
11: Tranquilla! Da più a dormire, ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, il letto perfetto esiste.
12: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 1 novembre.
13: L'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
14: Nella prossima uscita parleremo di tumore mammella,

0: Sono le 11:30.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Ehi, hey, tu, prova subito un latte super ultra mega iper extra high glow. Corri!
4: Stanco di non capire cosa stai bevendo? Dalla Sardegna arriva un latte dal gusto unico. Arborea. Nessun ingrediente segreto. Solo latte 100% sardo, genuino e dalla naturale bontà. Scoprilo anche nei piccoli formati in bottiglia da 500 e 250 ml. Arborea. Unico come la Sardegna.
5: Oh picciocco, su! Senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
6: Fino al 21 ottobre, prendi 2, paghi 1. Dentifricio

0: Cittadine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
1: Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Gran Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della città di Olbia.
2: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo il 18 ottobre alle ore 18 a Sassari per il concerto di Paolo Restani. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
3: Da mercoledì 14 a domenica 18 ottobre, negli spazi di Sa Manifattura Cagliari, torna Anima If, festival internazionale di teatro di figura per adulti. 5 giorni di spettacoli, workshop, mostre, appuntamenti e incontri con artiste e artisti da tutto il mondo, dalla Slovenia alla Spagna, dalla Germania all'Italia. Vi aspettiamo per inaugurare la nona edizione mercoledì 14 ottobre alle 18 a Sa Manifattura.
4: Il 15, il 16 e il 17 ottobre col premio Andrea Parodi la World Music è al Teatro

Pro Massimo di Cagliari, gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti, Bungaro, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Mehri e Roberto Taufik e il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi, in 3 serate, tutte le emozioni della World Music.

0: chiamate.
1: Senti, chiudiamo la chiamata. Ci vediamo subito da Cifadda.
0: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
1: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Corsa contro il tempo in Sardegna per salvare uno speleologo rimasto intrappolato a 10 metri di profondità in una grotta in Ogliastra. L'uomo è bloccato da ieri pomeriggio dopo una frana che ha ostruito l'ingresso della cavità. I soccorritori sono riusciti a stabilire un contatto con la voce, lo speleologo è vivo e cosciente. Le operazioni proseguite senza sosta per tutta la notte sono particolarmente complesse per la presenza di masse instabili e il rischio di ulteriori cedimenti. Sul posto decine di specialisti del soccorso alpino e speleologico, vigili del fuoco e squadre specializzate arrivate anche con il supporto dell'aeronautica militare.
2: In Ucraina, 3 morti e 25 feriti in un attacco missilistico russo alla periferia di Kharkiv. Colpiti un negozio di alimentari e diversi edifici residenziali. Intanto è ancora incerta la tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche annunciata ieri da Donald Trump, secondo il quale Mosca e Kiev avrebbero accettato un cessate il fuoco immediato. Il presidente ucraino Zelensky ha però dichiarato di non essere stato informato dell'accordo e di attendere chiarimenti da Washington. Anche la Russia, secondo quanto riferisce Axios, citando un funzionario americano, non avrebbe ancora accettato alcuna tregua.
3: La politica e il campo progressista cerca l'unità, ma restano le tensioni tra Elly Schlein e Giuseppe Conte. Il leader dei 5 Stelle assicura lealtà all'alleanza, anche se non fosse lui a guidarla, ma chiede garanzie sulla presenza di Matteo Renzi. La segretaria della PD replica che l'unica garanzia da offrire agli elettori è non ripetere gli errori del 2022. Unità e coerenza, sottolinea Schlein, sono le richieste del popolo del centro-sinistra.
2: Sciopero di 24 ore oggi in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva, da Taranto a Genova fino ai siti piemontesi, con manifestazioni e presidi anche nell'indotto. FIM, FIOM e WILM contestano l'esito del confronto con il governo a Palazzo Chigi. Sul tavolo denunciano soltanto gli ammortizzatori sociali senza un piano industriale né garanzie per il futuro occupazionale. A pesare anche la prospettiva dello stop agli impianti di Genova e Novi Ligure dal 15 novembre, dopo la fermata dell'area a caldo di Taranto. A Genova corteo verso la prefettura, mentre a Taranto i sindacati minacciano di proseguire la mobilitazione.
3: Un violento incendio ha devastato nella notte il Marché des Enfants Rouges, il più antico mercato coperto di Parigi risalente al 1615. Le fiamme divampate nel cuore della capitale francese hanno completamente distrutto la struttura nel terzo arrondissement. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco, non si registrano vittime. Secondo i primi bilanci, il sindaco di Parigi Centro, Ariel Veil, ha invitato i cittadini a evitare la zona. Aperta un'inchiesta per accertare le cause dell'incendio.
2: Si chiude oggi la stagione dei premi Nobel 2026 con l'assegnazione del riconoscimento per l'economia. L'annuncio è atteso alle 11.45 a Stoccolma, da parte dell'Accademia Reale Svedese delle Scienze. Tra i possibili vincitori figurano studiosi di economia comportamentale e politica monetaria. Lo scorso anno il premio era andato a Joël Mokyr, Philippa Guillon e Peter Howitt per le loro ricerche sulla crescita economica guidata dall'innovazione. Istituito nel 1968 dalla Banca Centrale Svedese, il Nobel per l'economia è l'unico non previsto dal testamento di Alfred Nobel.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL full hybrid.
5: Incredibile, ma Evo!

0: regionale si è svolto alla Pala Pirasso di Cagliari. È stata la squadra del Piacenza, allenata da Boninfante, a giudicarsi il torneo, battendo in finale 3-0 la Itas Trentino. È tutto per adesso, a più tardi.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq, da 119 euro al mese, TAN 0, TAEGUM 01 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Vieni a scoprirla da Autofam. Via Nervi, zona industriale di Elmas, a Cagliari.
4: Ehi, hey, ciao! Anche tu di corsa?
5: Certo, mi preparo per la Corte San Run. Domenica 18 ottobre entra nel vivo la prima Corte San Run della Corte del Sole. Una corsa aperta a tutti con i coach della Sun City Run Club.
6: Ritrovo alle 10 in Piazza Centrale.
5: E dopo la corsa, stretching e parti finale in galleria.
6: Iscrizioni e programma completo su cortedelsolesesto.it.
5: La Corte del Sole è a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
7: Oh no, stanno tornando le zanzare.
8: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
9: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
8: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
9: 070 22 240.
10: Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Gran Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della Città di Olbia.

0: appuntamenti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boeru a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800-125-828. Boeru, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boeru.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura. Con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
5: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
4: Info su suzuki.it.
6: Suzuki.
7: Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
8: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
9: 33 anni di giustizia negata.
10: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
9: Una sconvolgente storia vera.
11: Non so che si dichiara innocente.
12: Io sono innocente.
9: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
13: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it

0: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Ammengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzudì puro, in sa radiolina.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Dal 1 al 18 ottobre a Olbia Mare arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty e gadget di NYX e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. E non è finita qui! Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Olbia Mare per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Olbia Mare.
3: Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
4: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
5: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
4: Info su suzuki.it.
6: Suzuki.
7: Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
9: Radiolina presenta La Strambata.
10: Lunedì 12 ottobre, sono le 12:32 minuti, io sono Michele Ruffi, al mio fianco c'è Giulio Zasso e questa è La Strambata. Oggi parleremo di tante cose, ma la prima pagina è dedicata alla politica.
11: È dedicata alla politica, infatti abbiamo qua tra i nostri ospiti Marco Meloni, senatore del PD, che è venuto qua a parlarci un po' di tante cose che riguardano la Sardegna, però prima io direi di parlare con l'argomento caldo di questi giorni, che è la legge elettorale, la nuova legge che cambia un bel po' le regole del gioco che c'è con Rosatellum. Tornano le preferenze, c'è la soglia di sbarramento, c'è un premio di maggioranza più cospicuo, l'opposizione, il centro-sinistra non era d'accordo con questa legge elettorale.
12: Sì, io l'ho seguita in commissione in aula il mese scorso al Senato, perché poi è stata approvata alla Camera la scorsa settimana. Noi siamo molto contrari principalmente a una cosa, al fatto che una maggioranza si cambi per conto suo la legge elettorale a pochi mesi dal voto. È una cosa che accade, diciamo, nei paesi in cui la democrazia è, diciamo, parecchio a rischio, nei paesi in cui invece esiste una democrazia liberale consolidata, normalmente anche gli organismi internazionali dicono che non si fa una cosa del genere, in sostanza, che nell'ultimo anno prima delle elezioni non si cambia la legge elettorale. Poi, diciamo così, ci sono dei difetti oggettivi di questa legge elettorale e la prima valutazione sarà affidata alla Corte Costituzionale nei prossimi mesi, ma soprattutto è una legge elettorale che la cosa più evidente è che appunto dà un premio enorme a seconda del fatto che si superi o meno il 42%, cioè se una coalizione prende il 42,1 e una il 41,9 la coalizione che prende il 42-1 ha 105 parlamentari in più, ha un premio nazionale su una lista bloccata e inconoscibile, non conoscibile agli elettori, appunto a questa maggioranza, ma se nessuna delle due arriva al 42% siamo a quella che Giorgia Meloni a luglio chiamava la palude, cioè nessuna governabilità, proporzionale puro. Quindi è una legge pensata a Giorgia Meloni, secondo me, per due ragioni. Primo, dopo aver perso il referendum si è resa conto di non poter approvare il premierato, quindi ha detto proviamo a farlo con legge ordinaria, però cambiare la Costituzione si fa cambiando la Costituzione. Secondo, prima che arrivasse Vannacci, e quindi adesso diciamo così sta cercando di assumerne i tratti anzitutto con le sue scelte politiche, però c'è anche un grande rischio di ingovernabilità, diciamo una cosa di cui non si sentiva il bisogno, anche perché la legge attuale, come dimostrano questi oltre 4 anni di governo di Giorgia Meloni, assicura la possibilità a chi vince le elezioni di governare.
10: Ecco, quella di Vannacci sicuramente è un'incognita che condiziona sia il centro-sinistra che il centrodestra, anche perché poi bisogna vedere come queste coalizioni saranno composte, se Vannacci per esempio sarà organico al centrodestra oppure no. Magari di questo ne parliamo anche dopo. Una cosa, la novità è l'introduzione delle preferenze. Su questo punto voi da che parte state?
12: Ma stiamo dalla parte di chi ha presentato un emendamento per approvare, perché i parlamentari e le parlamentari fossero scelti con le preferenze, tutti, mentre questa norma inciderà in Sardegna, credo che uno o due parlamentari tra tutte le liste potrà essere scelto con le preferenze, cioè quasi tutti vengono scelti solo i primi in lista, tranne che in quasi tutti i casi viene eletto solo il capolista in sostanza, tranne che ci sia qualcuno che poi viene eletto anche altrove, ma quello non è un inganno, ma certamente non è una libera scelta degli elettori. Quindi se una persona è candidata a capolista in un partito anche in una regione in cui prende meno voti che in Sardegna, a quel punto subentra il secondo e forse il terzo, ma di solito è solo appunto un eletto. Quindi è una norma davvero, tranne che nelle grandi regioni dove si eleggono più parlamentari, anche questo è un tema, perché noi stiamo perdendo parlamentari purtroppo, perché è un tema demografico, e diciamo così, quindi è una norma che è uno specchietto per le allodole. Non ci sono le preferenze, i cittadini non possono scegliere chi eleggere. Adesso con la legge elettorale che è stata appena abrogata, cioè con l'approvazione di questa, con la legge del 22 o del 18, almeno 6 parlamentari in Sardegna, 4 alla Camera e 2 al Senato, venivano scelti nei collegi, quindi l'elettore poteva scegliere tra Meloni, Zasso e gli altri candidati. Adesso non c'è più questa possibilità, quindi c'è meno libertà per l'elettore di scegliere i parlamentari.
11: Ci fermiamo un attimo, ascoltiamo Taylor Swift.

0: 22, dico che già noi, questa è un'altra mia proposta che non capisco perché non riusciamo a far diventare una bandiera di tutti, non del Partito Democratico o mia, cioè la necessità che noi abbiamo un parlamentare europeo, non accade neanche questo, e ora noi stiamo perdendo anche i parlamentari nazionali, appunto, non è la legge, non è questa legge, ma è il censimento del 2021 a dirlo. Ora noi arriveremo a avere 15 parlamentari, ne avevamo quasi il doppio quando il Parlamento appunto non era stato appunto ridotto a 600 componenti, ne aveva 945. È davvero un tema di impossibilità per i cittadini di incrociare un essere umano che li rappresenti, e questa è una cosa gravissima per la tenuta democratica. Per questo io lo sto preparando, lo presenterò nei prossimi giorni. Credo che sia giunto il momento di fare come facciamo in Sardegna, lo ha previsto lo statuto e poi la legge elettorale, per le province a rischio spopolamento o a tendenza a spopolamento. Noi dobbiamo bloccare la nostra rappresentanza, perché già le isole sono penalizzate per la loro diciamo così, per la geografia e per le difficoltà legate a molti aspetti di sovraccosti che non vengono bilanciati e compensati, alcuni non sono neanche bilanciabili dall'intervento dello Stato. Io credo che sia necessario che noi diciamo al 2021 la demografia ci diceva questo. Nel 2022 c'è una norma che stabilisce che l'insularità deve essere protetta, deve occupare anche, deve interessare anche la rappresentanza democratica, quindi fermiamoci lì. Noi sotto i 15 parlamentari non dobbiamo scendere. La stessa cosa vale per la Sicilia, ci sono altre regioni del sud che perdono popolazione perché è un flusso nazionale e purtroppo non solo, nel senso che molti giovani vanno via anche dall'Italia, questo è chiaro, però colpisce in maniera irreversibile la rappresentanza della Sardegna e quindi indebolisce ulteriormente la nostra capacità di conquistare i nostri diritti, per esempio di attuare appunto il principio di insularità, che altrimenti rimane una bella norma della Costituzione ma che deve essere trasformato in azioni concrete.
1: Anche se poi insularità e spopolamento non sempre sono due sinonimi o comunque vanno a braccetto, perché ci sono isole che invece crescono,
0: per
1: esempio.
0: Non in tutto il mondo, da noi no, certo, scusa.
1: Però sono, uno è il tema dei temi, lo spopolamento, l'altro è l'insularità, ne parliamo spesso. Com'è che ancora non si è arrivati a, insomma, ad attuare tutte queste cose, tutte queste belle cose che si dicono?
0: Beh, a parte il fatto che la norma sulla insularità è giovane, a livello di Costituzione 4 anni sono pochi comunque. In questa legislatura il governo non ha fatto veramente nulla, abbiamo proposto noi una commissione bicamerale, una legge speciale, per, insomma, delle norme per attuare la legge che attuerebbe l'insularità, l'ha approvata la commissione ma non il Parlamento, quindi la destra ci ha fatto perdere certamente 4 anni, ma 4 anni dal punto di vista costituzionale sono pochi. Certamente se noi pensiamo ai trasporti, all'energia, all'istruzione, alla sanità, sono tutte cose che richiedono norme speciali, particolari, non solo risorse, anche risorse, ma anche norme speciali. Noi queste non le abbiamo, quindi se io devo organizzare la rete sanitaria o la rete scolastica o i trasporti secondo norme nazionali ed europee che sono uguali per tutti i territori, è chiaro che non posso fare le leggi o praticare le politiche che sono necessarie in una isola, sia per i collegamenti esterni, sia perché appunto noi abbiamo una conformazione territoriale, una demografia concentrata in pochi poli, insomma una caratteristica che richiede, per esempio sulla sanità, almeno i nostri soldi ce li possiamo spendere un pochino più liberamente perché la paghiamo con le tasse dei sardi. La rete scolastica, adesso i comuni montani sono diminuiti di oltre 100 per una legge approvata da un ministro leghista, e quindi ha presente le Alpi, ha presente il nord Italia, ha presente come è conformato il territorio, non in Sardegna, e così anche le autonomie scolastiche verranno colpite, perché nei comuni montani possono essere minore il numero dei comuni degli studenti necessario perché ci sia un'autonomia scolastica. Insomma, abbiamo delle peculiarità che hanno bisogno, che richiedono interventi molteplici sul lato sia fiscale e finanziario che normativo. È quello che si deve fare. Io vorrei che noi lo facessimo insieme. Ho fatto molti appelli in questa legislatura ai miei colleghi e alle mie colleghe parlamentari, anche di maggioranza, con poco successo, ahimè.
2: Ci fermiamo un attimo.
3: La strambata su Radiolina.
4: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini.

0: locale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
1: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
2: 33 anni di giustizia negata.
3: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
2: Una sconvolgente storia vera.
3: Lo so che si dichiara innocente.
4: Io sono innocente.
2: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
5: Dal 16 ottobre vivi la grande letteratura con il quinto festival letterario Città di Quartu Sant'Elena, organizzato dalle Pergamene di Melchiades. Saranno tre giorni ricchi di presentazioni, incontri culturali e musica che porteranno al momento clou con l'attesissima cerimonia di premiazione di tutte le categorie del premio letterario Città di Quartu. Ti aspettiamo nella splendida cornice del Resort Sigientu a Quartu Sant'Elena per celebrare insieme i vincitori.
6: Con l'Unione Sarda, l'inserto speciale Risparmiare. Nella prossima uscita, bonus casa nel 2026, eco bonus e ristrutturazioni, bonus mobili, conto termico 3.0. Venerdì 16 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.
7: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo il 16 ottobre alle ore 18 a Iglesias per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
8: Radiolina Meteo.
9: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Un lunedì mattina con il passaggio di una rapida perturbazione, variabilità e qualche pioggia ancora possibile sulla Sardegna. Dal pomeriggio tendenza a miglioramento con schiarite sempre più ampie in esaurimento dei fenomeni, ma sarà una giornata di nuovo ventosa, venti in rinforzo da nord-nord-ovest in prevalenza di maestrale. Per quanto riguarda metà settimana, da martedì in poi l'alta pressione in rinforzo ci regalerà qualche giornata all'insegna della generale stabilità, con cielo sereno, poco nuvoloso, fresco di notte ma invece di giorno. Durante il pomeriggio temperature gradevoli. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
10: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
11: La strambata.
12: Riprendiamo con la strambata dopo questa piccola pausa. L'ospite di oggi è Marco Meloni, senatore del PD. Abbiamo parlato della legge elettorale, di tutte le novità e anche del tema della rappresentatività, che insomma è un tema dolente, direi, vero Giulio?
13: Sì, stavamo parlando proprio del fatto che lo spopolamento sta abbassando i livelli di guardia per quanto riguarda la rappresentatività dei parlamentari sardi, e questo ovviamente il senatore ci stava dicendo della necessità di un disegno di legge che possa diventare trasversale per dare una risposta forte. Col principio di insularità questo rapporto trasversale si era trovato per il cambiamento della legge costituzionale, però gli effetti ancora non si sono visti, cioè nel senso basta ottenere questo consenso più ampio per avere risultati concreti.
14: Ma, a inizio legislatura noi ci sembrava di poter essere ottimisti, perché una proposta di legge mia e di un collega siciliano che si chiama Antonio Nicita, che era nel programma del Partito Democratico, si è trasformata in un emendamento presentato dal PD, da Silvio Lai e da altri colleghi alla Camera, che ha prodotto la nascita della Commissione bicamerale per l'insularità, che comunque ha una sua importanza, anche se ha un potere consultivo, può proporre eventualmente, e poi un fondo per l'insularità che noi avevamo proposto fosse 100 milioni all'anno, è diventato 2 milioni, cioè nulla, non è stato neanche attuato da un punto di vista, diciamo così, di fatto non esiste la gestione di questo fondo. Però poi dopo, su tutte le altre cose che abbiamo proposto, io ho una sfilza di emendamenti che praticamente attuano la proposta che noi abbiamo fatto approvare, proposto e poi è stata approvata dalla Commissione, cioè dire quando c'è una legge che impatta sull'insularità bisogna spiegare come incide sull'insularità e compensare i maggiori costi derivanti dall'insularità, quindi anche qua norma e finanza. Però questa legge non è stata approvata in Commissione Bilancio alla Camera e non va avanti, e su altre questioni rilevanti, dalla sospensione degli ETS alla dei costi ETS che incidono moltissimo sul trasporto merci e quindi anche sul costo della vita per tutti noi, al dimensionamento scolastico, alla battaglia sul 41 bis che non ha tanto a che fare con l'insularità, però siamo invasi da invasi, abbiamo un terzo in pratica dei detenuti in 41 bis perché c'è una norma assurda del 2009 che dice che devono essere mandati principalmente nelle isole, cioè in Sardegna, perché in Sicilia non possono andare. Era una norma forse fatta per le isole minori dove non ci sono più carceri. Ecco, su queste cose noi abbiamo fatto appello alla maggioranza, però ha prevalso lo spirito di dire no, attenzione, se andiamo contro il governo su una cosa o chiediamo al governo di ripensarci per l'interesse generale della Sardegna, facciamo forse un dispetto al governo che sosteniamo. E mi è dispiaciuto molto, perché davvero sono temi sui quali i sardi sono uniti e credo che anche i loro rappresentanti debbano esserlo.
12: Ora ascoltiamo Spacer e poi torniamo per l'ultima domanda, il domandone finale a Marco Meloni.

0: Rieccoci tornati in studio. Questa era Spacer dagli anni 70-79 per l'esattezza, poi ripresa nei primi anni 2000 da Alcazar, come ci ricordava Giuseppe Valdés. Qui con noi c'è ancora Marco Meloni per, abbiamo detto, il domandone finale. Non passiamo, secondo me, a non parlare di...
1: Elezioni, si sta facendo la legge elettorale per arrivare a elezioni, come diceva appunto il senatore, si sta facendo, è stata approvata proprio in extremis con le nuove regole del gioco, la naturale scadenza della legislatura sarebbe a settembre, quindi tra fine estate e inizio autunno, però c'è la possibilità che si vada velocemente al voto, magari con l'election day, con le amministrative, a maggio. Il centrodestra ha le sue grane con la crescita di Vannacci, proprio che rischia un sorpasso a destra che può creare dei turbamenti. Nel centro-sinistra si fa fatica ancora a trovare un leader unitario, univoco di tutte le anime in campo.
2: Sì, diciamo così, io parto da un presupposto: oltre il 60% degli italiani e delle italiane danno un giudizio negativo sul governo di Giorgia Meloni, noi dobbiamo riuscire a trasformare questa insoddisfazione in un consenso maggioritario per una proposta alternativa di cambiamento del paese, di riallineamento con le migliori politiche europee, con l'unica prospettiva che può portare più prosperità all'Italia, come si è dimostrato in questi anni in cui abbiamo mantenuto un buon livello di crescita perché c'è stato il PNRR, che è stato un provvedimento che ha attraversato molti anni, ma che si deve tutto al centro-sinistra con l'opposizione delle destre. Abbiamo dei metodi democratici per scegliere i nostri leader sia all'interno dei partiti che all'interno della coalizione. Abbiamo leader di diversi partiti, il Partito Democratico e gli altri partiti della coalizione, e sapremo scegliere, io penso, con le primarie chi indicare come guida del governo agli italiani. Normalmente la guida del governo la esprime un partito che in questo momento è compatto, ha una leader molto forte e molto popolare. Se ci sarà bisogno di farle primarie le faremo, però abbiamo certamente una capacità di essere uniti e di governare, come abbiamo dimostrato poi vincendo e governando bene moltissimi grandi comuni e una serie di regioni negli ultimi anni. Io sono ottimista, ma sappiamo che è una prova difficile. Quanto alla destra, diciamo così, o ingloba Vannacci e ingloba per la prima volta in Europa un movimento neonazista e razzista, oppure io penso che farà molta fatica competere dopo 4 anni, e saranno 5, che sono obiettivamente disastrosi.
0: Quindi c'è da escludere che alla guida del centro-sinistra ci sarà una figura terza, diciamo, tra Movimento 5 Stelle e PD?
2: Lo escludo nel modo più assoluto, è anche una questione democratica, è giusto che chi guida e rappresenta i partiti, come peraltro ha sempre fatto anche la destra, si assuma la responsabilità di governare. Da questo punto di vista credo che sia un elemento di chiarezza quello che ha detto anche il Partito Democratico e la nostra segretaria Elie Schlein nelle ultime settimane. È giusto che chi guida i partiti possa ambire a guidare il governo, e chi riesce a guidare per molti anni il Partito Democratico, che è una realtà complicata, penso che abbia le carte in regola per guidare il nostro paese e il governo dell'Italia.
1: Ci fermiamo un attimo.
3: La strambata su Radiolina. Sono le 13:00.
4: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
5: Stai già pensando alla casa nuova?
4: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno: stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
5: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
4: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
5: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
4: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
6: Un saluto dalla redazione.
7: L'Unione Europea ha approvato quasi 1.600 nuove voci nelle liste delle sanzioni contro la Russia, rivolte soprattutto al complesso militare industriale di Mosca. Oltre la metà riguarda la filiera di produzione dei missili balistici. Per l'alta rappresentante europea Kaya Kallas, è il più grande ampliamento delle sanzioni da inizio guerra. Intanto in Ucraina nuovi attacchi russi contro le infrastrutture energetiche hanno provocato blackout in diverse aree del paese. Nella notte ripetuti bombardamenti con artiglieria e
8: droni.
9: Sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva contro la decisione di fermare gli impianti. A Genova gli operai di Cornigliano sono scesi in strada con un corteo diretto verso la prefettura. Alla manifestazione anche la sindaca Silvia Salis, secondo la quale ci sono tutte le condizioni per proseguire l'attività produttiva. Applausi tra lavoratori e studenti del liceo Gobetti che hanno esposto uno striscione di solidarietà. Mobilitazioni anche a Taranto mentre i sindacati denunciano la mancanza di prospettive industriali.
10: In Arabia Saudita prorogata la sospensione delle operazioni all'aeroporto di Riyadh, bersaglio di ripetuti attacchi degli Houthi. Nell'ultimo raid ieri sera una persona è morta e 11 sono rimaste ferite. Sabato un altro attacco aveva provocato almeno 12 vittime e oltre 300 feriti. Riyadh chiede ora all'Unione Europea di rafforzare la missione navale Aspides per garantire la sicurezza del traffico marittimo nello stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso.
9: Terremoto politico in Germania, si dimette Bärbel Bas, co-presidente dei socialdemocratici e ministra del lavoro del governo Merz. Alla base della decisione il lutto per la morte della figliastra, ma anche le crescenti critiche degli alleati conservatori della CDU e della CSU, che la accusano di rallentare le riforme, soprattutto quella delle pensioni. Il leader socialdemocratico Lars Klingbeil ha definito indecenti gli attacchi rivolti alla ministra durante il lutto.
10: E parliamo di scuola, protesta degli insegnanti in Trentino al liceo scientifico Galilei di Trento. 70 professori su 87 hanno deciso di non accompagnare più gli studenti durante gite scolastiche, visite guidate e soggiorni all'estero. Al centro della mobilitazione stipendi ritenuti inadeguati, lavoro domestico non retribuito e responsabilità considerate eccessive. La protesta potrebbe estendersi ad altri istituti della provincia.
9: E ora una buona notizia in ambito sanitario. Una corsa contro il tempo ha cambiato il destino di una giovane greca quando ormai le speranze sembravano ridotte al minimo e la vita era appesa a poche ore. Eirin, 28 anni, è arrivata all'ospedale Molinette di Torino in condizioni disperate, con il fegato ormai compromesso da un'insufficienza fulminante. La risposta dei medici è stata immediata. In sole 12 ore è stato trovato un organo compatibile e la ragazza è entrata in sala operatoria per un trapianto durato 10 ore. Un intervento decisivo seguito da 3 mesi di ricovero e cure complesse che le ha permesso di superare il momento più drammatico. Eirin è stata dimessa, sta recuperando e guarda il ritorno in Grecia.
10: Con questo è tutto, a più tardi.
11: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
12: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
13: Da 25 anni con ING. Puoi.
14: Sì, ma cosa?
13: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
14: Ah, e per i risparmi?
13: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
14: Mica male!
13: E allora scegli ING.
14: Vado subito su ing.it.
13: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
15: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
16: 33 anni di giustizia negata.
17: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
16: Una sconvolgente storia vera.
17: Lo so che si dichiara innocente.
18: Io sono innocente.
16: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
19: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
20: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
21: Di
8: Bambine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
21: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
22: Radio Lina. Radio Notizie.
23: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione sportiva. Iniziamo con il calcio. Il Cagliari che ha pareggiato 1-1 contro la Juventus all'Unipol Domus, sfiorando un'altra impresa contro i bianconeri. Daniel Maldini ha sbloccato la gara al 20esimo, firmando il quarto gol consecutivo in campionato. I rossoblù hanno difeso il vantaggio fino all'81esimo, quando la Juventus ha trovato il pari. Nel finale Caprile e la traversa hanno evitato la rimonta juventina. E dopo gara Pisa Cane esaltato soprattutto l'atteggiamento, questo è lo spirito che dobbiamo mettere sempre in campo. Caprile ha detto il migliore del match, ha ribadito: io lavoro per questa squadra, mentre Mina ha risposto alle polemiche sul suo modo di giocare: non sono antisportivo. E Winks ha guardato invece al valore del risultato, un punto importante per tutti noi. La Torres, passiamo alla Serie C, ha battuto 2-1 l'Atalanta Under 23 al Vanni Sanna, rafforza le proprie ambizioni playoff. I sassaresi hanno costruito il successo nel primo tempo con il colpo di testa dell'ex Berto e una splendida punizione di Capitan Scotto. Nella ripresa Bonino ha fallito il rigore del possibile 3-0 prima del gol bergamasco che ha reso concitato il finale. E passiamo al basket con la seconda vittoria stagionale per la Dinamo, che ha espugnato il Pala Taliercio battendo Mestre 87-74. Dopo tre quarti equilibrati, la squadra di Luca Vitali ha cambiato passo nell'ultimo periodo. Risma ha chiuso con 19 punti, Aromando con 17, mentre Brooks ha firmato una doppia-doppia da 13 punti e 11 rimbalzi. Chiudiamo con il Kite Foil. Riccardo Pianosi e Lorenzo Lo hanno vinto il Sardinia Grand Slam di Formula Kite al Poetto di Quartu nella giornata conclusiva, caratterizzata da raffiche di maestrale oltre i 25 nodi. L'azzurro ha rimontato dopo una caduta, si è imposto nel Grand Final sul podio maschile anche Cosca e l'alto atesino Marx. Ci salutiamo ricordandovi l'appuntamento con lo sport in radio e in TV su Radiolina e Videolina a partire dalle 18.30, l'informatore sportivo tra Serie C e promozione con Alberto Masu. È tutto, un saluto da Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.

0: Rieccoci qua in studio, abbiamo salutato prima il senatore Marco Meloni, ci ha raggiunto invece Simona De Francisci per parlarci dei titoli del telegiornale di Videolina che è già in onda da qualche minuto.
1: Buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori, è vivo e cosciente ma è ancora intrappolato in una grotta dalle parti di Gorropo in territorio di Urzù. Lei è corsa contro il tempo per salvare lo speleologo di 31 anni bloccato da 24 ore, risponde ai soccorritori ma è evidente che 24 ore sono davvero tante, lui ha un problema di schiacciamento dai massi che sono crollati e peraltro il pericolo per lui ma anche per i soccorritori è che potrebbero esserci altri smottamenti e quindi massi che cadono e potrebbero rendere ancora più difficile il soccorso. Noi siamo sul posto con Gianfranco Loci e vi aggiorneremo naturalmente nelle nostre news alla radio e anche nei TG. Non è stato ancora rintracciato invece il motociclista che ieri a tarda sera a Sassari ha travolto e ucciso un pedone. La vittima di 54 anni stava attraversando sulle strisce il Centauro, però hanno raccontato alcuni testimoni, è ferito. La protesta dei pastori arriva a Cagliari, siti in sotto il consiglio regionale, l'incontro con i capigruppo, sul tavolo il prezzo del latte, domani a Oristano l'incontro con l'assessore Agus. Cagliari tiene i voli per Parigi e Ginevra anche nel periodo invernale, un tentativo di allungare la stagione, come sappiamo bene, come scriviamo sul nostro giornale L'Unione Sarda. Al porto di Arbatax arrivano 1300 croceristi, li hanno portati in giro per le zone interne, un gruppo di loro andrà a Mamoiada per vivere l'emozione della Sardegna dell'interno. Il Cagliari sogna una nuova impresa ma la Juve replica al gol di Colo, abbiamo titolato così, finisce 1-1, i rossoblù sono ancora quarti quindi hanno ancora un po' di vertigini, fine gara duro faccia a faccia tra Pisacane e Spalletti con una foto assolutamente emblematica oggi su unionesarda.it, quindi vi rimandiamo al nostro sito. Questi sono i cinque titoli del nostro telegiornale con la notizia dello speleologo bloccato naturalmente in aggiornamento costante.
2: In appunto come apertura del TG, i soccorritori ovviamente hanno grosse difficoltà nel raggiungere anche il posto perché stiamo parlando di Urzulei su Gorropo, insomma non ci si arriva in auto, si parcheggia lì purtroppo, ma bisogna arrivare magari in elicottero sul posto e soprattutto per tirar via un uomo da lì sotto bisogna avere anche magari l'ausilio di macchinari solitamente che in questo caso non possono essere utilizzati, sicuramente non possono essere utilizzati facilmente, quindi tutto questo contesto va tenuto sotto occhio.
0: Si spera appunto che nell'arco della giornata possano arrivare notizie positive, adesso i livelli appunto di intervento sono altissimi col personale specializzato che già esiste in Sardegna, soprattutto quello del soccorso alpino, ma soprattutto quando si raggiungono livelli così di difficoltà, arrivano proprio gli specialisti anche dalla penisola. Si spera che nelle prossime ore possa arrivare qualche svolta positiva.
1: Un applauso naturalmente anche per loro, perché è evidente che nel soccorrere gli altri mettono a rischio la loro vita, quindi davvero un grande incoraggiamento a tutti. Notizia, come dicevi Giulio, che è in aggiornamento su tutti i nostri siti.
2: Appunto, Videolina, unionesarda.it e domani sul giornale cartaceo Unione Sarda. Ci fermiamo.

0: La strambata su Radio Lina.
1: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
2: Dal 12 al 20 ottobre, da Iperpan e Superpan ci sono gli sconti fino al 50%. Alcuni esempi? Pizza ristorante Cameo, vari tipi, 1,75 euro. Pasta di Gragnano IGP Garofalo, 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: Inequivoca.
4: Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Gran Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della Città di Olbia.
5: Da mercoledì 14 a domenica 18 ottobre, negli spazi di Sa Manifattura Cagliari, torna Anima IF, festival internazionale di teatro di figura per adulti. 5 giorni di spettacoli, workshop, mostre, appuntamenti e incontri con artiste e artisti da tutto il mondo, dalla Slovenia alla Spagna, dalla Germania all'Italia. Vi aspettiamo per inaugurare la nona edizione mercoledì 14 ottobre alle 18 a Sa Manifattura.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura, con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
8: L'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
9: Nella prossima uscita parleremo di tumore mammella.

Siete sempre sintonizzati su Radiolina, questa è La Strambata. Adesso ascoltiamo Adela con Ain't In LA e dopo a seguire Beppi Anziani, il post del lunedì.

Bentrovati all'appuntamento con il post del lunedì dell'Unione Sarda, del 12 ottobre 2026. Un problema di meno, a cura di Beppi Anziani. L'intesa sul diesel russo e l'invito di Trump a Zelensky a farsi da parte lasciano intravedere il possibile epilogo della guerra in Ucraina. Mosca conserverebbe gran parte dei territori conquistati. Kiev rinuncerebbe alla NATO e forse anche alle proprie ambizioni europee. Un nuovo presidente ucraino potrebbe firmare una pace molto simile a una resa. Non è ancora successo, ma la direzione sembra questa. E l'Europa, dopo aver speso miliardi per sostenere l'Ucraina, rischia di assistere da spettatrice all'affermazione del metodo egemonico portato avanti da Trump e Putin con azioni molto discutibili. Per decenni abbiamo cercato di costruire un mondo governato da regole, diritto internazionale, rispetto della sovranità degli stati. Ora sembra tornare il mondo delle grandi potenze che si spartiscono le rispettive aree di influenza. Trump e Putin rappresentano due versioni diverse di questa politica. Uno usa soprattutto la forza economica, l'altro quella militare. Per loro il potere conta più delle regole. Abbiamo davvero bisogno di Trump, Putin e altri come loro? Forse sì, se abbiamo smesso di credere che possa esistere un'alternativa. Magari Trump e Putin non salveranno il mondo, ma finiranno per salvare almeno il campo largo italiano. Una pace imposta a Kiev, con Zelensky fuori scena, cancellerebbe uno dei principali motivi di dissenso tra PD e 5 Stelle, il sostegno all'Ucraina. Non sarà la pace giusta, ma almeno Elly Schlein e Giuseppe Conte avranno un problema in meno. Era il post del lunedì, a cura di Beppi Anziani. Il post del lunedì vi attende in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 13 e 28 minuti.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.
3: Il 15, il 16 e il 17 ottobre, col premio Andrea Parodi, la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti, Bungaro, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Mehri e Roberto Taufik. E il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi, in 3 serate, tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito con prenotazione al box office di Cagliari.
4: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: La tua lettera è arrivata. La scuola di magia sta per aprire le porte. Il 1° novembre al Teatro Doglio di Cagliari entra nella Halloween Magic Experience. Scegli la tua casata, prepara pozioni, affronta prove magiche e vai a caccia di oggetti misteriosi. Un'esperienza immersiva tra personaggi e ambientazioni che ti porteranno nel cuore di una scuola di magia. L'avventura prende vita e aspetta solo te. Biglietti su Box Office Sardegna. Questo Halloween la magia è al Teatro Doglio.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
7: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
8: Fino al 21 ottobre, prendi 2, paghi 1. Pasta di semola voiello, vari tipi, confezione da 500 grammi, 2 pezzi a 1,38 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
8: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
10: Ogni mercoledì doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. 2 quotidiani al prezzo di 1. Ti aspettiamo in edicola.

0: Rieccoci qua in studio, Michele Ruffi, Giulio Zasso, e ci ha raggiunto Lele Casini per parlarci della partitissima di ieri sera.
1: Buon pomeriggio.
0: Com'è andata? Un pareggio che poteva, ci ha fatto accarezzare un po' a lungo la vittoria che è sfumata solo all'80esimo.
1: Sai, siamo stati 3 settimane a godere della classifica e per 80 minuti a godere di un terzo posto e soprattutto di battere la Juventus, portarsi a più 5. Continuare a sognare, forse è meglio così. No, sto scherzando, no. Però alla fine, dai, come diceva anche Pisacane in post partita, pareggio giusto. Addirittura la Juventus ha anche rischiato di segnare con quella traversa di Colomboni, che è specializzato nel sbagliare gol davanti alla porta. Se non fosse che ha segnato il gol del pareggio, un bel traversone di Alai Begovic e poi la rete sua. Cagliari, che io anche ieri l'ho detto, per 3 settimane ci chiedevamo: come tornerà il Cagliari?
2: Avevamo un po' di paura perché insomma, le ultime soste non avevano fatto bene.
1: La leggenda metropolitana che dopo le soste si interrompono i momenti felici. Beh, diciamo che è sempre stato il Cagliari che eravamo abituati a vedere, quindi già partiamo da questo punto fermo. Potevano essere 3 punti, è arrivato un punto. La maggior parte dei tifosi credo che avrebbe firmato per un pareggio. Alla luce della partita di ieri è chiaro che si stava prendendo un po' gusto dalla situazione. Per la classifica è ottima, la condizione della squadra mi sembra ottima.
2: Ma se vogliamo, il Cagliari è tornato meglio addirittura di quello che ha fatto vedere prima della sosta, perché per alcuni versi
1: ha più giocatori a disposizione.
2: Ha più giocatori a disposizione
1: perché ha Anzola, al netto di Kevin Carlo, poi vedremo anche se era convocabile, è convocato e quindi utilizzabile, però bisogna vedere anche le condizioni. E poi ha tirato fuori Massolen, che magari non è stato il più brillante, però è un altro giocatore, una risorsa per questo Cagliari, secondo me. Più conferme da Caprile a Rodriguez a Mendy.
2: C'è un signore di 19 anni che ieri ha fatto il centravanti vero, ecco.
0: che ha tenuto da
1: botta tranquillamente
0: contro i quattro difensori.
1: E poi la conferma delle conferme è Daniel Maldini, perché è il giorno del suo compleanno, 4ª rete consecutiva, ottima oltretutto anche nell'esecuzione, perché è stato anche bravo nel doppio rimpallo, stare lì, il dialogo col suo compagno di reparto. E poi io dico, ci sono scommesse qua in redazione con vari colleghi, io continuo a preferire Maldini e Esposito, ma non per quello che è successo quest'estate. Proprio ritengo che Maldini sia più utile alla causa Cagliari, e di un cinismo mostruoso davanti alla porta, ed è quello che serve al Cagliari, soprattutto perché non si possono chiedere 20 gol a Mendy, però se ne possono chiedere una decina a Maldini.
0: Ecco, sicuramente ieri il Cagliari per lunghi tratti ha subito il gioco della Juventus, ma l'ha sempre subito con la testa, cioè non si è mai perso l'ordine, a parte appunto nelle fiammate finali della Juventus. Cioè la squadra rossoblu ha sempre giocato con la testa sulle spalle, con una difesa che si conferma la migliore del campionato.
1: Poi ha costretto la Juventus a giocare col tiro da fuori e a trovare soluzioni non calibrate bene. Quando invece ha tirato fuori 2 giocatori che saltavano l'uomo e che comunque mettevano palloni interessanti in area di rigore, beh, le cose sono un po' cambiate. Il riferimento chiaramente a Zegrova e al bosniaco, al giovane bosniaco, che in pochi minuti ha dovuto capire per quale motivo si è scatenata all'asta su questo giocatore.
2: Non che prima con Seisao non abbia puntato l'uomo,
1: però si è visto la differenza. Zegrova l'ha fatta lui, con Seisao no,
2: è saltata agli occhi. Ci fermiamo per ascoltare Marrakesh e Guè.

0: vita.
1: Marco e Scegue con Casini tornano insieme. Casini ce l'abbiamo anche noi. Lele, sì, che
2: devono un po' di soldi.
1: È venuto qui a parlarci della partita di ieri.
2: I diritti d'autore me li devono.
1: della partita di ieri, appunto, Cagliari Juventus, un buon punto conquistato, sì, dal Cagliari. Abbiamo concordato che continua a volare alto in classifica, a tenersi a distanza dalle zone calde, che è, la cosa che è quello che conta.
2: Poi ti aiuta anche a interpretare le gare in un altro modo, sei più sereno, puoi lavorare meglio, puoi anche azzardare. Il coraggio non manca a Pisacane, non manca anche a molti giocatori che hanno una faccia tosta incredibile, quindi può portare solo benefici. È chiaro che non devi abbassare per niente la guardia.
3: Casini dopo la partita dopo cantavano la partita, cioè, Marrakesh e Gue, e in effetti qualcosina è successo alla fine, sì, della partita, finale, sì, tra Pisacane e Spalletti, e forse questo è un po' anche il riassunto di quanto il Cagliari sia cresciuto, perché Spalletti che reagisce così, insomma, forse vuol dire che aveva paura.
2: Diciamo che c'era il precedente dell'andata, sì, del ritorno della scorsa stagione, che ci aveva lasciato un po' di strascico. Diciamo che la conferenza stampa pre partita di Spalletti, come al solito, non è stata la migliore delle sue prestazioni, siamo abituati. Quel saluto un po' forzato con il rinfaccio, diciamo così, del tempo perso, che è un po' fuori moda in questo periodo.
3: Il tempo perso non ce n'è più,
2: non c'è stato. Cioè, allora devi prendere con l'arbitro, non con l'allenatore, perché non c'entra nulla.
1: Oppure con gli attaccanti, che
2: ricordiamo Spalletti, a quanto pare, ha avuto un battibecco, o meglio, ha avuto

Vallo un giocatore della squadra avversaria, perché sennò giustamente poi Pizzacane può anche girare un po' le scatole, diciamo così, e alla richiesta di spiegazioni sì, ha stretto il braccio un po' in modo, ovviamente stai qua che dobbiamo parlare un attimo. Queste cose non sono previste al regolamento e quindi sono stati espulsi, forse un po' esagerata, perché poi Spalletti ha minimizzato forse

0: contorsioni lui di chiunque altro. In 90 e passa minuti l'abbiamo visto disperato, mani nei capelli che non ha in testa, intendo, con gestacci, nel senso maledizioni verso i propri giocatori, si vedeva che non era contento. Però da qui a arrivare a quell'altra parte, sinceramente, ce la saremmo risparmiati.
1: Certo, ovviamente come sempre la panchina della Juve pesa tanto e quindi ogni partita è
0: però
1: uno
0: Spalletti,
1: stress,
0: eh.
1: Però sei Spalletti,
0: non sei un esordiente
1: della nazionale.
0: Diciamo che ne ha vissuto.
1: Apriamo e chiudiamo la parentesi.
0: Roma, ha vissuto Inter, ha vissuto tante esperienze.
1: Ecco, questo Cagliari dove può arrivare? Cioè la cosa che si nota è la capacità di avere sempre la mente lucida, di giocare palla a terra come si è visto poche volte negli ultimi anni tra i rossoblù, e di giocare alla pari con tutte le squadre.
0: Sì, sì,
1: cioè
0: sì.
1: L'unica, come dicevi anche tu prima fuori onda, che in qualche modo ha un po' sovrastato il rossoblù è stata l'Inter, ma l'Inter lo fa con tutti, quello di dominare le partite.
0: Dove può arrivare il Cagliari è ancora presto, siamo veramente all'inizio dell'inizio dell'inizio. Però è ovvio che non devi arrivare in Europa, non te lo chiede nessuno, anzi. Però magari togliersi la soddisfazione di arrivare tra le prime 10, perché no, visto il campionato di quest'anno. Hai anche un bel vantaggio, quindi ci puoi arrivare tranquillamente, secondo me, anche viste le rose delle altre squadre. Hai un allenatore che è in piena sintonia con la squadra, con la società, i giocatori sembrano tutti belli motivati, c'è qualche elemento che si sta facendo vedere, quindi perché no? Arrivare tra le prime 10 vuol dire anche incominciare a scalare quella classifica, quel percorso di crescita che molte volte si nomina progetto, ma basterebbe chiamarlo percorso di crescita, per ottenere magari anche qualche soddisfazione dal punto di vista sportivo. E poi da lì sei lì, sei tranquillo e poi te la vedi, te la giochi.
2: Grazie a Lele Casini. Ciao. Che ritroveremo
0: a voi la linea 14:30.
2: Perfetto.
3: La strambata su Radiolina.
4: Dal 16 ottobre vivi la grande letteratura con il quinto festival letterario Città di Quarto Sant'Elena organizzato dalle Pergamene di Melchiades. Saranno 3 giorni ricchi di presentazioni, incontri culturali e musica che porteranno al momento clou con l'attesissima cerimonia di premiazione di tutte le categorie del premio letterario Città di Quartu. Ti aspettiamo nella splendida cornice del Resort Sigientu a Quarto Sant'Elena per celebrare insieme i vincitori.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a 2 passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo il 18 ottobre alle ore 18 a Sassari per il concerto di Paolo Restani. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
7: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. 3 notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura, con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
8: Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Grand Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della città di Olbia.
9: Da Ardis fino al 18 ottobre c'è il sottoprezzo. Alcuni esempi: mozzarella granarolo 3 per 100 grammi 1,99 euro, latte valigetta arborea parzialmente scremato 6 per un litro 5,39 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
3: Radiolina Meteo.
10: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Un lunedì mattina con il passaggio di una rapida perturbazione, variabilità e qualche pioggia ancora possibile sulla Sardegna. Dal pomeriggio tendenza a miglioramento con schiarite sempre più ampie in esaurimento dei fenomeni. Ma sarà una giornata di nuovo ventosa, venti in

0: Rinforzo da nord nord-ovest in prevalenza di maestrale. Per quanto riguarda metà settimana, da martedì in poi l'alta pressione in rinforzo ci regalerà qualche giornata all'insegna della generale stabilità, con cielo sereno, poco nuvoloso, fresco di notte, ma invece di giorno, durante il pomeriggio, temperature gradevoli. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
1: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'Orto di Eleonora.

0: Questo era Sombre. Ci ha raggiunto in studio Enzo Asuni. Ciao Enzo. Ciao,
1: buongiorno Enzo. Michele Ruffi, buongiorno Giulio Zasso, buongiorno a chi ci ascolta ovviamente.
0: Soprattutto.
1: Allora, chiacchieriamo un po' d'oroscopo, però non d'oroscopo nel senso, cioè non voglio fare il Paolo Fox della situazione, però in questi giorni mi chiedevo, ma qual è il segno, diciamo, più
0: il
1: raro?
0: 2026,
1: più raro, no, no, più raro.
0: Partiamo. Sicuramente non era il mio. In quel caso.
1: Che segno sei Michele Ruffi?
0: Io gemelli.
1: Gemelli, Giulio Zasso?
2: Pure.
1: Quindi siete a metà della classifica, diciamo, perché diciamo che il segno più comune è quello della Vergine, infatti il 9,17% delle persone sono del segno della Vergine, dunque chi nasce...
0: Adesso?
1: Sì, praticamente sì. No, adesso è già bilancia.
0: Siamo già parati alla bilancia.
1: Adesso è già bilancia, ragione, sì, sino al 21 settembre circa. Al secondo posto c'è Leone con 8,95%, così come Bilancia 8,95%, seguono Cancro con 8,85% e Scorpione con 8,45%. Poi c'è Gemelli, comunque vabbè, questi sono tutti i segni che partono dall'estate in poi. Ci sta, durante l'inverno diciamo che ci si sta di più a letto, no?
2: Così. Esatto, volevo andare lì all'origine dei segni che 9 mesi prima.
1: Perché poi adesso siamo a metà classifica, c'è Gemelli e Gemelli se non sbaglio inizio giugno, cioè fine maggio inizio giugno. Poi c'è Acquario 8,03, Sagittario 8,02, seguono Capricorno con 7,99, Toro con 7,85, Pesci con 7,82, poi il più raro è l'Ariete che sono io, ovviamente.
0: Non a caso.
1: 7,62, quindi insomma... Io conosco solo persone Ariete, però quindi questa cosa
2: comunque
1: non
2: sono gli oroscopi sono seguitissimi. Paolo Fox ormai è una celebrità. Tanta gente proprio si affida addirittura nelle scelte della giornata. Io mi spavento solo tutte le volte che c'è il famoso Saturno contro. Allora Saturno contro allora comincia a vedere qualcosa va male.
1: Marte in opposizione, Luna nella prima casa, insomma, sono cose che non capisco benissimo, devo dirvi la verità, non so se voi cioè, ve intendiate. Comunque 340 87 15 015, diteci che segno siete, se conoscete più Ariete, quindi segno più raro, o più Vergine, segno più comune. Noi leggiamo i vostri messaggi. Invece Giulio Zasso, tu conosci più, conosci molti Ariete, molti Vergini?
2: No, di media so poco nulla, soprattutto vado nel panico quando ti chiedono l'ascendente, perché l'ascendente
1: lo sai,
2: è il... No, io non lo so, però a volte ti è capitato che te lo chiedano. Magari in contesti di tutti i tipi, anche di normali conoscenze, amicizie, anche sul lavoro, a seconda di come ti poni, ti dicono subito che segno sei, ascendente, quindi
0: ti
2: resti un po'...
1: No, vabbè, dai, bisogna calcolarlo l'ascendente. Ad esempio, anche Lady Gaga è del segno dell'Ariete, Claudio Baglioni, Toro, Emma Marrone, segno del Gemelli, Cancro, Matt Gazzè, Vergine, Loredana Bertè, Marco Masini e Stan Smith, per dire. Voi mi avete detto Gemelli, non trovo...
0: Gemelli, la classica doppiezza dei gemelli.
1: Magari sì, gemelli quella. Diversi.
2: Si annoiano, esatto. Poi i gemelli si annoiano.
1: Adesso vediamo, cantanti, gemelli, lo chiediamo direttamente a chat, cosa dici? Cantanti
0: vediamo
1: gemelli...
2: Ma no, buongiorno.
1: I gemelli di Guidonia,
0: forse... ma quelli là sono tre, quindi bisogna vedere. Esatto. Forse uno gemelli lo peschiamo. In...
1: Esatto. Allora, vediamo un attimo. I gemelli diversi. No, non ce la può fare. Non ha capito che sto parlando del segno zodiacale. Mi cerca proprio altre persone, ecco. E quindi, vabbè, nulla, lo scopriremo magari nella prossima puntata. Attori e attrici comunque del segno dei gemelli. Johnny Depp, Angelina Jolie, Nicole Kidman, Natalie Portman, Tom Holland, Naomi Campbell, Bar Raffaeli. Vabbè, tutti bei nomi. Checco Zalone, Orietta Berti, Alberto Sordi, Andrea De Logu.
0: Ma Enzo, però non hai detto se tu ti senti Ariete oppure no, è quella. Cioè...
1: Io devo dire che sono abbastanza Ariete, anche se sono ascendente Cancro, quindi segno d'acqua, segno di fuoco, che un po' mi spegne quel fuochino lì, però quando mi arrivo...

0: Io sono proprio ariete a tutti gli effetti, eh.
1: Molto bene, salutiamo Paolo Fox, Enzo Asuni, e noi ci sentiamo domani.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 14:00.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La politica in primo piano. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, ha fatto il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette: la crescita non ci soddisfa.
5: La crescita italiana è ancora troppo debole. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee.
3: La cronaca ora. Grazie al lavoro dei RIS abbiamo la certezza ora che almeno una persona nel vicolo ha stazionato per circa 20 minuti attendendo che Davide Rossi non respirasse più e accertandosi che non potesse essere soccorso. Lo dette il presidente della commissione d'inchiesta sulla morte di Davide Rossi, Gianluca Vinci, al termine dell'audizione dei RIS, in cui è stato mostrato un video da cui si deduce la presenza di una persona la sera della morte di Rossi, che non può essere un passante come è stato detto per lungo tempo. Sulla vicenda si allunga l'ombra dell'Andrangheta.
4: Corsa contro il tempo in Sardegna per salvare uno speleologo rimasto intrappolato a 10 metri di profondità in una grotta in Ogliastra. Il 31enne, residente nel Sassarese, è bloccato da ieri pomeriggio dopo una frana che ha ostruito l'ingresso della cavità. I soccorritori sono riusciti a stabilire un contatto a voce. Lo speleologo è vivo e cosciente. Le operazioni, proseguite senza sosta per tutta la notte, sono particolarmente complesse per la presenza di masse instabili e il rischio di ulteriori cedimenti.
3: Sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti ex Ilva contro la decisione di fermare gli impianti. A Genova gli operai di Cornigliano sono scesi in strada con un corteo diretto verso la prefettura. Alla manifestazione anche la sindaca Silvia Salis, secondo la quale ci sono tutte le condizioni per proseguire l'attività produttiva. Applausi tra lavoratori e studenti del liceo Gobetti, che hanno esposto uno striscione di solidarietà. Mobilitazione anche a Taranto, mentre i sindacati denunciano la mancanza di prospettive industriali.
4: La guerra tra Russia ed Ucraina prosegue anche per le vie della diplomazia. La tensione è alta anche tra i leader e arriva fino agli Stati Uniti. Ieri il presidente americano Trump ha annunciato l'entrata in vigore immediata di una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche, sostenendo che Mosca e Kiev hanno entrambe accettato l'accordo. Zelensky ha riferito che l'Ucraina è pronta a firmare garanzie con gli Stati Uniti per formalizzare il proprio impegno a rispettare una tregua energetica, ma anche la Russia dovrà dimostrare di accettarla. Il Cremlino tuttavia non si è espresso sulla tregua, limitandosi a dire che i contatti sono in corso.
3: Il premio Nobel per l'economia 2026 è stato assegnato agli statunitensi Robert Hall e Michael Woodford, premiati per gli studi sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Le loro ricerche hanno permesso di sviluppare modelli che aiutano governi e banche centrali ad affrontare le crisi e a contenere le oscillazioni dell'economia. Il riconoscimento del valore di 12 milioni di corone svedesi sarà consegnato il 10 dicembre. Si chiude così l'assegnazione dei Nobel 2026.
4: Ed è tutto. A più tardi.
0: Radio Lina, Radio Notizie.
6: A tutti voi all'ascolto una buona giornata da Virginia Devoto. La cronaca è corsa contro il tempo. Urzulei in Ogliastra per salvare Luca Olmetto, lo speleologo di 31 anni rimasto intrappolato da ieri nella grotta di Gorropedu a 10 metri di profondità. Una frana ha bloccato l'ingresso della cavità. Sul posto da ieri ci sono i soccorritori. A Sassari è caccia al motociclista che ieri sera in via Rockefeller ha investito e ucciso Massimo Oggiano, 54 anni, mentre attraversava sulle strisce pedonali. La protesta dei pastori sardi arriva a Cagliari, manifestazione sotto il Consiglio regionale, poi l'incontro con i capigruppo. Sul tavolo il prezzo del latte. Trasporti, nuovi voli invernali e collegamenti natalizi. La Sardegna prova a allungare la stagione turistica. Intanto la regione sanziona Aero Italia per la continuità a singhiozzo. Ora lo sport con il calcio di Serie A. Ieri sera alla Domus contro i bianconeri, il Cagliari ha sognato una nuova impresa, ma il gol di Maldini, la Juve ha replicato al fischio finale 1-1 e rossoblù ancora quarti in classifica. Un fine gara con duro faccia a faccia tra Spalletti e Pisacane, i due tecnici, dopo essere stati divisi dall'intervento del quarto uomo, sono stati espulsi entrambi. Ed è tutto per l'informazione regionale. A tutti voi all'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
7: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
8: 33 anni di giustizia negata.
9: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
8: Una sconvolgente storia vera.
9: Lo so che si dichiara innocente.
10: Io sono innocente.
8: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
11: La sera del 20 ottobre, il Regno del Gusto apre le sue porte. Burger King ti aspetta a Cagliari, in via Roma 151-153, proprio sotto i portici. Vieni a vivere un'esperienza davvero re. Scarica l'app ufficiale per ottenere vantaggi esclusivi e seguici sui social per scoprire tutti i dettagli. Burger King, via Roma 151-153, Cagliari, il trono del gusto è qui.
12: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
13: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura. Con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
14: Dal 1 al 18 ottobre a Porte di Sassari arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty dell'erbolario e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 17 e 18 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rila Steel. Un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Porte di Sassari per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Porte di Sassari.
15: Con l'Unione Sarda, l'inserto speciale Risparmiare. Nella prossima uscita, bonus casa nel 2026, eco bonus e ristrutturazioni, bonus mobili, conto termico 3.0. Venerdì 16 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.
16: Bentrovati all'appuntamento con il commento dell'Unione Sarda del 12 ottobre 2026. La festa laica di tutti i sardi, a cura di Lorenzo Piras. Cagliari-Juventus va oltre il pareggio della Domus. È il fuoco acceso davanti al camino di casa, lo spirito ardente di un po' tutta la Sardegna. Un cuore che batte in luoghi inaspettati, che riscalda gli animi dei tifosi anche oltre i confini naturali dell'isola. La squadra rossoblù vanta un seguito straordinario in Piemonte, posizionandosi in numerosi territori subito dietro Juve e Torino per preferenza sportiva, grazie alla presenza radicata di sardi di seconda e terza generazione. Incidono i retaggi storici di antichi e mitici successi calcistici, uniti a un profondo spirito di rivalsa sociale. La passione sportiva permette di azzerare le distanze gerarchiche nei contesti lavorativi quotidiani. Il lunedì mattina basta un risultato positivo per cancellare ogni differenza tra le catene di montaggio di una fabbrica, negli uffici, nelle portinerie e nelle stanze dei bottoni. Certo, molti professionisti sardi occupano ruoli di vertice e gestiscono un potere reale. Magari a loro una sconfitta, un pareggio o una vittoria del Cagliari cambia poco dal punto di vista sociale. Ma l'identità del club rossoblù supera le mura fisiche dello stadio. Il Cagliari attuale incarna lo spirito battagliero dei tempi migliori anche quando non vince. È un aspetto stupefacente di questo gruppo nato senza grandi proclami, che si è nutrito della grinta e della rettitudine morale di Fabio Pisacane per provare ad affermarsi, mettendo nel conto anche qualche batosta. Questa vis pugnandi tutta sarda si riflette nell'ardore portato sul terreno di gioco da Alessandro De Iola. L'attaccamento ai colori sociali emerge nelle prestazioni dei senatori del gruppo, Caprile, Mina, Obert e Adopo. Agli elementi che trasudano appartenenza si unisce il contributo dei nuovi profili tecnici. Il percorso del Cagliari deve prescindere dal verdetto immediato del campo. Il gruppo ha il dovere di guardare al futuro, ponendosi traguardi ambiziosi. L'esuberanza dei ventenni costituisce una risorsa strategica fondamentale. La convinzione nei propri mezzi può spingere il collettivo oltre i limiti fisici. A crederci anche quando il cielo sembra grigio, sull'esempio di Beniamino Zuncheddu, acclamato ieri alla Domus, che ha avuto giustizia quando tutto sembrava perso. Questo atteggiamento mentale può innescare dinamiche positive dai risvolti imprevedibili sulla classifica. In ogni caso, è un Cagliari in cui ci riconosciamo. Spavaldo, a tratti indisponente per gli avversari, privo di timori reverenziali. Il calendario offre banchi di prova decisivi per valutare le reali prospettive stagionali. Le risposte del campo definiranno le ambizioni. Intanto, extracampo, si sviluppano dinamiche altrettanto cruciali. Sono attese novità concrete sul fronte del Gigi Riva. La pubblicazione del bando di gara per la costruzione del nuovo impianto sportivo sarebbe imminente. Non è la prima volta che, da Palazzo Bacaredda, annunciano questa svolta burocratica, che potrebbe cambiare le prospettive economiche e gli obiettivi del club rossoblù. Ma credere, una volta per tutte, che ci siamo, sarebbe un segnale di serietà, dopo un dibattito durato decenni. Era il commento dell'Unione Sarda, a cura di Lorenzo Piras. Il commento vi attende tutti i giorni in edicola con l'Unione Sarda, o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: il Festival Letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
1: Ehi, hey, ciao! Anche tu di corsa?
2: Certo, mi preparo per la Corte San Run. Domenica 18 ottobre entra nel vivo la prima Corte San Run della Corte del Sole. Una corsa aperta a tutti con i coach della Sun City Run Club.
3: Ritrovo alle 10 in Piazza Centrale.
2: E dopo la corsa, stretching e parti finale in galleria.
3: Iscrizioni e programma completo su cortedelsolesesto.it.
2: La Corte del Sole è a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
4: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 14 e 28 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto. Tutti i giorni alle 8.05 con Matteo Vercelli su Radiolina.
3: Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Gran Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della Città di Olbia.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: La sera del 20 ottobre il Regno del Gusto apre le sue porte. Burger King ti aspetta a Cagliari, in via Roma 151-153, proprio sotto i portici. Vieni a vivere un'esperienza davvero re. Scarica l'app ufficiale per ottenere vantaggi esclusivi e seguici sui social per scoprire tutti i dettagli. Burger King, via Roma 151-153, Cagliari. Il trono del gusto è qui.
6: Oh no, stanno tornando le zanzare.
7: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
8: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
7: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
8: 070 22 240.
9: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
10: Fino al 21 ottobre, prendi 2, paghi 1. Dentifricio P White System Mentadent, vari tipi, 75 ml, 2 pezzi a 2,45 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
11: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
10: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
12: L'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
13: Nella prossima uscita parleremo di tumore mammella.
14: A voi la linea.
15: Inizia adesso la gara tra Cagliari e Juventus. Massone si gira bene, il passaggio per Maldini sulla tre quarti, il passaggio per Romano al limite e il pallone filtrante per un attimo il Cagliari non riesce, poi Winx sbaglia la misura del passaggio per Adam Obert, ma gli applausi della Domus. Winx si gira ma gli ruba la palla Sarr, attenzione pericolosa la Juventus, va verso l'area rigore, interviene la scivolata di Sarr, Colomuani e poi Caprile in uscita. Con Mina e Zeppedro che hanno bloccato il numero 9 della Juventus.

0: con Caprile, bravissimo, uscire basso. La finta, poi Selic, il cross sul secondo palo, c'è McKennie, la rimette in mezzo, Nico Gonzalez, col ginocchio la mette fuori. Palla recuperata dal Cagliari, Maldini, Obert, trova Mendy, subito di prima per Maldini, che aveva messo l'area in rigore, ancora Maldini, Maldini, Maldini, Maldini, il destro, il doppio rimpallo, Mendy, Maldini! 4 su 4! 4 su 4! Il Cagliari in vantaggio! Al 20° minuto! Lo scambio con Mendy! Dopo il batti e ribatti in aria! E la bella azione del Cagliari in contropiede! La sponda di Mendy, il servizio per Maldini che davanti a Vicario in uscita batte il portiere bianconero per il vantaggio del Cagliari e segna la quarta rete nelle ultime 4 giornate. Daniel Maldini, 20°, il Cagliari è in vantaggio per 1-0. C'è Spalletti, arrabbiatissimo. Nico Gonzalez, attenzione a Zegrova, lato corto di destra, ancora il numero 11, rientra sinistro e Caprile va a deviare il tiro potente di Zegrova, che da questo punto di vista è stato per adesso più preciso di Francisco Conceição. Tocca un pallone importante, recupera con Maldini che va nell'area del centrocampo della Juventus, ancora Maldini, area di rigore per Mendy, Mendy, Mendy, la parata Maldini, ancora la parata di Vicario, ma c'era posizione irregolare di Mendy. Obert, Winks, bene per Romano, subito per Obert, c'è Fadera sulla linea del fuorigioco, Fadera in area di rigore, ancora Fadera, Fadera, Fadera, Fadera, la parata di Vicario, ancora una volta la posizione irregolare, ma il Cagliari è qua che deve fare il suo lavoro per chiudere la gara. La recupera su Gaguare, fa partire Zola, 2 contro 2, Zola contro Bremer, ancora Zola, Zola in area di rigore al limite, si intestardisce, non passa il pallone. Consente il recupero alla Juventus che però sbaglia di nuovo, Romano la prende, la conquista e la cerca di tenere in campo, non ce la fa, rimessa laterale per la squadra ospita, bravo Alessandro Romano. Intanto ancora la Juventus, settore di sinistra, il cross verso il centro, Colomoni e la rete. Obert battuto da Colomoni all'81° minuto, distratto in questo caso dal taglio con il destro di Begovic, con Colomoni che ne ha approfittato, è vicino alla linea di porta, ha battuto Elia Caprile. Begovic, ancora lui, ancora con il destro, Colomoni traversa, il pallone rimane lì e la parata di Caprile. Rischiato tantissimo, il solito cross di destro da Begovic, il Cagliari non riesce a leggere oggi. E finisce qui! È un buon pareggio, poteva essere una vittoria, ma è un ottimo pareggio per il Cagliari.
1: Stava per capitare, non è capitato del tutto, però comunque ci avremmo messo una firma perché il Cagliari affrontasse a viso aperto la Juventus, ma soprattutto si portasse a casa un risultato positivo. Stava per prendersi l'intera posta in palio, ha rischiato di non prendere neanche un punto, bisogna dire la verità, con la Juventus che è arrivata a Cagliari non in perfette condizioni, anche le idee non sono sembrate brillantissime. Il Cagliari invece aveva la sua idea di gara, il suo piano gioco, il piano partita lo ha mantenuto e per poco non ci scappava la quinta vittoria in 6 partite che avrebbe proiettato il Cagliari al terzo posto in classifica in solitario dietro Inter e Lazio, però comunque tiene il Cagliari a un posto dignitoso, il quarto, che magari non sarà quello che occuperà a fine stagione, anche perché vorrebbe dire Champions League, però comunque sono 13 punti pesanti in 6 giornate. Con questa media il Cagliari batterebbe ogni tipo di record nella gestione del presidente Giulini e soprattutto avrebbe grandi chance di stare nelle prime 10 posizioni, se non addirittura magari a margine, se qualcuno dovesse crollare, a margine della zona europea. Manuel Cozzolino in regia per questo nuovo puntamento a voi la linea, un saluto e un abbraccio, e l'abbraccio rivolto anche a voi tutti e a voi tutte all'ascolto di Radiolina in questo giorno dopo dei after di Cagliari Juventus, tanto atteso, 3 settimane, beh, quelle 3 settimane di goduria, di enjoy the moment come l'avevamo ribattezzato nel nostro podcast, e beh, diciamo che c'è un'altra settimana in cui il Cagliari sta davanti alla Juventus e questo già un grande risultato anche davanti al Milan, non solo, quindi siamo lì anche davanti alla Roma. Vogliamo aggiungere qualcos'altro, qualche altra squadra? Sì, siamo davanti alla Roma, o sto sbagliando? Vabbè, comunque sta di fatto che siamo lì al quarto posto in attesa delle partite di oggi. Nessuna potrà superare il Cagliari delle quattro squadre che si affronteranno oggi, e quindi un'altra settimana di gioia per i tifosi rossoblù. Lorenzo Piras, buon pomeriggio.
2: Carissimo Lele,
1: responsabile delle pagine sportive dell'Unione Sarda. Lorenzo, no, la Roma è davanti al Cagliari, giustamente, grazie a Manu. Sì, c'era una squadra davanti al Cagliari, oltre i tre Lazio.
2: Infatti è davanti al Cagliari.
1: Però siamo lì,
2: all'attacco. Non ce ne faremo una ragione.
1: Poi fra poco ci sarà anche lo scontro diretto a questo punto, perché dopo la partita di Monza, poi Bologna e poi si va a Roma. Quindi ragazzi, bisogna prepararsi. A parte gli scherzi,
2: ci sono tanti romanisti che ti stanno aspettando.
1: Sì, la matriciana. Lorenzo, mi dai un parere su questo Cagliari? Perché la domanda delle domande era: come ritornerà il Cagliari dopo queste settimane dedicate alle nazionali? Sarà lo stesso Cagliari? Io mi sono sentito di dire che abbiamo ritrovato lo stesso Cagliari, poi speriamo di godercelo ancora per un bel po'.
2: Io ho sentito diversi commenti, cioè, allora, era una domanda legittima, tanto per iniziare, perché non si sapeva, cioè, è stato un inizio troppo bello per essere vero, no? Eravamo anni che non avevamo iniziato così. Il discorso è un altro, però il Cagliari sì, è tornato uguale a come l'avevamo lasciato, ha fatto la sua partita, è stato bravo a tenersi alto e a prendere le misure ai giocatori della Juventus, è stato bravo a infilzarli alla prima occasione vera che ha avuto, e poi a gestire anche la partita. L'hai detto tu, siamo andati vicinissimo all'impresa, e stavamo riuscendoci meritatamente, perché qualcuno dice sì, è vero, nell'ultimo quarto d'ora, 20 minuti è stata una crisi della Juve. Ricordati che Mendy ha avuto l'occasione per il 2-0, se segna lì è finita la partita davvero.
1: Sì, poi il Cagliari ha dimostrato questa, deve ancora migliorare sotto questo aspetto, credo che Pizzacane sia assolutamente consapevole che ci stiano anche lavorando. Manca un po' di cinismo soprattutto in quelle ripartenze, perché se imposti la gara di contenimento e poi riparti con tocchi di prima per liberare l'uomo e poi devi arrivare davanti alla porta, che capisco non sia il massimo della vita con il massimo della lucidità, però l'attaccante deve segnare, è quello che aiuta a chiudere le gare. Però il Cagliari continua a subire poche reti, e quindi anche il gol, un gol ti basta per, come contro la Juventus, prenderti il pareggio.
2: Ha subito tre gol, giusto?
1: Tre gol, migliore difesa.
2: Tre gol è una delle migliori difese del campionato. Il Cagliari, devo dire la verità, ha un portiere sensazionale, cioè non puoi definirlo con un aggettivo diverso. Uno, probabilmente, abbiamo visto Marchetti che era bravissimo, ne abbiamo visto tanti altri molto bravi. Io ci
1: ne abbiamo visto anche tanti scarsi, bisogna dire la verità. Però
2: ne abbiamo visto, è verissimo.
1: Rispetto a Marchetti e Elia Caprile, mi sembra
2: grandi portieri.
1: Senza nulla togliere a Marchetti.
2: Me l'ultimo era Olsen, il più grande che è passato per Cagliari. Ma a questi livelli credo che, cioè, signori, chapeau per Caprile, perché ha fatto delle parate anche ieri e sensazionali, soprattutto nel momento di maggiore pressione. Di maggiore pressione della Juventus.
1: C'è da dire che Marchetti, senza nulla togliere a Marchetti, Caprile mi sembra di un livello superiore. Marchetti è stato nazionale, quindi non dimentichiamocelo. Però mi sembra che il livello di Elia Caprile alla sua età sia superiore. Ripeto, senza nulla togliere a Marchetti, però mi sembra più portiere,
2: più portiere
1: in generale.
2: Questo,
1: Marchetti era funambolico, era geniale per certe cose, però Elia Caprile mi sembra proprio sul pezzo costantemente.
2: Di un portiere superlativo che non mi spiego ancora come non venga convocato in nazionale.
1: Non dire nulla. No. Lasciamolo lì.
2: Esatto.
1: Non disturbatelo. Figlio è Cagliari. Esatto. Basta. Per adesso non serve altro. Poi chiaramente glielo auguriamo dal punto di vista certo, professionale. Invece ricordo il nostro contatto, il 340 87 15 015, qualche domanda, curiosità o vostre considerazioni saranno ben accette, per esempio quella di Marta da Belluno, e ad oggi siamo noi in Champions rosicando Spalletti, e poi è vero che Mina a volte esagera nei suoi comportamenti e dà fastidio anche a noi tifosi rossoblù, però ieri Spalletti rosicava la grande per aver perso 2 punti e 3 l'anno scorso qui a Cagliari. Dopotutto Caprile gioca con noi, stiamo godendo quarti in solitudine dopo 6 giornate, chi se l'aspettava, e ora arrivano sulla carta 2 partite più abbordabili, e su questo magari ci entriamo perché è un po' di paura, e chi ci vieta di sognare, giusto così, scrive Amedeo, sono d'accordo con lui che è giusto sognare, è gratuito, ma con i piedi ben piantati per terra. A proposito di Mina, è montata la polemica, Lorenzo, su l'atteggiamento di Mina, come se fosse una novità, ma in generale a me ieri sì, qualche atteggiamento lo conosciamo. Sulle perdite di tempo, Spalletti, perché giocare, perché ha protestato Spalletti, se è cambiato Cagliari, ma è cambiato il regolamento, non ci sono più perdite di tempo, o forse no?
2: Ma le perdite di tempo ci saranno sempre, anche quando saranno vietate, cioè è ovvio che il Cagliari perdate. Guarda, cito un personaggio dei social, non faccio nomi e cognomi, che comunque ieri diceva in un social

0: del pareggio. Le parole pisacchiane sono sacrosante. Ha meritato il pareggio, poteva anche vincerla, però non ha vinto, punto. Lui a lui voleva quello, è ovvio.
1: Se ne dovrà fare una ragione almeno per questa settimana.
0: Mina che passa per essere quello che perde tempo, che provoca gli avversari, è il suo modo di giocare da sempre, non lo scopriamo oggi, e meglio averlo dalla nostra parte, o no, Lele?
1: Assolutamente, la giro questa domanda. Corrado Sorrentino, oggi nelle vesti del tifoso del Cagliari, giusto? Corrado, lui che è consigliere comunale, ma qua si parla delle Cagliari e della passione per questi colori. Certo. Corrado, buon pomeriggio.
2: Ciao ragazzi, buongiorno, come state?
1: Bene, buonasera. Bene. Corrado, ma Cagliari se l'è giocata con la Juventus, e poi l'affare Mina che fa discutere sempre per il suo atteggiamento. Le critiche vengono fatte adesso, come del resto nello scorso campionato, quando magari si prende qualche punticino alle grandi e quindi il Cagliari dà fastidio, no?
2: Ma guarda, io la risposta più giusta l'avete data voi stessi un minuto fa, dicendo che lui gioca così con tutti, è il suo modo di giocare, e infatti rosicano tutti. Se lui fosse stato un giocatore della Juventus e avesse interpretato la partita nello stesso modo, nessuno avrebbe avuto da ridire, neanche la stampa. Però peccato che sia un giocatore del Cagliari e tutti ce lo invidiano, perché dietro queste critiche, secondo me, alla fine c'è soltanto un livello di invidia molto elevato. E poi io, che nella mia vita, oltre ad essere stato atleta, sono stato e sono tuttora un allenatore, lo sono stato anche nella pallanuoto, penso che a Spalletti bisognerebbe fargli vedere o rivedere il video di Velasco con la teoria dell'alibi.
1: Sì, magari, sarebbe molto utile.
2: Di questo si tratta.
1: Sì, assolutamente, assolutamente. Poi, sì, poi c'è un altro concetto di sport, da quelle parti, che sarebbe da insegnare, però non chiediamo troppo.
2: È quantomeno paradossale che, per quanto lui sia un professionista e abbia girato tante squadre, è quantomeno paradossale che uno juventino che ha vissuto per anni dietro imbrogli e quant'altro, possiamo dirlo tranquillamente,
1: lo dice Corrado Sorrentino.
2: Lo dice la storia, non lo dico io, però sono stati favoriti tantissime volte in tantissime altre circostanze, quindi noi non prendiamo lezioni di sportività, di legalità, da chi per anni invece ha fatto il bello e il cattivo tempo.
1: Diciamo che anche altre squadre di alto livello hanno subito dei vantaggi, ecco, rispetto alle piccole e medio squadre, diciamo
2: una
1: così.
2: Una cosa che invece mi dispiace, e mi dispiace per lui e per i tifosi che rappresenta in questo momento, mi sembra di aver letto da qualche parte in un'intervista lui avrebbe detto che del risultato non gli interessa, che sta cercando di fare il meglio possibile per la sua carriera. Questo è l'attaccamento alla maglia.
1: Va bene, no, alla giacca,
0: lui cerca la prestazione, scusate, lui diceva che cerca la prestazione, e gli juventini gli rispondono: sì, ma tu alla Juve non puoi cercare la prestazione, tu alleni una squadra che nel mondo ha sempre vinto. E lo diceva Boniperti: la Juve persegue un obiettivo, che è la vittoria.
1: Sì, non devi partecipare, devi vincere. Questa è
0: la vittoria che deve arrivare ad ogni costo. Ma lo sappiamo che è così, cioè quello che dice Corrado è verissimo, non prendiamo lezioni di sportività da chi è stato favorito.
1: Ricordiamo che Corrado Sorrentino, Lorenzo, è
0: tifoso. Corrado, hai la stessa mia età, non so se ricordi certe partite di Serie A decise su calcio di rigore all'ultimo minuto, dopo che il Cagliari era fuori gioco, gol annullati e roba del genere. Cioè, ma al Cagliari, come ad altre tante altre piccole squadre, piccole e medie squadre.
1: Assolutamente. Io ho anche visto un episodio ieri dove è chiaro che l'arbitro aveva un po' la lente di ingrandimento sugli atteggiamenti di Mina, e ci può stare assolutamente. Credo che Mina accetti anche questa situazione. No, nella sbracciata, chiamiamola così, di Douglas Luiz, che è stata evidente, poi Mina avrà accentuato quello che volete. L'arbitro va a rimproverare Mina, non va a dire niente a Douglas Luiz. Quello è un atteggiamento che, a mio avviso, infastidisce. Poi lui Mina si è rialzato, tutto a posto, non è successo nulla. Corrado, tu sei tifoso Cagliari Fan Club Oro, però una domanda te la devo fare. Lorenzo oggi ha richiamato un po' alle armi tutti quanti, c'è da fare questo bando per lo stadio, che ci dici? Svesti un attimo gli attimi, le, le, le,

0: l'abito del tifoso è...
1: Ma per le informazioni che ho io, tutto sta procedendo come dalle dichiarazioni dell'assessore Macciotta, che cioè, sono le stesse informazioni che ho io, quelle che
0: Benissimo.
1: Sono state rese pubbliche, per cui...
0: Quindi attendiamo il prima possibile.
1: Noi in aula siamo fiduciosi, quindi non abbiamo nessun segnale che possa far tornare indietro qualche elemento, ecco.
0: Va bene.
2: No, ma...
0: Sì.
2: Lele.
0: Sì.
2: Io non ho scritto nell'editoriale che ci sia qualche elemento che farebbe credere che si torni indietro. Io solo ho scritto che è ora di dare un segnale.
0: Ma infatti, ho detto una chiamata alle armi per quello, adesso è il caso di accelerare.
2: Però aggiungo, scusa, e concludo a onor di cronaca, per dovere di cronaca, dalle mie informazioni dirette avute ieri, non cito la fonte, come sa bene Corrado Sorrentino, il bando sarebbe imminente.
0: Ok, fonti dirette, non citiamo la fonte, ma
2: esattamente
0: fonte diretta. Fonte diretta. Uno, due, ecco, sono quelli.
2: Appunto,
0: cioè, da lì esce, non è che è giusto così, è giusto così. Corrado ha un impegno, non so se il Cagliari può finire tra le prime 10 o sogniamo in grande?
1: Ma sognare non costa nulla.
0: È gratis.
1: Ho altre storie stranissime nel calcio planetario, non ultima l'impresa di Ranieri in Inghilterra, per cui sognare non costa nulla, provarci mi sembra, per chi fa lo sportivo di professione, provarci mi sembra il minimo dello sforzo, ma così anche nella vita quotidiana, perché no?
0: Bene, bene, bene, mi piace questo ottimismo. Corrado, ti ringrazio, hai un impegno, quindi
1: grazie,
0: lo liberiamo come d'accordo. Grazie mille veramente per il contributo. Lorenzo, un po' di messaggi, così magari ci dà qualche spunto e poi avremo anche un altro tifoso che abbiamo già, adesso lo salutiamo. Rita scrive, ciao a tutti, sono felicissima per il pareggio ma amareggiata per l'aggressione del frustrato Spalletti a Pisacane, spero che Cagliari faccia ricorso per il cartellino rosso assurdo. Nene scrive, Spalletti nervoso, sente l'ombra di Conte alle spalle. Ancora Rita, effettivamente Mina l'ho visto molto preoccupato con le facce sorridenti. Alessandro, a base con la storiella che vuole Mina provocatore, uno dei difensori meno ammoniti del campionato. Claudio, Materazzi faceva le stesse cose ma giocando all'Inter andava bene, diciamo che Materazzi faceva cose peggiori, questo è un mio parere. Poi andava bene tutto, però stiamo parlando di correttezze diverse, ecco. Poi l'atteggiamento
2: del diavolo dell'acqua santa.
0: Praticamente Daniela, del resto Spalletti ha perso a Sassuolo e se la prende con il Cagliari deve ringraziare, si è pareggiato, perdere tempo, ma è la sua squadra che in tutte le partite perde tempo, poi l'arbitro l'ha aiutato con tanti falli non dati al Cagliari. Io dico che il signor Marcenaro ieri, se non fosse per qualche atteggiamento un po' così, ha diretto bene, l'ha tenuta abbastanza bene una partita che rischiava in ogni momento di poter degenerare, invece è stata controllata bene. Non è un arbitro che mi fa impazzire, però rispetto ad altre partite, ricordiamo il Cagliari non ha mai vinto con Marcenaro e la Juventus non ha mai perso con Marcenaro, ma è una statistica, è un numero che non vuol dire assolutamente nulla. Però ieri, devo dire la verità, poco da dire sul direttore di gara che è stato in linea. Abbiamo Carlo Fancello?
3: Buonasera Lele, buon pomeriggio. Cioè,
0: avvocato,
3: buon
0: non pomeriggio. Facciamo causa contro chi se la prende con Mina oppure lasciamo perdere?
3: Solo. Allora, vi voglio riagganciare, i più anziani soprattutto capiranno, si sono dimenticati di Brio, di Benetti, di Furino, ma questo è forse
0: però tu, no, dimmi, però scusa, per la par condicio me ne devi dire qualcuno anche di altre squadre, non solo della Juventus.
3: Beh no, siccome la Juventus che sta sollevando i problemi in questo momento in maniera molto antisportiva veramente, anche perché poi io non ho visto, scusate il vento.
0: Sì, in effetti, allora, aspettiamo, Emanuele, ti chiedo un attimo, adesso ci risistiamo un attimo con Carlo. Lorenzo, hai sentito un po' di messaggi che sono arrivati? Non so se qualcuno
2: sì,
0: ti ha dato qualche...
2: Mi stupisce sempre una cosa, che non per citarmi, perché è brutto citarsi, però, che ho tenuto a sottolineare oggi nel pezzo che ho scritto, nel commento che ho scritto sull'Unione, cioè che Cagliari-Juventus, oltre a essere la partita dei sardi, no? C'era tutta praticamente il 70% della tifoseria sarda era allo stadio davanti alla TV, no? Perché o sono gli juventini o sono cagliarittani. No?
0: Poi ci sono quelli che non ne frega nulla del calcio. Anche
2: vabbè, quelli, ma ci sono anche i milanisti e gli interisti.
0: Che sono contro la Juventus, chiaramente.
2: Che sono contro la Juventus e quindi guarda caso, ieri ce n'erano molti allo stadio, dicevano siamo con voi oggi. No, scherzo, però a parte questo, noto che ci arrivano tantissimi messaggi dalla penisola e soprattutto dal nord. Io ho fatto notare, ci tenevo a scriverlo, che c'è una sorta di rivalsa sociale quando il Cagliari fa risultato lì, è una cosa che si sente, si percepisce, una gioia che ha un sapore diverso, non so come dire, mentre qua noto qualcuno che dice dovevamo portarla in porto, dovevamo vincere, e se non avessimo fatto quell'errore probabilmente non avrebbero pareggiato, no? C'è comunque un po' di scetticismo, no? Che Cagliari fosse quarto per volere divino, no? Perché deve stare lì, invece purtroppo lì ci siamo per caso, lo sappiamo tutti, dai.
0: Va bene, per adesso ci siamo meritatamente.
2: Siamo più a lungo possibile, come sì,
0: ma poi per adesso lavori, bisogna dire la verità.
2: È così.
0: Diversamente da quello che è stata la Cremonese.
2: Sei lì perché sei lì, capito?
0: Sì, no, ma dicevo, Lorenzo,
2: perché ti è andata bene.
0: Rispetto ai punti che ha fatto la Cremonese l'anno scorso, il Cagliari mi sembra una classifica
2: una
0: un po' più costruita.
2: Un po'
0: più costruita.
2: Mi fa piacere che stiano arrivando un sacco di messaggi dalla penisola e soprattutto dalle zone del nord, dove effettivamente il lunedì andare in fabbrica e dire il mio Cagliari ha pareggiato con la Juve, vero Lele? Non mi sembra di dire una...
0: Mi dai invece un'anticipazione sulle pagine di domani?
2: Sì, vabbè, ci saranno ripresone sulla partita della Juve, con i dettagli su questa polemica, eccetera. C'è il collega Gaggini già al lavoro,
0: va bene.
2: Maniera come sempre puntuale ed esaustiva.
0: Domani sulle pagine dell'Unione, grazie a Lorenzo Piras, responsabile delle pagine sportive.
2: Ti abbraccio, Lele.
0: Grazie, buon lavoro.
2: Grazie a tutte le amiche e gli amici.
0: Grazie. Abbiamo ripristinato il collegamento con Carlo Fancello, eccolo qua, direttivo Cagliari Fan Club. Carlo, il Cagliari, riprendendo le parole di Lorenzo, è lì per caso, per fortuna, per volere divino, oppure magari perché per adesso se ne sarà meritato?
3: Un po' per caso e un po' perché ce lo stiamo meritando, perché sta comunque, a prescindere da tutte le polemiche sul tipo di gioco, sull'autobus, perché il Cagliari sta facendo le partite che deve fare nel momento in cui le deve fare, quindi un po' anche per caso, certo, ci è andata bene qualcosa, ma si sa che nello sport c'è un po' di fortuna, senza la stella che brilla non si va avanti. Quindi io sono del parere che ci siamo un po' ce lo stiamo meritando.
0: Ma poi non è anche affrontare la Juventus in questo modo, non è consapevolezza nel quello che si è. Nel senso, io posso anche giocarmela faccia alla pari, a facce pari, come si dice, con la Juventus. Però rischio molto di più. Siamo all'inizio del campionato, stiamo costruendo una squadra, o meglio, il Cagliari, Pisacane e il suo staff stanno costruendo un percorso per questa squadra. È obbligo per l'allenatore mettere i propri giocatori, non esporli a figuracce, soprattutto metterli nelle migliori condizioni. Per adesso è questo. Il Cagliari ha giocato anche contro Parma, Lecce, Udinese. Non mi sembra che abbia fatto brutta figura.
3: No, sai cosa c'è, Lele? Ma questa è una questione, io non sono psicologo, però i tifosi di queste grandi squadre vorrebbero che le squadre come il Cagliari mettessero nelle partite in cui si gioca contro di loro la testa sul piatto per farsela tagliare. Ma non è così.
0: Non c'è più neanche lo scansuolo. Non c'è più neanche lo scansuolo.
3: Esatto.
0: Scherzo, chiaramente. Allora, prossima trasferta a Monza. Allora, una delle trasferte più semplici della Serie A, addirittura meglio di Roma, Lazio, Milan e Inter, perché Monza è molto più vicino all'aeroporto di Linate, faccio l'esempio, e all'autostrada rispetto al centro di Milano, dove la piazzano lunedì alle 18:30.
3: Esatto, saremo in tanti, però ho visto solo gli highlights della partita del Monza. Non la sottovalutiamo,
0: no,
3: guai. Devi giocare molto bene.
0: Sì, però dai, non possiamo mettere il Monza a livello di Inter, Juventus, Atalanta, no.
3: E in Cagliari è a consapevolezza adesso, no, ma io infatti da tifoso dico dobbiamo andare lì, ma andiamo lì con la nostra autorevolezza.
0: Quindi molti tifosi, Carlo?
3: Sì, credo che ci saranno tanti tifosi, anche perché l'entusiasmo sta nascendo. Ti posso dire che a Cagliari sta nascendo un altro Cagliari Fan Club, saranno già 40-50 persone.
0: E sappiamo già il nome? E di dove?
3: Beppe Tomasini.
0: Allora festeggiamo anche gli 80 anni del grande scudettato, ieri celebrato con la maglia numero 80, rosso-blu, quindi... Bello, bello, un Cagliari Club dedicato a Beppe Tomasini, ci voleva, e quindi magari avremo modo di sentirli in diretta appena si
3: non vedo l'ora di metterli, sì, di farli sentire, sì, sì, sì.
0: Carlo, un abbraccio forte, grazie ancora.
3: A te, grande Lele.
0: Grazie, grande, Carlo, grazie, ciao, Carlo Fancella, direttivo del Cagliari Fan Club. Ultimi commenti, quello di Alfredo da Bologna. Sentivo i commenti della Domenica Sportiva, semplicemente scandalosi. Bisognerebbe ricordare che anche i sardi sono abbonati Rai, meriterebbero più rispetto. Qualcuno si è lamentato anche per le telecronache. Buongiorno a tutti, scusate, ma ora gli avversari si lamentano del comportamento di Mina. Ci siamo dimenticati dei vari Chiellini, Montero. Mina è decisamente più educato calcisticamente. I campioni del passato della Juve avrebbero ignorato Mina facendoci due gol subito. Per quanto riguarda la partita di ieri, la Juventus nel secondo tempo non ci ha fatto giocare, dobbiamo ammetterlo, e se avessimo vinto subendo di più sarei stato più contento. Simone da Quartuccio, con questo messaggio chiudiamo, ricordando anche l'appuntamento per questa sera, ore 18:30, Radiolina, Videolina, l'informatore sportivo dalla CIA, la promozione con Alberto Masu, ospiti Denis Fercia di S del Selargio e Alessandro Colombino, dirigente del Campanedda. Grazie a Manuel Cossolino in regia, l'appuntamento con a voi in la linea è per lunedì prossimo, ma ci sarà anche la partita tra Monza e Cagliari. Ciao a tutti.
4: A voi la linea.
5: Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
4: Sono le 15:00.
6: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
7: Stai già pensando alla casa nuova?
6: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
7: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
6: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
7: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
6: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
7: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Papa Leone XIV, dopo la recita dell'Angelus di ieri, ha annunciato in diretta che sarà sottoposto ad un'operazione già programmata per la rimozione di un nodulo al polmone. Il Papa tuttavia ha anche confermato la sua visita in Perù. Al momento il viaggio in Sud America è in agenda dal 6 al 17 novembre. Domani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma.
8: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, fa il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette: la crescita non ci soddisfa. Poi una frecciata all'Unione. L'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì. Sentiamo.
10: L'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì. Siede lì per dire quello che va detto quando va detto, anche se è scomodo, anche quando costa. Perché l'Italia è tra le nazioni che l'Europa l'hanno fondata e ha il diritto e il dovere di dire quando qualcosa non va, non per indebolirla, ma esattamente per il contrario, per renderla più forte.
9: La guerra tra Russia ed Ucraina prosegue anche per le vie della diplomazia. La tensione è alta anche tra i leader e arriva fino agli Stati Uniti. Ieri il presidente americano Trump ha annunciato l'entrata in vigore immediata di una tregua energetica, sostenendo che Mosca e Kiev hanno entrambe accettato l'accordo. Zelensky ha riferito che l'Ucraina è pronta a firmare, ma anche la Russia dovrà dimostrare di accettarla. Non vogliamo una tregua, vogliamo una pace duratura e siamo pronti a fare tutto il possibile per realizzarla, la replica del Kremlin.
8: La cronaca, la morte di Davide Rossi. In un video i RIS ricostruiscono i suoi ultimi attimi di vita. Grazie al lavoro dei RIS abbiamo la certezza ora che almeno una persona nel vicolo ha stazionato per circa 20 minuti attendendo che Davide Rossi non respirasse più e accertandosi che non potesse essere soccorso. Lo ha detto il presidente della commissione d'inchiesta Gianluca Vinci al termine dell'audizione dei RIS.
9: Proseguono le indagini sul caso di Greta Astarita, la donna di 33 anni morta al settimo mese di gravidanza a Napoli insieme alla bambina che portava in grembo. Dopo il sequestro delle salme e delle cartelle cliniche da parte della procura di Torre Annunziata, si attendono ora i risultati dell'autopsia. L'inchiesta interessa l'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove la 33enne di Piano di Sorrento si era recata per un forte dolore all'inguine e dopo una serie di esami era stata dimessa.
8: Diminuiscono i reati denunciati in Italia. Nel 2025 erano 2,36 milioni, 42.242 in meno rispetto al 2022. 2024, meno 1,8%. Erano anni che non si andava in negativo. A far scendere i numeri è soprattutto la decrescita dei furti, meno 62.000, mentre altre tipologie di reati sono in aumento a partire dalle truffe e dalle frodi informatiche. Sono i dati che emergono dall'ultima edizione dell'Indice della Criminalità del Sole 24 Ore, che ha esaminato le denunce ogni 100.000 abitanti nelle varie città. La maggior parte dei reati denunciati, oltre il 47% del totale, si concentra nei grandi centri urbani. Milano, Firenze, Roma, Bologna e Torino sono in testa alla classifica.
9: Ed è tutto. A più tardi.
11: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
12: Da 25 anni con ING. Puoi.
13: Sì, ma cosa?
12: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
13: Ah, e per i risparmi?
12: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
13: Mica male!
12: E allora scegli ING.
13: Vado subito su ing.it.
12: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
14: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, Full Hybrid, Plug-in Hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
15: Radio Lina, Radio Notizie.
16: A tutti voi all'ascolto una buona giornata da Virginia Devoto. La cronaca è corsa contro il tempo. Ursulei in Ogliastra per salvare Luca Olmetto, lo speleologo di 31 anni rimasto intrappolato da ieri nella grotta di Gorropedu a 10 metri di profondità. Una frana ha bloccato l'ingresso della cavità. Sul posto da ieri ci sono i soccorritori. A Sassari è caccia al motociclista che ieri sera in via Rockefeller ha investito e ucciso Massimo Oggiano, 54 anni, mentre attraversava sulle strisce pedonali. La protesta dei pastori sardi arriva a Cagliari, manifestazione sotto il consiglio regionale, poi l'incontro con i capigruppo, sul tavolo il prezzo del latte. Trasporti, nuovi voli invernali e collegamenti natalizi. La Sardegna prova a allungare la stagione turistica. Intanto la regione sanziona Aero Italia per la continuità a singhiozzo. Ora lo sport con il calcio di Serie A. Ieri sera alla Domus contro i bianconeri il Cagliari ha sognato una nuova impresa, ma il gol di Maldini, la Juve ha replicato al fischio finale 1-1 e rossoblù ancora quarti in classifica. Un fine gara con duro faccia a faccia tra Spalletti e Pisacane, i due tecnici, dopo essere stati divisi dall'intervento del quarto uomo, sono stati espulsi entrambi. Ed è tutto per l'informazione regionale. A tutti voi all'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
17: Da Globo sono arrivate le nuove sneakers Rifle per lei e per lui, perfette per iniziare l'autunno con stile.
18: Un design versatile in tantissimi colori: rosa, blu, grigio, cioccolato, terra e beige.
17: Numeri dal 36 al 41 per lei e dal 40 al 46 per lui.
18: La qualità e il comfort che cerchi a solo 29,99 euro. Rinnova il tuo look.
17: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
19: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanieda, ad Olbia zona Aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Orissano in via Bon angolo via del Porto.
20: La tua lettera è arrivata. La scuola di magia sta per aprire le porte. Il 1° novembre al Teatro Doglio di Cagliari entra nella Halloween Magic Experience. Scegli la tua casata, prepara pozioni, affronta prove magiche e vai a caccia di oggetti misteriosi. Un'esperienza immersiva tra personaggi e ambientazioni che ti porteranno nel cuore di una scuola di magia. L'avventura prende vita e aspetta solo te. Biglietti su Box Office Sardegna. Questo Halloween la magia è al Teatro Doglio.
1: stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
21: Da mercoledì 14 a domenica 18 ottobre, negli spazi di Sa Manifattura Cagliari, torna Anima IF, festival internazionale di teatro di figura per adulti. 5 giorni di spettacoli, workshop, mostre, appuntamenti e incontri con artiste e artisti da tutto il mondo, dalla Slovenia alla Spagna, dalla Germania all'Italia. Vi aspettiamo per inaugurare la nona edizione mercoledì 14 ottobre alle 18 a Sa Manifattura.

0: Fino al 18 ottobre, appuntamento ai centri commerciali Olbiamare, Porte di Sassari con Beauty Stories. Noi ne parliamo quest'oggi con Federica Usai, Deputy Shopping Center Manager proprio dei centri commerciali Olbiamare, Porte di Sassari, ma anche i Fenicotteri Cagliari. Federica Usai, ben trovata su Radiolina.
1: Grazie, ben trovato.
0: Allora, cosa sono i Beauty Stories e cosa sta accadendo proprio in questi giorni nei vostri centri commerciali?
1: I Beauty Stories è un festival della bellezza, è un evento che si sta sviluppando appunto nei nostri centri dal 1 al 18 ottobre nei centri commerciali di Olbiamare e Porte di Sassari. È la prima volta che arriva in Sardegna, è un evento che nasce con l'idea di regalare ai nostri clienti una coccola e la possibilità di scoprire e vivere il beauty in un modo leggermente diverso. Ci saranno in questi giorni tantissime promozioni dedicate, per esempio da Wycon ci saranno sconti fino al 70%, ma anche tantissime esperienze a tema beauty, consulenze di skincare e trattamenti di face spa con Rilastil. Oltre chiaramente alle tantissime sorprese, gadget e campioni che i nostri clienti riceveranno gratuitamente.
0: Perché avete scelto di portare proprio Beauty Stories in Sardegna?
1: Perché pensiamo che oggi forse la bellezza sia molto di più di un prodotto da acquistare, è una forma di espressione, di scoperta e cura di se stessi, significa provare, sperimentare, seguire una tendenza, trovare qualcosa che ci rappresenta davvero e parlare un po' di noi. Quindi abbiamo voluto portare in Sardegna un festival che raccontasse e celebrasse la bellezza in un modo più ampio e più contemporaneo.
0: Dove si può scoprire tutto quello che avete organizzato?
1: Sicuramente seguendoci nei nostri canali social di Olbiamare e Porte di Sassari, i clienti potranno trovare tutti gli aggiornamenti sul festival e il link al sito ufficiale con il programma completo, dove troveranno tutti gli appuntamenti, le promozioni e iniziative dedicate ai beauty brand che partecipano all'evento.
0: Quanto è importante per voi creare esperienze che vadano oltre il semplice shopping?
1: Allora, noi crediamo che un centro commerciale debba essere un luogo e più di un test dove fare semplicemente acquisti, deve essere un luogo dove succede qualcosa di inaspettato, dove puoi scoprire un nuovo brand, provare un trattamento, incontrare una persona o semplicemente regalarti un momento piacevole. Beauty Stories nasce proprio da questa idea, trasformare una visita al centro commerciale come un'esperienza completa che lascia qualcosa oltre a quello che compri.
0: E allora ricordiamo fino al 18 ottobre appuntamento ai centri commerciali Olbiamare e Porte di Sassari con Beauty Stories. Noi ringraziamo Federica Usai, Deputy Shopping Center Manager dei centri commerciali Olbiamare, Porte di Sassari e Fenicotteri Cagliari. Grazie, alla prossima.
1: Grazie per l'invito, alla prossima.
2: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
3: 33 anni di giustizia negata.
4: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
3: Una sconvolgente storia vera.
4: Lo so che si dichiara innocente.
5: Io sono innocente.
3: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
6: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
7: Tranquilla! Da Più Dormire ogni materasso ha la perfetta

0: Ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1° novembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, il letto perfetto esiste.
1: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 1° novembre.
2: Dal 16 ottobre vivi la grande letteratura con il 5° Festival Letterario Città di Quartus Sant'Elena, organizzato dalle Pergamene di Melchiades. Saranno 3 giorni ricchi di presentazioni, incontri culturali e musica che porteranno al momento clou con l'attesissima cerimonia di premiazione di tutte le categorie del Premio Letterario Città di Quartu. Ti aspettiamo nella splendida cornice del Resort Sigientu a Quartus Sant'Elena per celebrare insieme i vincitori.
3: Ehi tu, prova subito un latte super ultra mega iper extra high glow, corri tu!
4: Stanco di non capire cosa stai bevendo? Dalla Sardegna arriva un latte dal gusto unico, Arborea. Nessun ingrediente segreto, solo latte 100% sardo, genuino e dalla naturale bontà. Scoprilo anche nei piccoli formati in bottiglia da 500 e 250 ml. Arborea, unico come la Sardegna.
5: La sera del 20 ottobre il Regno del Gusto apre le sue porte. Burger King ti aspetta a Cagliari, in via Roma 151-153, proprio sotto i portici. Vieni a vivere un'esperienza davvero re. Scarica l'app ufficiale per ottenere vantaggi esclusivi e seguici sui social per scoprire tutti i dettagli. Burger King, via Roma 151-153, Cagliari. Il trono del gusto è qui.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Ogni mercoledì doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Sono le 15 e 30 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Giulio Zasso e Michele Ruffi su Radiolina.
3: Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Gran Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della Città di Olbia.
4: Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
3: Dal 1 al 18 ottobre a Olbia Mare arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty e gadget di NYX e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. E non è finita qui! Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Olbia Mare per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Olbia Mare.
5: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura, con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
6: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
7: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
6: Info su suzuki.it.
8: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
9: Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate.

0: la moto abbandonata a poche centinaia di metri dal luogo dell'incidente, ma dell'investitore che ieri sera ha falciato e ucciso un 54enne a Sassari, ancora nessuna traccia. La polizia urbana lo ha identificato. Ieri avrebbe anche chiamato il centralino per avvisare che si stava recando al pronto soccorso perché ferito. Non è stato così. È probabile che si costituisca nelle prossime ore. Stamattina gli agenti hanno svolto ulteriori rilievi in via Rockefeller, nel rione di Rizzedu Monserrato, dove Massimo Giano, questo è il nome della vittima, è stato travolto mentre rientrava a casa. Attraversava la strada sulle strisce pedonali quando la moto l'ha investito, trascinandolo per diversi metri. Il motociclista si è fermato. Testimoni lo hanno visto prima chino sul ferito, poi salire in sella e scappare via. Il tratto di strada, teatro della tragedia, è pericoloso, spesso oggetto di segnalazioni da parte dei residenti della zona, del comitato di quartiere. Si chiede la posa di dissuasori o di attraversamenti rialzati in sicurezza. Incidenti sono all'ordine del giorno e talvolta, raccontano, accadono tragedie come questa.
1: E la protesta dei pastori arriva a Cagliari oggi, il sit-in sotto il Consiglio regionale. Sul tavolo il prezzo del latte. Sentiamo Maurizio Landi.
2: Il mondo agropastorale soffre, le proteste si moltiplicano sotto il Palazzo della Regione. Anche il movimento autonomo dei pastori sardi ha manifestato sotto il Palazzo del Consiglio regionale prima di essere ricevuti dalla conferenza dei capigruppo. Prezzo del latte, ma anche una rivisitazione dei meccanismi ed equilibri dell'intera filiera del settore caseario sono tra i principali punti portati all'attenzione della politica regionale. Un incontro che potrebbe essere anche l'ultimo, prima della mobilitazione dell'intero settore.
3: Questo è l'unico dei giovani che sta rimanendo in campagna nel nostro paese.
4: L'unico giovane che rimane in campagna?
3: Sì.
4: E ne vale la pena?
3: No, non ne vale la pena, no, adesso in questo periodo proprio no, perché i prezzi stanno aumentando tutto tranne il latte. Il latte sta rimanendo sempre basso, inferiore all'1,50.
5: Però la stiamo affrontando in una maniera un po' diversa. Sino ad oggi abbiamo organizzato delle assemblee per cercare di trovare un dialogo dove possiamo trovare delle soluzioni in modo pacifico senza avere la necessità di scendere in piazza. Però se non si dovessero trovare delle soluzioni saremmo nuovamente costretti a fare delle mobilitazioni.
6: Le soluzioni le dobbiamo trovare assieme, però di solito chi ci rimette tutto siamo noi, no? Se cala il prezzo del formaggio, chi ne paga le conseguenze? Noi con il latte. Non è che nell'intermedio ci abbiamo diviso la differenza, praticamente la differenza viene scaricata sempre a noi. E una volta è l'America, e una volta è questo, una volta è quello, però poi alla fine la cosa finale è che il prezzo lo paghiamo sempre noi.
7: E se guardiamo il parmigiano reggiano, il grana padano, in questi mesi non di perdere hanno acquistato 1 euro a chilogrammo.
8: Quindi vale solo per il sardo.

0: Ma moiada.
1: Per accogliere i croceristi, Monumenti Aperti ha aggiunto una giornata al programma e il comune ha predisposto un servizio a navetta.
2: Siamo i ragazzi dell'istituto IANAS di Tortolì, siamo qui per pubblicizzare Monumenti Aperti.
1: Il porto ha rimesso in moto un pezzo di stagione, offrendo nuove occasioni di lavoro a guide, commercianti e ristoratori. È la prima volta che veniamo in Sardegna, andremo a piedi per il paese e mangeremo qualcosa durante la giornata, ci dice uno dei primi passeggeri allo sbarco. A ottobre, quando le spiagge si svuotano, il turismo può ancora trovare altre rotte e ricominciare proprio da qui.
3: Potranno visitare il sito archeologico di Sotali e Summonti, e tutti i monumenti aperti e il museo all'aperto sul luogo di Siscultura.
4: E 30 mesi di lavori per realizzare la rampa di uscita verso Ozieri sulla Sassari Olbia. Sentiamo il servizio di Maria Grazia Ledda.
5: Un'opera attesa da anni al centro di infuocate polemiche che vede finalmente la luce. È arrivato il finanziamento da 1.900.000 euro per realizzare la rampa di uscita direzione Ozieri sulla statale 729 Sassari Olbia, all'altezza dell'intersezione con la statale 132. Un progetto che prenderà forma entro un anno e mezzo, quando inizieranno i lavori finanziati con risorse statali attraverso il DPCM del 30 maggio 2025 e il decreto ministeriale dell'ottobre dello scorso anno.
6: Questa bretella ci consente di stare all'interno di un contesto di viabilità dalla quale eravamo stati esclusi. Quindi oggi Ozieri si riprende il suo ingresso principale dalla strada statale, una delle strade principali del nord Sardegna, e finalmente ci riprendiamo un po' anche di dignità di città di una certa valenza territoriale.
5: Durata dei lavori prevista 30 mesi, come spiegato dall'ingegner Francesco Ruggeri, responsabile per l'ANAS del procedimento durante la conferenza stampa convocata in municipio Ozieri per illustrare il progetto. A settembre l'approvazione della convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Comune, passaggio necessario per la realizzazione della rampa.
7: Riguarda tutto il territorio, non è solo l'ingresso per Ozieri, ma è l'ingresso di tutto il Lovudoro e anche del Goceano.
4: E la Bassa Gallura e la Baronia vivono l'ennesima crisi idrica con le prime restrizioni. Alle 15 il TG Inchiesta con Graziano Canu. E noi adesso ci fermiamo, c'è la pubblicità.
8: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
9: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
10: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
9: Tac!
11: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
9: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
11: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
12: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
13: 33 anni di giustizia negata.
14: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
13: Una sconvolgente storia vera.
14: Non so che si dichiara innocente. Io sono innocente.
13: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
15: Siddura, Sardegna in purezza. Maia,

0: consolidamento delle sponde che sono ancora in terra al fine di garantire il deflusso delle acque in maniera idonea.
1: Inizia oggi la settimana nazionale della protezione civile. Sentiamo Luca Neri.
2: Sette giorni di eventi con il clou sabato sera, quando dalle 20 a mezzanotte le sale operative di via Vittorio Veneto a Cagliari apriranno per una notte alla protezione civile. La settimana dell'ente, la sua importanza continua a crescere.
3: Perché di fatto gli eventi estremi che coinvolgono e mettono a rischio la vita delle persone stanno diventando sempre più frequenti, quindi non solo quelli che erano i terremoti, che insomma già purtroppo sono un problema importante per la nostra nazione, ma anche gli eventi climatici ormai sono diventati non più una rarità ma una condizione quasi quotidiana. Per cui il cittadino deve essere pronto ad affrontare questi rischi.
2: Ed è questo l'aspetto cruciale. I cittadini che partecipano e di fatto collaborano nel lavoro della protezione civile. La formazione è determinante dai ragazzi sino alla scuola regionale di protezione civile istituita con la nuova legge.
4: Adesso noi stiamo appunto entrando nella fase autunnale, che quindi è quella più critica. Stiamo monitorando costantemente quella che l'evoluzione meteo, in modo tale da poterci preparare per tempo qualora ci fossero degli eventi attesi.
1: E Olbia guarda alla nautica del futuro e alla nuova edizione del Sardinia Boat Show. Sentiamo Giampaolo Cucuru.
5: Si realizza un sogno con i tasselli che piano piano vanno al loro posto. Lo stato di avanzamento dello scalo turistico al Molobrin e ora la decisione degli organizzatori di puntare sul golfo interno di Olbia per la prossima edizione del Sardinia Boat Show. E si è voluto spostare la data della fiera nautica proprio per intercettare i flussi dei turisti americani.
6: Partiamo dal 29 di maggio al 6 di giugno, quindi la possibilità di avere la frequenza. L'altro aspetto è sicuramente avere dietro questa fiera una città. Noi abbiamo calcolato adesso sulle 150-180 barche, ma chiaramente se l'offerta o la domanda, meglio, sarà superiore, avremo l'opportunità di poter ampliare il progetto.
5: E il piano di internazionalizzazione sta dando i suoi frutti, da Düsseldorf a Cannes, passando poi per Genova.
6: Abbiamo alcune interlocuzioni anche da poco con investitori dall'estero che si localizzeranno nelle nostre coste.
5: Il centro studi del consorzio industriale ha rilevato solo a luglio nelle acque della Gallura quasi 1500 presenze di yacht oltre i 24 metri. In testa troviamo la Maddalena, seguita dalla Costa Smeralda e da Porto Rotondo.
1: E ora c'è la pubblicità e poi la nostra pagina sportiva.
7: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
8: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
9: Il Cagliari in diretta.
1: E il Cagliari sogna una nuova impresa, ma la Juve replica a Maldini con la prima rete stagionale di Kolo Muani. Sentiamo Alberto Masu.
10: Non mi sento di dire che c'è rimpianto, anche perché bisogna essere onesti. Bisogna essere onesti al netto della grandissima partita che ha fatto la squadra anche quando non aveva la palla. Si poteva fare l'impresa, però che dall'altra parte c'era una squadra che stasera è giusto che torni a casa con almeno un punto.
11: Il Cagliari sogna dopo il quarto gol di fila di Daniel Maldini, che festeggia al meglio i suoi 25 anni, ma il colpo di Kolo, prima gioia stagionale, a 10 minuti dalla fine, regala alla Juventus un 1-1 che lascia il rosso-blu comunque al quarto posto e a P2 sulla vecchia signora. C'è Massolin all'esordio totale che sembra spaesato davanti al possesso palla juventino, ma quando il Cagliari al ventesimo mette il naso fuori dalla sua metà campo colpisce con un'azione da sinistra chiusa dalla sponda di Mendy e il colpo mancino di Maldini. Ci prova pure Winks dalla distanza. Poi è un assedio dei bianconeri in rosa. Spalletti butta dentro tutti i suoi uomini offensivi. Caprilli vince il duello con Zagrova, ma a 10 minuti dalla fine la testa di Kolo Muani anticipa Obert e fa 1-1.
12: Siamo stati equilibrati, sapendo che prendere gol può succedere, però ti ripeto, anche gli ultimi 10 minuti della partita noi abbiamo dimostrato che almeno un punto si voleva portare a casa.
11: Ultimi brividi finali vanificati dal solito Caprile e dalla bandierina del guardaline in due situazioni pericolose. Finisce 1-1 e con storie tese tra Spalletti e Pisacane, entrambi espulsi. Il tecnico del Cagliari si prende il punto e chiede scusa.
10: E bisogna dare l'esempio, dispiace perché poteva finire tutto in un abbraccio.

0: E il volley a Cagliari va a Piacenza, il Sardinia International Cup. Sentiamo Andrea Secchi.
1: Sardegna la conosco bene perché ci vengo spesso in vacanza, quindi d'estate bella, anche d'autunno non è male, anzi, quindi siamo felici di venire qua, cioè il popolo sardo ci accoglie sempre benissimo, siamo felici di sentire il loro affetto anche se siamo molto lontani da casa, quindi è sempre un piacere.
2: Il capitano della Blue Energy Piacenza e centrale della nazionale Gianluca Galassi non è rimasto sorpreso dall'affetto del pubblico di Cagliari al Sardinia International Cup di volley. Circa 2500 spettatori hanno aggrimito le tribune del Palapirasto accompagnando con applausi, boati e cori le prodezze dei due sestetti in campo. Chiaramente le attenzioni maggiori erano rivolte ai giocatori azzurri, campioni del mondo uscenti su tutti Micheletto, Lavia e Galassi. Ma hanno dato spettacolo anche il 18enne Zlatanov, 19 punti con quasi il 70%, ovvero MVP della partita, e il cubano Gutierrez. Insomma, i vincitori sono stati due, il Piacenza e il pubblico, senza dimenticare l'orgoglio del volley sardo di vedere sulla panchina dei campioni della Repubblica Ceca il coach di Quartuccio, Stefano Magia.
3: È stato eccezionale perché veramente ho visto moltissima gente, ma soprattutto soddisfatta. Ecco, noi purtroppo non avevamo una squadra da tifare, le tifavamo tutte perché sono dei team di assoluto livello mondiale.
0: Ed è stato sorteggiato a Olbia il tabellone della TP Challenger. Sentiamo Giampaolo Cucuru.
4: A Olbia sono partite le qualificazioni per completare l'elenco dei tennisti iscritti in singolo e nel doppio al torneo ATP Challenger che per la quarta volta si svolge sui campi in cemento di Fausto Noce, una manifestazione organizzata da MEF Events e dal TC Terranova. Purtroppo viene a mancare la testa di serie numero 1, lo spagnolo Jaime Munarchi ha dato forfait, al suo posto l'inglese Jakob Fernley, mentre dall'altra parte del tabellone troviamo il bosniaco Damir Zumur e tra gli italiani c'è attesa per Luca Nardi, allenato dal tecnico Renzo Furlan.
5: Con Shanghai in mezzo qualcuno è andato avanti dei nostri giocatori, è ancora in gara e quindi abbiamo avuto delle defezioni, ma il livello è veramente alto. Abbiamo dato una wildcard a Pieri che è il giovane del momento, ha vinto il Challenger di Bari 2 settimane fa, qui abbiamo una grande attesa per lui.
4: Un torneo che ha portato fortuna a tanti atleti per la capacità di lanciare dei nuovi talenti.
5: Cobolli non era nemmeno vicino alla centesima posizione, adesso rischia di andare in Into Finals dopo appena 3 anni che è stato ad Olbia.
4: La manifestazione stringe ancora di più il rapporto di collaborazione con l'Avis locale, la cui autoemoteca sosterrà davanti al circolo e chi dona il sangue riceverà il biglietto per un ingresso gratuito.
0: E stasera alle 21 su Videolina, nuovo appuntamento con Bagaglio a mano con Silvio Camboni e Serena De Montis. Vediamo insieme un'anticipazione.
6: Nel corso della storia questo edificio ha cambiato identità, funzione e pubblico.

0: emessi appunto dalla rete per un voto libero e uguale. La prima questione è il premio di maggioranza, sia in termini numerici sia sotto l'aspetto delle modalità di assegnazione attraverso un numero fisso. Il secondo aspetto riguarda l'assegnazione del primo al Senato su base nazionale. Il terzo, le modalità in cui i seggi vengono assegnati singoli, poi l'alternanza di genere, l'indicazione del candidato premier e le firme, ha detto il costituzionalista Enrico Grosso, uno dei promotori dei ricorsi.
1: Saranno effettuate nuove indagini sul caso della bambina di 18 mesi morta a Bari nel 2024 a causa di un'infezione contratta dopo la nascita. A stabilirlo è stata la GIP Ilaria Casu, accogliendo l'opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Bari dell'inchiesta per omicidio colposo in ambito medico, in cui erano indagati il ginecologo della madre e il responsabile della terapia intensiva neonatale dell'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti. La piccola era nata prematuramente insieme al gemello nella struttura barese.
0: È morto all'età di 93 anni il musicista, cantante e attore comico Giorgio Bracardi. Era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano, in provincia di Roma, dopo che nella scorsa primavera si era rotto un femore. Ne danno notizie ai familiari. Nella sua lunga carriera ha incarnato un vasto repertorio di personaggi. I più famosi sono nati dalla trasmissione radiofonica Alto Gradimento, ideata insieme a Renzo Arbore, Gianni Boncompagni e Mario Marenco. Da Scarpantibus, ovvero l'uccellaccio del Nicaragua, dal petulante giornalista Max Vinella all'improbabile farmacista dottor Onorato Spadone.
1: L'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto di Riyadh dopo gli attacchi da parte degli Houthi. Ieri un nuovo raid nello scalo ha causato un morto e almeno 11 feriti, oltre ad un incendio in un terminal. Un altro missile diretto sul sud dell'Arabia è stato intercettato e distrutto. Dall'Italia ad Israele coro di condanne contro i raid.
0: Il tennis. Carlos Alcaraz ha perso contro Berks al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai. Con questo risultato, Sasha Zverev, già sicuro di diventare numero uno a causa del forfait di Sinner fino a fine anno, è sicuro di chiudere il 2026 come numero uno al mondo. E proprio sull'infortunio di Sinner è intervenuto Filippo Volandri, capitano dell'Italia di Coppa Davis.
2: Jannik non guarda il numero, Jannik guarda allo star bene, al miglioramento, vuole tornare a grandi livelli ed è quello che mi ha detto. Quindi siamo tranquilli, ha fatto la scelta giusta perché comunque è un perfezionista e vuole essere al 100% per poter gareggiare.
1: Ed è tutto. A più tardi.
3: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
4: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. Tutti i giorni alle 5 e alle 10. Su Radiolina.
5: No, no, non ho niente da mettermi.
6: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
7: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
6: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
7: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
8: Globo. Tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
9: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
10: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi, oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia, avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
11: Dal 16 ottobre vivi la grande letteratura con il quinto festival letterario Città di Quarto Sant'Elena organizzato dalle Pergamene di Melchiades. Saranno tre giorni ricchi di presentazioni, incontri culturali e musica che porteranno al momento clou con l'attesissima cerimonia di premiazione di tutte le categorie del premio letterario Città di Quarto. Ti aspettiamo nella splendida cornice del Resort Sighientu a Quarto Sant'Elena per celebrare insieme i vincitori.

0: Puoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera. In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
1: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience.

0: Ambientato nelle strade di Londra, era Il Viaggio, il brano che ha segnato il debutto discografico dei Bee Brothers nel 2017. La regia del video è firmata da Raimondo Nocco.
1: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.

Salute a tutti su Benito Rauso, studore giornali in Sardu de Sardegna 1, come sempre Bieus, Intendeus, Calivontis Novas, adesso TG Nostu, come incendi con i titoli su Desso Sommario. Questi bio è cuscenti puro, ma ancora entro in una grotta in sa zona di Gorroppu, in suo territorio di Ortullè, un montone di gente con soccorri e sarvai, su speleologo di 31 anni, su drampau di 24 ore. Ma siete ancora ciappau su motociclista che risiede notte rimbistivo e bocciò un uomo di 54 anni, su sa vittima in Tatteri, via Trappassen di Sarruga, in sa zona pedonale. Sa protesta dei pastori in Casteddu, manifestazione del sud su palazzo del suo consiglio regionale, Sattobio, un scappo su de Donia Drumma dei consiglieri, Crasi, i gusso con s'assessori Agus. In Sierra Burris collegamento su Intra Casteddu e aeroporto su De Parigi e Ginevra, sa Sardigna.

cerchende di allonghiare sa stagione turistica sa regione contraria Italia o sa retardo su sa continuità di territoriale. Sport su pallone di Serie A, un gol de Maldini da una parte, un gol de Colomuani de Satro, su Castello. Un punto de importo contro sa Juventus, si squadra di Pisacane, atturerà ai sud dei quattro posti in sa classifica. Dunque, se sti bio, cuscenti buru, Luca Olmetto, speleologo dei 31 anni, de 24 ore, trampato in una grotta in sa zona di Gorropo, in suo territorio comunale de Ortullè, ci vuole sciacco mani verso, ma che molti traballenti potuto salvare. Sa situazione è difficile in mera, ma Zeus, ottimista, come ti narra Salvatore Corrao, su comandante dei pompieri del Nugoro, di Arisera Notti, tutti su punti impignati, come è bessire di sa grotta, si speleologo de Codronzano. Studioso, esperto, sagatra 10 metri de profondità, sa grutta est in località di Gorrup e Girovai. Una vrana a rituppausi entrare e su passaggio de sa grutta. Est una zona che non manco residenti si conoscenti bene. Poi ci cade liberare si speleologo, ci vuoti casi 50 tecnico de su soccorso alpino, 25 pompieri, su personali de sa protezione civili. A bella bello, ci sono sboghenti verdi, perdigedi, altro materiale come ti contra Daniele Nieddu che è del suo corpo nazionale del suo soccorso alpino. C'è pronto un elicottero dei pompieri sicuro. Il suo obiettivo è questo, di ogni insicurezza su passaggio e tutti traballenti in un ambiente difficile in mera, si spazio questi di un metro e mezzo, poi un altro metro e mezzo. Carabinieri e polizia voti cerchendi su motociclista, cari serenotti, era in bistio e boccino pedoni, che vi attravassando di Sarruga in sa via Rockefeller in Tattari, sa vittima Massimo Oggiano, 54 anni, su vivere in Sapendizio, Rizzeddu, Monserrato, impari con i sorrisi, si incidenti e sul sedio, casi accanto a sa caserma dei carabinieri. Oggiano è stato obbligato in preno della motocicletta, che accanto a Varri via correndo in mera. Su chi davvero ghiendi, è stato arrutto, pustesi se sti pesau, arribio che su pedoni. Vi era morto e sincesti fu io devressi luego se si intervenia sa polizia locali in Paris con operatori del su 118 i pompieri insomma ne stati soccorso ma poi non c'è stato nulla e vai sa polizia scaraminese ante gattao sa motocicletta sa via principessa Mafalda di Savoia conoscenti su nomini del su motociclista che poi moi però stare in esce a varrai a cuau. Sa protesta dei pastori de sa Sardegna, su settore su Frendi in Mera. Questo mangiare uno sciacco mano e le valori santi manifestavano, anti su palazzo del Consiglio regionale in Savia Roma in Castello, punti straballarorisi del suo movimento autonomo pastori sardi. Su problema per tocca, brusca e tutto su prezio de sulati. Ma sa le valori nanta che si deve legare de donna chistioni, dei equilibrios de su settori e de tutto sa Vilera. Ci punti pastori si hanno già protestato e manifestato in questi anni passati, non è stata la prima volta che monti calendi in prazza, ma c'è questi finzi sacchini e traballenti sul settore della Marica e hanno suscetti, come di Gian Michele Farris. Su traballo mi piace, in araiso, ma mi pare che non di balli di brussa pena di traballare fendi su pastori. Finza se moi è os desidio de esatto biade, si confrontai, tutto vari, si conservarti politica puro, come ti narra Fabio Piso, il suo movimento, ma che hanno sagato tanta soluzioni, si è os attorrai e protestai in maniera più forti. Non si comprende questo appago se lo spaghendo in nosus in questa crisi. Questo ha depinto si stralisa le parole si appagai. Donaro a Gianmario Falchi, il suo del suo movimento, che calera su prezzo de su caso, del suo pecorino romano, calera su prezzo del suo latte. La differenza da pagaso sempre in nosus. E un altro rappresentante del suo movimento, Nenne Dussana, ricorda la sa crisi Baliri posa Sardegna scetti. A livello nazionale, le valori si punti a parauso, manca e su vatto che è calendi su prezio del suo parmigiano e del suo grana padano. 10 su edo su de Nenne Dussana.
E una delegazione di pastori si è attuviata con rappresentanti di sa politica regionale, s'assessore di agricoltura, Francesco Agus, Nara Gappo Grasi, antesi pronto, e sprovedimento su, apparicciato su questo settore, c'era una tobia, una ristanisi, e ha partecipato ai finzi di pastori, che hanno protestato questo mangiano in Castello. Dopo sono parati su prezzo del pecorino romano, e dunque si deve valorare il prezzo del suo latte, narra ancora l'assessore Agus. In pruso, e se interveniva a girare l'azienda, se conti soffrendi, po' curpa del suo prezzo artio del suo gasolio. Sa regione Sardegna, e si sapeva in tutta Italia, provenne un provvedimento di questo tipo, ha ricordato Agus. Si accordi con il suo prezzo del suo latte, con il suo carburante, accanto a andare bene, i spastori sono tutti ma a vera Roberta, sa questione di sa dermatite bovine, si stringimento su cano permettiti, e sa azienda, sa demovi e bendi su bestiamini, è una partita che si gioca in Bruxelles e in Roma, come ti annau Giuseppe Talanos, consigliere di Forza Italia, ma sa regione vuole si deppi rimuovi, una questione che per toccare a Rottosu, come ti annau Sandro Porcu, che è su capo dei consiglieri di Orizzonte Comuni, Donia Traballarori e Donia Vamiglia. Poi dato su de collegamento su con l'aeroplano, su si stare spacciare ma varranta una pericola di collegamento su internazionali, nazionali, in aeroporto su dessa Sardegna, i gusto su dessu continente, dessu continente europeo, o sa regione nostra, sta una maniera per cercare di allunghiare sa stagione turistica. Adesso 25 agosto mesi, sa compagnia EasyJet a collegare Castello con l'aeroporto de Parigi Orly, su martesi, su Giovia, de Donia Gira, con l'aeroporto de Ginevra, su martesi Cenavara Donia Gira. Il collegamento su nazionali e internazionali di 38 con 10 nazioni, 12.000 bolus, 2 milioni e 100.000 bolus su disponibili. In terra nuova la compagnia Volotea conferma il collegamento con Parigi e Barcellona, ci vanno in pruso l'aeroporto di Madrid e Povaschi Geda ci resi su collegamento finza con Napoli. Il sposto su crescenti del 75% rispetto a San Vassau. La compagnia Euritalia, Possiero, ha ricomunicato collegamento su Dessa Lighiera e Terranova, andà in Genova e Trieste. Intra su 23 del mese Idas del mese e su 6 del mese gennaio. Sadrata intra Casteddu e Firenze ha risattivo su 5 e sotto del mese Idas e del 19 del mese Idas e su 5 del mese gennaio, su Martisi e su Sabro. Avaranta. Però disagio su dessa continuità territoriale, sa regione in Naraga del mese aprile e su mese agosto, il collegamento su punti stetti, su Sudduso e 400 de manco a rispetto de su che c'è sti pre-video in subbando. E su mese argioso, in su mese agosto, ci punti stetti su arretardo su in su 26% del collegamento su. In Ollastra, voci che è da lunghezza a stagione turistica, i operatori si sono organizzati con un'offerta di scampi rari, visita e monumenti e logos storici, un sciacquumane turista a ribauso, grazie a Sannai de Crociera Renaissance. Sannai sta a ribare in su orto de Arbatassa con 1300 passeggeri, 400 persone ad equipaggio. Una visita di 8 ore con sa possibilità di questi turisti di passare in Tortolì, di biri logos importanti del suo territorio. Come ti attirano i sghia turistica, sa Milena Pusole, Raffaella Carros, i Purma Santi Porta Turista in Baunei, a Orgosolo, a Mamugliadi, in uccisi sul Museo del Maschera. E poi a Riciri, i Storizza, sono monumenti aperti, aria mannia il suo programma, mentre sa su Comuno, aria forti al suo servizio di trasporto. Su Ponnoso, e si sono a bordo in Sardegna, nella sua prosparti dei passeggeri, sì. Su programma, esti, si andai a giro, con le arrughe, le sabbide, te pappai, finse se calincuno prato locali, o che sono in manna, poi su settori, poi su economia del suo territorio, insomma se la dame in Splaia, se punti sbuiras, deve pensare, commenti, si vuole allunghiare sa stagione, come ti narra su consiglieri dei Tortolì delegato turismo, Michele Fanni. Un campo va a volare i droni, un luogo per la formazione di picciocchi e picciocchi, questi

Sa Juventus ha rigiocato mellus, mancai sa prova strabanara de Caprile, che arrivarà a rotto, Colomoni ha rifatto gol con una corpe conca, a su minuto o numero 80. Esu giocao bene, andare a Caprile, se lo stesso si equilibrauso. Spacciare sa partita, invece sa Spalletti Pisaccani, secondo i vostri a Bettiai, e s'arbitro ci deve essere Bocchiauso, tutto stoso, e s'allenatore su Castello, fu dentro con i giornalisti, a dire di mandare scusa, è rotto, su, mi dispiace in mera. Posso che sul sedio, dopo se donna esempio, se esempio, sa partita vorrei spacciare con un imbrasso, e invece sa andare in maniera differente, 10 a Nau Pisaccani. E mo' su tennis, in Terranova, ti già cominciare a spartire, a si qualificare sul trofeo ATP Challenger, si deve ricomprare il testo da Belloni, dei tennisti, che hanno partecipato in singolare, in sa categoria doppio, su trofeo, si va in scampo sul decimento, e su Fausto Noce, una manifestazione organizzata da Mef Evans e del suo tennis club. A Dolomano, Noce Aresi, sì, spagnolo, Jaime Munar, che era su primo dessa lista, Ceresi invece sa singreso Jacob Ferroli, e su bosniaco Damir Zumur, e intra italiano. Tutto su quanto attendi Luca Nardi, Alinao De Sudennico, Renzo Furlana, Precia Omera, Marcello Marchesini, che esti amministratori del Sassozio, MEF Tennis Events, che ha organizzato questo evento. E so accabato con i gusti di storia pura, si do grazie, se la vostra attenzione, si intendeva su SBE, su S edizione Ghibendri, un saluto a tutti.

0: Sono le 16 e 29 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq, da 119 euro al mese, TAN 0, TAEG 1,01 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 chilometri, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Vieni a scoprirla da Autofan, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
6: Ascolta a me, io la spesa solo da Conad la faccio.
7: E vuoi sapere perché?
6: Perché conviene! Ascolta gusto!
8: Fino al 21 ottobre, prendi due, paghi uno. Bocconcini di mozzarella freschi Isola Bella Arborea, 200 grammi, confezione da 8 pezzi, 2 pezzi a 2,99 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
8: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
11: Il 15, il 16 e il 17 ottobre, col premio Andrea Parodi, la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti, Bungaro, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Meiri e Roberto Taufik e il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi, in tre serate, tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito con prenotazione al box office di Cagliari.
12: Unione Sarda, l'inserto salute. 8 parti.

0: indagini curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
1: Nella prossima uscita parleremo di tumore mammella.
2: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
3: Il settimo album dei Train to Roots vede la luce nel dicembre del 2023 ed è stato anticipato a fine aprile dell'anno precedente dal singolo che dà il titolo all'intero lavoro. Si tratta di Ancora qui, che ascoltiamo in una versione in studio radiofonico resa dal gruppo con la voce di Buju Mannu.

0: Erano i Train to Rhodes in Ancora qui, brano proposto all'interno di una loro esibizione nel programma Sala Prove, in onda su Radiolina nel 2024.
1: Il gruppo dei Sandalia nasce a Uzieri nel 1993 su iniziativa di Roberto Ledda ed esordisce nel 1996 con il disco Libertade. Testi in sardo su un tessuto sonoro carico di energia e ispirazione pop. Questo è il brano che dava il titolo a quel lavoro, caratterizzato dalle voci di Roberto e Sara Ledda.

0: Stefania Liori, Pamela Lorico e Federica Puzzolu sono le componenti delle Balentes che, accompagnate alla chitarra da Fabrizio Lai, abbiamo ascoltato da una loro esibizione al premio Maria Carta a Siligo nel 2022.
1: Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
3: Tranquilla! Da più dormire, ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, il letto perfetto esiste.
4: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 1 novembre.
5: Da Ardis fino al 18 ottobre c'è il sottoprezzo! Alcuni esempi: mozzarella granarolo 3 per 100 grammi, 1,99 euro. Latte valigetta arborea parzialmente scremato, 6 per un litro, 5,39 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo!
6: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
7: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura, con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
8: Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Gran Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e del la città di Olbia.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Ogni mercoledì doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
11: Radiolina Meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Nelle prossime ore in Sardegna tempo in progressivo miglioramento, con nubi alternate a schiarite. Clima mite con massime fino ai 26-27 gradi, venti sostenuti con mari fino a mossi o molto mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, non mancheranno spazi assolati in Sardegna, con clima però frizzante al primo mattino. Con questo è tutto, ma per saperne di più anche in merito alla vostra località, vi invito a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trevi Meteo.
13: Ci prendiamo cura con passione della

0: Entro 5 anni molte aree d'Italia rischiano di restare senza chirurghi generali. A lanciare l'allarme è stata la Società Italiana di Chirurgia attraverso il presidente Ludovico Docimo, in occasione del 128° congresso nazionale in corso a Roma fino al 14 ottobre. A pesare sulla carenza di medici c'è soprattutto l'invecchiamento del personale in servizio.
1: Il calcio. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a margine della consegna del collare d'oro del CONI al club partenopeo, ha parlato del futuro della FIGC e ha dichiarato: Giovanni Malagò non dovrebbe mai essere in discussione. Sentiamo.
2: Noi della Serie A, questo si dimentica molto spesso, siamo società di capitali. Malagò è un imprenditore. Ecco, il mondo si divide in imprenditori e prenditori. I politici sono molto spesso dei prenditori.
0: E con le parole di De Laurentiis è tutto, a più tardi.
3: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di Dierra Automobile Group.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
5: Da 25 anni con ING. Puoi?
6: Sì, ma cosa?
5: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
6: Ah, e per i risparmi?
5: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
6: Mica male!
5: E allora scegli ING.
6: Vado subito su ing.it.
5: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
7: Radiolina, Radio Notizie.
8: A tutti voi all'ascolto una buona giornata da Virginia Devoto. La cronaca è corsa contro il tempo. Ursulei in Ogliastra per salvare Luca Olmetto, lo speleologo di 31 anni rimasto intrappolato da ieri nella grotta di Gorropedu a 10 metri di profondità. Una frana ha bloccato l'ingresso della cavità. Sul posto da ieri ci sono i soccorritori. A Sassari è caccia al motociclista che ieri sera in via Rockefeller ha investito e ucciso Massimo Oggiano, 54 anni, mentre attraversava sulle strisce pedonali. La protesta dei pastori sardi arriva a Cagliari, manifestazione sotto il consiglio regionale, poi l'incontro con i capigruppo, sul tavolo il prezzo del latte. Trasporti, nuovi voli invernali e collegamenti natalizi. La Sardegna prova a allungare la stagione turistica. Intanto la regione sanziona Aero Italia per la continuità a singhiozzo. Ora lo sport con il calcio di Serie A. Ieri sera alla Domus contro i bianconeri il Cagliari ha sognato una nuova impresa, ma il gol di Maldini, la Juve ha replicato al fischio finale 1-1 e rossoblù ancora quarti in classifica. Un fine gara con duro faccia a faccia tra Spalletti e Pisacane, i due tecnici, dopo essere stati divisi dall'intervento del quarto uomo, sono stati espulsi entrambi. Ed è tutto per l'informazione regionale. A tutti voi all'ascolto un buon proseguimento di giornata.
9: I want it to be free.
10: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
11: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
10: Globo Sport.
11: E intanto scopri i nuovi arrivi.
10: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
12: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
13: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e

0: parli più.
1: Ancora una buona serata con Radiolina. Adesso ci colleghiamo con Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Guglielmo, ben ritrovato.
2: Ciao Cristian, grazie, buonasera a te e a tutti i nostri ascoltatori.
1: Oggi ci parli di intelligenza artificiale, c'è una nuova stretta di Anthropic.
2: Esatto, c'è una novità che è anche abbastanza curiosa, perché comunque apre una finestra sul rapporto che abbiamo con questi sistemi di intelligenza artificiale. Anthropic è la società che sviluppa Claude, sì, e ha annunciato di aver aggiornato la propria politica di utilizzo, producendo un blocco delle interazioni in cui gli utenti adottano comportamenti abusivi o crudeli, prolungati e non necessari nei confronti dei suoi modelli di intelligenza artificiale. Quindi non si potrà più, tradotto, trattare male l'intelligenza artificiale alla quale chiediamo un determinato task, una determinata attività.
1: Sì, perché certe volte ti parte l'insulto, no? Così anche per scherzare, per giocare, no?
2: Ma capire che insomma basta bullismo ai danni del povero Claude, che rischia di insomma rimanere offeso, come diceva qualcuno. Il mondo della tecnologia comunque si interroga, perché a questo punto insomma la domanda viene spontanea: ma questi modelli hanno una coscienza, per cui perché non bisogna più adottare questi comportamenti? La risposta non è arrivata in termini diciamo esaustivi, semplicemente è stato appunto modificato con una richiesta di accettazione le politiche di utilizzo, e chi continuerà a effettuare, ad adottare comportamenti proibiti, come appunto dicevamo il bullismo, l'incitamento all'autolesionismo e la creazione di immagini non consensuali, sì, insomma verrà bannato dalla piattaforma e non potrà più utilizzare i servizi Anthropic. Ovviamente gli screenshot della nuova politica sono stati ampiamente condivisi e commentati sui social media, con alcuni che l'hanno elogiato come un esempio di buone maniere o modello di welfare, mentre altri insomma criticano il piano adottato, perché insomma la frase è: non si può essere crudeli con i numeri e la matematica, perché i modelli di intelligenza artificiale sono modelli matematici. E anche se ultimamente si stanno diffondendo tante notizie che ci fanno preoccupare, su, ne abbiamo parlato spesso anche io e te, sì, sull'intelligenza artificiale che ci porterà a estinguerci da qui a non troppo, insomma parliamo sempre di modelli matematici che non dovrebbero provare emozioni o avere coscienza.
1: Assolutamente, però arrivati a questo punto forse un po' di coscienza ce l'avranno, chissà.
2: Ma comunque magari può servire, magari anche può tornare utile per evitare tutto quel filone di comportamenti nocivi o tossici online, sì, che insomma un po' conosciamo. Al di là dell'intelligenza artificiale, anche sui social abbiamo spesso parlato di bulli o comunque troll, di situazioni in cui i commenti sono spesso nati fuori controllo. Chissà che anche questo non serva per limitare un po' l'odio online, i comportamenti prevaricanti.
1: Speriamo che cerchino in qualche modo di bloccare soprattutto i bot e le macchine che commentano sotto varie notizie.
2: Per incentivare ovviamente l'odio, esatto, sì, certo.
1: Esatto, grazie mille a Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Io ti auguro una buona serata e ci sentiamo domani.
2: Grazie Cristian, buona serata a te e a tutti i nostri ascoltatori.

0: sotto casa Max Gazzè nel nostro lunedì sera alle 17:19 minuti. In questo istante siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Asara, state con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie da unionesarda.it.
1: Radio Smeralda,

0: La nuova di Miley su Radio Lina nel nostro lunedì sera, e adesso ci colleghiamo con la redazione di unionesarda.it. Ci aspetta Angelica Del Rico. Ciao Angelica, ti ascoltiamo.
1: Ciao Cristian, buonasera, eccoci qui con le notizie in primo piano su unionesarda.it. apriamo con una buona notizia, in realtà, che arriva dopo quasi 24 ore di apprensione e scavi manuali. I tecnici del soccorso alpino e i vigili del fuoco hanno raggiunto Luca Olmetto, lo speleologo di 31 anni di Codrongianos, rimasto bloccato all'interno della grotta di Gorropeddu sui monti al confine tra i territori comunali di Urzulei e Baunei. L'uomo però risulta ancora immobilizzato dai detriti che lo ricoprono. Proseguono quindi le complesse operazioni di rimozione della terra e delle pietre per consentirne il recupero. L'escursionista, ricordiamolo, era impegnato ieri nell'esplorazione della grotta assieme alla fidanzata quando la parete ha ceduto, bloccandolo dentro il cunicolo. In un intervento congiunto sono ancora quindi al lavoro il soccorso alpino, i vigili del fuoco impegnati con 30 unità con il supporto dell'elicottero dell'aeronautica. Ovviamente continuiamo a seguire la vicenda con tutti gli aggiornamenti. Ancora in cronaca, e caccia all'uomo a Sassari per trovare il motociclista che ieri sera in via Rockefeller ha travolto e ucciso Massimo Oggiano, 54 anni, che stava attraversando sulle strisce. L'impatto è stato violentissimo, il centauro è finito anche lui a terra e quando si è accorto della gravità della situazione è risalito in sella e si è dato alla fuga. La moto è stata trovata poco dopo in via Principessa Mafalda di Savoia, a qualche centinaio di metri dal luogo dell'incidente, quindi gli agenti della polizia locale conoscono l'identità dell'investitore e sono sulle sue tracce, ma finora il responsabile è riuscito a restare nascosto. Andiamo adesso a Cagliari, dove c'è stata una mobilitazione dei pastori davanti al palazzo del Consiglio regionale. Le ragioni principali della protesta sono legate alla grave crisi economica della filiera lattiero-casearia. L'attuale compenso di circa 1,40 euro al litro per il latte ovino, dicono i pastori, viene interamente assorbito dall'impennata dei costi di produzione e anche le spese vive necessarie per mandare avanti i fienili e gli allevamenti, quindi i mangimi, l'energia, i carburanti e le manutenzioni sono aumentate a dismisura. Ultima notizia da Calasetta, ancora una scritta offensiva contro il sindaco Antonio

0: Nello Puggioni sui muri di una villetta in periferia, una frase che si aggiunge a tutta una serie di episodi che da diversi mesi prendono di mira il primo cittadino con messaggi ingiuriosi comparsi sia in paese sia nelle zone periferiche. È una vicenda sulla quale è intervenuto il gruppo di maggioranza con una ferma condanna e solidarietà al sindaco. Gli episodi sono stati segnalati alle forze dell'ordine e agli enti competenti. Calasetta non si piega alle intimidazioni, è la ferma posizione espressa dalla maggioranza. E per il momento, Cristian, è tutto. Per tutte le altre notizie e gli aggiornamenti, unionesarda.it.
1: E allora grazie mille ad Angelica De Enrico, ti auguro una buona serata e ci sentiamo presto.

0: Annalisa su Radiolina nel nostro lunedì sera. Ancora ben ritrovati, cari amici. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asara. Tra poco parliamo di altre storie dall'Italia e dal mondo, ma in particolare dalla nostra isola, con l'apertura di una bellissima villa nei dintorni di Abbiadò.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 32 minuti.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
3: Evviva! Torna a Sabori Sant'Igus. 9 domeniche di festa nei borghi più belli della Tregenta e del Sarcidano. Dal 25 ottobre al 20 dicembre, cultura, tradizioni, sapori. Ti aspettiamo a Gergei, Selegas, Serri, Siurgus Donigala, Gesico, Suelli, Guasila, Nurri e Mandas.
4: Oh picciocco su! Senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene! Senti custa!
5: Fino al 21 ottobre, prendi due, paghi uno. Pasta di semola Voiello, vari tipi, confezione da 500 grammi, due pezzi a 1,38 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
7: Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Gran Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della città di Olbia.
8: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura, con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
9: Ehi tu, prova subito un latte super ultra mega iper extra high glow. Corri!
10: Stanco di non capire cosa stai bevendo? Dalla Sardegna arriva un latte dal gusto unico. Arborea, nessun ingrediente segreto. Solo latte 100% sardo, genuino e dalla naturale bontà. Scoprilo anche nei piccoli formati in bottiglia da 500 e 250 ml. Arborea, unico come la Sardegna.
1: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: E dove andrà mai? Girando in macchina Ernia dedica a questo nuovo singolo appena riascoltato nel nostro lunedì sera su Radiolina. Ancora ben ritrovati, le 17:40 minuti, siamo sempre live dal centro commerciale Olbia Mare. Un abbraccio da parte mia, sono Cristian Asara. Oltre 3.000 visitatori nel primo fine settimana di apertura di Villa Quella, che è una villa fantastica. Non so se avete visto le foto, le immagini, i video eccetera eccetera di questa villa vicino ad Abbiadori. Montimannu, esatto, esattamente la località in cui è nata questa villa. È un, dovete sapere, compendio immobiliare con un parco bellissimo di giardini super curati di 30.000 metri quadri, valore stimato oltre 70 milioni di euro, che è stato acquisito di recente dal comune di Arzachena dopo la confisca alla criminalità organizzata. Quindi è una bellissima notizia che il comune di Olbia si è appropriato giustamente di questo bene sottratto alla criminalità organizzata. Le strutture sono bellissime, realizzate negli anni 60 dall'architetto francese che è noto, notissimo, per aver ideato e creato il celebre hotel Cala di Volpe, ma non solo, tantissime altre costruzioni, tantissime altre ville sparse ovviamente in tutto il mondo, ma in particolare in Costa Smeralda, che sicuramente questa villa rappresenta un esempio straordinario di architettura organica, capace proprio di fondersi con la natura circostante, perché sono delle cupole delle stanze che richiamano insomma le rocce della nostra Sardegna. L'evento è stato promosso dalle giornate del Fai d'autunno, che è fatto così da trampolino di lancio per il futuro museo della Costa Smeralda. L'obiettivo infatti è quello di trasformare gli spazi in un polo culturale con aree espositive, sale convegni, laboratori dedicati alla storia del territorio della Gallura, ma in particolare della Costa Smeralda di B Boulevard.

0: Point of View, DB Boulevard su Radiolina nel nostro lunedì sera. Ancora ben ritrovati cari amici. 340 87 15 015. Memorizzate il nostro numero perché tra poco si gioca.
1: Radio Smeralda.
2: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili.

Woman, Peggy Goo su Radio Lina nel nostro lunedì sera alle 17.52. Ancora ben ritrovati cari amici, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Vi sarete resi conto che il meteo è migliorato dopo qualche giorno così di incertezza, un po' di pioggia qua e là. Già da ieri diciamo che le temperature sono aumentate. Eh sì, perché c'è un po' di alta pressione e quindi arriva così dritta dritta la classica ottobrata, che è, ovviamente è quella fase di tempo stabile che fa impennare i termometri bene al di sopra delle medie del periodo. Oggi 26-27 gradi in quel di Olbia e in gran parte della nostra isola, forse anche di più. Ecco, comunque meno male, dai, alla fine nonostante ci manchi un po' la pioggia, perché effettivamente si è fatto due gocce d'acqua, ma proprio giusto due. Qualcuno si aspettava, ecco, di raccogliere due funghetti tra l'allà, e invece alla fine niente, non ce la possiamo fare. Comunque sì, bene, ci piace il bel tempo, per carità, però comunque abbiamo bisogno anche di un po' di acqua, ma bella tranquilla, ecco, senza esagerare, perché come ben sapete, poi alla fine queste belle giornate il caldo aumenta sempre di più e poi arriva quelle bombe d'acqua che tanto ci fanno paura. Però quanto durerà il bel tempo? Per ora la domanda che tutti ovviamente stiamo cercando una risposta è questo, perché le previsioni si confermano, ci sarà gran parte di questa settimana e fino al prossimo weekend potrebbe essere buono, però comunque staremo a vedere, perché comunque come ben sapete il meteo cambia spesso, e quindi gli esperti di trebimeteo.com anche più tardi ci aggiorneranno per quanto riguarda le condizioni. Però per i prossimi giorni sicuramente farà bel tempo. Tu mi piaci tanto, c'è Saif.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Oh My Soul, Bruno Mars nel nostro lunedì sera sulla prima radio in Sardegna, Radiolina. Ancora ben ritrovati cari amici, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asala, siete pronti a giocare con noi? 340 87 15 015, preparate mantelli e bacchette perché a Cagliari si aprono ufficialmente i cancelli della scuola di magia più attesa dell'anno, perché domenica 1 novembre a Palazzo d'Oglio arriva The School of Magic, che è un viaggio immersivo tra pozioni fumanti, gufi, sfide di abilità, sicuramente incantesimi molto molto belli per tutta la Happy Family. Certo, se ci volete andare gratis, noi adesso vi regaliamo la possibilità di assistere a The School of Magic ed immergervi in questo fantastico mondo al Palazzo d'Oglio. E appunto 340 87 15 015 dovete scriverci semplicemente Palazzo d'Oglio, i più veloci si portano a casa l'opportunità di assistere a The School of Magic. 340 87 15 015, vi aspettiamo su WhatsApp.
1: Radio Smeralda. Sono le 18 e 0 minuti.
2: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
3: Stai già pensando alla casa nuova?
2: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
3: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
2: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
3: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
2: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Buonasera, ben trovati dalla redazione.

0: per il rinnovo del contratto. La decisione è arrivata al termine dell'assemblea convocata dalle organizzazioni sindacali. La partecipazione è stata ampia e il risultato della votazione è quasi unanime. Su oltre 450 presenti, soltanto uno si è espresso contro la mobilitazione, mentre quattro si sono astenuti.
1: Il calcio torna alla Champions League e l'Inter si prepara ad affrontare domani a San Siro il Club Brugge. Sono una squadra propositiva in entrambe le fasi di gioco. Non sarà facile, ha detto Chivo a Sky Sport. Sentiamolo.
2: Ma è una squadra che ha un'identità che è propositiva in entrambe le fasi, sia quando attacca che quando difende. Una squadra che ha un determinato tipo di valore nell'individualità che hanno, nell'identità di gioco creata dall'allenatore. Sappiamo che non sarà facile, anche perché in Champions League nessuna partita è facile.
1: Il Napoli nella stessa giornata sarà impegnato con il Villarreal. Oggi intanto si chiude la sesta di campionato. Dalle 18.30 in campo Atalanta-Venezia, alle 20.45 Torino-Udinese.
0: Ed è tutto, a più tardi.
3: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
4: Radio Lina, Radio Notizie.
5: Una buona serata da Veronica Fadde dalla redazione del telegiornale di Videolina. In apertura c'è la cronaca. Non è stato ancora liberato Luca Olmetto, 31enne speleologo di Codrongianos, da ieri intrappolato in una grotta in località Gorropu e Ghirovai, in territorio di Urzulei, raggiunto dai soccorritori a testa e braccio liberi. Proseguono le complesse operazioni per il recupero da parte dei soccorritori. E a Sassari a caccia al motociclista che ieri sera in via Rockefeller ha investito e ucciso Massimo Giano, 54 anni, mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'impatto è stato violentissimo. Il conducente della moto è finito a terra, ma dopo essersi rialzato è risalito in sella e si è allontanato senza prestare soccorso. Grave incidente a San Rocco, perde il controllo della moto e finisce fuori strada, grave un 27enne. Il centauro è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d'urgenza in ambulanza al Bruzzo. Revoca dell'incarico illegittima, ASL di Cagliari condannata, il direttore sanitario torna al suo posto. Roberto Masazza vince il ricorso davanti al giudice del lavoro, scatta anche il risarcimento. E nuova protesta del personale sanitario del Sud Sardegna nell'area esterna dell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Tanti i problemi all'ordine del giorno. La protesta dei pastori arriva a Cagliari, sit-in sotto il Consiglio regionale e l'incontro con i capigruppo. Sul tavolo il prezzo del latte, domani a Oristano l'incontro con l'assessore Agus. E ora lo sport con la Serie A. Ieri alla Domus contro i bianconeri il Cagliari ha sognato una nuova impresa, ma al gol di Maldini la Juve ha replicato con Colomoni. Fischio finale 1-1 e rossoblù ancora quarti. A fine gara duro faccia a faccia tra Pisacane e Spalletti. I due tecnici, dopo essere stati divisi dall'intervento del quarto uomo, sono stati espulsi entrambi. E per l'informazione regionale è tutto, l'appuntamento è al prossimo radiogiornale. Buona serata.
6: Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Gran Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della Città di Olbia.
7: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo il 18 ottobre alle ore 18 a Sassari per il concerto di Paolo Restani. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità.
9: A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero.

0: programma sui social e sul sito.
1: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
2: Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
3: Però ben ritrovati cari amici, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Dance Tirea, la nuova di Madonna, nei prossimi minuti da

Asteria Madonna su Radio Lina nel nostro lunedì sera alle 18:13 minuti. Ancora ben ritrovati, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Un abbraccio da parte mia, sono Cristian Asara. Parliamo di viaggi, parliamo di Natale. Sì, ve ne sarete già resi conto, in alcuni non so, centri commerciali piuttosto che negozi di non lo so, roba per la casa, ecco. Sì, certo, ci sono già alberi di Natale, addobbi e quant'altro, si sta un pochino anticipando, è ancora estate a momenti, però effettivamente, cioè, siamo il 12 di ottobre, quindi pian piano, soprattutto per i nostalgici, c'è chi fa l'albero di Natale tipo i primi di novembre, ecco, e quindi manca veramente 20 giorni, però effettivamente la tradizione cristiana ci impone di fare l'albero di Natale tipo l'8 di dicembre, ecco, quindi ci vorrà ancora un bel po' di tempo. Però comunque si parla già di vacanze di Natale, c'è Aerotalia in queste ultime ore che ha deciso di potenziare i collegamenti con la nostra isola introducendo nuovi voli speciali per le festività di fine anno, infatti ci sono le nuove rotte di Alghero e Olbia con Genova e Trieste, pensate, per andare incontro alle esigenze di chi viaggia e quindi facilitare così i ricongiungimenti familiari e gestire al meglio il grande flusso di passeggeri tipico di questo periodo, quindi i collegamenti coprono i giorni clou delle feste, offrendo quindi a residenti e passeggeri opzioni di viaggio mirate verso il nord e nord-est di tutta Italia.

0: Black Horse Century 3, Katie Tunstall su Radio Lina nel nostro lunedì sera, 18-17 minuti, state con noi perché tra poco ritornano le anticipazioni di quello che leggeremo domani sull'Unione Sala.
1: Radio Smeralda.
2: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
3: Dal 12 al 20 ottobre, da Iperpan e Superpan ci sono gli sconti fino al 50%. Alcuni esempi? Pizza ristorante Cameo, vari tipi, 1,75 euro. Pasta di Gragnano IGP Garofalo, 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
4: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
5: 33 anni di giustizia negata.
6: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
5: Una sconvolgente storia vera.
7: Lo so che si dichiara innocente. Io sono innocente.
5: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
8: Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Grand Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della città di Olbia.
9: Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it

0: Cazzai su Radiolina nel nostro lunedì sera, ancora ben ritrovati, le 18:23 minuti. Adesso andiamo nella redazione dell'Unione Sarda per scoprire insieme cosa leggeremo domani sia in edicola che sull'app Unione Digital con il vice direttore Giulio Zasso. Buonasera Giulio, ben ritrovato.
1: Buonasera a tutti. Di sicuro apriamo con una buona notizia, perché è stato salvato dopo 27 ore lo speleologo bloccato nella grotta di Urzulei, nella zona di Sugorropu, più precisamente Sugorropeddu. Tanta apprensione per un recupero difficile che ha visto impegnate tantissime squadre di soccorso, di grandi esperti davanti a situazioni di questo genere. Luca Olmetto, lo speleologo appunto, che era entrato dentro la grotta e adesso sta bene, è stato trasferito però in ospedale con l'elicottero, sta bene relativamente alle condizioni in cui si trovava. Tra le altre notizie spicca la protesta dei pastori, c'è grande allarme per il prezzo del latte, c'è stata una mobilitazione oggi a Cagliari, come c'è stata quella dei medici, medici e infermieri, perché ancora una volta stiamo a raccontare le grandi difficoltà operative che ci sono nell'assistenza sanitaria nell'isola. Arrivano i dati degli invasi dopo un lungo periodo di caldo e di siccità estiva. La situazione non è drammatica come è capitato per altri anni, soprattutto negli ultimi anni, però ovviamente ora servono le piogge perché la situazione resti sotto controllo. A Cagliari continua la protesta nelle scuole, quella che è partita dal problema dei topi e poi diventata qualcosa di più strutturale, però ancora c'è grande mobilitazione in molti istituti superiori del capoluogo. Poi tra le altre notizie c'è da segnalare sicuramente il fatto che aprirà il teatro Doglio a Cagliari, con tanti appuntamenti teatrali importanti della prosa per tutto l'inverno, a partire da Luca Argentero, star di tante fiction di questo periodo. Poi dobbiamo però anche segnalare una brutta notizia che arriva da San Rocco: un giovane ha perso il controllo della moto a San Rocco ed è in gravi condizioni, un 27enne. Poi ovviamente si parla tanto ancora della partita di ieri del Cagliari, che ha ottenuto un ottimo pareggio con la Juventus dopo aver accarezzato per 80 minuti il sogno dei tre punti. I rossoblù comunque si trovano ancora in un eccezionale quarto posto, che era inatteso, però c'è molta consapevolezza in questo senso. I rossoblù cercano di macinare punti per portarsi alla tranquillità il prima possibile e insomma adesso guardiamo la prossima trasferta a Monza per vedere una conferma di quanto fatto dalla squadra di Piscane. Tutto questo sull'Unione Sarda e sulla Unione Digital.
0: Vi leggeremo domani, grazie mille al vice direttore Giulio Zasso. Radio Smeralda termina qua, io sono Cristian Asara, ritorno domani alle 17 e vi lascio adesso con l'informatore sportivo tra C e promozione con Alberto Masu. Da Cristian è tutto, un'ottima serata e a domani. Ciao.
2: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 18 e 29 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
3: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina. L'informatore sportivo tra Serie C e promozione, con Alberto Masu.
4: Buonasera, bentornati all'appuntamento con l'informatore sportivo, il lunedì dedicato al calcio regionale, dalla Serie C alla promozione. E oggi proprio sulla promozione puntiamo i riflettori, perché ci sono tre capolista, ma ne parliamo due su queste tre, di queste tre molto particolari. Nel girone A, a punteggio pieno, c'è il Selargius del DS Denis Fercia. Buonasera Denis.
5: Buonasera.
4: 5 vittorie in 5 partite. Ti aspettavi una partenza così?
5: Nemmeno nel miglior sogno. Chi poteva mai aspettarsi una partenza così bella? Siamo talmente felici che ancora stentiamo a crederci.
4: Volete vincere il campionato a punteggio pieno?
5: Sì, in carrozza. No, diciamo che siamo molto contenti e speriamo di poter fare quindi un bel campionato. Nel senso, quindi, salvarci con i tempi giusti e continuare a far crescere i giovani, dai.
4: Dunque, nel girone A il Selargius e nel girone B c'è lo Zierese, che ha fatto 13 punti, così come il Campanedda, formazione della borgata di Campanedda a Sassari. E ne parliamo con uno dei dirigenti storici, Alessandro Colombino. Buonasera, Colombino.
6: Buonasera a voi, buonasera a voi.
4: Avete anche voi l'intenzione di vincere il campionato? Anche perché i numeri sono importanti. Non le avete vinte tutte, ma quasi, 4 su 5. Sempre vincendo con il minimo indispensabile, 6 gol fatti, 0 subiti, migliore difesa in assoluto.
6: Allora, diciamo che non ce l'aspettavamo quest'anno, per noi essendo una borgata, diciamo, molto piccola, quindi siamo al secondo anno del campionato di promozione, diciamo che l'inizio promette bene. Per noi è stata, diciamo, una sorpresa, voglio dire, e siamo fieri di questo.
4: Una partenza così, diceva, un po' una sorpresa, però è una scalata continua quella del Campanedda, che parte dalla seconda categoria e c'è sempre stato un miglioramento dei risultati fino all'arrivo in promozione lo scorso anno e quest'anno questa partenza così che vi ha portato al primo posto in classifica.
6: Sì, esatto. Allora, diciamo che la società esiste da circa 40 anni, io sono dirigente da circa 15 anni e da 10 anni abbiamo cercato di fare un progetto serio che portasse, diciamo, la squadra dalla seconda categoria sino adesso che mi sono arrivati, diciamo, il nostro sogno era appunto la promozione. E questo ci ha tutte le persone che stanno, tutti i dirigenti, uomini e donne che sono sempre numerosi, che stanno, diciamo, attorno alla società. Il nostro obiettivo era appunto quello di portare la squadra a, diciamo, a un livello calcistico un po' più elevato. D'altronde, essendo una piccola borgata, tutta la comunità si è vicino alla squadra e tutti cercano di dare una mano l'uno come l'altro. E quindi per noi questo è gratificante.
4: Selargius invece è una società storica, anche se poi negli ultimi anni si punta soprattutto sui giovani. Dicevi prima, l'obiettivo è la salvezza. Guardando però il campionato, un campionato che ancora magari non ha espresso i valori reali di tutte quante, c'è la possibilità di sognare un salto in avanti?
5: Beh, diciamo che i valori già ci sono, perché noi abbiamo fatto un exploit, però comunque le squadre accreditate già sono dietro di noi. Sì, c'è la possibilità di fare un buon campionato e di crescere, ma io, al contrario del Campanedda che sta facendo un grandissimo campionato e che è arrivato al secondo in promozione, purtroppo faccio il direttore sportivo del Selargius, quindi non ho scampo, nel senso, la storia del Selargius è un'altra, Noi abbiamo fatto un gran lavoro per crescere, però ci speriamo col tempo, subito non è possibile, comunque è difficilissimo, ma di arrivarci in una categoria superiore con le nostre forze, senza inventare tanto, ma con programmazione e serietà. Ecco.
4: Tocchiamo anche un attimo l'argomento campo, che è un po' un classico quando si parla dei campionati regionali. Tempo fa il presidente Agadoni disse: è uno dei grandi problemi del calcio in Sardegna, è uno dei problemi anche del Selagius, che in questo momento è costretto a giocare le partite in casa a Settimo.
5: Sì, prima di tutto ringrazio l'occasione per l'ennesima volta il Comune di Settimo, l'amministrazione e le due società che ogni volta ci ospitano con molto piacere. Eh sì, per noi è un annoso problema. Non abbiamo una casa, siamo ospiti in casa nostra, il campo erboso è fantastico, ma i lavori della pista non ci permettono l'utilizzo, quindi siamo anche per l'ennesimo anno da una parte all'altra, non abbiamo una casa, stiamo crescendo, ma purtroppo senza una struttura, è una crescita effimera.
4: Diciamo che sino a quando non iniziano i lavori non c'è neanche la possibilità di dire quali possano essere i tempi per un ritorno a casa.
5: Sembrerebbe che i lavori della pista durino tutto l'anno e quindi per quest'anno saremo costretti a barcamenarci e chiedere ospitalità agli amici e alle altre società, a malincuore.
4: Il problema è che invece al Campanella avete risolto con un impianto magari piccolo, in erba sintetica, che però insomma raccoglie intorno ai 300 spettatori, che sono un terzo della popolazione della borgata di Campanella, giusto?
6: Certo, sì. È un campo che è, diciamo, sintetico, che diciamo anche l'amministrazione comunale è tenuta incontro alla società sportiva Campanella. È un campo che è stato realizzato nel 2020-2021, eravamo in periodo Covid. È un campo che diciamo ha invogliato appunto a migliorare anche dal punto di vista, anche perché il campo sintetico diciamo è più appetibile anche a fare anche diverse categorie, e quindi è più appetibile diciamo a livello calcistico. Abbiamo anche in questo impianto un settore giovanile dove raccoglie tutti i ragazzi, i bambini della Nurra. Come sapete, la Nurra è un territorio molto vasto dove ci sono piccoli borghi che sono molto distanziati tra di loro, e quindi è un punto diciamo dove praticamente si fa, dove tutti i bambini diciamo vengono qua a fare il settore giovanile.
4: In questi casi forse si eccede nell'uso della parola favola, però quella del Campanella è veramente una favola. È una società che nasce, come dicevi prima, circa 40 anni fa, però in questi ultimi 15 anni ha avuto un percorso molto rapido, ed è un percorso che mette al fianco sia l'aspetto sportivo che l'aspetto sociale.
6: Sì, allora la società sportiva Campanella ha diciamo il calcio, ma anche tutti gli altri sport, ma in particolare la società sportiva ha un ruolo sociale per la diciamo per la comunità sia di Campanella, ma un ruolo sociale che raccoglie diciamo un ruolo anche di aggregazione sociale, appunto l'incontro di tutti i cittadini e gli abitanti anche degli altri luoghi che sono circostanti, e quindi per noi affrontare al secondo anno il campionato di promozione, perché diciamo era oltre ogni aspettativa, e questo è per noi un motivo di orgoglio. Ma ripeto, il calcio è molto, lo sport in generale ha un ruolo sociale dove impegna appunto i ragazzi in questo tipo di attività.
4: Denis, chiedete un parere su questa marcia e questa crescita del Campanella. È possibile fare calcio anche così?
5: Sì, assolutamente sì. La serietà paga, e soprattutto è bello sentire che comunque una società che già ha 40 anni, che nel giro di 15 anni ha comunque deciso di cambiare passo, e passo dopo passo ha fatto questo tipo di percorso. È necessario avere pazienza, cosa che da quello che si evince poi in questi campionati spesso manca, si vuole tutto e subito, e magari investendo capitali ingenti senza avere una prospettiva, e quindi è evidente che sono stati bravi e soprattutto hanno avuto la pazienza giusta, struttura compresa, di attendere.
4: Puoi insegnare qualcosa?
5: Certo, io ho nel cuore il modello che a voi, però questa anche è una bella favola, più che favola, come detto, è un bel percorso che bisognerebbe che tutte le altre società facessero, cioè avere pazienza, avere calma, costruire passo dopo passo, giorno dopo giorno, senza bruciare i tempi ed avere fretta di comprare tre giocatori o di andare a investire cifre folli per poi dopo 2 o 3 anni sparire.
4: Adesso abbiamo qualche problema di collegamento, allora continuo a parlare del Selargius. Dicevamo, la squadra in questo momento gioca senza avere un campo, però che come fa da tempo storicamente punta sui giovani. Vi siete affidati a Antonio Prastario in panchina, è una squadra di giovani a parte Galas in porta.
5: Sì, è anche il buon amico Stani. Sì, è una squadra di giovani che poi giovani non lo sono più, perché bisogna essere sempre onesti e dire che a 20-21 anni bisogna avere il coraggio di farli giocare, di crederci, di supportarli. E comunque per i miei parametri sono per la categoria giovani forti. Poi ovviamente alla lunga, infatti abbiamo fatto un buon exploit, alla lunga sarà difficile mantenere questo passo, però a noi ci interessa continuare a crescere e provare ad arrivare con le nostre forze a poter un giorno giocare un campionato per poter salire.
4: Alessandro, adesso sei tornato in collegamento. Parliamo di giovani. Dicevi prima che oltre alla prima squadra state lavorando anche sul settore giovanile, che così può utilizzare il campo di gioco. Come funziona il vostro settore giovanile? Perché avete appunto una possibilità, un bacino d'utenza che è quello della Nurra, che permette di crescere calciatori in casa.
6: Sì, allora il settore giovanile è nato circa, diciamo, subito dopo che è stato fatto l'impianto sportivo. Anche nonostante soffriamo, come credo anche in tutte le società, lo spopolamento, abbiamo circa un centinaio di tesserati dove facciamo tutte le categorie, partendo sino dai più piccoli sino agli esordienti. I giovanissimi allievi non siamo riusciti a farli perché purtroppo per mancanza appunto
4: di materiale umano.
6: Sì, esatto, di materiale. E questo è un problema che nei prossimi anni credo che si verificherà, quindi però stiamo lavorando, stiamo facendo appunto diversi progetti dove il settore giovanile sta lavorando proprio a svolgere appunto i progetti seri, dove stanno cercando appunto di portare avanti e attirare più ragazzi possibile.
4: Quanto è difficile, faccio una domanda a tutti, quanto è difficile riuscire a reclutare giovani per il settore giovanile avendo vicino Selargius, il Cagliari e il Campanella della Torres? Denis?
5: Beh, sicuramente si fanno sport diversi, però andando a guardarsi le partite, vedendo un po' il livello, diciamo che i ragazzi poi adesso, una volta che abbiamo portato avanti questo progetto giovani, sono più inclini a venire a seguirci, a darci fiducia. Come tutte le cose ci vuole tempo, poi non dimentichiamoci che poi noi siamo in una fase di ricostruzione e ci sono realtà molto più importanti e oggi molto più avanti di noi nel settore giovanile, quindi è ancora più molto faticoso.
4: Alessandro, voi avete la Torres e anche il Latte Dolce, che forse a livello giovanile è una delle società più organizzate in Sardegna.
6: Sì, sì, sono delle due società importanti dove operano all'interno della città urbana di Sassari, quindi hanno tanti ragazzi, quindi diciamo che sono tesserati in quella società. Noi come Campanella Calcio ci stiamo occupando della parte della Nurra, che abbiamo, gli abitanti siamo intorno a 4.500, la città siamo su per i 100.000 abitanti, quindi quello che stiamo facendo è quello di, nei prossimi anni, di invogliare ancora di più e cercare di rendere appunto il progetto più appetibile a tutti.
4: Abbiamo parlato prima del discorso impianto sportivo, il Selargius non ce l'ha, dunque deve chiedere ospitalità, voi del Campanella avete il vostro, però c'è il richiamo dei tifosi. A Selargius, mi dicevi prima, Denis, nonostante abbiate giocato a settimo, c'erano circa 300 persone che vi hanno seguito, dunque è un modo questo anche per tenere il legame con la città.
5: Sì, diciamo che poi anche i risultati secondo me hanno fatto sì che anche qualche curioso venisse a versi la partita. e comunque ci seguisse in queste tre gare interne. Poi ieri va bene, c'era Cagliari Juventus, quindi vedere tra quella gente a settimo, abbiamo iniziato anche in ritardo, quindi ha fatto piacere, perché non c'è cosa più brutta, comunque pochi, ma meglio pochi che niente, porte chiuse è un incubo.
4: Le è capitato in Coppa Italia la settimana scorsa?
5: Sì, sembravamo una squadra di amatori.
4: Alessandro, invece per il Campanedda c'è il calore del pubblico, voi rappresentate veramente la comunità.
6: Allora, qua il calore del pubblico c'è in tutte le fasce d'età, dai bambini alle persone più anziane. E possiamo dire che in questa borgata è l'unico, diciamo, punto di incontro dove tutti i tifosi si, diciamo, si incontrano. Ma la cosa che ha fatto aumentare anche, c'erano persone che per tanti anni non venivano al campo e ora, visti, diciamo, i risultati, ma già da qualche anno vengono a vedere le partite, soprattutto perché c'è un impianto che è abbastanza, diciamo, confortevole anche per gli spettatori, e poi è un momento, appunto, come ho detto, un momento dove tutte le fasce di età, come ho detto prima, quindi dai più piccoli ai più grandi, quindi si incontrano e quindi si fanno anche nuove amicizie, perché vengono solo spettatori dalla Nuova, ma anche dai paesi e dalle città circostanti, come sì, che Sassari, Porto Torres e Alghero.
4: La squadra è una squadra che ha un'età media?
6: Allora, la squadra è nata c'è circa da 40 anni, prima si giocava un campionato.

0: della squadra e anche delle ambizioni.
1: Allora, il mister Antonio Cocco, diciamo, dal punto di vista, innanzitutto è un mister che ha un'autorevolezza, è uno che studia molto il calcio, quindi dà il massimo di se stesso, con la squadra. Quindi la squadra poi è una famiglia, poi, perché c'è i ragazzi, diciamo, si divertono tutti. Però l'autorevolezza, la preparazione e l'impegno che mette Mister Cocco invoglia tutti i ragazzi a dare il massimo. E questo è il risultato anche non solo dal punto di vista della preparazione, ma anche dal punto di vista umano, dove lui riesce a tirare i ragazzi e riesce a togliere il massimo di loro stessi.
0: Quindi è un identikit che mi ricorda anche la vostra scelta, quella di Prastaro. Un allenatore autorevole, più che autoritario, e che riesce a lavorare con i giovani, che è un qualcosa che per voi è fondamentale.
2: Sì, quando siamo confrontati è stata proprio quella la chiave di volta. Ci serviva un tecnico navigato che avesse fatto un'esperienza notevole come quella che ha fatto Antonio, ma che puntasse in modo feroce sui giovani e ci credesse. E quindi siamo stati molto contenti che lui aveva accettato, perché ci serviva comunque questo tipo di guida in questo momento.
0: Ed è importante avere dei giovani anche per andare al di là della regola che ne impone due o tre dal 2006,
2: 6,
0: 2007
2: 7,
0: forse.
2: 8, sì. Eh sì, anche bisogna sempre guardare al futuro. Anche nel presente bisogna pensare sempre al futuro, quindi anche per quello ci siamo confrontati, era necessario tagliare dal passato e dopo l'anno scorso fare altre scelte che appunto sono ricadute su Antonio, con cui mi sono trovato molto bene.
0: Campanella, com'è la situazione invece con i giovani? Anche voi riuscite a inserire in prima squadra più elementi di quelli richiesti dalla regola degli under?
1: Sì, riusciamo a inserire più elementi richiesti, poi anche e soprattutto quest'anno anche di inserire, quindi sono tre con quota di diverse annualità, 2006, 2007, 2008. D'altronde anche il mister Cocco ha ringiovanito completamente la squadra, quindi ci sono più fuori quota in campo.
0: Diamo un'occhiata un po' alle vostre concorrenti. Selagius, in questo momento voi avete fatto il punteggio pieno, però secondo te quali sono le squadre che sulla carta sono attrezzate per dire la loro per la promozione in eccellenza fino alla fine?
2: Sicuramente quelle che sono a ridosso di noi, perché si parla di questo exploit, ma le altre squadre hanno fatto comunque solo un pareggio o una sconfitta, cosa che ci può stare. Ma Ferrini, Arborea, Borgo e Sant'Elena sono quelle che in questo momento penso che si possano giocare il campionato sino alla fine.
0: Invece nel girone B, quali sono le vostre concorrenti per il salto di categoria?
1: Allora, per il genere di noi, allora la. Le concorrenti che dice Pontearma, c'è Castelsardo, c'è la Serese, e che diciamo che siamo a inizio campionato e ancora c'è tanta strada da fare. Con Pontearma ci dobbiamo scontrare, anche con Serese, che è una bella squadra, però diciamo che ogni partita poi è una storia a sé, e quindi bisogna mantenere, diciamo, manteniamo i piedi per terra.
0: Diciamo che non c'è un Alghero che l'anno scorso aveva fatto subito il vuoto vincendo praticamente tutte le partite.
1: Sì, l'anno scorso l'Alghero, diciamo, era una squadra che era fuori da quella categoria, quindi diciamo non aveva squadre competitive che potevano dargli difficoltà a loro.
0: Dennis, ti chiedo, apriamo una finestra sul campionato di Serie D. Sta andando benissimo il Monastir, che ha vinto anche il derby contro il Lattedolce. Bene anche l'Ossese, anche se ha pareggiato in casa, però parliamo di una neopromossa che sta andando sicuramente oltre quelli che erano i pronostici. Qualche problema per il Budoni. Cos e Lattedolce invece riescono un po' a navigare nelle zone più o meno tranquille, anche se poi siamo all'inizio.
2: Sì, mi ha stupito purtroppo, perché io poi sono molto legato all'Ogliastra, il COS mi ha stupito questa partenza stentata, ma sono sicuro che per fortuna riusciranno a venirne a capo, perché quel campionato è molto faticoso. Invece bene la promossa Ossese, che si è presentata al campionato di D, comunque già dall'inizio abbastanza pimpante, e Marcello è una garanzia. Marcello Allora.

0: persona che stimo molto, mi piace molto, e sono molto contento che stia facendo benissimo Monastir. Anche loro è una bella realtà, i giovani, compreso questo ragazzo che è arrivato, gli ha fatto doppietta, quindi vuol dire che conosce molto bene la categoria, Marcello, e sa bene dove andare a prendere i giocatori.
1: Invece, che rapporti avete con la Torres?
2: No, allora, i rapporti con la Torres sono buonissimi, quindi abbiamo anche rapporti di collaborazione con la Torres.
1: C'è la possibilità che magari qualcuno dei vostri giovani possa essere visionato in ottica salto di categoria con la Torres?
2: E questo in questo momento non glielo so dire, speriamo di sì.
1: E invece il Selagius che rapporti ha col Cagliari?
0: Col Cagliari diciamo che di solito abbiamo buoni rapporti, poi con questa problematica dello stadio diciamo che non riusciamo a trovare punti d'incontro, perché comunque quando è possibile il Cagliari ci ha sempre venuto incontro. Però purtroppo non riusciamo, sia perché siamo in promozione, comunque l'eccellenza è un altro sport, e quindi magari qualche giovane se proprio deve scegliere va in eccellenza, giustamente. Però quando c'è stata la possibilità comunque sono mostrati gentili e ci hanno dato una grossa mano d'aiuto. Anche 2 anni fa erano venuti a fare la partita, visto che è uno dei pochi campi erbosi che c'è in circolazione. In questo momento gli manca la recinzione, però vabbè, arriveranno a tempi migliori.
1: Esatto, manca il campo. Sì. Allora, stiamo arrivando alla fase finale della puntata. Proiettiamoci su quello che è il prossimo turno. Intanto il campionato gioca, l'abbiamo detto prima, mercoledì in Coppa Italia. È un obiettivo oppure la Coppa Italia in questo momento è una sorta di diversivo, e l'obiettivo è solo il campionato?
2: Ma diciamo che l'obiettivo è il campionato, poi tutto quello che esce dalla Coppa Italia va bene. Noi adesso mercoledì ci dobbiamo scontrare contro il Monte Alma, vediamo che succede, però l'obiettivo appunto è fare un buon campionato. E poi vedremo cosa riuscirà fuori. Noi cercheremo appunto di fare bene come società, come abbiamo sempre fatto. Confidiamo nel mister e negli atleti. Quindi speriamo di fare un buon campionato e toglierci delle soddisfazioni che per noi, posso dire, è la prima volta, quindi non ce la aspettavamo.
1: E intanto giocate contro il Buduso, che è una squadra che è retrocessa dal campionato d'eccellenza e che ha avuto qualche difficoltà in questo avvio di stagione.
2: Sì, domenica siamo a Buduso, anche Buduso, anche lì credo che in casa loro la partita credo che è difficoltosa anche, e quindi non dobbiamo sottovalutare quella squadra, perché ripeto, ogni partita è una storia a sé, quindi bisogna rimanere sempre sul pezzo e non dare niente per scontato, e quindi fare una partita cercando di non sottovalutare l'avversario, ecco. E quindi sperando di fare una buona gara.
1: Selagius a Samugheo.
0: Sì, Selagius a Samugheo. Noi abbiamo anticipato la Coppa Italia, quindi questa settimana non saremo in campo, sì. Sì, adesso per ogni partita, giustamente anche chi ci incontra sono primi in classifica, questi li devono battere, quindi per forza dai. Poi Samugheo comunque è una bella squadra, giovane, l'allenatore ex Cagliari è bravo, e quindi comunque sarà un avversario tosto.
1: Puntate a fare un campionato che vi possa togliere tante soddisfazioni, non diciamo che lotterete per la promozione anche se in questo momento siete lì?
0: No, il nostro obiettivo, diciamo che quando hai la fortuna di partire così bene, bisogna provare ad avere la motivazione e il coraggio di viverla la giornata senza particolari assilli, divertendoci, senza essere superficiali, però allo stesso tempo consapevoli che non hai più l'assillo che ti contraddistingueva gli altri anni, dove dovevi fare punti per forza per salvarti. Hai un po' di serenità, quindi puoi anche assumerti qualche rischio in qualche partita, giocare per vincere sempre e divertirti.
1: Ultima battuta, ancora con Alessandro Colombino. Che effetto fa essere il punto di riferimento di un'intera comunità?
2: Diciamo che abbiamo il carico della responsabilità di tutta, diciamo, della comunità. Come ho detto prima, è il luogo appunto di incontro, come Campanella è una borgata dalle riforme agrarie, quindi non c'è un vero centro urbano, ci sono, le case sono, diciamo, sono sparpagliate, però per la comunità è motivo di orgoglio e quindi ha creato quell'entusiasmo che, diciamo, che stiamo cercando appunto di mantenere, l'entusiasmo che siamo partiti da 2 anni fa con la promozione, dalla prima categoria alla promozione, e stiamo cercando appunto di mantenere quell'entusiasmo per tenere appunto questa borgata viva. Ecco qua che gioca un ruolo molto importante la società sportiva e poi creando appunto un ambiente sano tra i ragazzi. E poi si è creata appunto una famiglia tra la società e anche i calciatori, anche quindi, e questo è una cosa molto importante.
1: Perfetto, allora siamo arrivati alla conclusione anche di questa puntata. Ringraziamo Denis Fercia, direttore sportivo del Salagius, in bocca al lupo.
0: Grazie, grazie mille.
1: E ringraziamo anche Alessandro Colombino, dirigente del Campanella, in bocca al lupo per questa nuova avventura di una società che credo che possa raccogliere veramente la simpatia di tutti.
2: Grazie, crepi lupo.
1: Ringraziamo naturalmente anche voi che ci avete seguito, ringraziamo Giuseppe Valdés in regia. L'appuntamento non a lunedì prossimo, ma fra 2 lunedì con l'informatore sportivo, sempre su Radiolina e su Videolina. Buona serata.
3: L'informatore sportivo tra Serie C e promozione. Con Alberto Masu. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 18 e 58 minuti.
4: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
5: Stai già pensando alla casa nuova?
4: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
5: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
4: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
5: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
4: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
5: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Apriamo con la cronaca. Un neonato è stato trovato oggi pomeriggio all'interno di un sacchetto a Cinisello Balsamo, nella città metropolitana di Milano. A dare l'allarme è stata una donna che stava portando a spasso il suo cane. Il piccolo è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale Niguarda di Milano e le sue condizioni sarebbero molto gravi.
6: Un uomo di 39 anni è morto in ospedale a Lodi dopo aver accusato un malore durante un intervento dei carabinieri. La procura ha avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. I militari erano intervenuti su richiesta di alcuni residenti che avevano segnalato la presenza dell'uomo sul muro di cinta di una villetta dove si trovava presumibilmente dopo aver tentato un furto. Secondo le prime informazioni, il 39enne, che urlava e si agitava, è stato bloccato a terra dai carabinieri, ma durante l'intervento ha avuto un arresto cardiaco.
7: È stato tratto in salvo Luca Olmetto, lo speleologo 31enne di Codrongiano, Sassari, caduto a 10 metri di profondità dopo il cedimento avvenuto in una grotta in Ogliastra. L'uomo è stato raggiunto dai tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, impegnati insieme ai vigili del fuoco di Nuoro, che dopo oltre 26 ore sono riusciti a raggiungere l'interno della grotta e a liberare l'uomo dai detriti che lo immobilizzavano. Il 31enne è stato riportato in superficie, stabilizzato dal personale sanitario ed è lì trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.
6: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, fa il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette: la crescita non ci soddisfa. Poi una frecciata all'Unione: l'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì. Poi, parlando del caro energia, aggiunge: se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo rischiamo di restare in balia dell'emergenza.
7: Conflitto russo-ucraino. Mosca tace sulla tregua energetica e respinge quella elettorale. I 27 paesi dell'Unione Europea hanno espresso intanto il proprio sostegno a un divieto d'ingresso nell'Unione per gli ex combattenti russi in Ucraina, ma secondo Kaya Kallas devono ancora essere essere definiti alcuni dettagli tecnici prima dell'attuazione della misura. Il presidente del Consiglio europeo Costa ha accolto con favore la decisione odierna di aprire due ulteriori cluster di negoziati con l'Ucraina e la Moldova.
6: Il calcio torna alla Champions League e l'Inter domani si prepara ad affrontare a San Siro il Club Brugge. Sono una squadra propositiva in entrambe le fasi di gioco, non sarà facile, ha detto Chivu. Il Napoli nella stessa giornata sarà impegnato con il Villarreal. Sul prossimo impegno Champions sentiamo le parole del patron Aurelio De Laurentiis.
8: Oh, speriamo che domani sera le cose vadano bene. Il Villarreal è stato battuto dal Real Madrid, però proprio per questo probabilmente avrà una reazione. Poi giocano in casa, hanno uno stadio dalla parte loro, il che è molto importante. E quindi, però, io confido molto nei nostri ragazzi, non ho mai avuto dubbi nell'allenatore.
7: E con le parole di De Laurentiis è tutto, grazie per averci seguito.
9: Da 25 anni con ING. Puoi.
10: Sì, ma cosa?
9: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
10: Ah, e per i risparmi?
9: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
10: Mica male!
9: E allora, scegli ING.
10: Vado subito su ing.it.
9: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
11: Ad ottobre, Sport Equip 6GT, il SUV sportivo da 185 cavalli, è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equip è un brand di Dier Automobile Group.
12: Radio Lina, Radio Notizie.
13: Una buona serata da Veronica Fadde dalla redazione del telegiornale di Videolina. In apertura c'è la cronaca: è stato recuperato e sta bene dopo 27 ore lo speleologo bloccato nella grotta al confine tra Urzulei e Baunei. Luca Olmetto, 31 anni, di Codrongianos, è stato estratto dal soccorso alpino e dai vigili del fuoco e trasferito in ospedale con l'elicottero. Olmetto era rimasto intrappolato a causa di un crollo avvenuto ieri pomeriggio. E a Sassari è caccia al motociclista che ieri sera in via Rockefeller ha investito e ucciso Massimo Giano, 54 anni, mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'impatto è stato violentissimo, il conducente della moto è finito a terra, ma dopo essersi rialzato e risalito in sella si è allontanato senza prestare soccorso. Grave incidente a San Roque, perde il controllo della moto e finisce fuori strada, grave un 27enne. Il centauro è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d'urgenza in ambulanza al Brozzu. Revoca dell'incarico illegittima, ASL di Cagliari condannata, il direttore sanitario torna al suo posto, Roberto Masazza vince il ricorso davanti al giudice del lavoro, scatta anche il risarcimento. Nuova protesta del personale sanitario del Sud Sardegna nell'area esterna dell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, tanti i problemi all'ordine del giorno. La protesta dei pastori arriva a Cagliari, sit-in, sotto il Consiglio regionale, l'incontro con i capigruppo. Sul tavolo il prezzo del latte, domani a Oristano l'incontro con l'assessore Agus. E ora lo sport con la Serie A, ieri alla Domus contro i bianconeri, il Cagliari ha sognato una nuova impresa, ma al gol di Maldini la Juve ha replicato con Colomuani. Fischio finale 1-1 e rosso-blu ancora quarti. E a fine gara, duro faccia a faccia tra Pisacane e Spalletti, i due tecnici dopo essere stati divisi dall'intervento del quarto uomo sono stati espulsi entrambi. E per l'informazione regionale è tutto, l'appuntamento è al prossimo GR. Buona serata.
14: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
15: Ehi, ciao! Anche tu di corsa?
16: Certo, mi preparo per la Corte Sun Run. Domenica 18 ottobre entra nel vivo la prima Corte Sun Run della Corte del Sole. Una corsa aperta a tutti con i coach della Sun City Run Club.
15: Ritrovo al

0: necessità di risposte nell'immediato e non fra 20 anni.
1: Contingentare in primis gli sprechi e le perdite e, perché no, andare a considerare anche la costruzione anche di un ulteriore invaso, purché però non ci siano dei tempi certi, non tempi biblici, sono una soluzione, insomma, un deterrente che possa risolvere in maniera definitiva una situazione che ormai è ciclica.
2: Di fare un'altra diga è importante, tutto è importante, però adesso serve qualcosa di che pone rimedio all'inverno, anche se non piove subito abbiamo problemi molto seri. Bisogna intervenire adesso, bisogna fare una soluzione immediata che sia di beneficio per l'agricoltura e anche per le comunità.
3: E mentre si continua a discutere, un ostacolo al secondo invaso potrebbe essere poi il parco regionale di Tepilora, che 30 anni fa non esisteva. A Maccheronis resta l'emergenza: da settimane campagne senza irrigazione e se non piove la situazione si farà ancora più complicata.

0: Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
1: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
2: 33 anni di giustizia negata.
3: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
2: Una sconvolgente storia vera.
3: Lo so che si dichiara innocente.
4: Io sono innocente.
2: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
0: Siddura, Sardegna in

0: Sono le 19 e 29 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
3: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina.
4: Evviva! Torna a Sabori Sant'Igus. 9 domeniche di festa nei borghi più belli della Tregenta e del Sarcidano. Dal 25 ottobre al 20 dicembre, cultura, tradizioni, sapori. Ti aspettiamo a Gergei, Selegas, Serri, Siurgus Donigala, Gesico, Suelli, Guasila, Nurri e Mandas.
5: Oh picciocco su! Senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene! Senti custa!
6: Fino al 21 ottobre, prendi 2, paghi 1. Dentifricio P White System Mentadent vari tipi 75 ml, 2 pezzi a 2,45 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
8: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura. Con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: La sera del 20 ottobre, il Regno del Gusto apre le sue porte. Burger King ti aspetta a Cagliari, in via Roma 151-153, proprio sotto i portici. Vieni a vivere un'esperienza davvero re. Scarica l'app ufficiale per ottenere vantaggi esclusivi e seguici sui social per scoprire tutti i dettagli. Burger King, via Roma 151-153, Cagliari, il trono del gusto è qui.
11: Festa di Santa Teresa Gallura. Il 14, Istentales e Dolce Nera. Il 15, Serata di Comicità. Il 16, Grande Concerto Gratuito, Voce Sorgente. Il 17, Carroletti Show e la musica di Jay Santos. Vi aspettiamo dal 14 al 17 ottobre.
12: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Ui, stai andando a fare la spesa?
1: Sì, faccio un salto da Conad.
0: Quindi vai dai sardi?
1: No, da Conad.
0: Eia, ho sentito bene. Ma si sa, da noi si scrive Conad e si legge sardi. Perché in Sardegna Conad è 47 soci imprenditori sardi. È più di 3.000 sardi che ogni giorno lavorano in oltre 70 punti vendita in tutta l'isola. E 3.157 eccellenze sarde selezionate per la nostra tavola. Fuori c'è scritto Conad, ma dentro c'è tutta la Sardegna.
1: Si scrive Conad, si legge sardi.
2: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
3: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
2: Tac!
4: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
2: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
4: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Dal 16 ottobre vivi la grande letteratura con il quinto festival letterario Città di Quartu Sant'Elena, organizzato dalle Pergamene di Melchiades. Saranno tre giorni ricchi di presentazioni, incontri culturali e musica che porteranno al momento clou con l'attesissima cerimonia di premiazione di tutte le categorie del premio letterario Città di Quartu. Ti aspettiamo nella splendida cornice del Resort Sigientu a Quartu Sant'Elena per celebrare insieme i vincitori.
7: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
8: 33 anni di giustizia negata.
9: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
8: Una sconvolgente storia vera.
9: Lo so che si dichiara innocente.
10: Io sono innocente.
8: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
11: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo il 16 ottobre alle ore 18 a Iglesias per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidellidentità.it.
12: Radiolina Meteo.
13: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Nelle prossime ore in Sardegna tempo in progressivo miglioramento, con nubi alternate a schiarite. Clima mite con massime fino ai 26-27 gradi, venti sostenuti con mari fino a mossi o molto mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, non mancheranno spazi assolati in Sardegna, con clima però frizzante al primo mattino. Con questo è tutto, ma per saperne di più anche in merito alla vostra località, vi invito a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trevi Meteo.
14: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra.

0: avuto un arresto cardiaco.
1: È stato tratto in salvo Luca Olmetto, lo speleologo 31enne di Codrongianos, Sassari, caduto a 10 metri di profondità dopo il cedimento avvenuto in una grotta in Ogliastra. L'uomo è stato raggiunto dai tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, impegnati insieme ai vigili del fuoco di Nuoro, che dopo oltre 26 ore sono riusciti a raggiungere l'interno della grotta e a liberare l'uomo dai detriti che lo immobilizzavano. Il 31enne è stato riportato in superficie, stabilizzato dal personale sanitario ed è lì trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.
0: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, fa il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette: la crescita non ci soddisfa. Poi una frecciata all'Unione: l'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì. Poi, parlando del caro energia, aggiunge: se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo, rischiamo di restare in balia dell'emergenza.
1: Conflitto russo-ucraino. Mosca tace sulla tregua energetica e respinge quella elettorale. I 27 paesi dell'Unione Europea hanno espresso intanto il proprio sostegno a un divieto d'ingresso nell'Unione per gli ex combattenti russi in Ucraina, ma secondo Kaya Kallas devono ancora essere definiti alcuni dettagli tecnici prima dell'attuazione della misura. Il presidente del Consiglio Europeo Costa ha accolto con favore la decisione odierna di aprire due ulteriori cluster di negoziati con l'Ucraina e la Moldova.
0: Il calcio torna alla Champions League e l'Inter domani si prepara ad affrontare a San Siro il Club Brugge. Sono una squadra propositiva in entrambe le fasi di gioco, non sarà facile, ha detto Chivu. Il Napoli nella stessa giornata sarà impegnato con il Villarreal. Sul prossimo impegno Champions sentiamo le parole del patron Aurelio De Laurentiis.
2: Speriamo che domani sera le cose vadano bene. Il Villarreal è stato battuto dal Real Madrid, però proprio per questo probabilmente avrà una reazione. Poi giocano in casa, hanno uno stadio dalla parte loro, il che è molto importante. E quindi, però, io confido molto nei nostri ragazzi, non ho mai avuto dubbi nell'allenatore.
1: E con le parole di De Laurentiis è tutto, grazie per averci seguito.
3: Radiolina, Radio Notizie.
4: Una buona serata da Veronica Fadde dalla redazione del telegiornale di Videoline. In apertura c'è la cronaca: è stato recuperato e sta bene dopo 27 ore lo speleologo bloccato nella grotta al confine tra Urzulei e Baunei. Luca Olmetto, 31 anni di Codrongianos, è stato estratto dal soccorso alpino e dai vigili del fuoco e trasferito in ospedale con l'elicottero. Olmetto era rimasto intrappolato a causa di un crollo avvenuto ieri pomeriggio. E a Sassari è caccia al motociclista che ieri sera in via Rockefeller ha investito e ucciso Massimo Giano, 54 anni, mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'impatto è stato violentissimo, il conducente della moto è finito a terra, ma dopo essersi rialzato e risalito in selle si è allontanato senza prestare soccorso. Grave incidente a San Roque: perde il controllo della moto e finisce fuori strada, grave un 27enne. Il centauro è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d'urgenza in ambulanza al Brozzu. Revoca dell'incarico illegittima, ASL di Cagliari condannata, il direttore sanitario torna al suo posto, Roberto Masazza vince il ricorso davanti al giudice del lavoro, scatta anche il risarcimento. Nuova protesta del personale sanitario del Sud Sardegna nell'area esterna dell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, tanti problemi all'ordine del giorno. La protesta dei pastori arriva a Cagliari, sit-in sotto il Consiglio regionale, l'incontro con i capigruppo. Sul tavolo il prezzo del latte, domani a Oristano l'incontro con l'assessore Agus. E ora lo sport con la Serie A. Ieri alla Domus contro i bianconeri il Cagliari ha sognato una nuova impresa, ma al gol di Maldini la Juve ha replicato con Colomuani. Fischio finale 1-1, il rosso-blu ancora quarti. E a fine gara duro faccia a faccia tra Pisacane e Spalletti. I due tecnici, dopo essere stati divisi dall'intervento del quarto uomo, sono stati espulsi entrambi. E per l'informazione regionale è tutto, all'appuntamento e al prossimo GR. Buona serata.
5: Da mercoledì 14 a domenica 18 ottobre, negli spazi di Sa Manifattura Cagliari, torna Anima IF, festival internazionale di teatro di figura per adulti. 5 giorni di spettacoli, workshop, mostre, appuntamenti e incontri con artiste e artisti da tutto il mondo, dalla Slovenia alla Spagna, dalla Germania all'Italia. Vi aspettiamo per inaugurare la nona edizione mercoledì 14 ottobre alle 18 a Sa Manifattura.
6: Il 15, il 16 e il 17 ottobre col premio Andrea Parodi la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari.

0: gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti, Bunker, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Mehri e Roberto Taufik e il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi, in 3 serate, tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito con prenotazione al box office di Cagliari.
1: Dal 1 al 18 ottobre a Olbia Mare arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty e gadget di NYX e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. E non è finita qui, ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Olbia Mare per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Olbia Mare.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Ogni mercoledì doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
4: Voi la linea.
5: Wings si gira ma gli ruba la palla Sarr, attenzione pericolosa la Juventus, va verso l'area rigore, interviene la scivolata di Sarr, Colomuani e poi Caprile in uscita. Con Mina e Zeffedro che hanno bloccato il numero 9 della Juventus e con Caprile, bravissimo a uscire basso. La finta, poi Selic, il cross sul secondo palo, c'è McKennie, la rimette in mezzo, Nico Gonzalez col ginocchio la mette fuori. Palla recuperata da Cagliari, Maldini, Obert, trova Mendy, subito di prima per Maldini che aveva perso l'area di rigore, ancora Maldini, Maldini, Maldini, Maldini, il destro, il doppio rimpallo, Mendy, Maldini! 4 su 4! 4 su 4! Il Cagliari è in vantaggio! Al 20° minuto lo scambio con Mendy! Dopo il batti e ribatti in area! E la bella azione del Cagliari in contropiede. La sponda di Mendy, il servizio per Maldini che davanti a Vicario in uscita batte il portiere bianconero per il vantaggio del Cagliari e segna la quarta rete nelle ultime 4 giornate. Daniel Maldini, 20°, il Cagliari è in vantaggio per 1-0. C'è Spalletti, arrabbiatissimo. Nico Gonzalez, attenzione a Zegrova, lato corto di destra, ancora il numero 11, rientra sinistro e Caprile va a deviare il tiro potente di Zegrova che da questo punto di vista è stato per adesso più preciso di Francisco Conceição. Tocca un pallone importante, recupera con Maldini che va nell'area del centrocampo della Juventus, ancora Maldini, area di rigore per Mendy, Mendy, Mendy, la parata Maldini, ancora la parata di Vicario. Ma c'era posizione irregolare di Mendy. Obert, Wings, bene per Romano, subito per Obert, c'è Fadera sulla linea del fuorigioco, Fadera in area di rigore, ancora Fadera, Fadera, Fadera, Fadera, la parata di Vicario, ancora una volta la posizione irregolare, ma il Cagliari è qua che deve fare il suo lavoro per chiudere la gara. La recupera su Gaguare, fa partire Zola, 2 contro 2, Zola contro Bremer, ancora Zola, Zola in area di rigore al limite, si intestardisce, non passa il pallone, consente il recupero alla Juventus che però sbaglia di nuovo, Romano la prende, la conquista e la cerca di tenere in campo, non ce la fa, rimessa laterale per la squadra ospita, bravo Alessandro Romano. Intanto ancora la Juventus, settore di sinistra, il cross verso il centro con la Moni e la rete. Obert battuto da Colomuani all'81° minuto, distratto in questo caso dal taglio con il destro di Aragbegovic e con Colomuani che ne ha approfittato e vicino alla linea di porta ha battuto Elia Caprile. Aragbegovic ancora a lui, ancora con il destro, Colomuani traversa, il pallone rimane lì e la parata di Caprile. Rischiato tantissimo, il solito cross di destro da Leibegovic, il Cagliari non riesce a leggere oggi. E finisce qui, è un buon pareggio, poteva essere una vittoria, ma è un ottimo pareggio per il Cagliari.
6: stava per capitare, non è capitato del tutto, però comunque ci avremmo messo una firma perché il Cagliari affrontasse a viso aperto la Juventus, ma soprattutto si portasse a casa un risultato positivo. Stava per prendersi l'intera posta in palio, ha rischiato di non prendere neanche un punto, bisogna dire la verità, con la Juventus che è arrivata a Cagliari non in perfette condizioni, anche le idee non sono sembrate brillantissime. Il Cagliari invece aveva la sua idea di gara, il suo piano gioco, il piano partita, lo ha mantenuto e per poco non ci scappava la quinta vittoria in sei partite che avrebbe proiettato il Cagliari al terzo posto in classifica in solitario dietro Inter e Lazio, però comunque tiene il Cagliari a un posto dignitoso, il quarto, che magari non sarà quello che occuperà a fine stagione, anche perché vorrebbe dire Champions League, però comunque sono 13 punti, 13 punti pesanti in 6 giornate. Con questa media il Cagliari batterebbe ogni tipo di record nella gestione del presidente Giulini e soprattutto avrebbe grandi chance di stare nelle prime 10 posizioni, se non addirittura magari a margine, se qualcuno dovesse crollare a margine della zona europea. Manuel Cozzolino in regia per questo nuovo punto a voi la linea, un saluto e un abbraccio, e l'abbraccio rivolto anche a voi tutti e a voi tutte all'ascolto di Radio Linea in questo giorno dopo dei after di Cagliari Juventus, tanto atteso, 3 settimane, beh, quelle 3 settimane di goduria, di enjoy the moment come l'avevamo ribattezzato nel nostro podcast, e beh, diciamo che c'è un'altra settimana in cui il Cagliari sta davanti alle Juventus e questo è già un grande risultato, anche davanti al Milan, non solo, quindi siamo lì, anche davanti alla Roma. Vogliamo aggiungere qualcos'altro, altra squadra? Sì, siamo davanti alla Roma, o sto sbagliando? Vabbè, comunque sta di fatto che siamo lì al quarto posto in attesa delle partite di oggi. Nessuna potrà superare il Cagliari delle 4 squadre che si affronteranno oggi e quindi un'altra settimana di gioia per i tifosi rossoblù. Lorenzo Piras, buon pomeriggio.
7: Carissimo Lele,
6: responsabile delle pagine sportive dell'Unione Sarda, Lorenzo, no, la Roma è davanti al Cagliari, giustamente, grazie a Manu. Sì, c'era una squadra davanti al Cagliari, oltre
7: sì,
6: Inter e Lazio.
7: Infatti è sì. Davanti al Cagliari.
6: Però siamo lì,
7: all'attacco. Non ce ne faremo una ragione.
6: Poi fra poco ci sarà anche lo scontro diretto a questo punto, perché dopo
7: certo,
6: la partita di Monza, poi Bologna e poi si va a Roma, quindi ragazzi, bisogna prepararsi. A
7: ci
6: parte gli scherzi,
7: i romanisti che ti stanno aspettando,
6: sì, la matriciana. Lorenzo, mi dai un parere su questo Cagliari? Perché la domanda delle domande era: come ritornerà il Cagliari dopo queste settimane dedicate alle nazionali? Sarà lo stesso Cagliari? Io mi sono sentito di dire che abbiamo ritrovato lo stesso Cagliari, poi speriamo di godercelo ancora per un bel po'.
7: Io ho sentito diversi commenti, cioè allora era una domanda legittima, tanto per iniziare, perché non si sapeva, cioè è stato un inizio troppo bello per essere vero, no? Eravamo anni che non avevamo iniziato così. Il discorso è un altro, però il Cagliari sì, è tornato uguale a come l'avevamo lasciato, ha fatto la sua partita. È stato bravo a tenersi alto e a prendere le misure ai giocatori della Juventus, è stato bravo a infilzarli alla prima occasione vera che ha avuto, e poi a gestire anche la partita. L'hai detto tu, siamo andati vicinissimo all'impresa e stavamo riuscendoci meritatamente, perché qualcuno dice sì, è vero, nell'ultimo quarto d'ora, 20 minuti è stata una sfida della Juve. Ricordati che Mendy ha avuto l'occasione per il 2-0, se segna lì è finita la partita davvero.
6: Sì, poi il Cagliari ha dimostrato questa, deve ancora migliorare sotto questo aspetto, credo che Pizzacane sia assolutamente consapevole che ci stiano anche lavorando, manca un po' di cinismo soprattutto in quelle ripartenze, perché se imposti la gara di contenimento e poi riparti con tocchi di prima per liberare l'uomo e poi devi arrivare davanti alla porta, che capisco non sia il massimo della vita con il massimo della lucidità, però l'attaccante deve segnare e quello ti aiuta a chiudere le gare. Però il Cagliari continua a subire poche reti e quindi anche il gol, un gol ti basta per, come contro la Juventus, prenderti il pareggio.
7: Ha subito 3 gol, giusto? 3 gol.
6: 3 gol, migliore difesa.
7: 3 gol è una della migliore difesa del campionato. Il Cagliari, devo dire la verità, ha un portiere sensazionale, cioè non puoi definirlo con un aggettivo diverso. Uno probabilmente, abbiamo visto Marchetti che era bravissimo, ne abbiamo visto tanti altri molto bravi. Io ci
6: ne abbiamo visto anche tanti scarsi, bisogna dire la verità, però
7: ne abbiamo visto, beh, è verissimo,
6: rispetto
7: però,
6: a Marchetti e Elia Caprile mi sembra
7: grandi portieri,
6: senza nulla togliere a Marchetti,
7: l'ultimo era Olsen, il più grande che è passato per Cagliari, ma a questi livelli credo che, cioè, signori, chapeau per Caprile, perché ha fatto delle parate anche ieri e sensazionali, soprattutto nel momento di maggiore pressione, pressione della Juventus.
6: C'è da dire che Marchetti, senza nulla togliere a Marchetti, Caprile mi sembra di un livello superiore. Marchetti è stato in nazionale, dicendo, quindi cioè, non dimentichiamocelo, però mi sembra che il livello di Elia Caprile alla sua età sia superiore, ripeto, senza nulla togliere a Marchetti,
7: sì.
6: Però mi sembra più portiere,
7: più, reattivo, vero,
6: più portiere
7: più
6: in generale.
7: Questo,
6: Marchetti
7: sì,
6: era funambolico, era geniale per certe cose, però Elia Caprile mi sembra proprio sul pezzo costantemente.
7: È un portiere superlativo che non mi spiego ancora come non venga convocato in nazionale.
6: Non dire nulla. No. Lasciamolo lì.
7: Esatto.
6: Non disturbatelo. Figlio è Cagliari. Cioè, il figlio è Cagliari.
7: Esatto.
6: Basta. Per adesso non serve altro. Poi, chiaramente, glielo auguriamo dal punto di vista professionale. Invece, ricordo il nostro contatto, il 340 87 15 015. Qualche domanda, curiosità o vostre considerazioni saranno ben accette. Per esempio, quella di Marta da Belluno, ad oggi siamo noi in Champions, rosicando Spalletti. E poi è vero che Mina a volte esagera nei suoi comportamenti e dà fastidio anche a noi tifosi rossoblù. Però ieri Spalletti rosicava la grande per aver perso 2 punti e 3 l'anno scorso qui a Cagliari. Dopotutto Caprile gioca con noi, stiamo godendo quarti in solitudine delle prossime giornate, chi se l'aspettava? E ora arrivano sulla carta 2 partite più abbordabili, e su questo magari centriamo perché è un po' di paura. E chi ci vieta di sognare? Giusto così, scrive Amedeo, sono d'accordo con lui che è giusto sognare, è gratuito, ma con i piedi ben piantati per terra. A proposito di Mina, è montata la polemica, Lorenzo, sull'atteggiamento di Mina, come se fosse una novità, ma in generale a me ieri, sì, qualche atteggiamento lo conosciamo. Sulle perdite di tempo Spalletti, perché ha protestato Spalletti, si è cambiato, ma è cambiato il regolamento, non ci sono più perdite di tempo, o forse no?
7: Ma le perdite di tempo ci saranno sempre, anche quando saranno vietate, cioè è ovvio che il Cagliari perdate. Guarda, cito un personaggio dei social, non faccio nomi e cognomi, che comunque ieri diceva in un social, Spalletti se la prende con Pisacane perché il Cagliari ha perso tempo. E questo signore dei social diceva giustamente dal mio punto di vista, com'è che l'allenatore della Juve se la prende con quello del Cagliari perché ha perso tempo?
6: Ma poi se la deve prendere con l'arbitro eventualmente, no?
7: Ragazzi, è normale, stai giocando con la Juve, se metti dovresti porre un'altra domanda, perché tu sei andato a pareggiare e rischiavi di perdere a Cagliari? E quello è il discorso, in una squadra che vince sempre dappertutto dovrebbe fare quello. Cioè, non so se è chiaro il concetto. Cioè, il Cagliari ieri per certi versi ha surclassato la Juve, non c'è storia, la Juve qui ha rischiato di perdere ieri, ha meritato il pareggio, le parole di Pisacane sono sacrosante, ha meritato il pareggio, poteva anche vincerla, però non ha vinto, punto, a lui lo deve a quello, è ovvio.
6: Se ne dovrà fare una ragione, almeno per questa settimana.
7: Mina, che passa per essere quello che perde tempo, che provoca gli avversari, è il suo modo di giocare da sempre, non lo scopriamo oggi, è meglio averlo dalla nostra parte, o no, Lele?
6: Assolutamente, la giro questa domanda, Corrado Sorrentino, oggi nelle vesti del tifoso del Cagliari, giusto? Corrado, lui che è consigliere comunale, ma qua si parla delle Cagliari e della passione per questi colori.
7: Certo.
6: Corrado, buon pomeriggio.
8: Ciao ragazzi, buongiorno, come state?
6: Bene, buonasera. Bene. Corrado, ma Cagliari se l'è giocata con la Juventus, e poi l'affare Mina che fa discutere sempre per il suo atteggiamento. Le critiche vengono fatte adesso, come del resto nello scorso campionato, quando magari si prende qualche punticino alle grandi e quindi il Cagliari dà fastidio, no?
8: Ma guarda, io la risposta più giusta l'avete data voi stessi un minuto fa, dicendo che lui gioca così con tutti, è il suo modo di giocare, e infatti rosicano tutti. Se lui fosse stato un giocatore della Juventus e avesse interpretato la partita nello stesso modo, nessuno avrebbe avuto da ridire, neanche la stampa. Però peccato che sia un giocatore del Cagliari e tutti ce lo invidiano, perché dietro queste critiche, secondo me, alla fine c'è soltanto un livello di invidia molto elevato. E poi io, che nella mia vita, oltre ad essere stato atleta, sono stato e sono tuttora un allenatore, lo sono stato anche nella pallanuoto, penso che a Spalletti bisognerebbe fargli vedere o rivedere il video di Velasco con la teoria dell'alibi.
6: Sì, magari, sarebbe molto utile.
8: Di questo si tratta.
6: Sì, assolutamente, assolutamente. Poi, sì, poi c'è un altro concetto di sport, da quelle parti, che sarebbe da insegnare, però non chiediamo troppo.
8: È quantomeno paradossale, che per quanto lui sia un professionista e abbia girato tante squadre, è quantomeno paradossale che uno juventino che ha vissuto per anni dietro imbrogli e quant'altro, possiamo dirlo tranquillamente,
6: lo dice Corrado Sorrentino.
8: Lo dice Corrado Sorrentino, lo dice la storia, non lo dico io, però sono stati favoriti tantissime volte in tantissime altre circostanze, quindi noi non prendiamo lezioni di sportività, di legalità da chi per anni invece ha fatto il bello e il cattivo tempo.
6: Diciamo che anche altre squadre di alto livello hanno subito dei vantaggi, ecco, rispetto alle, alle piccole e medio squadre, diciamo
8: una
6: così.
8: Una cosa che invece mi dispiace, e mi dispiace per lui e per i tifosi che rappresenta in questo momento, mi sembra di aver letto da qualche parte in un'intervista lui avrebbe detto che del risultato non gli interessa, che sta cercando di fare il meglio possibile per la sua carriera. Questo è l'attaccamento alla maglia.
6: Va bene, no, la giacca.
7: Lui cerca la prestazione, scusate. Lui diceva che cerca la prestazione e gli juventini gli rispondono: sì, ma tu alla Juve non puoi cercare la prestazione, tu alleni una squadra che nel mondo ha sempre vinto. E lo diceva Boniperti: la Juve persegue un obiettivo che è la vittoria.
6: Sì, non devi partecipare, devi vincere. Questa è
7: la vittoria che deve arrivare ad ogni costo. Ma lo sappiamo che è così, cioè quello che dice Corrado è verissimo, non prendiamo lezioni di sportività da chi è stato favorito.
6: Ricordiamo che Corrado Sorrentino, Lorenzo, è
7: tifoso. Corrado, hai la stessa mia età, non so se ricordi certe partite di Serie A decise su calcio di rigore all'ultimo minuto, dopo che il Cagliari era stato fuori gioco, gol annullati e roba del genere, cioè, ma al Cagliari come ad altre tante altre piccole squadre, piccole e medie squadre.
6: Assolutamente, e io ho anche visto un episodio ieri dove è chiaro che l'arbitro aveva un po' la lente di ingrandimento sugli atteggiamenti di Mina, e ci può stare assolutamente, credo che Mina accetti anche questa situazione. No, nella sbracciata, chiamiamola così, di Douglas Luiz, che è stata evidente, poi Mina avrà accentuato quello che volete, l'arbitro va a rimproverare Mina, non va a dire niente a Douglas Luiz, quello è un atteggiamento che a mio avviso infastidisce. Poi lui Mina si è rialzato, tutto a posto, non è successo nulla. Corrado, tu sei tifoso Cagliari Fan Club Oro, però una domanda te la devo fare. Lorenzo oggi ha richiamato un po' alle armi tutti quanti, c'è da fare questo bando per lo stadio, che ci dici? Svesti un attimo l'abito del tifoso
8: Ma per le informazioni che ho io tutto sta procedendo come dalle dichiarazioni dell'assessore Macciotta, che cioè, sono le stesse informazioni che ho io, quelle che
6: Benissimo.
8: Sono state rese pubbliche, per cui
6: quindi attendiamo il prima possibile.
8: Noi in aula siamo fiduciosi, quindi non abbiamo nessun segnale che possa far tornare indietro qualche elemento, ecco.
6: Va bene.
7: No, ma sì. Lele,
6: sì.
7: Io non ho scritto nell'editoriale che ci sia qualche elemento che farebbe credere che si torni indietro, Io solo ho scritto che è ora di dare un segnale.
6: Ma infatti, ho detto una chiamata alle armi per quello, adesso è il caso di accelerare.
7: Però aggiungo, scusa, e concludo a onor di cronaca, per dovere di cronaca, dalle mie informazioni dirette avute ieri, non cito la fonte, come sa bene Corrado Sorrentino, il bando sarebbe imminente.
6: Ok, fonti dirette, non citiamo la fonte, ma
7: esattamente,
6: fonte diretta. Fonte diretta, uno, due, ecco, sono quelli.
7: Appunto,
6: cioè, da lì esce, non è che è giusto così, è giusto così. Corrado ha un impegno, non so se il Cagliari può finire tra le prime 10 o sogniamo in grande?
8: Ma sognare non costa nulla,
6: è gratis.
8: Abbiamo visto altre storie stranissime nel calcio planetario, non ultima l'impresa di Ranieri in Inghilterra, per cui sognare non costa nulla, provarci mi sembra, per chi fa lo sportivo di professione, provarci mi sembra il minimo dello sforzo, ma così anche nella vita quotidiana, perché no?
6: Bene, bene, bene, mi piace questo ottimismo. Corrado, ti ringrazio, hai un impegno, quindi grazie, lo liberiamo come d'accordo. Grazie mille veramente per il contributo. Lorenzo, un po' di messaggi, così magari ci dà qualche spunto, e poi avremo anche un altro tifoso che abbiamo già, adesso lo salutiamo. Rita scrive: ciao a tutti, sono felicissima per il pareggio, ma amareggiata per l'aggressione del frustrato Spalletti a Pisacane. Spero che Cagliari faccia ricorso per il cartellino rosso assurdo. Nene scrive: Spalletti nervoso, sente l'ombra di Conte alle spalle. Ancora Rita, effettivamente l'ho visto molto preoccupato con le facce sorridenti. Alessandro: una base con la storiella che vuole Mina provocatore, uno dei difensori meno ammonito del campionato. Claudio: Materazzi faceva le stesse cose ma giocando all'Inter andava bene. Diciamo che Materazzi faceva cose peggiori, questo è un mio parere. Poi andava bene tutto, però stiamo parlando di correttezze diverse, ecco. Poi l'atteggiamento praticamente. Daniela: del resto Spalletti ha perso a Sassuolo e se la prende con il Cagliari deve ringraziare, se ha pareggiato perdere tempo, ma è la sua squadra che in tutte le partite perde tempo. Poi l'arbitro l'ha aiutato con tanti falli non dati al Cagliari. Io dico che il signor Marcenaro ieri, se non fosse per qualche atteggiamento un po' così, ha diretto bene, l'ha tenuta abbastanza bene una partita che rischiava in ogni momento di poter degenerare, invece è stata controllata bene. Non è un arbitro che mi fa impazzire, però rispetto ad altre partite, ricordiamo, il Cagliari non ha mai vinto con Marcenaro e la Juventus non ha mai perso con Marcenaro, ma è una statistica, è un numero che non vuol dire assolutamente nulla. Però ieri, devo dire la verità, poco da dire sul direttore di gara che è stato in linea. Abbiamo Carlo Fancello?
9: Buonasera Lele, buon pomeriggio. Cioè,
6: avvocato,
9: buon
6: non pomeriggio. Facciamo causa contro chi se la prende con Mina, oppure lasciamo perdere?
9: Solo. Allora, vi voglio riagganciare, i più anziani soprattutto capiranno, si sono dimenticati di Brio, di Benetti, di Furino, ma questo è forse
6: però tu, no, dimmi, però scusa, per la par condicio me ne devi dire qualcuno anche di altre squadre, non solo della Juventus.
9: Beh no, siccome la Juventus che sta sollevando i problemi in questo momento in maniera molto antisportiva, veramente, anche perché poi io non ho visto, scusate il vento.
6: Sì, in effetti, allora, aspettiamo, Manuel, ti chiedo un attimo, adesso ci risistiamo un attimo con Carlo. Lorenzo, hai sentito un po' di messaggi che sono arrivati? Non so se qualcuno
7: sì,
6: ti ha dato
7: qualche spunto. Mi stupisce sempre una cosa, che non per citarmi, perché è brutto citarsi, però, che ho tenuto a sottolineare oggi nel pezzo che ho scritto, nel commento che ho scritto sull'Unione, cioè che Cagliari-Juventus, oltre a essere la partita dei sardi, no? C'era tutta praticamente il 70% della tifoseria sarda era allo stadio davanti alla TV, no? Perché o sono juventini o sono cagliarittari.
6: Poi ci sono quelli che non ne frega nulla del calcio. Anche
7: vabbè, quelli, ma ci sono anche i milanisti e gli interisti
6: che sono contro la Juventus, chiaramente.
7: Che sono contro la Juventus, e quindi guarda caso, ieri ce n'erano molti allo stadio, dicevano: siamo con voi oggi. No, scherzo, però a parte questo, noto che arrivano tantissimi messaggi dalla penisola e soprattutto dal nord. Io ho fatto notare, ci tenevo a scriverlo, che c'è una sorta di rivalsa sociale quando il Cagliari fa risultato lì, è una cosa che si sente, si percepisce, una gioia che ha un sapore diverso, non so come dire, mentre qua noto qualcuno che dice: ah, dovevamo portarla in porto, dovevamo vincere, e se non avessimo fatto quell'errore probabilmente non avrebbero pareggiato, no? C'è comunque un po' di scetticismo, no? Che Cagliari fosse quarto per volere divino, no? Perché deve stare lì, invece purtroppo lì ci siamo per caso, lo sappiamo tutti, dai.
6: Va bene, per adesso ci siamo meritatamente.
7: Siamo più a lungo possibile, come
6: sì, ma poi per adesso lavori, bisogna dire la verità.
7: Così, però è così.
6: Diversamente da quello, cioè, che è stata la Cremonese.
7: Sei lì perché sei lì, capito?
6: Sì, no, ma dicevo,
7: sei
6: Lorenzo,
7: perché ti è andata bene.
6: Rispetto
7: anche
6: ai punti che ha fatto la Cremonese l'anno scorso, il Cagliari mi sembra una classifica
7: una
6: un po' più costruita.
7: Un po'
6: più costruita.
7: Mi fa piacere che stiano arrivando un sacco di messaggi dalla penisola e soprattutto dalle zone del nord, dove effettivamente il lunedì andare in fabbrica e dire il mio Cagliari ha pareggiato con la Juve, vero Lele? Non mi sembra di dire una...
6: Mi dai invece un'anticipazione sulle pagine di domani?
7: Sì, vabbè, ci sarà un ripresone sulla partita della Juve, con i dettagli su questa polemica, eccetera. C'è il collega Gaggini già al lavoro.
6: Va bene.
7: Maniera, come sempre, puntuale ed esaustiva.
6: Domani sulle pagine dell'Unione, grazie a Lorenzo Pira, responsabile delle pagine sportive.
7: Ti abbraccio, Lele.
6: Grazie, buon lavoro.
7: Grazie a tutte le amiche e gli amici.
6: Grazie. Abbiamo ripristinato il collegamento con Carlo Fancello. Eccolo qua, direttivo Cagliari Fan Club. Carlo, il Cagliari, riprendendo le parole di Lorenzo, è lì per caso, per fortuna, per volere divino, oppure magari perché per adesso se l'è strameritato?
9: Un po' per caso e un po' perché ce lo stiamo meritando, perché sta comunque, a prescindere da tutte le polemiche sul tipo di gioco, sull'autobus, perché il Cagliari sta facendo le partite che deve fare nel momento in cui le deve fare, quindi un po' anche per caso, certo, ci è andata bene qualcosa, ma si sa che nello sport c'è un po' di fortuna, senza la stella che brilla non si va avanti. Quindi io sono del parere che ci siamo un po', ma un po' ce lo stiamo meritando.
6: Ma poi non è anche affrontare la Juventus in questo modo, non è consapevolezza nel quello che si è, nel senso, io posso anche giocarmela faccia alla pari, a facce pari, come si dice, con la Juventus, però rischio molto di più. Siamo all'inizio del campionato, stiamo costruendo una squadra, o meglio il Cagliari, Pisacane e il suo staff stanno costruendo un percorso per questa squadra. È obbligo per l'allenatore mettere i propri giocatori, non esporli a figuracce, soprattutto metterli nelle migliori condizioni. Per adesso è questo. Il Cagliari ha giocato anche contro Parma, Lecce, Udinese. Non mi sembra che abbia fatto brutta figura.
9: No, sai cosa c'è, Lele? Ma questa è una questione, io non sono psicologo, però i tifosi di queste grandi squadre vorrebbero che le squadre come il Cagliari mettessero nelle partite in cui si gioca contro di loro la testa sul piatto per farsela tagliare. Ma non è così.
6: Non c'è più neanche lo scansuolo. Non c'è più neanche lo scansuolo.
9: Esatto.
6: Scherzo, chiaramente. Allora, prossima trasferta a Monza. Allora, una delle trasferte più semplici della Serie A, addirittura meglio di Roma, Lazio, Milan e Inter, perché Monza è molto più vicino all'aeroporto di Linate, faccio l'esempio, e all'autostrada rispetto al centro di Milano, dove la piazzano lunedì alle 18:30.
9: Esatto, saremmo in tanti, però ho visto solo gli highlights della partita del Monza. Non la sottovalutiamo,
6: no, guai.
9: Devi giocare molto bene,
6: sì, però dai, non possiamo mettere il Monza a livello di Inter, no, Juventus, Atalanta, no.
9: E in Cagliari è a consapevolezza adesso, no, ma io infatti da tifoso dico dobbiamo andare lì, ma andiamo lì con la nostra autorevolezza.
6: Quindi molti tifosi, Carlo?
9: Sì, credo che ci saranno tanti tifosi, anche perché l'entusiasmo sta nascendo. Ti posso dire che a Cagliari sta nascendo un altro Cagliari Fan Club, saranno già 40-50 persone.
6: E sappiamo già il nome? E di dove?
9: Beppe Tomasini.
6: Allora festeggiamo anche gli 80 anni del grande scudettato, ieri celebrato con la maglia numero 80, rosso-blu, quindi... bello, un Cagliari Club dedicato a Beppe Tomasini ci voleva, e quindi magari avremo modo di sentirli in diretta appena si...
9: Non vedo l'ora di metterli, sì, di farli sentire, sì.
6: Carlo, un abbraccio forte, grazie ancora.
9: A te, grande Lele.
6: Grazie, Carlo Fancello, direttivo del Cagliari Fan Club. Ultimi commenti, quello di Alfredo da Bologna. Sentivo i commenti della Domenica Sportiva, semplicemente scandalosi. Bisognerebbe ricordare che anche i sardi sono abbonati Rai, meriterebbero più rispetto. Qualcuno si è lamentato anche per le telecronache. Buongiorno a tutti, scusate, ma ora gli avversari si lamentano del comportamento di Mina, ci siamo dimenticati dei vari Chiellini, Montero. Mina è decisamente più educato calcisticamente, i campioni del passato della Juve avrebbero ignorato Mina facendoci due gol subito. Per quanto riguarda la partita di ieri, la Juventus nel secondo tempo non ci ha fatto giocare, dobbiamo ammetterlo, e se avessimo vinto subendo di più sarei stato più contento. Simone da Quartuccio, con questo messaggio chiudiamo, ricordando anche l'appuntamento per questa sera, ore 18:30, Radiolina, Videolina, l'informatore sportivo dalla CIA alla promozione con Alberto Masu, ospiti Denis Fercia di S del Selargios e Alessandro Colombino, dirigente del Campanedda. Grazie a Manuel Cossolino in regia. L'appuntamento con a voi la linea è per lunedì prossimo, ma ci sarà anche la partita tra Monza e Cagliari. Ciao a tutti.
10: A voi la linea. Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura, con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
12: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
13: Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Gran Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della città di Olbia.
14: Oh no, stanno tornando le zanzare.
15: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
16: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
15: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
16: 070 22 240.
17: Sono le 20 e 37 minuti.
18: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sestu, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
19: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
20: Da mercoledì 14 a domenica 18 ottobre, negli spazi di Sa Manifattura Cagliari, torna Anima IF, festival internazionale di teatro di figura per adulti. 5 giorni di spettacoli, workshop, mostre, appuntamenti e incontri con artiste e artisti da tutto il mondo, dalla Slovenia alla Spagna, dalla Germania all'Italia. Vi aspettiamo per inaugurare la nona edizione mercoledì 14 ottobre alle 18 a Sa Manifattura.
21: Dal 1 al 18 ottobre a Porte di Sassari arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty dell'erbolario e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 17 e 18 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rila Steel, un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Porte di Sassari per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Porte di Sassari.
11: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza.
21: Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura, con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
0: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
1: Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
22: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
1: Una sconvolgente storia vera.
0: Lo so che si dichiara innocente.
2: Io sono innocente.
1: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
3: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
4: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. 3 notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura. Con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
5: Da Ardis fino al 18 ottobre c'è il sottoprezzo! Alcuni esempi: mozzarella granarolo 3 per 100 grammi, 1,99 euro. Latte valigetta arborea parzialmente scremato, 6 per un litro, 5,39 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo!
6: Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Gran Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della città di Olbia.
7: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
8: Tranquilla! Da Più Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
9: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 1 novembre.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Eleanor!
5: Dal capolavoro di Jane Austen.
4: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
5: Due sorelle, due modi diversi di amare.
4: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
5: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
7: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
8: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
9: Suzuki Swift Hybrid. Il rimedio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
8: Info su suzuki.it.
10: Suzuki. Orione Motors. A Cagliari in via Mercalli 23. Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
11: Con l'Unione Sarda, l'inserto speciale Risparmiare. Nella prossima uscita, bonus casa nel 2026, eco bonus e ristrutturazioni, bonus mobili, conto termico 3.0. Venerdì 16 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
1: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
2: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
1: Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
0: Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
4: Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
5: Nella prossima uscita parleremo di tumore mammella,

0: a Cagliari in via Mercalli 23.
1: Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
2: Con l'Unione Sarda, l'inserto speciale Risparmiare. Nella prossima uscita, bonus casa nel 2026, eco bonus e ristrutturazioni, bonus mobili, conto termico 3.0. Venerdì 16 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Buonasera e bentrovati per questa edizione delle 19 del TG di Videolina. Subito i titoli del nostro sommario. È stato estratto dopo 27 ore trascorse intrappolato in una grotta di Gorropulo, speleologo di Condorongianus, lieto fine intorno alle 18. Applauso liberatorio dei soccorritori. Esplosa a Cagliari la rabbia dei pastori senza bandiera, prezzo del latte, caro carburante, blocco per la dermatite, tra le criticità esposte nell'incontro in consiglio regionale. Domani il tavolo di filiera. Nuova protesta del personale sanitario del sud Sardegna fuori dall'ospedale Santissima Trinità di Cagliari. I sindacati lamentano turni massacranti, sovraffollamento dei reparti, mancato rispetto del contratto. Inizia oggi la settimana nazionale della protezione civile, diverse iniziative anche in Sardegna. La formazione dei cittadini è determinante, dai ragazzi sino alla scuola regionale prevista per legge. Questi dunque i titoli del nostro sommario in attesa del servizio che ci arriverà dalla redazione di Nuoro, dal nostro Gianfranco Locci, sul salvataggio dello speleologo rimasto intrappolato in una grotta di Gorropu per circa 27 ore. Cambiamo argomento e parliamo della rabbia dei pastori senza bandiera che hanno manifestato tutto il loro disappunto sotto il palazzo del Consiglio regionale. Il nostro servizio, Stefano Fioretti.
1: Ci siamo dimostrati un popolo diplomatico che ancora vogliamo discutere e trovare la giusta strada per uscire fuori da questa crisi che noi pagheremo, noi pastori pagheremo.
2: Dite alla Presidente Todde che a Macomer l'anno scorso lei non dormiva per le preoccupazioni di movimentazioni bovini e non ha il coraggio di venire qui a parlare di fronte agli allevatori.
3: Tutta la rabbia e i timori dei pastori sul prezzo del latte con il sempre conflittuale rapporto tra produttori primari e industriali da Trabazza Cagliari per ora sempre in assemblea. Poi l'incontro in consiglio regionale che ha offerto una prima via per evitare il deflagrare della protesta, l'invito al tavolo di filiera lattiero caseari a Oristano.
4: Non sono mai uscito da un incontro qua dentro soddisfatto. E certo, è un tavolo che sarebbe ora che i diretti interessati ci partecipino, perché non c'è mai una contraddittoria.
5: Sta aumentando tutto tranne il latte. Il latte sta rimanendo sempre basso, inferiore all'1,50.
3: Più di 3 ore di confronto al tavolo con la politica anche su caro carburante, blocco della movimentazione per la dermatite bovina, la giunta ha esposto gli interventi in cantiere.
6: Primo tra tutti un intervento importante sul caro carburanti che consentirà di venire incontro alle aziende che subiscono l'aumento dei costi di produzione. E c'è poi un ragionamento per salvaguardare la filiera del pecorino romano.
7: Chiediamo che ci sia una politica competente che riesca davvero a capire quali sono le reali problematiche, che si intervenga concretamente nell'immediato.
3: La protesta dei pastori trova ampio sostegno tra i sindaci, numerosi in prima linea, quelli arrivati a Cagliari.
8: Siamo in una situazione di complessità a livello internazionale che merita maggiore attenzione e merita risposte.
9: Da noi la realtà è anche più difficile perché la zona è impervia e soprattutto gli allevatori sono di caprini e quindi è una situazione ancora più insostenibile perché il prezzo del latte è più basso.
10: I pastori fanno parte delle nostre comunità e non ci possiamo permettere che una sola azienda possa correre il rischio di chiusura. È per questo che i comuni sono vicino ai pastori quando ci sono le loro rivendicazioni.
0: Ed ora è pronto il servizio dalla redazione di Nuoro, Gianfranco Locci, sul salvataggio dello speleologo rimasto intrappolato per più di 27 ore in una grotta. Vediamo.
11: Dai, grandi.
12: Un applauso.

0: Fragoroso, poco prima delle 18, e lieto fine, l'enorme macchina dei soccorsi ha permesso di salvare lo speleologo Luca Olmetto, 31enne di Codrongianos. Ora si trova ricoverato in ospedale, le sue condizioni sono buone. È rimasto intrappolato per 27 ore a 10 metri di profondità in una grotta nei pressi della località Gorropu e Ghirovai, sì, nel cuore dello Jastra, in territorio di Orzulei.
1: Sono state delle operazioni molto complesse e delicate che fortunatamente hanno dato un esito positivo per tutti, in primis per l'infortunato, ma soprattutto per l'impegno dei tanti soccorritori che erano presenti qui sul posto.
0: Una frana ostruiva ingresso e passaggio di quella cavità che anche i residenti più esperti conoscono poco. La fidanzata del giovane si è salvata per miracolo. Una zona impervia, estremamente difficile da raggiungere. L'uomo è sempre rimasto vigile. Prima è stato rifocillato, poi dopo è stato liberato dai massi e dai detriti che lo tenevano bloccato. La corposa macchina dei soccorsi, con i vigili del fuoco di Nuoro e decine di tecnici del soccorso alpino e speleologico, ha lavorato senza soste tra le difficoltà.
1: Le operazioni sono state molto complesse, perché operavamo in una grotta instabile, non avevamo nessun riferimento dato da cartografie, quindi abbiamo sempre operato improvvisando in un contesto dove si verificavano continuamente delle frane e dove il nostro personale è stato comunque soggetto a dei rischi elevati.
0: Come detto, Luca Olmetto è stato stabilizzato e trasportato in ospedale con un elicottero. Il lieto fine è arrivato.
2: Parliamo di un'altra protesta, stavolta quella del personale sanitario del Sud Sardegna, sempre a Cagliari. Maurizio Landi.
3: Prosegue la protesta del personale sanitario del Sud Sardegna. Ultima iniziativa, un'assemblea all'interno dell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Gli operatori hanno sottolineato il mancato confronto con la direzione generale sui temi del sovraffollamento dei reparti, dei turni di lavoro sempre più massacranti per assenza di personale e del rispetto dei contratti nazionali.
4: È ora di finirla con alcuni di questi direttori generali che hanno mostrato di non avere competenze a sufficienza per poter garantire un'assistenza e un approccio sanitario adeguato a noi sardi.
5: È ovvio che oggi manca la governance della sanità in Sardegna. Chi ha la responsabilità ne prenda consapevolezza una volta per tutte e metta fine a questo scempio.
6: Abbiamo visto alcune aperture di credito da parte della Giunta, non sono sufficienti, aspettiamo di vedere gli effetti. Resta il fatto che la gente non ce la fa più e noi chiediamo alle tre aziende e alla Regione di trovare delle soluzioni strutturali che permettono a tutti quanti di lavorare meglio.
2: Stato di agitazione prosegue?
6: Stato di agitazione prosegue, siamo pronti in presenza di aperture a sospenderlo. Se così non dovesse essere, siamo pronti a portarlo avanti fino alle seme conseguenze.
2: Roberto Mastazza deve essere reintegrato nel suo ruolo di direttore sanitario della ASL di Cagliari. Non solo, l'azienda sanitaria deve risarcirlo perché la revoca dell'incarico del marzo del 2026 è illegittima. Lo ha stabilito il giudice del lavoro che ha accolto il ricorso presentato da Mastazza ribaltando le decisioni assunte dall'attuale manager Aldo Azzori. Sulla sentenza interviene il vice capo gruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, Fausto Piga. Ci auguriamo che la presidente Todde paghi di tasca propria e non con i soldi dei cittadini sardi. Sul tema interviene anche il presidente della Commissione Salute della Camera, Ugo Cappellacci. Atti illegittimi che graveranno sulle spalle dei sardi. Andiamo a Sassari perché non è stato ancora rintracciato il motociclista che ieri a tarda sera ha travolto e ucciso un pedone, Franco Ferrando.
7: La moto abbandonata a poche centinaia di metri dal luogo dell'incidente, ma dell'investitore che ieri sera ha falciato e ucciso un 54enne a Sassari, ancora nessuna traccia. La polizia urbana lo ha identificato. Ieri avrebbe anche chiamato il centralino per avvisare che si stava recando al pronto soccorso perché ferito. Non è stato così. È probabile che si costituisca nelle prossime ore. Stamattina gli agenti hanno svolto ulteriori rilievi in via Rockefeller, nel rione di Rizzeddu Monserrato, dove Massimo Giano, questo è il nome della vittima, è stato travolto mentre rientrava a casa. Attraversava la strada sulle strisce pedonali quando la moto l'ha investito, trascinandolo per diversi metri. Il motociclista si è fermato, testimoni lo hanno visto prima chino sul ferito, poi salire in sella e scappare via. Il tratto di strada, teatro della tragedia, è pericoloso, spesso oggetto di segnalazioni da parte dei residenti della zona, del comitato di quartiere. Si chiede la posa di dissuasori o di attraversamenti rialzati in sicurezza. Incidenti sono all'ordine del giorno e talvolta, raccontano, accadono tragedie come questa.
2: Ora una breve pausa, tra poco la seconda parte del nostro TG.
8: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
2: Parliamo di trasporti, nuovi voli invernali e collegamenti natalizi. La Sardegna così prova ad allungare la stagione turistica. Il servizio di Stefano Birocchi.
9: L'estate finisce ma alcuni voli restano. Dal 25 ottobre EasyJet collega Cagliari a Parigi Orly il martedì e il sabato, a Ginevra il martedì e il venerdì. L'estensione invernale offre opportunità ai residenti e al turismo fuori stagione. Lo scalo conta 38 collegamenti con 10 paesi, 12.000 voli e oltre 2,1 milioni di posti. A Olbia Volotea conferma Parigi e Barcellona, aggiunge Madrid, riporta Bologna e propone Napoli a Natale. I posti crescono del 75% rispetto allo scorso inverno. Per le feste Aero Italia annuncia voli da Alghero e Olbia verso Genova e Trieste tra il 23 dicembre e il 6 gennaio. Cagliari-Firenze sarà attivo il 5 e l'8 dicembre, dal 19 dicembre al 5 gennaio, il martedì e il sabato. Restano i disservizi della continuità territoriale. Secondo la regione, tra aprile e agosto sono stati operati 11.230 voli, il 2,4% in meno del previsto. Il 19% ha registrato ritardi, saliti al 26% in luglio e agosto. L'assessorato conferma cancellazioni non autorizzate di voli poco prenotati, motivate dal rincaro del carburante. Le violazioni sono state sanzionate. Intanto, sull'Alghero Linate, dopo la gara nuovamente deserta del 6 ottobre, ITA ha accettato la proroga fino al 31 gennaio 2027.
2: Attraverso il turismo crocieristico, prove di destagionalizzazione anche in Ogliastra. Daniele Usai.
10: La passerella della Renaissance è diventata un ponte verso l'Ogliastra. La nave è arrivata ad Arbatax con circa 1300 passeggeri e 400 persone di equipaggio. Una sosta fino alle 18, una finestra sul territorio, dalle escursioni alle visite culturali, passando per le strade di Tortolia.
11: Noi andiamo a fare prima un piccolo tour a Maunay, parleremo del paese, della Blue Zone e poi li porteremo a Golgo con il trenino Supramonte.
12: Faremo un giro tra i murales di Orgosolo e poi andremo a vedere il Museo delle Maschere di Mamoiada.
10: Per accogliere i croceristi, Monumenti Aperti ha aggiunto una giornata al programma e il comune ha predisposto un servizio a navetta.
13: Siamo i ragazzi dell'Istituto IANAS di Tortolì, siamo qui per pubblicizzare Monumenti Aperti.
10: Il porto ha rimesso in moto un pezzo di stagione, offrendo nuove occasioni di lavoro a guide, commercianti e ristoratori. È la prima volta che veniamo in Sardegna, andremo a piedi per il paese e mangeremo qualcosa durante la giornata, ci dice uno dei primi passeggeri allo sbarco. A ottobre, quando le spiagge si svuotano, il turismo può ancora trovare altre rotte e ricominciare proprio da qui.
14: Potranno visitare il sito archeologico di Sordali e Summonti e tutti i monumenti aperti e il museo all'aperto sul luogo di Siscultura.
2: Programmati i lavori per realizzare la rampa di uscita verso Seri sulla Sassari Olbia, il servizio di Maria Grazia Ledda.
15: Un investimento di 3 milioni e 100 mila euro per realizzare un'opera attesa da anni che consentirà di ottimizzare lo svincolo al chilometro 24.500 della strada statale 729 Sassari-Olbia. Un progetto che prenderà forma entro un anno e mezzo, quando inizieranno i lavori finanziati con risorse statali.
16: Questa bretella ci consente di stare all'interno di un contesto di viabilità dalla quale eravamo stati esclusi. Quindi oggi Ozieri si riprende il suo ingresso principale dalla strada statale, una delle strade principali principali del nord Sardegna e finalmente ci riprendiamo un po' anche di dignità di città di una certa valenza territoriale.
15: I lavori dureranno quasi un anno, l'iter autorizzativo sarà completato entro 18 mesi, come spiegato da Francesco Ruggeri, responsabile per ANAS del procedimento, durante la conferenza stampa convocata in municipio Ozieri per illustrare il progetto. A settembre l'approvazione della convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Comune, passaggio necessario per la realizzazione dello svincolo attraverso la costruzione di una rampa dedicata all'uscita della 729 direzione Ozieri.
17: Riguarda tutto il territorio, non è solo l'ingresso per Ozieri, ma è l'ingresso di tutto il Lovudoro e anche del Goceano.
2: Le consuete anticipazioni sull'Unione Sarda con Francesca Fius.
18: Buonasera a tutti, il grande lavoro di soccorritori e vigili del fuoco a Gorropu per salvare la vita allo speleologo rimasto bloccato a 10 metri di profondità domani in primo piano sul nostro quotidiano. E poi la cronaca che ci porta a Cagliari, dove continuano le proteste degli studenti, ma lo sciopero davanti al liceo Alberti degenera tra lanci di uova e fumogeni. E ancora da Luca Argentero a Roberto Bolle, dal doglio all'Lirico, ecco i grandi protagonisti dell'autunno cagliaritano. E chiudiamo con lo sport, il calcio, perché il Cagliari, quarto in classifica, si gode i piani alti della Serie A e Daniel Maldini è sempre più protagonista. Questo è molto altro come sempre sulle pagine del Primo Quotidiano della Sardegna. Ci vediamo domani in edicola, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital. Una buona serata a tutti voi.
2: Spazio ora ad alcuni comunicati commerciali, tra poco la terza parte del nostro TG.
19: Saluto a tutti da Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:15 di Amengiano, ai 4:15 di Apostibrangio e ai 10:15 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
2: Iniziata la settimana nazionale della protezione civile, diverse iniziative anche in Sardegna. Sentiamo Luca Neri.
20: 7 giorni di eventi con il clou sabato sera, quando dalle 20 a mezzanotte le sale operative di via Vittorio Veneto a Cagliari apriranno per una notte alla protezione civile. La settimana dell'ente e la sua importanza continua a crescere.

0: Maravilloso.
1: Sì, a un anno il fine settimana di autunno in Barbagia è stato un successo. Tra musica, buon cibo e ospitalità conclamata. Soprattutto poi, grazie a una processione assai sentita e che ha stupito i presenti.
0: Perché comunque si tratta della festa di San Francesco e essendo poi Onanì comunque un piccolo paese, autunno in Barbagia abbinato appunto con questa festa valorizza la festa, ma allo stesso tempo soprattutto la festa di San Francesco valorizza autunno in Barbagia.
1: Natura da favole, siti archeologici, piatti tipici, quindi ampio spazio alla musica con tenore e sonette, il Festival Internazionale dell'Organetto.
2: Il Comune di Onanì organizza già da anni Cortes Apertas con un vasto programma, si chiama Tenore e Sonette, una manifestazione che ha a cuore la musica tradizionale sarda, ma non solo, tenore, sonettese, gruppi folk, ma anche un gruppo dai Paesi Baschi, dal Veneto e un gruppo dalle quattro province.
3: Tra poco lo sport, prima però un po' di pubblicità.
4: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.
3: Il Cagliari si conferma al quarto posto dopo il pareggio alla Domus con la Juventus, con tanto di scintille, come vedete alle mie spalle, tra i due tecnici. Alberto Masu.
5: Non mi sento di dire che c'è rimpianto, anche perché bisogna essere onesti. Bisogna essere onesti al netto della grandissima partita che ha fatto la squadra anche quando non aveva la palla. Si poteva fare l'impresa, però che dall'altra parte c'era una squadra che stasera è giusto che torni a casa con almeno un punto.
6: Il Cagliari sogna dopo il quarto gol di fila di Daniel Maldini, che festeggia al meglio i suoi 25 anni, ma il colpo di colo, prima gioia stagionale, a 10 minuti dalla fine, regala alla Juventus un 1-1 che lascia il rossoblu comunque al quarto posto e a P2 sulla vecchia signora. C'è Massolen all'esordio totale, che sembra spaesato davanti al possesso palla juventino, ma quando il Cagliari al ventesimo mette il naso fuori dalla sua metà campo, colpisce con un'azione da sinistra chiusa dalla sponda di Mendy e il colpo mancino di Maldini. Ci prova pure Winks dalla distanza. Poi è un assedio dei bianconeri in rosa. Spalletti butta dentro tutti i suoi uomini offensivi. Caprile vince il duello con Zegrova, ma a 10 minuti dalla fine la testa di Colomoni anticipa Obert e fa 1-1.
7: Siamo stati equilibrati, sapendo che prendere gol può succedere, però ti ripeto, anche gli ultimi 10 minuti della partita noi abbiamo dimostrato che almeno un punto si voleva portare a casa.
6: Ultimi brividi finali vanificati dal solito Caprile e dalla bandierina del guardaline in due situazioni pericolose. Finisce 1-1 e con sturie tese tra Spalletti e Pisacane, entrambi espulsi. Il tecnico del Cagliari si prende il punto e chiede scusa.
5: Bisogna dare l'esempio, dispiace perché poteva finire tutto in un abbraccio.
3: Ed ora parliamo del Gran Premio della Solidarietà di Kart a Monastir, il servizio di Sibilla Loi.
8: Sono arrivati da tutta la Sardegna al cartodromo Skindor di Monastir gli oltre 140 piloti di 12 diversi team in gara per l'undicesimo Gran Premio della Solidarietà. L'iniziativa è stata organizzata dal team solidale di Cagliari con l'obiettivo di sostenere il progetto intitolato Oltre il Silenzio.
9: Quest'anno sosterremo un progetto legato ai disturbi alimentari nei minori, negli adolescenti, perché pare che sia un fenomeno in aumento e abbiamo deciso di sostenere questo progetto in collaborazione con l'associazione Alimenta.
8: E la solidarietà comunque non esula dalla competizione sportiva.
10: Sicuramente ci vuole un allenamento fisico, però diciamo che il kart è abbastanza facile, però bisogna stare molto attenti, perché comunque ci sono delle bandelle, ci sono delle curve e quindi devi essere proprio pronto mentalmente, nel senso che devi stare molto attento.
8: Per la cronaca i vincitori sono stati Giorgia Usai del team Skindor, seguita da Giovanni Murgia del team Heroes e da Damiano Carta del team Nel Mondo di Gio.
3: È tutto per questa edizione, un saluto da parte mia ma anche da parte di Gianfranco Trudu e Samuel Melis in regia.
4: Sa Radiolina.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Per 25 anni compente del coro del suo paese, Usini, Gian Mario Virdis nel 2006 ha inciso un suo disco dal quale tratta questa Cando.

0: bene, Zayan. Chi sotto rende.
1: Era firmata da Soleandro, questa Cando, ascoltata dalla voce di Gianmario Virdis.

Un punto de importo contro sa Juventus, se in squadra di Pisacane, atturerà ai sud dei 4 posti in sa classifica. Dunque, se sti bio, cuscenti buru, Luca Olmetto, speleologo dei 31 anni, de 24 ore, trampato in una grotta in sa zona di Gorropo, in sul territorio comunale de Ortullè, ci vuole un sciacco mani verso, ma sa, che molti traballenti può usarvai, sa situazione è difficile in mera, ma Zeus, ottimista, se come tinnara Salvatore Corrao, su comandante dei pompieri del Nugoro, di Arisera Notti, tutti sono in Pignaus, come bessire di sa grotta, si speleologo de Codronzano, studioso, esperto, sagattra 10 metri di profondità, di sagruta in località di Gorrup e Girovai. Una vrana a rituppausi entrare e su passaggio di sagruta. È una zona che non manco residenti si conoscenti bene. Poi ci cade liberare si speleologo, ci conti casi 50 tecnico del suo soccorso alpino, 25 pompieri, si su personali dessa protezione civili. A bella bello, ci sono sboghenti verdas, perdigedas, altro materiale come ti contra Daniele Niedu, che è sti del suo corpo nazionale del suo soccorso alpino. E c'è sti pronto un elicottero dei pompieri sicuro. L'obiettivo è sti de ogni in sicurezza su passaggio e tutti sono traballenti in un ambiente difficile in mera, si spazio, sti di un metro e mezzo, poi un altro metro e mezzo. Carabinieri e polizia voti cercando su motociclista, cari serenotti, era in bistio e boccino Vedoni, che via Travassendi Sarruga in sa via Rockefeller in Tattari, sa vittima Massimo Oggiano, 54 anni, su vivere in Sapendizio, Rizzeddu, Monserrato, impari con i sorrisi. Si incidenti e sussedio, casi accanto, sa caserma dei carabinieri. Oggiano, stetti obbligà, in preno della motocicletta, che accanto a via correndo in mera. Su chi davvero ghiendi, stia a rotto, pustesi, se sti pesau, arribio che su pedoni. Vi era morto e sincesti fu io devressi luego se si intervenia sa polizia locali in pari con operatori del su 118 i pompieri insomma ne stati soccorso ma poi so non c'è stato nulla e vai sa polizia e carabinieri state gattao sa motocicletta sa via principessa Mafalda di Savoia conoscenti su nomini del su motociclista che poi moi però stare nesce a varrai a cuau. Sa protesta dei pastori di Sardegna, sul settore soffrendo in mera. Questo mangiare uno sciacco mano le valori si manifestavano, anzi su Palazzo del Consiglio regionale in Savia Roma in Castello, dovuti straballare del suo movimento autonomo pastori sardi. Su problema per toccare brusche e tutto su prezio de sulati. Ma è le valori si nanta che si deve legare di ogni questione, dei equilibri dei suoi settori e di tutto sa filera. Ci vuoti pastori si hanno già protestato e manifestato in questi anni passati, su noi stessa prima borta che molti calendi in prazza, ma c'è sti finzi sacchini e traballenti sul settore della Navarica e hanno suscetti, come di Gian Michele Farris. Su traballo mi piace, in Araiso, ma mi pare che non di balli di rossa pena di traballai fendi su pastori. Finza se moi è os desidio de s'attobiade, si confrontai, tutto vari, si conservarti politica puro, come ti narra Fabio Pisor e su movimento, ma che non sa tanta soluzione si, e se torrai a protestare in maniera rus forti. Non si comprende questo a pago se lo spaghendo in noso in questa crisi. E questo dipende si stralisa le parole si a pagare. Donarlo a Gianmario Falchi, il suo del suo movimento, che calera su prezzo de su caso, del suo pecorino romano, calera su prezzo del suo latte. La differenza da pagaso sempre in noso. E un altro rappresentante del suo movimento, Nenne Dussana, ricorda la sa crisi Baliri posa sardini ascetti. A livello nazionale, le parole si punti amparauso manca e su vatuca e calendi su prezio del suo parmigiano e del suo grana padano 10 su edo su de Nenedu Sanna. E una delegazione dei pastori si è attuviata con rappresentanti della politica regionale, assessore dell'agricoltura, Francesco Agus, Naraga Pograsi, antesi pronto su sprovedimento su appariciauso su settori, c'era una tobia, una ristanisi, e ha partecipato finza sa pastori si, che antiprotestai questo mangiano in Castello. Deve imparare su prezio del suo pecorino romano. E dunque si deve valorare il suo prezzo su latte, narra ancora l'assessore Agos. In pruso, e se interveni, vuoi aggiornare l'azienda, se conti soffrendi, po' curpa del suo prezzo artio, del suo

gasolio. Sa regione Sardegna e sti stabilimenti in tutta Italia provengono un rendimento di questo tipo, ha ricordato Agus. S'accordi con il suo prezzo, del suo latte, con il suo carburante, accanto a pari, andava bene, il spasto risulta per Giauso, ma avrà roberta questa questione di questa dermatite bovina, si stringimento su cano permettiti, e aziende si è muovita ben di su bestiamini, e una partita che si gioca in Bruxelles e in Roma, come ti annau Giuseppe Talanos, consigliere di Forza Italia, ma sa regione vuole si deppere in movi, una questione che per toccare a Rottus, come ti annau Sandro Porco, che è su capo, dei consiglieri di Orizzonte Comune, Donia Traballarori e Donia Vamiglia. Guardavo su de collegamento su con l'aeroplano, su si stare spacciare ma varranta una pariga di collegamento su internazionali, nazionali, in aeroporto su dessa Sardegna, i gusto su desso continente e su continente europeo, o sa regione nostra, in una maniera

Vunti beccius e non serventi prus. Sport su alloni de Serie A, su Bisero e su Casteddu, dei stifosi, su De Binci, contro su Juventus, esti dura 80 minuti su scetti, massa allenatori. Fabio Pisaccane fu edente con i giornalisti, se andava a casa Juventus, non ha rifura un udda, e ho sfatto vari, se anda bene di Aici. A riserva notte si è partire, sta a Cabra 1-1 sul gol del Maldini, sul minuto numero 20 del suo primo tempo, sarà il rispondio Colo Muani. Cari Sturau, su pregio del suo pubblico de sa Unipol Domus. Maldini è arrivato dunque su un altro gol, 24 in esultimo, sa 4 partire. Colo Muani invece è arrivato su primo gol de sa stagione. A esultimo, si squadra di Pisaccane a Turra su de 4 ostos in sa classifica, si gira mantenni 2 punti in proso de sa Juventus. Maldini è arrivato un gol sul minuto numero 20, un'azione che porta a sa firma finza sa de Mendy. Su Castello, Poriara vinza, fa il suo secondo gol con Winks, ma Vicario arriverà a Sudiro. In suo secondo tempo invece sa Juventus a rigiocare un meglio, manca essa prova strabanara del Caprile, che arriverà a Rotto, Colomoni è arrivato gol con Duno Corpegonca, è su minuto numero 80. Esu gioca bene, andrà a Caprile, se lo stesso si equilibra, spacciare a sa partita, invece da Spalletti Pisaccane, secondo i vostri a Bettiai, e s'arbitro ci dà il bocchiauso, tutto stoso, e s'allenatore su Castello, fu denti con i giornalisti, a dire di mandare scusa, è rotto, mi dispiace in mera. Posso che sul sedio, dopo se donare esempio, se esempio, sa partita vorrei spacciare con un imbrasso, e invece sa andare in maniera differenti di Aici. Annao Pisaccane. E mo su tennis, in Terranovo ti già cominciare a spartire, si qualificare sul trofeo ATP Challenger, siete per comprare il da Belloni, dei tennisti, che hanno partecipato in singolare, in questa categoria doppio, su trofeo, si va in scampo sul decciommento, del su Fausto Noce, una manifestazione organizzata da Mef Evans e del su Tennis Club. A Dolomano, Noce Aresi, sì, spagnolo, Jaime Munar, che era su primo dessa lista, Ceresi invece sa singreso Jacob Ferroli, e su bosniaco Damir Zumur, e intra italiano su tutto secondo me tendi Luca Nardi allinau de Sudennico Renzo Furlan precia omera Marcello Marchesini che esti amministratori de Sassozio MEF Tennis Events che ha organizzato questo evento. E so accabato con i gusti di storia pura, si do grazie alla vostra attenzione, si intendeva su SBE, su edizione che bene, uno saluto a tutti.

0: Nell'ampio ventaglio di studi e ricerche di Emanuele Garau figura anche il ballo, e questo brano ne è una ulteriore testimonianza.
1: Enzo Mugoni e Maria Giovanna Cherchi si sono ritrovati in uno studio di registrazione per realizzare insieme questa canzone. Si intitola Miraculos, interamente firmata da Sauro Piana.

0: Dalle voci di Enzo Mugoni e Maria Giovanna Cherchi abbiamo ascoltato Miraculos.
1: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
2: Nel 1983 Elena Ledda incise il suo secondo album Isar Rosas. Vi compare anche il brano omonimo, il cui testo è tratto dalla commedia Sagoia dei Pitanu di Luisu Mattu. Lo ascoltiamo.

0: Giorno e su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto. Tutti i giorni alle 8.05 con Matteo Vercelli su Radiolina. Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
1: In un album antologico degli Stentales, edito dall'Unione Sarda nel 2004, compare Sos Poetas, il brano che andiamo ad ascoltare dal gruppo nurese.

0: Si intitolava Sos Poetas, il brano che abbiamo ascoltato dagli Istentales.
1: Cinque musicisti nuoresi dediti alla musica acustica hanno formato nel 1990 i Raimi, parola che in lingua quechua significa festa, e nella loro produzione mescolano elementi della tradizione sarda con quella andina, suonando anche charango, quena e sikus. Qui propongono un brano firmato da Tonino Puddu e da loro arrangiato, Sas cosas bellas de Sugoro.

0: erano i Nuoresi Raimi, da una loro apparizione alla seconda edizione di Icnos, a Sedilo nel 1994, con Sas cosas bellas de su coro.
1: Sa radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: C'è un album dei Tazenda, Bumba, del 2005, intriso di sonorità latine, con testi cantati anche in spagnolo. Fanno parte di un percorso iniziato pochi anni prima, in seguito all'uscita di Andrea Parodi dal gruppo, che era stato presentato per la prima volta sul palco del festival Dromos nel 2000. Questa è Flor de mi alma.

0: Un ampio organico affiancava sul palco Itazenda nel loro concerto live all'interno dell'edizione del 2001 del Festival Dromos ad Oristano.
1: Nuorese di nascita, Betty Uscidda ha maturato esperienza di docente di canto alla Scuola Civica di Musica di Budoni. Qui la ascoltiamo in un brano intitolato Fasallabba, dove dispiega la potenza della sua voce.

0: modo di collaborare anche con alcuni progetti teatrali e jingles pubblicitari.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Nell'originale produzione di Beppe Dettori con l'arpista comasco Raul Moretti emergono anche omaggi a Maria Carta. Li richiama questa a Bezzos de Idda Mia.

a dividere terra e acque, a dimenticare e a lasciare, a dividere terra e acque, a dimenticare e a lasciare.

0: Abbiamo ascoltato Beppe Dettori e Raul Moretti in A Bezzos de Idda Mia, omaggio a Maria Carta, cui dedicarono un intero album nel 2020.
1: Sandro Fresi è un appassionato ispirato ricercatore e studioso delle tradizioni popolari della Gallura e della vicina Corsica. Lo provano i diversi dischi da lui incisi e la sua collaborazione con il coro Gavino Gabriel. Nel 2022 ha prodotto il disco Kinda, in cui affida alla straordinaria voce di Marco Muntoni la rielaborazione di canti popolari e sacri. Qui rendono omaggio a Maria Carta con Ave Maria e Deus.

0: Sandro Fresi all'armonium portativo. Uno strumento indiano con oltre un secolo di vita accompagnava Mario Montoni in Ave Maria e Deus sul palco del premio Maria Carta a Siligo nel 2022.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 23 e un minuto.
3: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
4: Stai già pensando alla casa nuova?
3: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
4: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
3: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
4: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
3: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
4: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
1: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Giulio Zasso e Michele Ruffi su Radiolina. Classicamente.

0: Sono le 23 e 29 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
3: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
4: Classicamente.

Classicamente Radiolina.

0: mezzanotte e 3 minuti.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Sara di Olina, so sonoro da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
4: L'informatore sportivo tra Serie C e promozione con Alberto Masu.
5: Buonasera, bentornati all'appuntamento con l'informatore sportivo, il lunedì dedicato al calcio regionale, dalla Serie C alla promozione. E oggi proprio sulla promozione puntiamo i riflettori, perché ci sono 3 capolista, ma ne parliamo 2 su queste 3, di queste 3 molto particolari. Nel girone A, a punteggio pieno, c'è il Selargius del DS Denis Ferce. Buonasera Denis.
6: Buonasera.
5: 5 vittorie in 5 partite. Ti aspettavi una partenza così?
6: Nemmeno nel miglior sogno. Chi poteva mai aspettarsi una partenza così bella? Siamo talmente felici che ancora stentiamo a crederci.
5: Volete vincere il campionato a punteggio pieno?
6: Sì, in carrozza. No, diciamo che siamo molto contenti e speriamo di poter fare quindi un bel campionato. Nel senso, quindi, salvarci con i tempi giusti e continuare a far crescere i giovani, dai.
5: Dunque, nel girone A è il Selargius e nel girone B c'è l'Ozierese che ha fatto 13 punti, così come il Campanedda, formazione della borgata di Campanedda a Sassari. E ne parliamo con uno dei dirigenti storici, Alessandro Colombina. Buonasera Colombina.
7: Buonasera a voi, buonasera a voi.
5: Avete anche voi l'intenzione di vincere il campionato? Anche perché i numeri sono importanti, non le avete vinte tutte, ma quasi, 4 su 5, sempre vincendo con il minimo indispensabile, 6 gol fatti, 0 subiti, migliore difesa in assoluto.
7: Allora, diciamo che non ce l'aspettavamo quest'anno, per noi, essendo una borgata diciamo molto piccola, quindi siamo al secondo anno del campionato di promozione, diciamo che l'inizio promette bene. Per noi è stata diciamo una sorpresa, voglio dire, e siamo fieri di questo.
5: Una partenza così, diceva, un po' una sorpresa, però è una scalata continua quella del Campanedda, che parte dalla seconda categoria e c'è sempre stato un miglioramento dei risultati fino all'arrivo in promozione lo scorso anno e quest'anno questa partenza così che vi ha portato al primo posto in classifica.
7: Sì, esatto. Allora, diciamo che la società esiste da circa 40 anni, io sono dirigente da circa 15 anni e da 10 anni abbiamo cercato di fare un progetto serio che portasse diciamo la squadra dalla seconda categoria sino adesso invece arrivati, diciamo il nostro sogno era appunto la promozione, e questo ci ha tutte le persone che stanno, tutti i dirigenti, uomini e donne che sono sempre numerosi, che stanno diciamo attorno alla società. Il nostro obiettivo era appunto quello di portare la squadra a diciamo a un livello calcistico un po' più elevato. D'altronde, essendo una piccola borgata, tutta la comunità si è vicino alla squadra e tutti cercano di dare una mano l'uno come l'altro. E quindi per noi questo è gratificante.
5: Selargius invece è una società storica, anche se poi negli ultimi anni si punta soprattutto sui giovani. Dicevi prima l'obiettivo è la salvezza. Guardando però il campionato che ancora magari non ha espresso i valori reali di tutte quante, c'è la possibilità di sognare un salto in avanti?
6: Beh, diciamo che i valori già ci sono, perché noi abbiamo fatto un exploit, però comunque le squadre accreditate già sono dietro di noi. Sì, c'è la possibilità di fare un buon campionato e di crescere, ma io, al contrario del Campanedda che sta facendo un grandissimo campionato e che è arrivato al secondo in promozione, purtroppo faccio dietro il Sportivo del Selargius, quindi non ho scampo, nel senso, la storia del Selargius è un'altra. Noi abbiamo fatto un gran lavoro per crescere, però ci speriamo, col tempo, subito non è possibile, comunque è difficilissimo, ma di arrivarci in una categoria superiore con le nostre forze, senza inventare tanto, ma con programmazione e serietà. Ecco.
5: Tocchiamo anche un attimo l'argomento campo, che è un po' un classico quando si parla dei campionati regionali. Tempo fa il presidente Agadoni disse: è uno dei grandi problemi del calcio in Sardegna. È uno dei problemi anche del Selagius, che in questo momento è costretto a giocare le partite in casa a Settimo.
6: Sì, prima di tutto ringrazio l'occasione per l'ennesima volta il Comune di Settimo, l'amministrazione e le due società che ogni volta ci ospitano con molto piacere. Eh sì, per noi è un annoso problema. Non abbiamo una casa, siamo ospiti in casa nostra, il campo erboso è fantastico, ma i lavori della pista non ci permettono l'utilizzo, quindi siamo anche per l'ennesimo anno da una parte all'altra, non abbiamo una casa, stiamo crescendo, ma purtroppo senza una struttura, è una crescita effimera.
5: Diciamo che sino a quando non iniziano i lavori non c'è neanche la possibilità di dire quali possano essere i tempi per un ritorno a casa.
6: Sembrerebbe che i lavori della pista durino tutto l'anno e quindi per quest'anno saremo costretti a barcamenarci e chiedere ospitalità agli amici e alle altre società, a malincuore.
5: Il problema è che invece al Campaneda avete risolto con un impianto magari piccolo, in erba sintetica, che però insomma raccoglie intorno ai 300 spettatori, che sono un terzo della popolazione della borgata di Campaneda, giusto?
7: Certo, sì. È un campo che è, diciamo, sintetico, che diciamo anche l'amministrazione comunale è tenuta incontro alla società sportiva Campaneda. È un campo che è stato realizzato nel 2020-2021, eravamo in periodo Covid. È un campo che diciamo ha invogliato appunto a migliorare anche dal punto di vista, anche perché il campo sintetico diciamo è più appetibile anche a fare anche diverse categorie, e quindi è più appetibile diciamo a livello calcistico. Abbiamo anche in questo impianto un settore giovanile dove raccoglie tutti i ragazzi, i bambini della Nurra. Come sapete, la Nurra è un territorio molto vasto dove ci sono piccoli borghi che sono molto distanziati tra di loro, e quindi è un punto diciamo dove praticamente si fa, dove tutti i bambini diciamo vengono qua a fare il settore giovanile.
5: In questi casi forse si eccede nell'uso della parola favola, però quella del Campaneda è veramente una favola. È una società che nasce, come dicevi prima, circa 40 anni fa, però in questi ultimi 15 anni ha avuto un percorso molto rapido, ed è un percorso che mette al fianco sia l'aspetto sportivo che l'aspetto sociale.
7: Sì, allora la società sportiva Campaneda ha diciamo il calcio, ma anche tutti gli altri sport, ma in particolare la società sportiva ha un ruolo sociale per la, diciamo, per la comunità sia di Campaneda, ma un ruolo sociale che raccoglie diciamo un ruolo anche di aggregazione sociale, punto d'incontro di tutti i cittadini, gli abitanti anche degli altri luoghi che sono circostanti, e quindi per noi affrontare al secondo anno il campionato di promozione, perché diciamo era oltre ogni aspettativa, e questo è per noi un motivo di orgoglio. Ma ripeto, il calcio è molto, lo sport in generale ha un ruolo sociale dove impegna appunto i ragazzi in questo tipo di attività.
5: Denis, chiedete un parere su questa marcia e questa crescita del Campaneda. È possibile fare calcio anche così?
6: Sì, assolutamente sì. La serietà paga, e soprattutto è bello sentire che comunque una società che già ha 40 anni, che nel giro di 15 anni ha comunque deciso di cambiare passo, e passo dopo passo ha fatto questo tipo di percorso. È necessario avere pazienza, cosa che da quello che si evince poi in questi campionati spesso manca, si vuole tutto e subito, e magari investendo capitali ingenti senza avere una prospettiva, e quindi è evidente che sono stati bravi e soprattutto hanno avuto la pazienza giusta, struttura compresa, di attendere.
5: Puoi insegnare qualcosa?
6: Certo, io ho nel cuore il modello che a voi, però questa anche è una bella favola, più che favola, come ho detto, è un bel percorso che bisognerebbe che tutte le altre società facessero, cioè avere pazienza, avere calma, costruire passo dopo passo, giorno dopo giorno, senza bruciare i tempi ed avere fretta di comprare tre giocatori o di andare a investire cifre folli per poi dopo 2 o 3 anni sparire.
5: Adesso abbiamo qualche problema di collegamento, allora continuo a parlare del Selargius. Dicevamo, la squadra in questo momento gioca senza avere un campo, però che come fa da tempo storicamente punta sui giovani. Vi siete affidati a Antonio Prastario in panchina, è una squadra di giovani a parte Galas in porta.
6: Sì, è anche il buon amico Stani. Sì, una squadra di giovani che poi giovani non lo sono più, perché bisogna essere sempre onesti e dire che a 20-21 anni bisogna avere il coraggio di farli giocare, di crederci, di supportarli. E comunque per i miei parametri sono per la categoria giovani forti. Poi ovviamente alla lunga, infatti abbiamo fatto un buon exploit, alla lunga sarà difficile mantenere questo passo, però a noi ci interessa continuare a crescere e provare ad arrivare con le nostre forze a poter un giorno giocare un campionato per poter salire.
5: Alessandro, adesso sei tornato in collegamento. Parliamo di giovani, dicevi prima che oltre alla prima squadra state lavorando anche sul settore giovanile, che così può utilizzare il campo di gioco. Come funziona il vostro settore giovanile? Perché avete appunto una possibilità, un bacino d'utenza che è quello della Nurra, che permette di crescere calciatori in casa.
7: Sì, allora il settore giovanile è nato circa, diciamo, subito dopo che è stato fatto l'impianto sportivo, anche nonostante soffriamo, come credo anche in tutte le società, lo spopolamento, abbiamo circa un centinaio di tesserati dove facciamo tutte le categorie, partendo sino dai più piccoli sino agli esordienti. I giovanissimi allievi non siamo riusciti a farli perché purtroppo per mancanza appunto
5: di materiale umano.
7: Sì, esatto, di materiale. E questo è un problema che nei prossimi anni credo che si verificherà. Quindi però stiamo lavorando, stiamo facendo appunto diversi progetti dove il settore giovanile sta lavorando proprio a svolgere appunto i progetti seri, dove stanno cercando appunto di portare avanti e attirare più ragazzi possibile.
5: Quanto è difficile, faccio una domanda, quanto è difficile riuscire a reclutare giovani per il settore giovanile avendo vicino Selargius, il Cagliari e il Campanella della Torres? Denis?
6: Beh, sicuramente si fanno sport diversi, però andando a guardarsi le partite, vedendo un po' il livello, diciamo che i ragazzi poi adesso, una volta che abbiamo portato avanti questo progetto giovani, sono più inclini a venire a seguirci, a darci fiducia. Come tutte le cose ci vuole tempo, poi non dimentichiamoci che poi noi siamo in una fase di ricostruzione e ci sono realtà molto più importanti e oggi molto più avanti di noi nel settore giovanile, quindi è ancora più molto faticoso.
5: Alessandro, voi avete la Torres e anche il Latte Dolce, che forse a livello giovanile è una delle società più organizzate in Sardegna.
7: Sì, sì, sono delle due società importanti dove operano all'interno della città urbana di Sassari, quindi hanno tanti ragazzi, quindi diciamo che sono tesserati in quella società. Noi come campagna da calcio ci stiamo occupando della parte della Nurra, che abbiamo, noi gli abitanti siamo intorno a 4.500, la città siamo sui 100.000 abitanti, quindi quello che stiamo facendo è quello di, nei prossimi anni, di invogliare ancora di più e cercare di rendere appunto il progetto più appetibile a tutti.
5: Abbiamo parlato prima del discorso impianto sportivo, il Selargius non ce l'ha, dunque deve chiedere ospitalità, voi del Campanella avete il vostro, però c'è il richiamo dei tifosi. A Selargius, mi dicevi prima, Denis, nonostante abbiate giocato a settimo, c'erano circa 300 persone che vi hanno seguito, dunque è un modo questo anche per tenere il legame con la città.
6: Sì, diciamo che poi anche i risultati secondo me hanno fatto sì che anche qualche curioso venisse a vedersi la partita. e comunque ci seguisse in queste tre gare interne. Poi ieri, va bene, c'era Cagliari-Juventus, quindi vedere tra quella gente a settimo, abbiamo iniziato anche in ritardo, quindi ha fatto piacere, perché non c'è cosa più brutta, comunque pochi, ma meglio pochi che niente, porte chiuse è un incubo.
5: Le è capitato in Coppa Italia la settimana scorsa?
6: Sì, sembravamo una squadra di amatori.
5: Alessandro, invece per il Campanedda c'è il calore del pubblico, voi rappresentate veramente la comunità.
7: Allora, qua il calore del pubblico c'è in tutte le fasce d'età, dai bambini alle persone più anziane. E possiamo dire che in questa borgata è l'unico, diciamo, punto di incontro dove tutti i tifosi si, diciamo, si incontrano. Ma la cosa che ha fatto aumentare anche, c'erano persone che per tanti anni non venivano al campo e ora, visti, diciamo, i risultati, ma già da qualche anno vengono a vedere le partite, soprattutto perché c'è un impianto che è abbastanza, diciamo, confortevole anche per gli spettatori. E poi è un momento, appunto, come ho detto, un momento dove tutte le fasce di età, come ho detto prima, quindi dai più piccoli ai più grandi, quindi si incontrano e quindi si fanno anche nuove amicizie, perché vengono solo spettatori dalla Luna, ma anche dai paesi, dalle città circostanti, come sì, Sassari, Porto Torres e Alghero.
5: La squadra è una squadra che ha un'età media?
7: Allora, la squadra è nata c'è circa da 40 anni. Prima si giocava un campionato, ha fatto il campionato di terza, seconda categoria, con un campo che era in terra battuta, che pure di due anni era impraticabile. E poi da questi ultimi 10 anni la società si è strutturata, avviando, diciamo, sposando un progetto per far crescere la società, anche la squadra, quindi in un calcio, diciamo, più professionale, più,
5: diciamo, okay, forse più adeguato alla categoria che state affrontando, anche perché anche la scelta allenatore con Antonio Cocco è un segnale, un segno di crescita da parte della squadra e anche delle ambizioni.
7: Allora, il mister Antonio Cocco, diciamo, dal punto di vista, innanzitutto è un mister che ha un'autorevolezza, è uno che studia molto il calcio, quindi dà il massimo di se stesso con la squadra, quindi la squadra poi è una famiglia, poi, perché c'è una i ragazzi, diciamo, si divertono tutti. Però l'autorevolezza, la preparazione e l'impegno che mette mister Cocco invoglia tutti i ragazzi a dare il massimo, e questo è il risultato anche non solo dal punto di vista della preparazione, ma anche dal punto di vista umano, dove lui riesce a tirare i ragazzi riesce a togliere il massimo di loro stessi.
5: È un identikit che mi ricorda anche la vostra scelta, quella di Prastaro, un allenatore autorevole più che autoritario e che riesce a lavorare con i giovani, che è un qualcosa che per voi è fondamentale.
6: Sì, quando siamo confrontati è stata proprio quello la chiave di volta. Ci si serviva un tecnico navigato che avesse fatto un'esperienza notevole come quella che ha fatto Antonio, ma che puntasse in modo feroce sui giovani e ci credesse, e quindi siamo stati molto contenti che lui aveva accettato, perché ci serviva comunque questo tipo di guida in questo momento.
5: Ed è importante avere dei giovani anche per andare al di là della regola che ne impone due o tre dal 2006, 2007 forse.
6: Sì, anche bisogna sempre guardare al futuro. Anche nel presente bisogna pensare sempre al futuro, quindi anche per quello ci siamo confrontati, era necessario tagliare dal passato e dopo l'anno scorso fare altre scelte che appunto sono ricadute su Antonio, che con cui mi sono trovato molto bene.
5: Campanedda, come la situazione invece con i giovani? Anche voi riuscite a inserire in prima squadra più elementi di quelli richiesti dalla regola degli under?
7: Sì, riusciamo a inserire più elementi richiesti, poi anche, soprattutto c'è quest'anno anche di inserire, quindi sono tre quota di diversa annualità, 2006, 2007, 2008, D'altronde anche il mister Poco ha ringiovanito completamente la squadra, quindi ci sono più fuori porta in campo.
5: Diamo un'occhiata un po' alle vostre concorrenti. Selagius, in questo momento voi avete fatto il punteggio pieno, però secondo te quali sono le squadre che sulla carta sono attrezzate per dire la loro per la promozione in eccellenza fino alla fine?
6: Sicuramente quelle che sono a ridosso di noi, perché si parla di questa exploit, ma le altre squadre hanno fatto comunque solo un pareggio, una sconfitta, cosa che ci può stare, ma Ferrini, Arborea, Borgo e Sant'Elena sono quelle che in questo momento penso che si possano giocare il campionato fino alla fine.
5: Invece nel girone B quali sono le vostre concorrenti per il salto di categoria?
7: Allora, per il girone B noi le concorrenti che dice Ponte Alma, c'è Castelsardo, c'è la Fierese, e che diciamo che siamo inizio campionato e ancora c'è tanta strada da fare. Con Monte Alma ci dobbiamo scontrare, anche con la Fierese, che è una bella squadra, però diciamo che ogni partita poi è una storia a sé e quindi bisogna mantenere i piedi per terra.
5: Diciamo che non c'è un Alghero che l'anno scorso aveva fatto subito il vuoto vincendo praticamente tutte le partite.
7: Sì, l'anno scorso l'Alghero diciamo era una squadra che era fuori da quella categoria, quindi diciamo non aveva squadre competitive che potevano dargli difficoltà a loro.
5: Quindi ti chiedo, apriamo una finestra sul campionato di Serie D. Sta andando benissimo il Monastir, che ha vinto anche il derby contro il Latte Dolce, bene anche lo Sese, anche se ha pareggiato in casa, però parliamo di una neopromossa che sta andando sicuramente oltre quelli che erano i pronostici. Qualche problema per il Budoni? Cos e Latte Dolce invece riescono un po' a navigare nelle zone più o meno tranquille, anche se poi siamo all'inizio.
6: Sì, mi ha stupito purtroppo, perché io poi sono molto legato all'Ogliastra, il COS mi ha stupito questa partenza stentata, ma sono sicuro che per fortuna riusciranno a venire a capo, perché quel campionato è molto faticoso. Invece bene la promossa Ossese, che si è presentata al campionato di D comunque già dall'inizio abbastanza pimpante, e Marcello è una garanzia. Marcello è una persona che stimo molto, mi piace molto, e sono molto contento che stia facendo benissimo Monastir, è anche loro una bella realtà, i giovani, compreso questo ragazzo che è arrivato, gli ha fatto doppietta, quindi vuol dire che conosce molto bene la categoria Marcello e sa bene dove andare a prendere i giocatori.
5: Invece che rapporti avete con la Torres?
7: No, i rapporti con la Torres sono buonissimi, quindi abbiamo anche rapporti di collaborazione con la Torres.
5: C'è la possibilità che magari qualcuno dei vostri giovani possa essere visionato in ottica salto di categoria con la Torres?
7: E questo

0: vi possa togliere tante soddisfazioni. Non diciamo che lotterete per la promozione, anche se in questo momento siete lì.
1: No, il nostro obiettivo, diciamo che quando hai la fortuna di partire così bene, bisogna provare ad avere la motivazione e il coraggio di viverla la giornata senza particolari assilli, divertendoci, senza essere superficiali, però allo stesso tempo consapevoli che non hai più l'assillo che ti contraddistingueva gli altri anni, dove dovevi fare punti per forza per salvarti. Hai un po' di serenità, quindi puoi anche assumerti qualche rischio in qualche partita, giocare per vincere sempre e divertirti.
0: Ultima battuta ancora con Alessandro Colombino: che effetto fa essere il punto di riferimento di un'intera comunità?
2: Diciamo che abbiamo il carico della responsabilità di tutta, diciamo, della comunità. Come ho detto prima, è il luogo appunto di incontro, come Campanella è una borgata della riforma agraria, quindi non c'è un vero centro urbano, ci sono le case, sono sparpagliate, però per la comunità è motivo di orgoglio. E quindi ha creato quell'entusiasmo che stiamo cercando appunto di mantenere, l'entusiasmo che siamo partiti da 2 anni fa con la promozione dalla prima categoria alla promozione, e stiamo cercando appunto di mantenere quell'entusiasmo per tenere appunto questa borgata viva. Ecco qua che gioca un ruolo molto importante la società sportiva, e poi creando appunto un ambiente sano tra i ragazzi. E poi si è creata appunto una famiglia tra la società e anche i calciatori, anche, quindi, e questo è una cosa molto importante.
0: Perfetto, allora siamo arrivati alla conclusione anche di questa puntata. Ringraziamo Denis Fercia, direttore sportivo del Salagius, in bocca al lupo.
1: Grazie, grazie mille.
0: E ringraziamo anche Alessandro Colombino, dirigente del Campanella, in bocca al lupo per questa nuova avventura di una società che credo che possa raccogliere veramente la simpatia di tutti.
2: Grazie, crepi lupo.
0: Ringraziamo naturalmente anche voi che ci avete seguito, ringraziamo Giuseppe Valdés in regia. L'appuntamento non a lunedì prossimo, ma fra 2 lunedì con l'informatore sportivo, sempre su Radiolina e su Videolina. Buona serata.
3: L'informatore sportivo tra Serie C e promozione, con Alberto Masu. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
4: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina Caruso, insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina, e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
3: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
5: Il Cagliari in diretta.
6: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

Buonasera, bentrovati per questa edizione della notte del TG di Videolina. Subito i titoli del nostro sommario. È stato estratto dopo 27 ore trascorse intrappolato in una grotta di Gorropulo, speleologo di Codrongianus. Il lieto fine intorno alle 18, applauso liberatorio dei soccorritori. È esplosa a Cagliari la rabbia dei pastori senza bandiera, prezzo del latte.

0: tra le criticità esposte nell'incontro in Consiglio regionale. Domani il tavolo di filiera. Nuova protesta del personale sanitario del Sud Sardegna fuori dall'ospedale Santissima Trinità di Cagliari. I sindacati lamentano turni massacranti, sovraffollamento dei reparti, mancato rispetto del contratto. Inizia oggi la settimana nazionale della protezione civile, diverse iniziative e anche in Sardegna la formazione dei cittadini è determinante, dai ragazzi sino alla scuola regionale prevista per legge. C'è dunque la cronaca in apertura di questa edizione notturna del TG di Videolina, perché si è conclusa l'odissea dello speleologo di Codrongianus che era intrappolato in una grotta di Gorroppu. Luca Olmetto è stato salvato dopo 27 ore in cui appunto si prospettavano scenari veramente terribili. Gianfranco Locci.
1: Dai, grandi!
2: Un applauso fragoroso poco prima delle 18 e lieto fine. L'enorme macchina dei soccorsi ha permesso di salvare lo speleologo Luca Olmetto, 31enne di Codrongianus. Ora si trova ricoverato in ospedale, le sue condizioni sono buone. È rimasto intrappolato per 27 ore a 10 metri di profondità in una grotta nei pressi della località Gorroppu e Ghirovai, sì, nel cuore dello Jastra, in territorio di Orzulei.
3: Sono state delle operazioni molto complesse e delicate che fortunatamente hanno dato un esito positivo per tutti, in primis per l'infortunato, ma soprattutto per l'impegno dei tanti soccorritori che erano presenti qui sul posto.
2: Una frana ostruiva ingresso e passaggio di quella cavità che anche i residenti più esperti conoscono poco. La fidanzata del giovane si è salvata per miracolo. Una zona impervia, estremamente difficile da raggiungere. L'uomo è sempre rimasto vigile. Prima è stato rifocillato, poi dopo è stato liberato dai massi e dai detriti che lo tenevano bloccato. La corposa macchina dei soccorsi, con i vigili del fuoco di Nuoro e decine di tecnici del soccorso alpino e speleologico, ha lavorato senza soste tra le difficoltà.
3: Le operazioni sono state molto complesse perché operavamo in una grotta instabile, non avevamo nessun riferimento dato da cartografie, quindi abbiamo sempre operato improvvisando in un contesto dove si verificavano continuamente delle frane e dove il nostro personale è stato comunque soggetto a dei rischi elevati.
2: Come detto, Luca Olmetto è stato stabilizzato e trasportato in ospedale con un elicottero. Il lieto fine è arrivato.
0: Voltiamo pagina. Esplosa a Cagliari la rabbia dei pastori senza bandiera, diverse i temi portati anche all'attenzione dello stesso Consiglio regionale. Sentiamo Stefano Fioretti.
4: Ci siamo dimostrati un popolo diplomatico che ancora vogliamo discutere e trovare la giusta strada per uscire fuori da questa crisi che noi pagheremo, noi pastori pagheremo.
5: Dite alla Presidente Torte che a Macomer l'anno scorso lei non dormiva per le preoccupazioni e movimentazioni bovini e non ha il coraggio di venire qui a parlare di fronte agli allevatori.
6: Tutta la rabbia e i timori dei pastori sul prezzo del latte con il sempre conflittuale rapporto tra produttori primari e industriali, da Tramazza a Cagliari per ora sempre in assemblea, poi l'incontro in Consiglio regionale che ha offerto una prima via per evitare il deflagrare della protesta, l'invito al tavolo di filiera Lattiero Caseari a Oristano.
7: Non sono mai uscito da un incontro qua dentro soddisfatto. E certo, è un tavolo che sarebbe ora che i diretti interessati ci partecipino, perché non c'è mai una contraddittoria.
8: Sta aumentando tutto tranne il latte. Il latte sta rimanendo sempre basso, inferiore all'1,50.
6: Più di 3 ore di confronto al tavolo con la politica, anche su caro carburante, blocco della movimentazione per la dermatite bovina, la Giunta ha esposto gli interventi in cantiere.
9: Primo tra tutti, un intervento importante sul caro carburanti che consentirà di venire incontro alle aziende che subiscono l'aumento dei costi di produzione. E c'è poi un ragionamento per salvaguardare la filiera del pecorino romano.
10: Chiediamo che ci sia una politica competente che riesca davvero a capire quali sono le reali problematiche, che si intervenga concretamente nell'immediato.
6: La protesta dei pastori trova ampio sostegno tra i sindaci, numerosi in prima linea, quelli arrivati a Cagliari.
11: Siamo in una situazione di complessità a livello internazionale che merita maggiore attenzione e merita risposte.
12: Da noi la realtà è anche più difficile perché la zona è impervia e soprattutto gli allevatori sono di caprini e quindi è una situazione ancora più insostenibile perché il prezzo del latte è più basso.
13: I pastori fanno parte delle nostre comunità e non ci possiamo permettere che una sola azienda possa correre il rischio di chiusura. È per questo che i comuni sono vicino ai pastori quando ci sono le loro rivendicazioni.
0: Altra protesta, quella del personale sanitario del sud Sardegna, sempre a Cagliari. Sentiamo Maurizio Landi.
14: Prosegue la protesta del personale sanitario del sud Sardegna. Ultima iniziativa, un'assemblea all'interno dell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Gli operatori hanno sottolineato il mancato confronto con la direzione generale sui temi del sovraffollamento dei reparti, dei turni di lavoro sempre più massacranti per assenza di personale e del rispetto dei contratti nazionali.
15: È ora di finirla con alcuni di questi direttori generali che hanno mostrato di non avere competenze a sufficienza per poter garantire un'assistenza e un approccio sanitario adeguato a noi sardi.
16: È ovvio che oggi manca la governance della sanità in Sardegna. Chi ha la responsabilità ne prenda consapevolezza una volta per tutte e metta fine a questo scempio.
17: Abbiamo visto alcune aperture di credito da parte della Giunta, non sono sufficienti, aspettiamo di vedere gli effetti. Resta il fatto che la gente non ce la fa più e noi chiediamo alle tre aziende e alla Regione di trovare delle soluzioni strutturali che permettono a tutti quanti di lavorare meglio.
18: Stato di agitazione prosegue?
17: Stato di agitazione prosegue, siamo pronti in presenza di aperture a sospenderlo. Se così non dovesse essere, siamo pronti a portarlo avanti fino alle seme conseguenze.
0: Roberto Mastazza deve essere reintegrato nel suo ruolo di direttore sanitario della ASL di Cagliari. Non solo, l'azienda sanitaria deve risarcirlo perché la revoca dell'incarico del marzo del 2026 è illegittima. Lo ha stabilito il giudice del lavoro che ha accolto il ricorso presentato da Mastazza, ribaltando le decisioni assunte dall'attuale manager Aldo Azzori. Sulla sentenza interviene il vice capo gruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale Fausto Piga. Ci auguriamo che la presidente Todde paghi di tasca propria e non con i soldi dei cittadini sardi. Sul tema interviene anche il presidente della Commissione Salute della Camera, Ugo Cappellacci. Atti illegittimi che graveranno sulle spalle dei sardi. Andiamo a Sassari perché non è stato ancora rintracciato il motociclista che ha travolto e ucciso un pedone. Franco Ferrano, il nostro servizio.
19: La moto abbandonata a poche centinaia di metri dal luogo dell'incidente, ma dell'investitore che ieri sera ha falciato e ucciso un 54enne a Sassari, ancora nessuna traccia. La polizia urbana lo ha identificato. Ieri avrebbe anche chiamato il centralino per avvisare che si stava recando al pronto soccorso perché ferito. Non è stato così. È probabile che si costituisca nelle prossime ore. Stamattina gli agenti hanno svolto ulteriori rilievi in via Rockefeller, nel rione di Rizzedu Monserrato, dove Massimo Giano, questo è il nome della vittima, è stato travolto mentre rientrava a casa. Attraversava la strada sulle strisce pedonali quando la moto l'ha investito, trascinandolo per diversi metri. Il motociclista si è fermato, testimoni lo hanno visto prima chino sul ferito, poi salire in sella e scappare via. Il tratto di strada, teatro della tragedia, è pericoloso, spesso oggetto di segnalazioni da parte dei residenti della zona, del comitato di quartiere. Si chiede la posa di dissuasori o di attraversamenti rialzati in sicurezza. Incidenti sono all'ordine del giorno e talvolta raccontano, accadono tragedie come questa.
0: Ora una breve pausa, tra poco la seconda parte del nostro OTG.
20: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
0: Parliamo di trasporti, nuovi voli invernali e collegamenti natalizi. La Sardegna prova ad allungare la stagione turistica. Sentiamo Stefano Birocchi.
21: L'estate finisce ma alcuni voli restano. Dal 25 ottobre EasyJet collega Cagliari a Parigi Orly il martedì e il sabato, a Ginevra il martedì e il venerdì. L'estensione invernale offre opportunità ai residenti e al turismo fuori stagione. Lo scalo conta 38 collegamenti con 10 paesi, 12.000 voli e oltre 2,1 milioni di posti. A Olbia Volotea conferma Parigi e Barcellona, aggiunge Madrid, riporta Bologna e propone Napoli a Natale. I posti crescono del 75% rispetto allo scorso inverno. inverno. Per le feste, Aero Italia annuncia voli da Alghero e Olbia verso Genova e Trieste tra il 23 dicembre e il 6 gennaio. Cagliari-Firenze sarà attivo il 5 e l'8 dicembre, dal 19 dicembre al 5 gennaio, il martedì e il sabato. Restano i disservizi della continuità territoriale. Secondo la regione, tra aprile e agosto sono stati operati 11.230 voli, il 2,4% in meno del previsto. Il 19% ha registrato ritardi, saliti al 26% in luglio e agosto. L'assessorato conferma cancellazioni non autorizzate di voli poco prenotati, motivate dal rincaro del carburante. Le violazioni sono state sanzionate. Intanto, sull'Alghero Linate, dopo la gara nuovamente deserta del 6 ottobre, ITA ha accettato la proroga fino al 31 gennaio 2027.
0: In Ogliastra si cerca di puntare sul turismo crocieristico per una completa destagionalizzazione. Sentiamo Daniele Osai.
1: La passerella della Renaissance è diventata un ponte verso l'Ogliastra. La nave è arrivata ad Arbatax con circa 1300 passeggeri e 400 persone di equipaggio. Una sosta fino alle 18, una finestra sul territorio, dalle escursioni alle visite culturali, passando per le strade di Tortolia.
3: Noi andiamo a fare prima un piccolo tour a Maunay, parleremo del paese, della Blue Zone e poi li porteremo a Golgo con il trenino Supramonte.
22: Faremo un giro tra i murales di Orgosolo e poi andremo a vedere il Museo delle Maschere di Mamoiada.
1: Per accogliere i croceristi, Monumenti Aperti ha aggiunto una giornata al programma e il comune ha predisposto un servizio a navetta.
23: Siamo i ragazzi dell'Istituto IANAS di Tortolì, siamo qui per pubblicizzare Monumenti Aperti.
1: Il porto ha rimesso in moto un pezzo di stagione, offrendo nuove occasioni di lavoro a guide, commercianti e ristoratori. È la prima volta che veniamo in Sardegna, andremo a piedi per il paese e mangeremo qualcosa durante la giornata, ci dice uno dei primi passeggeri allo sbarco. A ottobre, quando le spiagge si svuotano, il turismo può ancora trovare altre rotte e ricominciare proprio da qui.
24: Potranno visitare il sito archeologico di Sortalia su Monti e tutti i monumenti aperti e il museo all'aperto sul luogo di Siscultura.
0: 30 mesi di lavori per realizzare la rampa di uscita verso Ozieri sulla Sassari, ho il bel servizio di Maria Grazia Ledda.
25: Un investimento di 3 milioni e 100 mila euro per realizzare un'opera attesa da anni che consentirà di ottimizzare lo svincolo al chilometro 24.500 della strada statale 729 Sassari-Olbia. Un progetto che prenderà forma entro un anno e mezzo, quando inizieranno i lavori finanziati con risorse statali.
26: Questa bretella ci consente di stare all'interno di un contesto di viabilità dalla quale eravamo stati esclusi. Quindi oggi Ozieri si riprende il suo ingresso principale dalla strada statale, una delle strade principali del nord Sardegna, e finalmente ci riprendiamo un po' anche di dignità di città di una certa valenza territoriale.
25: I lavori dureranno quasi un anno, l'iter autorizzativo sarà completato entro 18 mesi, come spiegato da Francesco Ruggeri, responsabile per ANAS del procedimento, durante la conferenza stampa convocata in municipio Ozieri per illustrare il progetto. A settembre l'approvazione della convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Comune, passaggio necessario per la realizzazione dello svincolo attraverso la costruzione di una rampa dedicata all'uscita della 729 direzione Ozieri.
27: Riguarda tutto il territorio, non è solo l'ingresso per Ozieri, ma l'ingresso di tutto il Logudoro e anche del Goceano.
0: Le consuete anticipazioni sull'Unione Sarda con Francesca Figus.
28: Buonasera a tutti. Il grande lavoro di soccorritori e vigili del fuoco a Gorropu per salvare la vita allo speleologo rimasto bloccato a 10 metri di profondità, domani in primo piano sul nostro quotidiano. E poi la cronaca che ci porta a Cagliari, dove continuano le proteste degli studenti, ma lo sciopero davanti al liceo Alberti degenera tra lanci di uova e fumogeni. E ancora da Luca Argentero a Roberto Bolle, dal Doglio all'Lirico, ecco i grandi protagonisti dell'autunno cagliaritano. E chiudiamo con lo sport, il calcio, perché il Cagliari, quarto in classifica, si gode i piani alti della Serie A e Daniel Maldini è sempre più protagonista. Questo è molto altro, come sempre, sulle pagine del Primo Quotidiano della Sardegna. Ci vediamo domani in edicola, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital. Una buona serata a tutti voi.
0: Spazio ora ad alcuni comunicati commerciali, tra poco la terza parte del nostro TG. È iniziata la settimana nazionale della protezione civile, diverse le iniziative anche in Sardegna. Il servizio è firmato da Luca Neri.
2: 7 giorni di eventi con il clou sabato sera, quando dalle 20 a mezzanotte le sale operative di via Vittorio Veneto a Cagliari apriranno per una notte alla protezione civile. La settimana dell'ente, la sua importanza continua a crescere.
4: Perché di fatto gli eventi estremi che coinvolgono e mettono a rischio la vita delle persone stanno diventando sempre più frequenti, quindi non solo quelli che erano i terremoti, che insomma già purtroppo sono un problema importante per la nostra nazione, ma anche gli eventi climatici ormai sono diventati non più una rarità ma una condizione quasi quotidiana. Per cui il cittadino deve essere pronto ad affrontare questi rischi.
2: Ed è questo l'aspetto cruciale. I cittadini che partecipano di fatto collaborano nel lavoro della protezione civile. La formazione è determinante, dai ragazzi sino alla scuola regionale di protezione civile istituita con la nuova legge.
5: Adesso noi stiamo appunto entrando nella fase autunnale, che quindi è quella più critica. Stiamo monitorando costantemente quella che l'evoluzione meteo, in modo tale da poterci preparare per tempo qualora ci fosse

0: è mostruosa.
1: Ci sono gli animali, tutte le sculture con le zucche, i giochi per i bambini, le attività. È tutto bello qua.
0: I colori dell'autunno che sono caratteristici appunto di questo periodo che possiamo ancora godere qua in Sardegna.
2: A Turri il fascino delle zucche dà vita a un'esperienza unica tra tradizione autunnale, creatività e divertimento. Un'occasione perfetta per riscoprire la bellezza delle attività all'aria aperta.
3: La rassegna autunno in Barbagia ha fatto tappa a Onani. Gianfranco Locci.

0: Una recepción increíble, buena gente, buena comida, buena bebida y buena música. Maravilloso.
1: Sì, a Onaní il fine settimana di autunno in Barbagia è stato un successo. Tra musica, buon cibo e ospitalità conclamata. Soprattutto poi, grazie a una processione assai sentita e che ha stupito i presenti.
2: Perché comunque si tratta della festa di San Francesco e essendo poi Onaní comunque

0: autunno in Barbagia.
1: Natura da favole, siti archeologici, piatti tipici, quindi ampio spazio alla musica, con tenore e sonette, il Festival Internazionale dell'Organetto.
2: Il Comune di Anarino organizza già da anni Cortesa Aperta con un vasto programma, si chiama Tenore e Sonette, una manifestazione che ha a cuore la musica tradizionale sarda, ma non solo. Tenore, sonette, gruppi folk, ma anche un gruppo dai Paesi Baschi, dal Veneto e un gruppo dalle quattro province.
3: Tra poco lo sport, prima però un po' di pubblicità.
4: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
3: Siamo giunti allo sport con il Cagliari che rimane al quarto posto dopo il pareggio alla Domus con la Juventus, anche scintille al termine della partita tra i due allenatori, Pisacane e soprattutto Spalletti. Alberto Masu.
5: Non mi sento di dire che c'è rimpianto, anche perché bisogna essere onesti, al netto della grandissima partita che ha fatto la squadra anche quando non aveva la palla, si poteva fare l'impresa, però che dall'altra parte c'è una squadra che stasera è giusto che torni a casa con almeno un punto.
6: Il Cagliari sogna dopo il quarto gol di fila di Daniel Maldini, che festeggia al meglio i suoi 25 anni, ma il colpo di colo, prima gioia stagionale, a 10 minuti dalla fine, regala alla Juventus un 1-1 che lascia il rossoblu comunque al quarto posto e a P2 sulla vecchia signora. C'è Massolin all'esordio totale che sembra spaesato davanti al possesso palla juventino, ma quando il Cagliari al ventesimo mette il naso fuori dalla sua metà campo colpisce con un'azione da sinistra chiusa dalla sponda di Mendy e il colpo mancino di Maldini. Ci prova pure Winks dalla distanza. Poi è un assedio dei bianconeri in rosa. Spalletti butta dentro tutti i suoi uomini offensivi. Caprile vince il duello con Zegrova, ma a 10 minuti dalla fine la testa di Colomoni anticipa Obert e fa 1-1.
7: Siamo stati equilibrati, sapendo che prendere gol può succedere, però ti ripeto, anche gli ultimi 10 minuti della partita noi abbiamo dimostrato che almeno un punto si voleva portare a casa.
6: Ultimi brividi finali vanificati dal solito Caprile e dalla bandierina del guardaline in due situazioni pericolose. Finisce 1-1 e con storie tese tra Spalletti e Pisacane, entrambi espulsi. Il tecnico del Cagliari si prende il punto e chiede scusa.
5: Bisogna dare l'esempio, dispiace perché poteva finire tutto in un abbraccio.
3: Nel volley il successo del Sardinia International Cup a Cagliari, vediamo.
8: La Sardegna la conosco bene perché ci vengo spesso in vacanza, quindi d'estate bella, anche d'autunno non è male, anzi, quindi siamo felici di venire qua, cioè, il popolo sardo ci accoglie sempre benissimo, siamo felici di sentire il loro affetto, anche se siamo molto lontani da casa, quindi è sempre un piacere.

Il capitano della Blue Energy Piacenza e centrale della nazionale Gianluca Galassi non è rimasto sorpreso dall'affetto del pubblico di Cagliari al Sardinia International Cup di volley. Circa 2500 spettatori hanno aggrimito le tribune del Palapirasto accompagnando con applausi, boati e cori le prodezze dei due assistenti in campo. Chiaramente le attenzioni maggiori erano rivolte ai giocatori

0: mezzanotte e 59 minuti.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

Salute a tutti su Benito Raso, su Dore Giornali in Sardu de Sardegna 1, come ti sempre, Bieus, Intendeus, Calimontis Novas, adesso Tg Nostu, come incendi con il titolo su adesso sommario. Questi bio è cuscenti puro, ma ancora entro in una grotta in sa zona di Gorroppu, in suo territorio di Ortullè, un montone di gente con soccorri e sarvai, su speleologo di 31 anni, su rampau di 24 ore. Ma siete ancora ciappau su motociclista che risiede notte rimbistivo e bocciò un omine di 54 anni, su sa vittima in Tatteri, via Trappassendi, Sarruga, in sa zona pedonale. Sa protesta dei pastori in Casteddu, manifestazione del sotto su palazzo del suo consiglio regionale, Sattobio, un scappo su de Donia Drumma de Consiglieresi, Crasi, Igusso con s'assessori Agus. In Sierra Buru, il collegamento su Intra Casteddu e aeroporto su De Parigi e Ginevra, sa Sardegna, e circhendi di allonghiare sa stagione turistica, sa regione contraria Italia, voi sa retardo su con sa continuità di territoriali. Sport su palloni di Serie A, un gol de Maldini de Navarti, un gol de Colomuani de Satro su Casteddu. Un punto de importo contro sa Juventus, si squadra di Pisacane, atturerà ai sud dei quattro posti in sa classifica. Dunque, se sti bio, cuscenti puro, Luca Olmetto, speleologo dei 31 anni, su de 24 ore si trampava in una grotta in sa zona di Gorroppo, in suo territorio comunale di Ortullè, ci potrò sciacquare persone, sa che molti traballenti potrò sarvai, sa situazione è difficile in mera, ma Zeus ottimista, se come ti narra Salvatore Corrao, su comandante dei pompieri del Nugoro, di Arisera Notti, tutti sono in Pignauso, come Bessire di sa grotta, si speleologo de Codronzano, studioso, esperto, sagatra 10 metri di profondità di sa grotta in località di Gorrup e Girovai. Una vrana a rituppausi entrare e su passaggio di sa grotta. È una zona che non manco residenti si conoscenti bene. Poi ci cade liberare si speleologo, ci conti casi 50 tecnico del suo soccorso alpino, 25 pompieri si su personali dessa protezione civili. A bella bello ci sono sboghendi verdas, perdigedas, altro materiale come ti contra Daniele Niedu che è del suo corpo.

Paleri pro sa pena de traballai fendi su pastori. Finza se moi e os decidio de s'attobiai, de si confrontai, totu varisi, con sa parte politica puru, come ti narra Fabio Piso, de su movimentu, ma ca non sagà tanta soluzionisi, e os attorrai e protestai in manera rus forti. Non si comprende, quitta a pago se os paghendi nosus i gusta crisi. E quitta depende si stralisa le parole si a pagai. Dunaro la Gianmario Falchi, su muro de su movimento. Cagalera su prezio de su gaso, de su pecorino romano. Caldera su prezio de su latte. La differenza da pagaso sempre in nosus. E un altro rappresentante del suo movimento, Nenne Dussana, ricorda la sa crisi Baliri posa sardini ascetti. A livello nazionale, isalle valorisi, punti amparauso, manca e su vatuca e calendi, su prezio del suo parmigiano e del suo grana padano. 10 su de Nenne Dussana. E una delegazione dei pastori si è attuviata con rappresentanti sì, della politica regionale, assessori dell'agricoltura, Francesco Agus, Naraga Pograsi, antesi pronto, sprovedimento su, appariciauso su settori, c'era una tobia, una ristanisi, e ha partecipato finza sa pastori, sì, che antiprotestai questo mangiano in castello. Deve essere un pare su prezio del suo pecorino romano, e dunque si deve valorare il suo prezzo del suo latte, narra ancora l'assessore Agos. In pruso, e se interveni con le aziende, se conti soffrendi, po' curpa del suo prezzo artio, del suo gasolio, sa regione Sardegna, e si sa prima in tutta l'Italia, provengono un rendimento di gusto tipo, ha ricordato Agos. Si accordi con il suo prezzo, del suo latte, con il suo carburante, accanto a pari, anda bene, il pasto risulta pregiato, ma a vera roberta questa questione di dermatite bovine, si stringimento su cano permettiti, e se aziende, se muove dei bendi su bestiamini, è una partita che si gioca in Bruxelles e in Roma, come ti hanno Giuseppe Talano, consigliere di Forza Italia, ma sa regione vuole si deppi rimuovi, una questione che per toccare a rotto su, come ti hanno Sandro Porco, che è su capo dei consiglieri sì, di Orizzonte Comune, Donia Traballarori e Donia Vamiglia. Guardavo su de collegamento su con Isario Plano, su si stare spacciare ma varranta una pariga di collegamento su internazionalisi, nazionalisi, in tesario porto su dessa Sardegna, i gusto su dessu continente e su continente europeo, o sa regione nostra, in una maniera per cercare di allunghiare sa stagione turistica. Adesso 25 di questo mese, sa compagnia EasyJet la collega il Castello con l'aeroporto porto de Parigi Orlì, su martesi, su Giovia, de Donia Gira, con l'aeroporto porto de Ginevra, su martesi Cenavara Donia Gire, scollegamento su nazionali e internazionali 38 con 10 nazioni 12.000 bolso, 2 milioni e 100.000 bolso su disponibili in terra nostra compagnia Volotea, conferma il scollegamento su, con Parigi e Barcellona ci vanno in pruso aeroporto de Madrid e Povaschi Geda ceresi su collegamento finza con Napoli. I sposti su crescenti del su 75% rispetto a Sano Passau. Sa compagnia Euritalia, Possiero, ha ricomunicato collegamento su Dessalighiera e Terranova, andà in Genova e Trieste. Intra su 23 del su mese Idas e su mese e su sesi del su mese Gennaggio. Sadrata intra Casteddu e Firenze ha resiattivo su 5 e sotto del su mese Idas e del su 19 del su mese Idas e su 5 del su mese Gennaggio, su Martisi e su Sabro. Avaranta. Però disagio su dessa continuità di territoriali sa regione in Araga del su mese aprile e su mese agosto il collegamento su punti stetti su sudduso e 400 de manco a rispetto dei su che c'è sti previdio in subbando e su mese argiolo in su mese agosto ci punti stetti su a retardo su in su 26% del collegamento su. In Ollastra, voci che è da lunghezza stagione turistica, i operatori si sono organizzati con un'offerta di scampi rara, visita, monumento e luogo storico, un sciacquumane turista a ribauso, grazie a Sanai de Crociera Renaissance. Sanai sta a ribare in su orto de Arbatassa con 1300 passeggeri, 400 persone d'equipaggio, una visita di 8 ore con sa possibilità di questi turisti di passare in Tortolì, di biri luoghi importanti del suo territorio. Come ti attirano i sghias turistica, a Milena Pusole, Raffaella Carros, il Purmas antiporta turista in Baunei, a Orgosolo, a Mamugliadi, in un certo senso, il Museo delle Maschere.
E poi arricciri istorizia, sa monumenti aperti, aria mannia su programma, mentre sa su comunu, aria forti a su servizio dei

Ennico, Renzo Furlan, Precia Omera, Marcello Marchesini, che esti s'amministratore de s'associu MEF Tennis Events, che ha organizzato questo evento. E so accabbato con i gusti di storia porosi, do grazie, se la vostra attenzione, si intendeva su SBE, su S edizione Ghibendri, uno saluto a tutti.

0: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
1: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Un articolo dell'Unione Sarda dell'estate del 1983, ma potrebbe benissimo essere stato pubblicato nella drammatica estate del 2024, ben 41 anni dopo, giusto per sottolineare come il problema della ciclica carenza d'acqua in un vasto territorio fra San Teodoro e Siniscola, passando per Budoni, Posada e Torpede e relative frazioni, sia tutt'altro che nuovo. Vasto territorio che può oggi contare solo su un invaso, quello di Maccheronis a Torpè, poco meno di 25 milioni di metri cubi che con il sovralzo in fase di realizzazione dovrebbe arrivare a 30. Costruito tra il 1956 e il 60, inizialmente per scopi agricoli, da molto tempo soddisfa anche le esigenze di tutti gli abitati e delle centinaia di migliaia di turisti che ogni anno affollano il litorale. Complici le gravi perdite della rete e l'insufficiente capacità di invaso, ecco, quasi ogni anno, restrizioni e razionamenti con gravi danni soprattutto per il mondo delle campagne, che si alternano a periodi in cui si scaricano a mare centinaia di milioni di metri cubi. Da tempo proteste, polemiche, proposte e distinguo. Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale ha rispolverato un progetto esecutivo del 1998 per una seconda diga, costato 1 miliardo e 800 milioni di vecchie lire, considerandolo l'unica soluzione possibile per porre fine alla Grande Sette.
1: Anche col rialzo, dove incameriamo circa altri 4 milioni di metri cubi d'acqua in più, purtroppo non basteranno. La diga di 24 milioni non basta più. Noi siamo stufi di dirlo, però bisogna ripeterlo che per quanto riguarda tutta la zona abbiamo bisogno di un altro sbarramento, di un'altra diga, la diga di Abbalucchente, perché è l'unica soluzione che può garantire veramente l'approvvigionamento idrico per 2, 3, 4 anni e poter essere salvi a vita.
0: Associazioni di categoria amministratori non sono contrari, ma chiedono interventi subito e una diga richiede molto tempo, suggerendo quindi azioni più rapide.
2: Completare i lavori di sovrazzo della diga di Maccheronis, che ci consentirebbero di invasare qualcosa come 4 milioni e mezzo di metri cubi, intervenendo direttamente sulle perdite che in questo momento sfiorano il 45%. Niente in contrario per la realizzazione delle grandi opere, ma noi abbiamo necessità di risposte nell'immediato e non fra 20 anni.
3: Contingentare in primis gli sprechi e le perdite e, perché no, andare a considerare anche la costruzione anche di un ulteriore invaso, purché però non ci siano dei tempi certi, non tempi biblici, sono una soluzione, insomma, un deterrente che possa risolvere in maniera definitiva una situazione che ormai è ciclica.
4: Di fare un'altra diga è importante, tutto è importante, però adesso serve qualcosa di che pone rimedio all'inverno, anche se non piove subito abbiamo problemi molto seri. Bisogna intervenire adesso, bisogna fare una soluzione immediata che sia di beneficio per l'agricoltura e anche per le comunità.
0: E mentre si continua a discutere, un ostacolo al secondo invaso potrebbe essere poi il parco regionale di Tepilora, che 30 anni fa non esisteva. A Maccheronis resta l'emergenza, da settimane campagne senza irrigazione e se non piove la situazione si farà ancora più complicata.

0: de sa terra nostra.
1: I Cordas et Cannas affrontano il tema della Sardegna, terra di conquista nei secoli, in un loro brano intitolato Servidora. Lo eseguono due dei fondatori del gruppo, il cantante Francesco Pilu e Bruno Piccinnu alle percussioni, con Gianluca Dessì alla chitarra.

0: Era tratto da una loro esibizione a Frimmos, abbinato al Festival delle Launeddas dell'agosto del 2020, questo brano che abbiamo ascoltato dai Cordas e Cannas.
1: È 1:29.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
4: Radiolina presenta Caffè Corretto.
5: 8:10, siamo perfetti anche in questa mattina. Buongiorno a tutti, io sono Francesca Figus, come sempre con me in regia c'è Fabio Leoni. Le parole rimbalzano, le parole, se glielo permetti, faranno ciò che vogliono fare e ciò che devono fare. E Anne Carson, il premio Nobel per la letteratura. E allora il caffè è già nella moca, per alcuni di voi sarà il secondo o il terzo della giornata, ma qui a Radiolina ormai lo sapete, lo correggiamo con l'informazione, l'attualità e un sorriso soprattutto perché questa mattina, almeno qui a Cagliari, ci siamo svegliati con una leggera pioggia. E allora eccolo il corazon del nostro corazon, il divo dell'alta pressione. Stai già ridendo?
6: Certo, questa roba del divo dell'alta pressione, ma la, dire?
5: Ma posso continuare? La superstar dei Maribossi, Paolo Corazzon. A parte gli scherzi, perché è sempre bello giocare con te. Che fine settimana ci aspetta, soprattutto qua nell'isola?
6: Allora, già, buongiorno a tutti, buongiorno Francesca. Allora, guarda, in effetti molta variabilità oggi sarà una giornata molto instabile per la Sardegna. Come dicevi, c'è qualche pioggia, al momento ne arriveranno delle altre, soprattutto verso sera e questa notte arriveranno anche dei temporali, quindi oggi giornata insomma molto instabile, però già da domattina tempo in netto miglioramento, quindi avremo nel weekend il ritorno di ampie zone di sereno, se qualche nuvoletta ci sarà ancora. L'unico fastidio, il vento, perché comincerà a soffiare il maestrale, già in parte si fa sentire, anche domenica sarà una giornata con maestrale sostenuto, quindi insomma weekend un po' ventoso, ma d'altro canto è anche l'autunno che certo, finalmente inizia ad avvicinarsi, insomma siamo a ottobre, qualcosa doveva pur succedere, e quindi ripeto, tra oggi l'instabilità e il vento del weekend si farà sentire appunto un po' d'autunno, anche come temperature, nel senso che calano un pochettino, però ti dirò comunque 22-24 gradi li facciamo, quindi non è che faccia freddo, però insomma un primo cambio d'armadio possiamo anche iniziare a farlo, come dire,
5: Paolo, ecco. E allora quello lo possiamo fare, soprattutto Paolo, perché questo autunno l'abbiamo così tanto invocato, quindi adesso è arrivato, ci mettiamo un maglione sulle spalle, siamo pronti ad affrontare il weekend e grazie a te lo facciamo con il sorriso e con indicazioni meteo sempre precise. Paolo Corazzon, grazie, so che hai una mattina densissima di impegni.
6: Ah, guarda, è arrivato l'autunno, è arrivato il doppio del lavoro, forse era meglio che rimanesse l'estate dal mio punto di vista.
5: Però noi a Radiolina siamo sempre felici perché riesci a trovare questi minuti da dedicarci. Paolo Corazzon, grazie, a te va la nostra buona giornata. Lo posso dire che sei il numero uno degli uomini del questo lo posso dire, dai.
6: Ti ringrazio, troppo buona. Ciao, buon weekend.
5: Buona
6: a tutti,
5: giornata,
6: un
5: buon
6: grande
5: weekend. Grazie a Paolo Corazzon. Abbiamo bella musica qua a Radiolina. Allora, per iniziare il weekend, loro sono Guè e Marrakesh, sono i Golden Boy dell'hip hop italiano. Sono amici da 30 anni, da 20 anni cantano insieme e quest'anno festeggiano i 10 anni anni di Santeria, che è il loro album cult. Casini qua a Radiolina.

0: Corretta.
1: Radiolina Caffè Corretto.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
1: Caffè Corretto.
3: Caffè Corretto ancora insieme, ancora in diretta dagli studi di Piazza l'Unione Sarda a Cagliari, proprio nel giorno in cui Barati di San Pietro si prepara a celebrare il suo Wine Fest. Ci ha lasciato Silvio Carta, 97enne patriarca delle cantine, indiscusso re della vernaccia. L'ultima intervista che fece con il nostro giornale porta la firma di Roberto Ripa, nostro amatissimo collega, critico enologico. Eravamo fuori onda, no? Ti ho fatto un sacco di complimenti, Roberto Ripa, sui vini, e tu mi hai detto: ma no, definiscimi solo un santo bevitore.
4: Buongiorno Francesca, buongiorno al pubblico.
3: Buongiorno, al pubblico, buongiorno. Ecco.
4: Ciao, ciao.
3: Allora Roby, correggiamo questo Caffè Corretto questa mattina e lo facciamo con la vernaccia di Silvio Carta.
4: Sì, è chiaramente un momento triste perché la Sardegna perde un grande imprenditore, prende una grande persona, ma soprattutto un uomo della terra, un uomo della vigna. Un personaggio che naturalmente, come tutte le persone legate alla campagna, è nate nella campagna, era molto determinato, caparbio, tant'è vero che la Silvio Carta è arrivata oggi a comunque essere conosciuta a livello internazionale anche grazie a questa determinazione, come viene riconosciuta anche dal figlio Elio, il figlio di Silvio, Elio, che è il patron della Silvio Carta. Dimmi Francesca.
3: No, io vorrei sapere, Roby, questa vernaccia, questo tipo di uva, come ha fatto Silvio Carta a riportarla in auge? Qual è stato il suo grande lavoro?
4: Intanto, come lui stesso diceva e poi ripeteva anche Elio, ripete anche Elio, per coltivare vino bisogna avere una grande passione, ma per coltivare la vernaccia bisogna essere un po' folli, un po' pazzi, ma soprattutto assolutamente determinati, cioè non avere altre passioni, cioè essere dei contadini che rispettano un vitigno molto particolare, ma soprattutto sanno bene che dietro quel vitigno sono millenni di storia della Sardegna.
3: Addirittura in Sardegna si parla dell'undicesimo secolo.
4: Sì, in realtà potrebbe essere questo. Io ho sempre un po' di difficoltà nel definire bene dei termini temporali. Certo è che la forza di questo vitigno e di questo vino è andato oltre i confini del tempo. Poi è vero che nel passato ha vissuto anche momenti di grande difficoltà, di grande crisi, però la capacità di imprenditori e di vignaioli oristanesi, e tra questi sicuramente tra i più illuminati c'era sicuramente, appunto, come dicevo prima, Silvio Carta, questa grande passione, questa grande determinazione, ma anche sapienza, ha permesso un proseguo di grande successo. Voglio solo ricordarti, Francesca, ricordare al pubblico di Caffè Corretto che nel 2024 la vernaccia DOC riserva Silvio Carta, vendemmia 2004, è stata premiata al Vinitaly come il miglior vino bianco d'Italia, ma qualche anno prima, nel 2018, non tutti lo sottolineano questo, lo stesso vino, quindi la vernaccia DOC riserva 2004, era stata considerato dai giudici del Vinitaly come il miglior vino in assoluto, il miglior vino d'Italia in assoluto. Quindi voglio dire, una grande passione ma anche una grande sapienza. non
3: e questo, questi dati ci danno assolutamente la misura della grandezza, della genialità e della passione di questo grande imprenditore. E allora Roberto Ripa domani prende il via il Baratili Wine Fest e questa quinta edizione sarà dedicata tutta a Silvio Carta in alto i calici. Mi fai un brindisi? A cosa brindiamo a queste 8 e 26 di questo 9 ottobre?
4: Ma guarda, il brindisi va fatto sicuramente con un calice di vernaccia. E io brinderei con la vernaccia del fondatore di Silvio Carta, cercando di sperare in una annata enoica o vitivinicola di grande successo per la Sardegna, perché il sogno che ho coltivato in tanti anni in cui mi sono occupato di vino è che finalmente la grande sapienza, la grande conoscenza che ormai i vignaioli sardi hanno raggiunto venga riconosciuta a livello nazionale e internazionale, e questo vale anche per la vernaccia. Quindi brindiamo alla vernaccia.
3: Grazie.
4: E brindiamo al vino sardo.
3: In alto i calici, Roberto Ripa, grazie per essere stato con me questa mattina, aver corretto tanto tanto questo caffè. Siena Spyro adesso qua in diretta.

0: Le ultime note di Senna Spyro per tornare in studio e adesso solleviamo le serrande del nostro bar dello sport. Siamo sempre più vicini al big match Cagliari-Juventus, ma davvero vicario più forte di Caprile, Fabiano Gaggini?
1: Meno due a Cagliari-Juventus, sì.
0: Ma siamo davvero, al conto alla rovescia.
1: Esatto, ma davvero vicario è il più forte di Caprile? Ce lo siamo chiesti oggi sull'Unione Sarda e probabilmente non è proprio così. Perché ci facciamo questa domanda? Perché Caprile, vicario, tra l'altro ex portiere del Cagliari, è convocato in nazionale, Caprile no, quindi ci viene un po' da domandarci perché qui abbiamo fatto una serie di valutazioni e forse in questo momento, in questa fase, in cui, forse nell'ultimo anno, forse anche negli ultimi due anni, Caprile sta dimostrando di essere più forte di Vicario. Detto questo, domenica si sfideranno proprio alla Domus in Cagliari-Juventus e quindi intanto in questo momento Caprile è più su in classifica, due punti in più, e vediamo quello che succede domenica.
0: Senti, che clima c'è tra il rosso-blu?
1: Il clima non può che essere positivo perché intanto per la classifica, positivo poi anche per quello che hanno fatto i nazionali in queste tre settimane di sosta. Sono tornati proprio, si è chiuso il cerchio proprio ieri con il ritorno di Rodriguez, ormai sono di Obert, ormai sono tutti dentro e tutti reduci da esperienze abbastanza positive, non solo Maldini e Romano ma anche Obert, appunto Rodriguez che ha fatto l'esordio con l'Uruguay, quindi tornano tutti ancora più carichi.
0: Ci hanno fatto fare un figurone i nostri ragazzi.
1: Sì, ci hanno rappresentato bene, dai, diciamo di sì, e quindi adesso però arriva il bello per tutti, per il Cagliari arriva questa sfida con la Juventus che sembra quasi scritta nel destino alla sesta giornata con questa classifica dopo questa lunga attesa per la sosta per le nazionali. Domenica sera 20:45 stadio sold out, manco a dirlo, insomma sarà una bella serata a prescindere anche dal risultato, nella speranza che il Cagliari possa tirar fuori un'altra impresa.
0: In queste due bellissime pagine 50 e 51 dell'Unione Sarda oggi in edicola, tutte da leggere, dove non mancano le analisi, il consueto punto da Seminello. Fabiano Gaggini, grazie per... mi piace svegliarti, anche stamattina ti ho dato una... l'ha già fatto la tua bambina, di sicuro l'hai già portata a scuola. Ci vediamo tra poco in redazione, buona giornata e anche
1: buona
0: noi facciamo il conto alla rovescia col segnale orario.
2: Radiolina Caffè Corretto. Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina. Caffè Corretto.
0: Come avete iniziato questo venerdì mattina? Speriamo serenamente, come cantano Giulie e Bresh.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Allora, abbiamo iniziato Caffè Corretto con grande ritmo e sorrisi, ma c'è la politica a dominare la scena odierna con un passaggio che ridisegna le regole del gioco democratico in Italia. L'Aula della Camera ha dato il via libera definitivo alla nuova legge elettorale, ponendo così fine a un iter parlamentare tesissimo. Il voto finale è avvenuto a scrutinio segreto, ve lo abbiamo già raccontato ieri, ha registrato 227 voti favorevoli e 164 contrari, sancendo l'approvazione della riforma fortemente voluta dalla maggioranza di centrodestra. Al momento della proclamazione del risultato, un lungo applauso è scoppiato tra i banchi della maggioranza, testimonianza della tenuta della coalizione di governo che è riuscita a superare lo scoglio del voto segreto senza l'ombra dei temutissimi franchi tiratori. Ma che cosa cambia concretamente per noi cittadini? L'obiettivo dichiarato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni è chiaro: dare stabilità e fare in modo, queste sono le parole del premier, che ora gli italiani possano scegliere tutto, legando indissolubilmente il voto espresso nelle urne alla governance del paese. La riforma punta a garantire che chi vince le elezioni abbia una maggioranza solida e spendibile per l'intera legislatura. Vediamo però nello specifico come queste nuove regole cambiano volto alle schede di Camera e Senato, introducendo un impianto che potremmo definire un proporzionale corretto. Al centro del provvedimento ci sono due pilastri fondamentali: sono la soglia di sbarramento e il premio di maggioranza. Per quanto riguarda l'accesso al Parlamento, i partiti dovranno superare uno sbarramento nazionale fissato al 3%, sotto questa percentuale non ottengono seggi. La vera novità risiede nel meccanismo di governabilità. Viene infatti introdotto un premio di maggioranza automatico riservato alla coalizione in grado di superare il 42% dei voti complessivi. Un premio pensato proprio per garantire ai futuri governi questa tanto cercata stabilità, evitare le storiche paralisi post voto. Naturalmente il clima politico è tutt'altro che sereno. Se la maggioranza rivendica con orgoglio questo risultato, le opposizioni sono sul piede di guerra. Dai banchi della minoranza la riforma viene rigettata con forza e viene definita senza mezzi termini una truffa ai danni della rappresentanza dei cittadini. Naturalmente nel corso della giornata qui su Radiolina, ma anche su Videolina, unionesarda.it, e poi domani nel nuovo numero dell'Unione Sarda in edicola, tutte le novità e i riflessi di questa legge elettorale sulla politica della nostra isola. Certo è che con questo voto l'Italia si prepara a inaugurare un nuovo capitolo della sua storia repubblicana. Le reazioni fuori e dentro i palazzi della politica continueranno a far discutere nelle prossime settimane, mentre i tecnici sono già al lavoro per analizzare i nuovi collegi. Allora 340 87 15 015 per far sentire anche la vostra voce dai nostri microfoni. Cantiamo d'amore, beh, dopo la politica ci sta, De Bausa.

0: Radiolina Caffè Corretto. È 1:59.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea.